0: europea, sottoscritto ormai da più di 1000 professionisti del settore. Petizione che la direzione di Canal Plus ha trasformato di fatto in lista nera, quando l'altro ieri il presidente del gruppo, Maxime Sada, ha annunciato che Canal Plus, primo produttore cinematografico in Francia e in Europa, non lavorerà più con i firmatari della petizione anti-Bolloré. Lista di proscrizione dunque per i ribelli e minaccia inequivocabile per chi volesse sostenerli. Il tutto sotto i riflettori della vetrina mondiale del cinema d'autore, il Festival di Cannes, trasformato in campo di battaglia tra la gauche e il mondo della cultura che le è tradizionalmente affine, e il rivendicato progetto di civilizzazione nazional cattolico reazionario di Vincent Bolloré e del suo impero mediatico editoriale sostenuto dalla destra nazionale identitaria. E se l'Humanité, il quotidiano comunista, denuncia in prima pagina 9 colonne questa mattina l'OPA, l'offerta pubblica d'acquisto di Bolloré sul nostro immaginario, Le Figaro, il quotidiano di riferimento della destra, nel suo editoriale di oggi denuncia invece un ingiusto e infondato processo di intenzioni contro Bolloré e il suo gruppo Canal Plus, che sarebbero al contrario il pilastro necessario e salutare di un cinema francese, scrive Le Figaro, peraltro iperprotetto e ipersovvenzionato, e che al riparo dell'eccezione culturale si autorizza senza rischi appunto cattivi processi di intenzione. Viste le proporzioni della polemica, nella diatriba stamattina è intervenuta anche la ministra della cultura, Catherine Pégard, che ha giudicato disproporzionata la risposta, o piuttosto la rappresaglia, del gruppo Canal Plus, che ha annunciato appunto l'esclusione dei firmatari della petizione anti-Bolloré da tutti i suoi futuri progetti di produzione audiovisuale. Come insegnava Antonio Gramsci, la battaglia culturale è battaglia ideologica e politica, e quella che imperversa in Francia da alcuni mesi attorno alla posizione dominante e all'influenza del gruppo Bolloré, ma anche sul ruolo e il perimetro della radio e televisione pubblica che l'estrema destra vuole ridimensionare o privatizzare, sono battaglie politiche essenziali in vista dell'elezione presidenziale dell'anno prossimo.
1: E ora in Spagna, quali lezioni il governo di Madrid può trarre dal voto di domenica in Andalusia? Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
2: Il risultato delle elezioni di domenica scorsa in Andalusia...
1: Scusate, evidentemente c'è un errore, arrivo subito con il pezzo sulle elezioni in Andalusia, eccolo qua.
2: Il risultato delle elezioni di domenica scorsa in Andalusia ha avuto un forte impatto sulla politica spagnola, e non solo, perché i socialisti di Sánchez in appena 5 mesi hanno perso 4 elezioni regionali in Spagna, ottenendo in tutte il peggior risultato di sempre, ma è una vittoria amara anche per il vincitore Juanma Moreno del Partito Popular, che puntava alla terza rielezione e a riconfermare la maggioranza assoluta che lo ha sostenuto fin dal 2020, e invece si è fermato a 2 seggi dall'obiettivo, e ora sarà costretto a un patto con Vox, che continua a crescere e ottiene di nuovo il suo miglior risultato. Per Moreno questa vittoria sa di sconfitta. È infatti un esponente centrista dei popolari spagnoli, critico rispetto all'attuale direzione del partito che punta sull'alleanza con Vox per battere Sánchez. E infatti Moreno ha criticato apertamente la priorità nazionale, una misura che al contrario è al centro dell'accordo tra Vox e i popolari in almeno 6 regioni spagnole. Una maggioranza assoluta di Moreno avrebbe significato che i moderati possono ancora battere l'estrema destra con un'agenda centrista, senza dover cedere alle richieste di Vox su immigrazione e diritti. E Moreno avrebbe potuto proiettarsi anche come leader a livello nazionale, l'unico capace di battere la destra da solo. Vox ha già detto che entrerà in maggioranza solo se Moreno accetterà la priorità nazionale, e nessuno dubita che alla fine cederà. L'altra sorpresa di queste elezioni c'è stata poi alla sinistra del Partito Socialista di Sánchez, non dalla coalizione della ministra del Lavoro Yolanda Díaz, che mantiene una pattuglia di 5 deputati pur perdendo 20.000 voti. La vera sorpresa è stato l'inaspettato successo di Adelante Andalusia, un progetto di sinistra regionalista radicato in Andalusia, che ha praticamente raddoppiato i suoi voti, passando dal 5 al 10% delle preferenze. Adelante Andalusia è un partito locale molto legato al territorio e ai suoi problemi, con attivisti che hanno lavorato sia porta a porta sia attraverso i social e che sono riusciti a mobilitare i più giovani. Il dato più significativo è che questo stesso schema, e cioè il successo di un partito di sinistra nato sul territorio ma scollegato dai partiti nazionali, si sta ripetendo in diverse regioni spagnole, dall'Aragona a Valencia, passando per Barcellona e la Galizia. Di fatto, sia Adelante Andalusia sia il resto dei partiti della sinistra locale hanno chiuso la porta ad una possibile coalizione con il partito di Diaz, perché sostengono che l'unione allontanerebbe molti elettori a cui non piace la sinistra a livello nazionale, ma che invece si riconoscono nelle battaglie sostenute a livello locale. Insomma, la sinistra convince quando si muove sui problemi reali delle persone, quando è collegata alle necessità e alle lotte del territorio, ma non è capace di articolare un progetto a livello nazionale con proposte in grado di convincere importanti settori della società spagnola.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Per la prima volta in 8 anni una squadra di calcio femminile nordcoreana è arrivata in Corea del Sud, dove domani giocheranno una partita di calcio delle semifinali della Champions League AFC. Diana Santini ne ha parlato con Francesca Frassinetti, ricercatrice in storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Torino.
4: Abbiamo visto che in occasione delle Olimpiadi invernali che si sono tenute a Pyeongchang in Corea del Sud è partita una rinnovata fase di dialogo intercoreano. In quell'occasione abbiamo visto la partecipazione di una delegazione nordcoreana guidata dalla sorella del leader Kim Jong-un in risposta a un invito dell'allora presidente sudcoreano, e da lì è partita una fase molto positiva, non soltanto nei rapporti tra le due Coree, ma soprattutto nei rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Allora il presidente sudcoreano aveva agito da, diciamo, broker e intermediario appunto tra Kim Jong-un e Donald Trump. Una fase che purtroppo è arrivata a uno stallo nel corso del 2019. Nel 2019 abbiamo visto il fallimento dell'ultimo summit ad Hanoi tra Trump e Kim Jong-un, a ottobre il fallimento dei dialoghi tra Stati Uniti e Corea del Nord in Europa, e anche purtroppo il fallimento di questa nuova fase di rilancio dei rapporti intercoreani. Quindi dal 2019 questi rapporti sono principalmente congelati.
5: Dal punto di vista del sentimento popolare, ho letto, per esempio, mi ha colpita che le due delegazioni, insomma, le due squadre che giocheranno domani a Seul, non si incontreranno se non in campo, e tutto un cerimoniale è stato organizzato per quanto più possibile evitare i contatti tra le due squadre. Dal punto di vista del sentimento popolare, se lei dovesse dire che cosa desidererebbero per il loro futuro i popoli di questi due paesi, che in realtà sono una sola etnia, no?
4: Ovviamente è più facile per noi leggere come questi sentimenti, come queste posizioni cambino nella società sudcoreana. Ufficialmente la Corea del Sud, il governo, non ha abbandonato l'obiettivo ultimo della riunificazione, ma notiamo come la risonanza emotiva dell'unificazione si sia affievolita tra i giovani. Questa è stata sostituita da considerazioni pratiche riguardo all'onere finanziario che la società sudcoreana dovrebbe affrontare per procedere all'unificazione, all'integrazione sociale. Quindi sicuramente tra le generazioni più anziane permane il sostegno, tra alcune fasce, alla riunificazione in linea di principio, ma inevitabilmente si riconosce come il divario in termini di identità, politica, vita quotidiana sia diventato enorme. C'è una sorta di disillusione nei confronti dell'apparato statale di Pyongyang, una più ampia sensazione che una riconciliazione pacifica non è fattibile a prescindere dalla sua presunta desiderabilità. Ad esempio, l'anno scorso corso alcuni sondaggi dell'istituto sostenuto dal Ministero dell'Unificazione, un istituto di ricerca, in un sondaggio pubblico ha riportato come il sostegno all'unificazione in Corea del Sud sia sceso al minimo storico del 49%, per la prima volta al di sotto del 50% dal 2014, da quando questo sondaggio è stato commissionato. Quindi diciamo la percezione dell'unificazione è entrata in una fase strutturale di cambiamento.
1: E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva del martedì, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
6: Ciao, Bosman ci score! Yes! Celtic are the champions! And it's all over in paradise!
7: Dopo più di 40 anni, il campionato di calcio in Scozia poteva conoscere un finale diverso. Poteva. Ma alla fine la vittoria finale del Celtic Glasgow ha premiato la squadra più ricca e vincente, 56 titoli nella storia, 14 negli ultimi 15 anni. Una formazione però è andata a un passo da riscrivere le gerarchie. L'Heart of Midlothian, squadra di Edimburgo da tutti chiamata semplicemente Hearts, scritto come la parola cuori in inglese, a lungo ha coltivato il sogno di riconquistare il titolo di Scozia per la prima volta dal 1960. Un sogno però che è svanito sabato scorso all'ultima giornata di campionato. Per 250 giorni dall'inizio della stagione, gli Hearts sono stati in testa alla classifica. Sono arrivati agli ultimi 90 minuti primi con un punto di vantaggio 80-79 proprio sul Celtic Glasgow, che però giocava in casa lo scontro diretto in calendario proprio all'ultima giornata. Gli Hearts avevano due risultati favorevoli su tre, pure il pareggio poteva andare bene per loro. Al Celtic Park, uno degli stadi più grandi e calorosi del Regno Unito, sono anche passati in vantaggio con un gol del capitano Lawrence Shankland. Un gol che, a conti fatti, ha però reso la delusione per i tifosi degli Hearts ancora più grande dopo la rimonta subita e il 3-1 finale. In previsione della festa, che poi non c'è stata, Edimburgo era transennata, il comune aveva preparato il balcone per ospitare i calciatori dopo la parata della vittoria. Al rientro da Glasgow, i tifosi degli Hearts hanno comunque voluto salutare e ringraziare i loro beniamini. Del resto gli Hearts sono andati vicinissimo a un'impresa enorme. Dal 1985 in Scozia sono sempre le squadre più ricche e conosciute, Celtic e Rangers Glasgow, a dividersi la vittoria del titolo. Rispetto a quello del Celtic, il budget degli Hearts è 6 volte inferiore. Nel 2013, oltre a essere retrocessi in Serie B, gli Hearts erano sull'orlo del fallimento. La proprietà di allora aveva accumulato debiti per 25 milioni di sterline. A salvare la squadra era stato il Foundation of Hearts Supporters Trust, un fondo istituito e finanziato da 8.000 tifosi. Per qualche anno sono stati loro i proprietari di fatto degli Hearts, che in quel periodo erano la più grande squadra britannica di calcio posseduta dai suoi sostenitori. Una passione che è sopravvissuta quindi a difficoltà ben più grandi di un sogno solo accarezzato e di un campionato perso all'ultima giornata.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.

0: Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica a Radio Popolare. La nostra storia di oggi inizia 10 anni fa. Tra aprile e maggio del 2016 vengono pubblicati una serie di articoli giornalistici che rappresenteranno poi la più grande fuga di notizie finanziarie della storia. 11 milioni e mezzo di documenti riservati vengono pubblicati a partire dal 3 aprile del 2016, 10 anni fa appunto. Sono documenti che appartengono allo studio legale panamense Mossack Fonseca, trapelati 10 anni fa, pubblicati dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi. Questi quasi 12 milioni di documenti finanziari rivelati sono passati alla storia come i Panama Papers, documenti che mostravano come persone potenti, un po' in giro per il mondo, nascondevano al fisco i propri patrimoni. Tutto inizia da una fonte anonima. E qui mi fermo con il racconto, perché ci facciamo adesso aiutare per proseguirlo dall'ospite di questa mattina, il primo, che è Stefano Vergine. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Lele, grazie.
0: Giornalista d'inchiesta freelance e uno degli autori dei Panama Papers nel 2016, che ha fatto parte di quel consorzio che citavo un momento fa, il Consorzio di Giornalisti Investigativi Internazionali, che tra l'altro nel 2017, l'anno dopo, ha vinto il prestigiosissimo premio Pulitzer. Allora, dicevo, tutto inizia da una fonte anonima, Stefano. Come inizia questa storia?
1: La storia inizia nel 2015, quando questa fonte anonima, che ancora adesso fortunatamente è rimasta anonima, contatta il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, due giornalisti della Süddeutsche Zeitung, e offre una quantità enorme di documenti, che è quella che citavi prima, documenti riservati dello studio legale panamense Mossack Fonseca, offre, nel senso che offre gratuitamente questi documenti per analizzarli e decidere se pubblicarli, una quantità enorme, parliamo di 2,5 terabyte di dati. E i due colleghi della Süddeutsche Zeitung capiscono subito di non poter gestire l'inchiesta da soli, anche perché
0: troppa roba,
1: sono troppa roba e persone coinvolte di tantissimi paesi del mondo, e quindi coinvolgono l'ICIJ, il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi che citavi, oltre 400 giornalisti in 80 paesi, incluso il nostro team italiano. Io lavoravo all'Espresso all'epoca, insieme ad altri 4 colleghi, Vittorio Malaguti, Paolo Biondani, Leo Sisti, Gloria Riva. Ci mettiamo a lavorare per circa un anno in totale, diciamo, riservatezza e anche stato di eccitazione su questi documenti. Tra l'altro, nota personale, io aspettavo, cioè stavo per diventare genitore, per diventare papà, quindi avevo da un lato questa vicenda privata e dall'altra questa lavorativa professionale. Insomma, comunque, per farla breve, lavoriamo per un anno su questi documenti, facciamo tutte le verifiche, gli approfondimenti prima di pubblicare nell'aprile 2016.
0: Che tipo di carte erano? Cosa contenevano?
1: Contenevano dettagli su come questo studio legale Mossack Fonseca avesse creato società offshore in paradisi fiscali, principalmente Isole Vergini Britanniche, Bahamas, la Panama stessa, per conto di clienti di tutto il mondo, e raccontavano quindi non solo di evasione fiscale, ma anche di riciclaggio di denaro, di elusione di sanzioni internazionali, finanziamento di attività illecite, cioè almeno tutte cose a cui facevano pensare questi dati, e poi soprattutto, diciamo, la notiziabilità della questione era data dal fatto che molte delle persone coinvolte erano capi di Stato, re, oligarchi russi vicini a Putin, calciatori, imprenditori, banchieri, personalità, diciamo, pubbliche famose, 12 leader mondiali coinvolti, leader politici, in totale quasi 150 politici di oltre 50 paesi. E l'aspetto, diciamo, più inquietante che è emerso con i Panama Papers, adesso, diciamo, è fatto noto, ma allora no, l'aspetto più inquietante era che si capiva quanto sistema, diciamo, fosse normalizzato e industrializzato, no? Questo studio legale che creava a profusione società fantasma, come se fosse un'attività di routine, che era quella che loro effettivamente realizzavano.
0: Questo studio legale che fine ha fatto poi?
1: È stato chiuso e i due soci sono andati incontro a procedimenti penali.
0: E loro ovviamente l'attività che svolgevano era un'attività più che consapevole, cioè loro offrivano, no? Erano loro che facevano da intermediari in qualche modo, ma comunque offrivano le garanzie di anonimato, di sicurezza e poi.
1: Sì, organizzavano le società, le creavano, nominavano i fiduciari, un lavoro, diciamo, tutto sommato anche legale in molti paesi. E questo è un po', diciamo, il paradosso.
0: Quando è che poi voi decidete di uscire, di pubblicare voi insieme a tutto il vostro gruppo di lavoro? Perché appunto dicevi molto tempo ci è voluto per esaminare queste carte, per capirne un po' anche la portata, e poi arriva il momento in cui si decide, immagino sia una decisione non singola di qualcuno.
1: No, no.
0: Com'è finita la storia che porta poi a quel 3 aprile 2016 in cui ci sono le prime pubblicazioni di quei documenti?
1: Il coordinamento è stato fatto dall'ICIJ, dal consorzio, un consorzio basato negli Stati Uniti, che è stato indispensabile per coordinare l'attività di tutti questi giornalisti di vari paesi. Alla fine si è deciso di pubblicare ad aprile 2016 i primi articoli, poi gli articoli sono continuati. Il passaggio, diciamo, l'ultimo passaggio è stato quello del contattare le persone. Di cui noi avremmo scritto per chiedere un commento, per verificare che non fossero per qualche motivo casi di omonimia, e insomma sostanzialmente per avere un commento da parte loro. Una volta ricevuto questo commento e dato loro il tempo per rispondere, abbiamo pubblicato.
0: Panama Papers sono stati uno scandalo internazionale, ce lo dicevi anche tu, e lo si capisce dai leader di governo, i capi di Stato coinvolti in questa vicenda. Dopo quelle rivelazioni, in qualche parte del mondo è stato messo mano alle norme che quasi sempre, no, appaiono come agevolazioni fiscali e poi si tramutano in veri e propri favori all'evasione fiscale?
1: Sì, qualcosa si è mosso, qualcosa è cambiato in modo disomogeneo, però qualcosa è cambiato. L'OCSE, ad esempio, ha accelerato i lavori sullo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi. L'Unione Europea ha rafforzato le direttive antiriciclaggio, tra l'altro, ha introdotto i registri pubblici dei titolari effettivi delle società che dovrebbero appunto bypassare, no, la schermatura. Anche se alcuni paesi ancora adesso, come l'Italia, non li hanno ancora adottati questi registri pubblici di titolari effettivi, alcuni paradisi fiscali hanno dovuto aumentare la trasparenza, Panama ad esempio, sotto la pressione internazionale, però il cuore del problema resta invariato, cioè finché esistono giurisdizioni che competono in qualche modo al ribasso sulla fiscalità per attrarre capitali, cosa che avviene tuttora, il sistema regge. I Panama Papers hanno portato l'attenzione pubblica sul tema, questo è importante, diciamo che è una condizione necessaria ma non sufficiente per smontare poi l'architettura che rende tutto questo possibile. Per quello ci vuole la volontà politica che evidentemente ancora non c'è.
0: Ho visto in un articolo dell'Espresso dell'anno scorso, del 3 aprile 2025, quanto è stato la somma che è stata recuperata, no? Da queste evasioni fiscali. E si fa una cifra notevole, 1 miliardo e 300 milioni in giro per il mondo. E i dati nazionali sono altrettanto interessanti. In Italia 64 milioni di questa evasione fiscale globale sono stati recuperati. In Francia 272, in Svezia 237, in Spagna 175, in Germania 100. Quindi in questa classifica, però ovviamente le proporzioni andrebbero fatte, qui i dati non ci sono complessivi, però in Italia è stato recuperato soltanto poco più di una cinquantina di milioni di euro. Su questo aspetto, che tu sappia, c'è una evoluzione che arriva fino a questi ultimi giorni, delle somme recuperate da questa evasione, che tu sappia.
1: Ma i procedimenti, allora io precisamente non lo so perché il problema è che i procedimenti di questo genere di solito viaggiano in parallelo su due binari paralleli che sono l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e il procedimento penale. L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate però rimane confidenziale, quindi anche queste stime sono, diciamo, delle stime appunto, probabilmente fatte al ribasso. Perché nella maggior parte dei casi quando un accertamento viene chiuso, e cioè nel senso che, tra virgolette, l'evasore paga, la notizia non diventa pubblica nella maggior parte dei casi, motivo per cui probabilmente non sappiamo qual è il reale totale. E parallelamente, quando viene chiuso con un'adesione all'accertamento, quindi l'evasore paga, viene chiuso anche il procedimento penale.
0: Guerra ed evasione fiscale internazionale, questa è l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarti. Esiste una correlazione tra questi due fenomeni? La si è osservata oppure, come dire, seguono delle proprie strade e non, e una non influenza l'altra? In questo caso soprattutto la guerra, se influenza o meno questi fenomeni di evasione fiscale globale.
1: Ah, la correlazione che vedo è quella, diciamo, che riguarda soprattutto i legami di molti oligarchi russi con il Cremlino, perché i Panama Papers, tra le varie cose, hanno rivelato appunto società offshore appartenenti a oligarchi russi in paesi, diciamo, occidentali o filo-occidentali, utilizzati per quale motivo? Per nascondere i patrimoni e aggirare potenziali sanzioni. Quando poi nel 2022 diciamo, l'Occidente ha cercato di colpire i patrimoni russi, si è trovato davanti a una ragnatela di strutture offshore costruita negli anni che rendeva difficilissimo risalire alla proprietà reali dei beni. L'evasione fiscale internazionale e il riciclaggio di denaro sono anche strumenti di, diciamo, di proiezione di potere geopolitico, no? Permettono ai regimi autoritari di mettere al sicuro risorse lontano dalla portata delle sanzioni, oltre che dagli occhi dei propri cittadini.
0: Tra i super evasori fiscali c'è qualche super ricco ricca in Cina?
1: A memoria, quello che mi ricordo più famoso è il cognato di Xi Jinping. La Cina infatti aveva reagito in maniera molto dura, aveva censurato qualsiasi menzione dell'inchiesta e bloccato anche le ricerche su Google come Panama. È stato, diciamo, un silenzio abbastanza eloquente e questo è sicuramente rimasto un po' nella memoria collettiva per chi ha seguito l'inchiesta.
0: Stefano Vergine, grazie per essere stato qui con me a rimettere insieme i pezzi di quella che è stata una mega inchiesta 10 anni fa, i Panama Papers. Qualcosa, dicevi tu, è cambiato, probabilmente ancora molto di più dovrà cambiare, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie ancora e buona giornata.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata.
0: Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, freelance, come dicevamo, è uno degli autori dei Panama Papers nel 2016, ha fatto parte di quel consorzio che abbiamo nominato più volte, consorzio di giornalisti investigativi internazionali, che poi l'anno successivo, nel 2017, ha vinto il premio Pulitzer.

0: Dicevamo degli super evasori fiscali in Cina legati a questa inchiesta dei Panama Papers. Stefano Vergine, avete sentito, ci ha dato la sua risposta su qual è stato il livello di coinvolgimento, ma più in generale resta una domanda, visto il ruolo crescente, l'importanza crescente anche nel settore finanziario di quelle che sono le società, le imprese nate e registrate in Cina. Quando si parla di paradisi fiscali, però, non sentiamo parlare quasi mai di soggetti cinesi né di luoghi in Cina che possano rappresentare una qualche forma di evasione fiscale strutturata. Francesca Spigarelli è un'economista che insegna all'Università di Macerata, dove dirige il China Center, e a lei ho chiesto di spiegarmi com'è la situazione, se esistono imprese cinesi che usano o meno i paradisi fiscali.
1: Sì, buongiorno innanzitutto e un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Allora, il tema di paradisi fiscali è certamente un tema importante, presidiato dal paese, perché negli anni, nei decenni, imprese cinesi o investitori cinesi hanno usato paradisi fiscali o centri finanziari offshore per poter esportare capitali, come avviene diciamo in tutte le moderne economie purtroppo, e questo fenomeno anzi ha avuto un'attenzione crescente da parte del governo, proprio perché la Cina ha per anni garantito agli investitori che arrivavano in Cina per realizzare investimenti soprattutto di tipo produttivo commerciale una serie di agevolazioni fiscali o amministrative. Quindi questi capitali cinesi che sono stati esportati in paradisi fiscali, il tema importante era che, ed è stato che, poi venivano fatti rientrare mascherati da investimenti diciamo stranieri per poter beneficiare delle agevolazioni che il governo cinese dava. Questo è il cosiddetto fenomeno del round tripping, cioè investimenti di ritorno.
0: Ci spieghi bene allora come funziona, visto che è una rara forma, diciamo così, attraverso la quale si proteggono i capitali dal fisco.
1: Esatto, quindi stiamo parlando di investimenti diretti esteri, quelli che tecnicamente sono investimenti non finanziari, ma investimenti che un'impresa di un paese fa in un altro paese. Di solito l'obiettivo è quello di andare ad aprire unità produttive o commerciali all'estero. Invece che cosa accade con questi investitori cinesi? Viene creata un'impresa all'estero attraverso un veicolo offshore, tipicamente le destinazioni sono Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Cayman Island, e questo capitale originalmente cinese viene trasferito nel paradiso fiscale. La terza fase è il rientro in Cina. Quindi questo diciamo veicolo fiscale costituito all'estero reinveste denari, ente cinese viene trasferito nel paradiso fiscale. La terza fase è il rientro in Cina, quindi questo diciamo veicolo fiscale costituito all'estero reinveste denari in Cina attraverso un

0: Quindi registrandosi come investitore cinese, le imprese che a tutti gli effetti erano cinesi hanno avuto accesso a questi vantaggi. Quindi c'è stata un'elusione di controlli, aggirare i controlli sui capitali cinesi perché la Cina ha posto nel tempo fortissime restrizioni all'uscita di propri capitali. E quindi addirittura si stima, alcuni studi recenti stimano che in alcuni periodi del passato, presso i paradisi fiscali, siamo al 70%.
1: L'abbiamo persa un momento con la comunicazione, professoressa Spigarelli.
0: Mi scusi, dicevo che in alcuni periodi storici questo fenomeno del round tripping è stato molto rilevante, addirittura si stima il 70% degli investimenti cinesi sono passati attraverso paradisi fiscali, quindi Hong Kong, Cayman Island e British Virgin Island hanno fatto da ponte per questo fenomeno.
1: C'è la possibilità di capire, professoressa Spigarelli, quando una agevolazione diventa poi una vera e propria evasione del fisco? Perché capiamo che il sistema delle agevolazioni, ogni paese immagino abbia il proprio, e l'agevolazione è quella cosa che serve appunto ad attrarre capitali. In alcuni casi, però, questa agevolazione può diventare un vero e proprio beneficio totale, cioè io ti invito a venire nel mio paese con i tuoi capitali e non ti faccio pagare un soldo di
0: Esatto.
1: tasse, è un po' questa la questione.
0: È proprio questa, ed è una questione che la Cina affronta come altri paesi a livello internazionale, ma negli ultimi anni la Cina ha rafforzato tantissimi controlli di queste strutture, diciamo, offshore, di questi veicoli finanziari, cercando di capire la natura reale di queste operazioni, oppure siglando trattati fiscali, guardando la sostanza delle operazioni e cercando di bloccare la fuoriuscita di capitali cinesi. Quindi il momento dell'uscita viene assolutamente messo sotto controllo per evitare che poi, se l'uscita, diciamo, è mascherata, poi il reingresso sia altrettanto mascherato e quindi ci sia questa elusione che fa perdere ovviamente risorse allo Stato, che porta minor gettito fiscale, instabilità finanziaria e poi tutte le statistiche economiche sono completamente alterate.
1: Professoressa Spigarelli, si può dire che in territorio cinese esistano dei paradisi fiscali oppure no?
0: Allora, uno dei principi cardine su cui si basa il governo della Cina è un solo paese, un solo sistema. Quindi, diciamo che le agevolazioni fiscali sono limitate ad alcune zone economiche speciali per gli investitori stranieri o ci sono parchi scientifici e tecnologici in cui la Cina sponsorizza la crescita dell'innovazione anche cinese con situazioni fiscali e amministrative agevolate, ma parlare di paradisi fiscali no. Ci sono trattamenti differenziati che emergono per politiche industriali specifiche. Poi questo può dare luogo ad abusi, ovviamente.
1: Professoressa, c'è un'altra questione che volevo porle ed è quella che riguarda il ruolo della Cina a livello internazionale su questi temi. Ora sappiamo che la congiuntura non è di quelle migliori per quanto riguarda appunto le relazioni internazionali multilaterali, cioè quelle relazioni che si svolgono in consessi generali, quello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è una, l'altra ancora forse più importante, sicuramente più importante è quella delle Nazioni Unite. La Cina ha investito molto in questo ultimo quarto di secolo, no? Dal 2001, quando è entrata nel WTO, ad oggi proprio nelle relazioni multilaterali. Oggi che non è, come dire, il momento giusto per quel tipo di relazioni, ma giusto perché c'è il capo degli Stati Uniti che fa carta straccia degli accordi internazionali. Per la Cina è un vero e proprio problema. Io ovviamente glielo sto chiedendo anche alla luce dell'incontro che c'è stato la settimana scorsa a Pechino tra Trump e il presidente cinese Xi.
0: Sì, come molti analisti hanno evidenziato, in questo periodo, la Cina sta beneficiando, diciamo, della politica così, diciamo, destrutturata e fatta di, minacce, di, situazioni fuori dalla diplomazia che gli Stati Uniti stanno generando. E questo lo vediamo nelle relazioni multilaterali in cui la Cina cerca di proporsi come partner stabile. partner privilegiati.

0: credibile, partner che dà seguito ai propri impegni. Quindi è vero che da un lato questo mondo multilaterale viene messo in discussione, viene comunque fortemente messo sotto attacco, ma la Cina rappresenta in questo momento per molti interlocutori del mondo, soprattutto per i paesi diciamo del sud del mondo, l'unico interlocutore che garantisce stabilità, e stabilità significa tutta una serie di condizioni che creano anche maggiori certezze per i mercati finanziari, ad esempio, e quindi anche il ruolo finanziario della Cina, ancora molto ridotto, sta emergendo come alternativa. Quindi anche sul tema dei trattati fiscali da cui siamo partiti, dal tema del contrasto a questi paradisi fiscali, per la Cina c'è un momento ora in cui si può porre come interlocutore che promuove queste politiche.
1: È stato un problema per le autorità cinesi trovarsi quasi catapultati improvvisamente in un contesto che appunto vede le regole internazionali come qualcosa che va strappata, stracciata, non rispettata? E l'ultima domanda che le faccio, cioè è stata una sorpresa per Pechino trovarsi di fronte ad un partner che è sorridente nell'incontro a quattro occhi, ma invece ha sconvolto, diciamo così, il piano di lavoro su cui probabilmente le autorità cinesi avevano investito da appunto da un quarto di secolo a questa parte, quantomeno?
0: Ma la Cina ha un atteggiamento sempre molto pragmatico, quindi anche nelle avversità o nell'imprevisto cerca di trovare un proprio diciamo tornaconto per il percorso di crescita che si è posta. Quindi Trump era già noto alla Cina, certo non nelle dimensioni con cui lo vediamo oggi, e credo che questa sua, ai nostri occhi, imprevedibile diciamo follia diplomatica per i cinesi non sia questo grosso sconvolgimento, perché ha dato un'opportunità. Io sono tornata da poco dalla Cina e quando ho parlato con i miei colleghi, con gli analisti lì, tutti si sono dimostrati positivamente diciamo sorpresi da questo atteggiamento americano, che pone la Cina non solo in questo momento in una situazione di surplus commerciale senza precedenti, ma la pone anche come un interlocutore politico con una sua credibilità che prima non aveva e che non avrebbe avuto se Trump non avesse tenuto questo atteggiamento internazionale.
1: Grazie professoressa Spigarelli, buona giornata.
0: Grazie a lei, grazie a voi, arrivederci.
1: Francesca Spigarelli, economista, insegna all'Università di Macerata, dove dirige il China Center. Parlavamo di agevolazioni fiscali e come queste agevolazioni, in realtà in alcuni casi estremizzate, diventano delle vere e propri incentivi all'evasione fiscale, quindi in qualche modo attrattivi, tra virgolette, per quei patrimoni, quei capitali che cercano appunto l'evasione, cioè il luogo laddove, l'evasione fiscale, il luogo laddove non pagare le tasse. Non perché si voglia considerare una equivalenza tra agevolazioni fiscali e vera e propria evasione, però giusto a proposito di quello che scrive il Sole 24 Ore questa mattina, quello che ci racconta a proposito di un mega progetto di agevolazioni fiscali legate ad esempio all'America's Cup che si svolgerà tra Napoli l'anno prossimo e con un'anteprima nei prossimi 4 giorni in quel di Cagliari in Sardegna. Il Sole 24 Ore di questa mattina ci ricorda che c'è una doppia corsia fiscale agevolata per l'America's Cup 2027, introdotta l'esenzione IRES e IRAP per le nuove società, sia residenti sia per le stabili organizzazioni per le attività collegate all'evento che si svolgerà, come dicevamo, a Napoli nel 2027. L'altro binario, scrive sempre il Sole 24 Ore, dell'agevolazione corre sull'IRPEF per tutte le persone non residenti che lavoreranno per la manifestazione. Ora, agevolazioni, non è certo questo il primo caso, ce n'è stato un altro, anche questo sempre, diciamo così, strutturato, e quello, ci ricorda il Sole 24 Ore, che è stato deciso in occasione di Milano Expo 2015. Il legislatore si è ispirato, dice il Sole 24 Ore, alla normativa speciale attuata in Spagna per la precedente edizione dell'America's Cup. I confini a volte sono labili, altre volte invece sono molto più netti, perché comunque è anche possibile che coesistano le due cose. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti. Dalle Liguori, ciao.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre fino alle 12.30 da Ira Rubini. Anche quest'oggi potete scriverci durante la puntata al 331-6214013, con WhatsApp, Telegram, con un SMS, una mail a diretta @popolarenetwork.it, oppure potete scriverci anche in altri momenti per suggerimenti, richieste di informazioni, commenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi, la rubrica del martedì che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti culturali di attualità, con Sciauchi Senussi ed Extra Cult. Sandro Lombardi è al Teatro Elfo Puccini con Casanova per la regia di Fabio Condemi, lo sentiremo in diretta più tardi. Barbara Sorrentini e la sua corrispondenza di oggi dal Festival del Cinema di Cannes, ma davanti a me c'è il nostro primo ospite che ci ha raggiunto in studio e che noi abbiamo avuto, insomma, ospite tante volte da solo, separatamente, da Lenina's Drag Queen, di cui tuttora fa parte, ma anche con loro. Qualcuno ricorderà peraltro un loro spettacolo a una delle nostre feste estive, o ricorderà invece la folta programmazione che Nina's Drag Queen mette in campo con workshop, laboratori, corsi sempre estremamente originali, anche da un punto, non solo dal punto di vista dell'insegnamento dello spettacolo in drag, ma anche così per lo spunto che spesso rappresentano per chi, e sono in tanti e in tante, li frequenta. Oltre a questo, le mi stava dicendo, e fra un poco ve le accenneremo, alle passeggiate tematiche che ormai sono diventate un appuntamento classico della bella stagione a Milano e non solo a Milano. Dopo tutta questa introduzione, in realtà questa volta Lorenzo Piccolo, che fra un attimo sentirete, è venuto a presentare il suo libro Il mondo che non c'è, che cosa faresti se potessi incontrare te stesso, edito da Feltrinelli nella collana App. Che Lorenzo amasse i mondi fantastici lo sapevamo, perché anche un'altra volta è venuto qui a presentare una fiaba, per esempio. Io intanto ti dico bentornato, come si confà.
1: Ciao.
0: Grazie, e ti chiedo se ci leggi l'incipit del tuo libro, così da lì partiamo, dall'incipit.
1: Va bene.
2: La morte fa schifo, dice Fiore. La morte fa schifo, sì, conferma Mati. Vieni? Fiore la segue giù per i gradini trascinando i piedi. Dietro di loro le persone cominciano a uscire dalla chiesa. Il discorso del prete è stato piatto e convenzionale. Sarebbe meglio dire le cose per quello che sono, pensa Fiore, senza girarci tanto attorno. Che la nonna sia morta non è colpa di nessuno, nemmeno del prete. Però evitare di infiocchettare il fatto, quello non sarebbe male. Ma come ti sei vestito? Dice Mati, strizzando gli occhi nel sole. Fiore indossa una giacca sgualcita e troppo grande di almeno una taglia. Se ne sta a curvo, con le mani nelle tasche dei jeans e anche la sua faccia all'aria stropicciata. Mati, in mezzo alla piccola folla vestita di scuro, è una macchia di colore. Eppure non sembra fuori posto, nonostante il golf arancione e i lunghi capelli blu che le scendono intorno agli occhiali di plastica nera. Del resto, lei non sembra mai fuori posto. A scuola la chiamano Aliena, Avatar o Eleven, e in altri modi meno carini, ma lei non ci bada. A Fiore sembra come minimo un'aliena gentile atterrata sul pianeta non per invaderlo ma per farsi una vacanza. «Che c'è?» chiede Mati. «Niente, pensavo. Ah, questa sarebbe già una novità. Visto che sono in lutto, potresti mica evitare di sfottermi?» «Ok, che fai? Torni a casa?» «Per forza». Fiore si guarda alle spalle. Mamma, papà e Davide, famiglia al completo in avvicinamento. È da un po' che hanno smesso di uscire tutti insieme e la circostanza non è la migliore per ricominciare. «Luna, l'hai vista?» chiede in fretta Mati, fingendo casualità. «La settimana scorsa per fare gli striscioni». Vedendo la faccia abbattuta di Fiore, Mati alza gli occhi al cielo. «Perché non la chiami?» «E cosa le dico?» domanda lui con una nota di allarme nella voce. «Che sotto casa tua fanno un bubble tea buonissimo, poi le dici perché non andiamo a prendere un bubble tea, e se non le piace?» «A tutti piace il bubble tea. Sarà per questo che c'è un eccesso di zuccheri là fuori? Mandale un messaggio». «Se ci scrivessimo già avrebbe senso, ma così...» Fiore si perde il resto della frase aprendo WhatsApp. Ha il numero di Luna, ma nella chat ci sono zero messaggi. La foto profilo è cambiata. Ora ha una fascia verde in testa e fa una faccia buffa. È sempre più carina. Anche la tua nuova foto non è male, Ciccio, dice Mati, che in automatico ha tirato fuori il telefono. Non sembri neanche tu. Non chiamarmi Ciccio. Quale nuova foto? Questa. Mati apre la foto. Fiore ha il viso appoggiato su una mano, i capelli scompigliati, gli occhiali da sole. Sullo sfondo c'è un cielo blu. Fiore aggrotta le sopracciglia. Sai che non so che foto è e non ricordo proprio di averla cambiata.

0: things just for you.
1: E allora, questo era l'incipit letto dallo stesso autore Lorenzo Piccolo di Il mondo che non c'è, che cosa faresti se potessi incontrare te stesso, edito da Feltrinelli nella collana Up. Come avete sentito, il protagonista Fiore di questo romanzo ha, e lo abbiamo capito già dall'incipit, un'amica con cui si confronta, Mati. Diciamo che sono due di quelli che negli anni 50 i miei americani avrebbero definito dropouts, cioè ragazzini che non si amalgamano tanto con i loro coetanei, con la società che li circonda, si sentono alieni, ma si gemellano quando si riconoscono, solo che Mati è aliena con fierezza, sì, cioè con fierezza, quindi, come dire, in qualche modo fa di questa sua diversità, di questo suo modo di non essere allineata, una forza. Invece Fiore, che viene bullizzato a scuola, che ha un fratellino insopportabile, che ha tutta una serie di problematiche in fondo relativamente comuni, le vive però con grande sofferenza. Fino al giorno, e non voglio addentrarmi troppo nella trama perché ci sono un sacco di colpi di scena, di rivelazioni, è quasi un on the road in certi momenti, addirittura in certi casi un giallo, insomma ci sono tanti filoni in termini proprio di narrazione, scopre che può guardarsi allo specchio in modo, diciamo, adatto al terzo millennio, perché scopre che esiste un altro se stesso che si chiama Fior. Il resto bisogna che tu, Lorenzo, ce lo dica senza rivelare degli svolgimenti che sennò, insomma, non sarebbero più una sorpresa per i lettori.
2: Certo, lo spoilerone è dietro l'angolo. Diciamo che appunto Fiore è un nerd ma senza superpoteri da nerd, quindi un alieno, diciamo, un po' più allo sbando, e sogna o immagina di poter essere in un altro modo finché non si imbatte in questa altra figura che sta in un mondo analogo al suo ma con tante piccole differenze. E come spesso succede, noi desideriamo essere altro da noi, desidereremmo essere più fighi genericamente,
1: anche gli adulti, gli anziani,
2: è un libro perfetto per tutte, per tutti i ragazzi, perché nessuno smette mai di desiderare di essere qualcos'altro o una versione migliore di sé. Fior gli sembra una versione migliore di lui e quindi si incuriosisce, trova un canale per andare in questo mondo, diciamo, alternativo, e lo spia senza farsi vedere inizialmente. Quindi il loro poi successivo incontro, scontro, quello che succederà è un modo appunto di raccontare dentro una storia fantastica questo dialogo con se stessi, con le parti di sé. La cosa per me bella, credo, nello scriverlo, sicuramente nel leggerlo non lo so, è che sono due personaggi veri e propri, quindi hanno delle loro caratteristiche per cui sono indiscutibilmente la stessa persona, ma sono trattati proprio come due personaggi, e quindi nelle loro dinamiche. A me interessa molto, anche venendo naturalmente dalla scrittura per il teatro, un piano relazionale, un piano di appunto sui rapporti, infatti Mati è centrale anche per questo motivo, perché è la testimone di questo strano incontro tra due che sono la stessa persona.
1: In realtà poi, come si confà qualunque trama di romanzo che voglia tenere alta la tensione di chi legge, ne succedono di tutti i colori per via di questo doppio così consolatorio che in realtà appunto nasconde insidie.
2: Nasconde insidie, nasconde il fatto che naturalmente stai molto attento a quello che desideri, naturalmente. Fior è molto meno risolto di quanto non possa immaginare Fiore, però la cosa che succede, l'avventura nella quale cadono, li vedrà entrambi i protagonisti. Questo per me è importante, cioè non è una storia di doppi alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Fior non è il doppio malvagio. Sono due possibilità, e questo per me è interessante. L'uno non è esattamente proprio bullizzato, l'altro non è esattamente un bullo, hanno delle caratteristiche. Per me le sfumature sono importanti. Questa avventura nella quale poi precipitano appunto avrà un'evoluzione molto, molto rocambolesca, ecco.
1: Eh sì, anche dal punto di vista appunto degli accadimenti, degli spostamenti, insomma, ci saranno un po' come mi viene da dire. Succedeva in alcune fiabe classiche dove il protagonista doveva attraversare mille montagne e mille cose per poi ritornare, non dico al punto di partenza, ma insomma più, più
2: Certo.
1: consapevole a ritrovare anche, perché non so, Mati alla fine, cioè all'inizio del percorso e ci sarà anche alla fine.
2: Certo, beh, ma tutte le odissee che si rispettino prevedono un ritorno, naturalmente, quindi il nostro eroe viaggerà per guardarsi, non sappiamo bene, spero di non mettere nei libri che scrivo un messaggio con la M maiuscola e tutte le altre.
1: Magari se uno vuole ce lo trova per conto
2: Certo.
1: suo senza che sia necessariamente una volontà dell'autore, no?
2: Esatto. Io mi sono cercato di affidare a un certo punto anche ai personaggi e ai loro desideri e percorsi, quindi poi dentro quella metafora penso che ci sia un'apertura per chi legge di trovarci parti di sé, appunto.
1: Allora, ti faccio un'altra domanda che parte dal prologo che tu non hai letto, in cui c'è un'ombra che sale, ci sono rumori, insomma, un luogo che chiaramente percepiamo come pericoloso, rumori di metallo, ci sono ruderi di una casa, di una casa degli specchi, in un Luna Park, insomma, ci sono tutte le cose che potrebbero fare un horror. C'è anche un suggerimento, un po' scherzoso, diciamo, dentro il libro di quel genere, perché io ho trovato tanti generi qui dentro,
2: Sì,
1: che forse sono.
2: allora l'horror è un genere che a me piace molto
1: Immaginavo.
2: ed è un genere che ama la figura del doppio, no? Abbiamo
1: Sì.
2: nominato Jekyll e Hyde, ma tutto King, insomma, il doppio è perturbante e quindi essendo perturbante l'horror ci sguazza. Quindi sì, ci sono degli elementi, diciamo, è un libro che va verso il blu. Non so se verso il blues, ma sicuramente verso il blu. Ci sono tante parti che hanno una forma, sempre nella storia, sì, spaventosa, paurosa, che prove, come dicevi tu, le prove da affrontare sono prove, diciamo, dolorose e anche molto, vicine al genere fantastico declinato nell'horror.
1: Insomma, una prova molto matura, credo, di scrittura, anche se la collana è destinata, no, anche ai lettori giovanissimi,
2: Certo, la
1: non
2: collana Up
1: solo.
2: è dai 12 in su, questo libro diciamo si colloca un pochino più in alto, lettori e lettrici dai 14, 15 sono ideali, poi se una è forte lettrice o lettore, benissimo, dai 12, insomma.
1: C'è anche un po' di storia dell'informatica nel libro, nel senso che ci sono degli oggetti che travalicano le epoche, soprattutto se maneggiati da chi è giovane e quindi è abituato a un certo tipo di
2: Sì,
1: performance e quindi ritrova.
2: computer di Fiore. Fiore è un analogico, in questo vabbè,
1: Anche se non lo sa,
2: mi
1: sì.
2: rispecchia totalmente. Quindi usa un computeraccio, usa un vecchio laptop, ma che ormai è già preistorico. E quindi questo computer si chiama Mostro, perché si tiene insieme proprio con il nastro isolante, eccetera. Quindi sì, c'è anche uno scherzo rispetto a questa ipertecnologia che sta
1: E
2: andando.
1: soprattutto al senso di inadeguatezza quando non ci si può aggiornare sull'ultimo device, no?
2: Esatto,
1: Che è una cosa
2: esatto.
1: che sta diventando ormai ossessiva per intere fasce di popolazione e non solo per i giovanissimi, per
2: Però ho
1: cui.
2: notato che ci sono ragazze e ragazzi che, non dico rifiutano la tecnologia, però cercano di essere analogici, di stare più nel disegno, nella manualità, nella scrittura a mano. Quindi c'è una piccola controtendenza, che naturalmente sono gli outcast di cui parlavamo prima, che a noi stanno tanto cari, il mondo salvato dai bizzarroni invece che dai ragazzini di
1: Beh, come sempre,
2: Ezio Morandi.
1: di solito sono un po' più avanti, magari anche come visionarietà e quindi incompresi automaticamente.
2: Sicuramente ci piacciono,
1: Ci piacciono
2: sicuramente.
1: molto, dunque ne troverete in abbondanza. Lascio a Lorenzo Piccolo prima di annunciare i prossimi appuntamenti sia per la presentazione del libro che per le Nina's Drag Queen, che comunque Lorenzo continua a rappresentare quando viene qui, il perché campeggi questo gatto bianco e nero da tutte le parti.
2: Il gattone è un gatto, diciamo, che c'è nella storia, si chiama Schrödinger, quindi Quindi chi vuol capisca a cosa fa riferimento è un gatto, diciamo, un aiutante magico, e poi ci fa tanta simpatia poter annunciare il libro con dei grandi miagolii, delle grandi fughe.
1: Beh, gatti, gattoni e gattini fanno sempre la loro porca figura.
2: Sono acchiappa-like,
1: esatto,
2: come si dice oggi.
1: Esatto, però questo è un gatto, insomma, che
2: ne sa un po'
1: come lo stregatto, insomma, tutti i suoi antenati.
2: Sì, è un custode, è un gatto custode.
1: Gatti saggi, no? Che custodiscono appunto anche nello sguardo, spesso, insomma, uno sguardo spesso, come dire, molto profondo e articolato come quello dei gatti, che se potessero parlare rovinerebbero il mondo, forse lo salverebbero.
2: Chi lo sa, una mia amica guardando la copertina ha detto: sembra quell'inquadratura di Alien dove si vede un omicidio riflesso negli occhi del gatto. Pensate, ammazzate.
1: Ce n'è parecchi, purtroppo, in cui però non è intanto questo è il caso. Diciamo che il gatto, come si diceva, è anche un assistente di lusso.
2: Certo.
1: Penso che abbiamo detto tutto quello che potevamo dire. Possiamo solo dire quando sarà presentato il libro a Milano.
2: Viene presentato stasera alle 18:30 alla Feltrinelli Red di Viale Sabotino. Sarò in dialogo con Emanuela Mancino e vi aspetto, se volete.
1: Benissimo, e invece per le Ninas cosa succederà?
2: Per le Ninas succede che stiamo tornando a passeggiare in giro per le strade di Milano, quindi riparte il progetto Tutta Mia la Città, che prevede due passeggiate. Una è Milano Queer Tour nella zona di Porta Venezia il 9 e 10 di giugno, e l'altro a Parco Sempione, Botanica Queer, il 7 e l'8 di luglio. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.ninasdragqueens.org per le più aggregative.
1: Allora sì, cioè, perché insomma org tutto sommato ci fa allegria.
2: Ma sì.
1: Grazie a Lorenzo Piccolo, Il mondo che non c'è, cosa faresti se potessi incontrare te stesso, Feltri Trinelli, app, a risentirci. Ciao. Non abbiamo detto dove si prenotano le passeggiate.
2: Ah, certo, sempre sul nostro sito o sul sito ticket.it. Comunque trovate tutte le nostre informazioni sui social e sul nostro sito.
1: Ninas Drag Queen. A risentirci. Ciao.

0: Siamo arrivati al secondo argomento della puntata di quest'oggi di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. La corrispondenza di Barbara Sorrentini, scusate, mi sono impaperata, che è ancora al Festival del Cinema di Cannes, ce l'ha mandata poco fa perché in questo momento sta guardando la proiezione del film di Almodovar. Sentiamo Barbara Sorrentini.
1: Un buongiorno da Cannes. Come promesso ieri, parliamo dei film che ho visto in anteprima ieri mattina e sono quelli che poi ieri sera sono stati visti al Gran Teatro Lumière con il pubblico, ma soprattutto con la troupe del film. E così ogni sera dopo la Montée des Marches c'è la proiezione con pubblico e attori, registi, attrici, insomma tutta la troupe, ed è sempre un momento molto emozionante, pieno di applausi, che quest'anno l'Italia non ha potuto godersi. Vabbè, però abbiamo visto il gioire altri, soprattutto gli spagnoli, anche perché, lo dico ancora una volta, visto che domani ci sarà il film di Pedro Almodóvar, i film spagnoli quest'anno sono stati tre, di cui uno, vabbè, del Decano, e gli altri due comunque di registi giovani della nuova onda spagnola, insomma quella che sta andando molto bene in Spagna e in parte conosciuta in Italia per quanto riguarda Rodrigo Sorogoyen, sì, perché c'è anche la serie TV 10 Capodanni, e poi ha fatto il Regno, Asbestias, film che hanno avuto molto successo. Però, tolta la mia simpatia evidente per la Spagna, ieri sono passati due film abbastanza forti, abbastanza duri. Uno è Fjord, di Christian Mungiu, che, come dicevamo anche nel collegamento di ieri, aveva già vinto una Palma d'Oro qui a Cannes nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 1 giorno. È un regista che sa raccontare dei punti dolenti, probabilmente del suo paese prima di tutto, ma che forse vanno a toccare più zone dell'Europa e del mondo, con una crudezza e una durezza, che è proprio giusto la rima, abbastanza particolare. In questo film, che è ambientato in Norvegia, su un fiordo, vediamo una famiglia, la madre norvegese, l'attrice Renata Reinsve, che qui a Cannes ha già vinto, era anche protagonista di Sentimental Value, e l'attore invece Sebastian Stan, il marito, che qualcuno ricorda nel film Il giovane Trump in The Apprentice. Tutte e due molto bravi, sono una coppia che arriva con 5 figli da Bucarest, e ovviamente fanno molta fatica a legare con la comunità di questo piccolo paesino, di questo piccolo villaggio, appunto in un paesaggio meraviglioso su un fiordo. Ma cosa succede? Che la religione così costretta da parte soprattutto del padre sui figli, finisce per arrivare a scuola, e quindi la ragazza arriva con dei lividi, che si accorge la professoressa di ginnastica, e denuncia la famiglia, i genitori, ai servizi sociali, insomma servizi sociali per l'infanzia, che fanno partire subito una sorta di processo su violenza e abuso su questi ragazzi. Non si sa se la violenza c'è stata veramente, su quel colpo l'ha preso facendo sport o picchiandosi col fratello, cosa che avveniva puntualmente, però è interessante vedere come Mungiu riesce a stabilire entrambe le parti, la laicità, il rispetto e la forza, che forse un po' troppo rigida moralmente, della Norvegia, e quell'eccesso di religiosità quasi bigotto da parte della cultura, in questo caso romena, perché Mungiu lo fa dire al suo personaggio: noi in Romania faremmo così, nessuno ci condannerebbe per questo. È un film che, dico già, candidato ancora una volta al palmarès. Volevo spendere due parole anche per Lincoln Nu, l'altro film in concorso di Artur Harari. Artur Harari, è interessante dire, parte dalla sceneggiatura, aveva sceneggiato insieme alla moglie Justine Trier, il film che poi aveva vinto a Cannes tempo fa, che era, non a caso, L'anatomia di una caduta, un film che ha avuto un successo pazzesco anche in Italia. Questo film è con Léa Seydoux e Nils, la protagonista è Léa Seydoux, che abbiamo già visto anche nel film Gentle Monster, quindi lei è abbastanza presente in questo concorso. Chissà se andrà anche lei a un premio, ma si vedrà. E sono lei e un altro personaggio che si scambiano di sesso, una storia talmente assurda, cioè nel senso che lei prende i panni di lui e lui prende i panni di un'altra ragazza che poi scompare. Già così non si capisce nulla, di questo film non si capisce tanto. È tratto da una graphic novel di David Zimmerman, ed è la classica storia che funziona in fumetto, ma fa fatica veramente a trovare credibilità sulla scena. Probabilmente uno di quei film che ai francesi piacerà tantissimo, però se si capisce dalle mie parole che non mi ha completamente convinta. David Zimmerman è l'autore di questa graphic novel e Bob Dylan, Robert Zimmerman, è molto presente sia nei manifesti nella stanza del protagonista che con la canzone sui titoli di coda. Ci sentiamo domani e parleremo anche di Pedro Almodóvar. Buona giornata.

E grazie a Barbara Sorrentini da Cannes, è proprio in sala in questo momento a guardare il film di Pedro Almodóvar, ne sentiremo parlare domani sempre qui a Cult. Tra poco c'è la pubblicità e poi torniamo con la nostra seconda parte, ancora tanti argomenti e ospiti.

0: Bentornate, bentornati. Ira Rubini al microfono di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino al notiziario, al GR delle 12:30. Ritorniamo al Teatro Elfo Puccini, perché questa sera debutta a Milano uno spettacolo di cui ci fa molto piacere parlare, anche perché il prossimo ospite ci è molto caro, insomma, sia il suo lavoro che gli argomenti e le riflessioni che ci induce ogni volta che l'abbiamo avuto ai nostri microfoni. Parliamo di Casanova, di Fabrizio Sinisi, anche lui spesso ospite di questo programma, per la regia di Fabio Condemi, e diamo il bentornato a Radio Popolare a Sandro Lombardi. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, un lavoro questo su Giacomo Casanova che ce lo restituisce in una dimensione altra, più disarmante, no? Più in una veste anche di testimone di un mondo che termina e di un altro che comincia, giusto?
1: Giustissimo. Dunque, Giacomo Casanova è come se avesse consegnato alla storia due volti. Il primo è quello più famoso, del seduttore, dell'avventuriero, del personaggio che fugge dal carcere dei piombi, insomma quasi un superuomo. E l'altro è il personaggio della fase estrema della sua vita, quando è colpito dalla malattia, colpito dalla vecchiaia, amareggiato, depresso, soprattutto per, come ha accennato lei, per un mondo che sta finendo e sta cambiando. Lui rimane molto attaccato all'ancien regime, e nella scena finale in cui assiste alla decapitazione di Maria Antonietta, di fronte al popolo che urla viva la nazione, viva la Repubblica, viva la libertà, Casanova commenta: queste sono parole che non sono le mie, che non mi dicono niente. E ovviamente questo secondo Casanova, non eroico, anzi è il contrario, è quello che ha maggiormente suggestionato gli scrittori, a partire da Arthur Schnitzler, con Il ritorno di Casanova, con Casanova a Spa, e poi la Anna Akhmatova, perché sicuramente per un secolo così, come dire, così negativo come quello è stato il Novecento, e come sembra essere questo inizio di nuovo secolo, è più suggestiva un'immagine di sconfitto che non un'immagine di vincente.
0: O comunque di reduce, no? Da qualche cosa che insomma non è più. Lo troviamo nella drammaturgia di Sinisi in Boemia, no? È un anziano bibliotecario. Questo contesto, questo anche lato, aspetto di studioso, di accademico, è credo interessante da portare in scena.
1: Sì, molto interessante. Lui si ritrova a fare il bibliotecario presso il conte di Waldstein, e soprattutto cerca di terminare le sue monumentali memorie, che lui scrisse in francese, i Mémoires de ma vie, e sta perdendo la memoria, e questo è il suo dramma, il punto iniziale della drammaturgia di Fabrizio Sinisi. Sta perdendo la memoria e quindi fa chiamare un medico, un mesmerista, che lo sottopone ad una sorta di analisi del profondo,
0: di ipnosi parziale, no? I mesmeristi erano
1: parziale, i mesmeristi erano così, erano la psicanalisi dell'Ottocento.
0: Sì.
1: E attraverso questa ipnosi lui si ritrova a incontrare le figure chiave della propria vita, la madre, se stesso bambino, i preti del seminario, l'amico intimo dell'adolescenza, Henriette, che è la donna, sembrerebbe l'unica che lui abbia veramente amato, e la Marchesa di Urfé, che è una esoterista parigina che cerca l'immortalità, e così via. E poi lo spettacolo finisce con un'ultima scena che ci riporta all'oggi, nel senso che il dialogo tra Casanova e la di Urfé verte tutto sul desiderio di rimanere giovani, sul desiderio di cambiare i propri organi mano a mano che invecchiano, e insomma con l'ossessione tutta attuale del non morire. Ma insomma è come, c'è una battuta molto bella che dice la Marchesa: ho passato la vita non a vivere ma a cercare di non morire, e sembra questo un po' quello che accade oggi.
0: Vero, ho ancora due domande in questa nostra breve conversazione, di cui ancora ringrazio Sandro Lombardi. Una sul lavoro con Fabio Condemi, che si sta sempre più affermando insomma nell'ambito della regia contemporanea, che è collegata anche alla drammaturgia e alle scene che sono firmate da Fabio Kerstic, che appunto ha un curriculum da artista trasversale sempre molto interessante. Quindi queste due cose certamente insieme, per avere un piccolo sguardo nelle vostre prove quando avete allestito lo spettacolo, come avete lavorato?
1: Abbiamo lavorato a stretto contatto, intrecciando e facendo in modo che regia e scenografia e recitazione non fossero domini separati, ma si intrecciassero. Con Fabio, Fabio ha un'idea molto molto chiara, molto limpida di quella che è la sua fantasmagoria teatrale, e in compenso lascia estremamente liberi gli attori, e anche questo è stato una bella scommessa, perché io dei cinque attori che sono in scena avevo già lavorato solo con Alberto Marcello, che è un giovane bravissimo, sì. E quindi è sempre una scommessa, e invece il feeling si è innescato fra tutti, sicuramente aiutato anche dal testo di Sinisi, dal lavoro fatto insieme con Sinisi, con Demi e Kersic.
0: Bene, e invece l'ultima domanda, ripartendo da un commento che Sandro Lombardi ha fatto pochi minuti fa, cioè Casanova, oltre a essere uno dei personaggi talvolta anche più travisati della storia e anche della storia delle espressioni artistiche, è stato però sempre suggestivo per tanti autori, spiriti e intellettuali del Novecento. E rimane estremamente suggestivo, come si diceva, anche in tempi difficili come sono questi nostri primi 20 e oltre anni del nuovo millennio. Cosa ci dice Casanova oggi? Questo Casanova, insomma, quello che voi portate in scena.
1: Beh, ci dice che alla fine siamo un po' tutti sconfitti, perché il mondo cambia e chi è nato in un'altra epoca non riesce ad adeguarsi, e quindi c'è un'altra battuta molto bella di Sinisi che dice: il mio pianeta d'origine non è nello spazio ma nel tempo, la mia patria è il passato. E questo aspetto sicuramente un ventenne o un trentenne non lo percepisce, lo si percepisce quando è il momento di percepirlo.
0: Grazie davvero, allora, ancora una volta a Sandro Lombardi per essere stato con noi. Questa sera debutta a Milano Casanova di Fabrizio Sinisi, dunque liberamente ispirato a Storia della mia vita di Giacomo Casanova, per la regia di Fabio Condemi. Grazie davvero, a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Allora, salutando Sandro Lombardi, ascoltiamo un breve estratto dallo spettacolo.
2: La dottrina mesmerica non mi convince appieno, però mi affascina.
3: Il mesmerismo poggia su una sola basilare convinzione: che ogni uomo possa raggiungere uno stato anormale. La sua mente diventa meravigliosamente accresciuta e comincia a somigliare a una sorta di teatro.
2: Ah, teatro! Il mio teatro è vuoto. Sono rimasto solo.
3: Chiudete gli occhi.
2: Una barca galleggia sul mare tutto nero. Il barcaiolo mi fa cenno di andare, ma mia madre non c'è. Mamma, aspetto, ma non viene nessuno. Io devo salire su quella barca, o non potrò mai più tornare a casa.

Ed era un breve estratto di Casanova, una nuova drammaturgia di un giovane autore Fabrizio Sinisi, per la regia di un giovane regista Fabio Condemi, e con invece un grande protagonista del teatro contemporaneo, Sandro Lombardi, che un attimo fa è stato ai nostri microfoni a raccontarci questo Casanova così profondo, saggio e anche così sconfitto. Un spettacolo che debutta questa sera all'Elfo Puccini di Milano. Noi adesso parliamo di cultura uscendo dai nostri confini, come sempre con Extra Cult.

0: Buongiorno Sciocchi Senussi, bentornato.
1: Buongiorno Ira, grazie.
0: Ci ritroviamo dopo la campagna abbonamenti 2026, indipendentemente intitolata. Ricordatevi che potete sempre abbonarvi anche fuori dalle campagne abbonamenti, per parlare questa volta anche di movimenti di impegno da parte di artisti internazionali.
1: Sì, Ira, allora, il mese di maggio 2026 manca un anno esatto alle elezioni presidenziali in Francia. Tutti i sondaggi dicono che il Fronte Nazionale o Rassemblement National vincerà questa elezione, che sarà una, diciamo, un risultato e un evento epocale, visto che nel 45 sono stati sconfitti dai partigiani e quindi ritornano, ecco, a volte ritornano, questa volta tornano con il consenso della popolazione, visto che sono in questo momento favoriti. E quindi si sono moltiplicati gli appelli a un anno dal voto su tutti i giornali progressisti francesi per dire: abbiamo un anno per contrastare la cultura dell'estrema destra, e quindi chiedono una mobilitazione a tutti, dagli intellettuali fino agli insegnanti, per fare una battaglia diciamo molto forte e cercare di contrastare punto per punto quello che potrebbe succedere alla Francia tra un anno. In tutto questo c'è anche Cannes, e a Cannes anche diciamo gli artisti, sia gli attori e i registi, ma tutti il personale del cinema hanno lanciato un appello contro Bolloré, il miliardario che ha un impero sia commerciale, perché controlla tutti i porti dell'Africa, ma soprattutto ha un impero mediatico importante in Francia. Ricordiamo che un mese fa aveva licenziato il direttore della casa editrice più prestigiosa, diciamo francese, quella di Grasset, per mettere un suo uomo. Da lì 200 scrittori hanno lasciato Grasset. Adesso con Cannes anche gli attori e i registi hanno scritto una lettera aperta, perché Bolloré sta facendo la stessa operazione, quella sui libri, sta cercando di farla sul cinema. Due giorni dopo il direttore di Canal Plus, quindi il maggior diciamo finanziatore del cinema francese e non solo, ha detto: tutti quelli firmatari e i firmatari di quella lettera sono una blacklist e non lavoreranno più. Quindi ovviamente poi vediamo, sicuramente Barbara ci parlerà di questa questione. So che Esteri Martina anche sta pensando magari anche già oggi di raccontare questa storia. Poi aspettiamo, quando ci saranno i premi, allora qualcuno tra i vincitori magari dirà qualcosa di
0: pubblico.
1: Di pubblico, che noi poi dopo commentiamo. Quindi ci sono questi appelli, uno molto importante è quello su Les Arts Occuptibles per eccellenza. Il magazine culturale a cui anche, diciamo, la redazione musicale di Radio Polare, ma non solo, si è sempre ispirata, perché è molto, diciamo, molto ricca sia di tematiche, ma soprattutto è molto progressista. E hanno raccolto queste firme, dove non cito nessuno perché ci sono attori, tutto il mondo dell'arte e della cultura francese, che si chiama Un fronte culturale anti-RN. L'ho fatto leggere, l'ho sbobinato, tradotto, l'ho fatto leggere a Claudio Iampaglia, e raccontano perché la cultura francese che è in pericolo, e che cosa vuole mettere al posto della cultura che conosciamo francese, cosa sta pensando di fare RN. Ricorda molto quello che sta succedendo in Italia.
2: Tra le gravi minacce ai diritti e alle libertà derivanti dalla potenziale ascesa al potere del Rassemblement National nel 2000...
1: che conosciamo francese, cosa sta pensando di fare RN. Ricorda molto quello che sta succedendo in Italia.
2: Tra le gravi minacce ai diritti e alle libertà derivanti dalla potenziale ascesa al potere del Rassemblement National nel 2027, il destino della cultura ci preoccupa.

0: politico ed economico favorevole allo spirito creativo e alla sua fruizione da parte di tutti i cittadini francesi. Tuttavia l'estrema destra, impegnata in quella che definisce una battaglia culturale, ovvero una guerra per imporre idee di estrema destra all'intera società, ha fatto della cultura il terreno di una battaglia di retroguardia. Il partito di Bardellat contesta la difesa della creazione contemporanea sostituendola con un'unica ossessione, la difesa del patrimonio, associata alla celebrazione di una narrazione nazionale folcloristica, distaccata dalla storia reale e viva del paese. I suoi attacchi ricorrenti contro l'arte contemporanea, contro i film d'autore che non attraggono il pubblico, contro il teatro pubblico, contro i media audiovisivi pubblici, contro la giovane scena pop e rap francese, contro gli artisti woke, mostrano quanto il suo odio per la cultura strutturi una narrazione oscurantista in modo pervasivo e grottesco. Dietro il suo appello per il recupero morale del paese traspare chiaramente il desiderio di sottomettere gli artisti. La sua ripetuta difesa della cultura popolare, tra virgolette, la cui legittimità molti di noi rivendicano, può essere intesa solo in senso restrittivo identitario, ponendo le tradizioni locali e il folklore al centro di un progetto di civiltà stentato e reazionario. Cultura sotto controllo statale, acquisizione dei media, tagli ai finanziamenti, festival sospesi, licenziamenti nelle istituzioni, nei centri d'arte, nei teatri, eventi culturali cancellati, un orientamento neoliberista della creazione artistica, una riscrittura della narrativa nazionale che sradica il multiculturalismo francese, una celebrazione demagogica del vero gusto del popolo come bussola culturale e unico criterio di valutazione delle politiche pubbliche, a scapito della libertà artistica. Tutti i segnali di una svolta senza precedenti nella storia si accumulano davanti ai nostri occhi. Dobbiamo reagire al rifiuto della diversità culturale, della libertà degli artisti e del loro sostentamento. Perché il futuro della creazione artistica in Francia non può più essere all'altezza dell'eredità che ci ha lasciato, un'eredità senza la quale non saremmo altro che cittadini smarriti e indifesi. Il regista Jean Villard ci avvertiva già negli anni 50: la cultura è un'arma che vale quanto le mani che la impugnano. Invitiamo tutti a opporsi al Rassemblement National e a combattere la minaccia di una deriva estremista di destra nel settore culturale.
1: Beh, insomma, tanta roba.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè una disamina lucida molto pesante, insomma, della situazione.
2: Sì. Se sei d'accordo, magari anche nelle prossime puntate, ogni volta che c'è questi tribune che vengono firmati da...
1: Facciamo un aggiornamento.
2: Sì, facciamo aggiornamenti perché... sono molto preoccupati, ecco, ma gli artisti non sono preoccupati solo per l'arte, per la cultura, ma anche per come potrebbe diventare la società francese, perché esclude tutti quelli che non sono francesi di 10 generazioni. Questo è nella testa, no? Nella testa malata dell'estrema.
1: Un pochino ne sappiamo qualcosa, sì. Qui in Italia ci hanno provato un po' all'italiana e quindi forse non gli è riuscito del tutto, almeno per ora, ma la preoccupazione credo sia a livello europeo. E quindi ringraziamo Sciacqui Senussi per questo aggiornamento, appunto, su questo appello così accorato e dettagliato. Vi terremo informati. Intanto un brano.
2: Sì, era sempre per il nome della resistenza, un brano che sicuramente farà male a girare la testa, ecco, a Bardella e a tutti gli estremisti, perché lei è una cantante maliana, Fatoumata Diawara, che è appena uscito con un singolo. L'album uscirà il 5 di giugno, e canta sia in inglese sia nella lingua bambara, quindi nella sua lingua.
1: L'ascoltiamo in Falà e questa è come sempre anche la nostra sigla di chiusura. Fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini, un ringraziamento a Sciauchi Senussi che torna martedì prossimo o forse anche prima se abbiamo degli aggiornamenti. A risentirci domani alle 11:30 oppure riascoltateci sul sito.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Vabbè, io ho cominciato stanotte, stamattina presto probabilmente, prima dell'anno, la prima di una lunga serie. La prima compagnia, la prima sensazione di non essere solo nel dormiveglia. Termineremo più o meno verso Halloween con questa compagnia. Questa notte zanzara numero uno. Sì, perché ho pensato meno minuti ho più parlo di animali, così per mettermi in pari, capito?

perché c'è qualcosa di peggio del prurito in sé. E c'è qualcosa. E quando ti svegliano con il rumore, il ronzio nelle orecchie, che tu ti dici, è una vita che metti musica, sei sordo, sei francamente, soprattutto da un lato, quello del preascolto, del impianto da DJ, c'è il lato del preascolto, di solito sempre quello, ti fa venire il mal di collo da una parte e la sordità dall'altra. Non senti un cazzo, hai un acufene che è un amico sodale, è un socio sodale ormai da tempo, gli hai dato un nome, là, quel tuo acufene, gli parli, lui risponde sempre con lo stesso suono. A lavoro, in famiglia, negli affetti. Sei sordo però, sì. L'otorino laringoiatra che fa? Io spero che tu abbia ascoltato musica a voce a volume altissimo, perché sennò devi fare degli approfondimenti seri. No, caro dottore, ho ascoltato molta musica a volume altissimo. Quindi una vita di di ipoacusia, una vita di problemi di udito, e quelle ti svegliano lo stesso, ma ancora di più con ronzio rispetto al prurito, perché il prurito tutto sommato ti gratti.

Facco è già da un mese che ne ho tre in camera, in casa. Ho appena imbiancato tutto e non posso sporcare i muri. E loro, le bastarde, lo sanno. Le zanzare, lo sanno? No, dai, non si usa più spiaccicarle sul muro. Non si usa più. C'è più la ciabatta. A parte il fatto che non ce l'avreste mai fatta. Zanzariera rigorosamente sopra il letto. Ma tipo baldacchino? Vai di baldacchino? Comunque ho l'impressione che sia arrivato un pelo più tardi quest'anno. A me. Da voi non lo so. Tanto comunque rimangono 6-7 mesi.

poi c'è quell'altro che mi manda questa notizia qua. Tra provocazione, lifestyle e critica al sistema, il creator imprenditore ha trasformato il proprio contenzioso con lo Stato in uno dei fenomeni social più... Ma perché mi mandate ste robe? Il creator che pulisce la Lamborghini con cartella esattoriale. Fa niente, posto così. Bella Franco con la sua racchetta. La racchetta, quella che gli spiaci, quelle...

Bella questa roba qua. Allora, salutiamo l'autista della Dacia Sandero marrone con adesivo di Radio Popolare. Per favore, diteci la zona anche. Facco, non la racconti giusta, l'Otorino ti ha risposto, è solo perché ascolti musica brutta. Ah, quindi tu dici ascolto musica brutta, quindi il mio orecchio seleziona e, come dire, elimina i rumori, per questo sembro solo, ma in realtà è il mio orecchio che si toglie la musica brutta. Beh, allora non dovrei sentire mai nulla. I commenti idioti invece no. Allora, la Sandero marrone con adesivo di Radio Popolare è a Cermenate. Ma tipo via o tipo comune? Vabbè, va bene così. Al grido di evviva il baldacchino, possiamo cominciare questa puntata di musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare. 41, oggi larghi, 41 minuti e mezzo di musica per chi ama l'estate, ma non a tutto tondo. Alcune robe no, poche. Per scrivere, come state facendo, 331-6214013, sms, telegram e whatsapp. La mail è per la diretta, è diretta@popolarenetwork.it. Attenzione, perché oggi continueremo a dare, a sviluppare le iniziative della radio e dell'apparato programmi della stessa. Eravamo fermi da novembre, adesso diamo il colpo di coda a tutte le robe in chiusura. La seconda cosa di oggi, l'ho scelta ieri, nel senso, è un po' che è da ieri che ce l'ho lì, perché in questi giorni di campagna abbonamenti ho dato un occhio alle scalette, alle canzoni messe in onda, ai gruppi più o meno frequenti. Il gruppo che segue l'ho messo veramente troppo poco e questa canzone non ho mai messa in onda musica leggerissima. Non ci posso credere.

Ma voi l'avete notato che dopo le canzoni più cattive metto le basi più leggere, eh? Per l'alternanza. Si sente? È tutto studiato, sembra, ma è tutto studiato. Grandissimo, con loro si diventa sordi, ma forse ne valsa la pena. Sì, questo pezzo si è tratto da uno degli album più importanti degli ultimi 30 anni della storia del rock and roll. Allora, musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare, un fottio di iniziative. La più articolata, la più importante, la più bella, la più... anche coraggiosa, se vogliamo, è quella degli Ascoltacori.

Allora, stiamo organizzando i cori per il 23 di giugno. Avete già scritto, ma vi ho detto l'ultima settimana di giugno. Il 23 a giugno, 30 giorni, meno 7, 23. L'ultima settimana di giugno. Allora, innanzitutto dovremmo cominciare a recuperare Bianca, che è colei che durante la campagna abbonamenti si era proposta di coordinare il coro di Affori. Bianca, o ci scrivi a musicaleggerissima@radiopopolare.it o se no il tuo coro di Affori verrà sostituito, facciamo un'altra roba, altre cose. Allora, se volete proporre all'interno di Musica Leggerissima una zona, un coro, una città, una tematica, musicaleggerissima@radiopopolare.it, che si fa una prima scrematura e poi si passa a, come dire, a livello successivo, si passa tutta la roba sopra, cioè facciamo un lavoro medio e poi passiamo sopra. Scremiamo.

Ci sono già dei cori organizzati, ci sono altri che si stanno organizzando, poi daremo tutta la geografia delle piazze, delle tematiche, eccetera, eccetera. Voi cominciate ad aderire e cominciate a proporre. Allora, l'idea è quella della sera del 23 di giugno di riempire la città di tante piazze piene di cori, cori da decine di persone, magari anche un centinaio. Ogni coro avrà una guida, ogni coro avrà anche un tema, le canzoni di Sanremo, le canzoni di Celentano, che a volte sono anche quelle di Sanremo, tutte quelle tamarrate, io pensavo tamarrate. Musica leggerissima at radiopopolare.it per le vostre segnalazioni, ogni tipo di proposta riguardo ascolta cori, ogni tipo di segnalazione, ogni tipo di domanda, tutta sta roba, sì. Poi noi leggiamo anche in diretta, se volete, in questo momento al 331-621-4013 e ne riparliamo.

Sì, pure questo album qua era bello, quello di Disclosure. Troppo, ma va, di sentirla prossima. Questo è troppo di sentirla prossima. Adesso andiamo a vedere di recuperare la mail. Detto questo, scrive Tommy. Cominciamo con Tommy, 331-621-4013. Con oggi dichiarerei ufficialmente conclusa la tua fase, aperto il virgolettato, musica per il pubblico. Solo roba bellissima da qualche settimana a questa parte, non è vero? Figurati. Grazie di essere risorto, Tommaso, mi sembra un po' troppo. Un po' tantino, eh. Ma musica per il pubblico nel senso che ero paraculo ultimamente, eh? Ciao Facco, ma i cori sono a Milano città? No, non in provincia o nelle province. Dove volete? Io sto a Erba, mi dispiace per te, grazie. Cioè veramente ti sono vicino. Con il cuore, grazie a Dio, solo con il cuore. Detto questo, grazie, assolutamente no. Siete autonomi. Cioè, vuoi picchiare fuori un coro a Erba? E picchia fuori un coro a Erba. Mandi la mail a musicaleggerissime@radiopopolare.it con la tua proposta. E noi ti seguiamo, è un attimo, eh. Cioè, una volta tanto, siamo noi che seguiamo voi, ma che bello. Poi Marta molto bene, ha capito quasi tutto e scrive al 331-621-4013. Quindi musica leggerissima, proporrà il coro delle canzoni irrisolte? No, ci sei vicina Marta, io proporrò il coro irrisolto che canterà canzoni, vabbè, normali, ma il coro sarà irrisolto perché non è la canzone essere irrisolta, è l'interprete, capito? O al limite lo scrittore. Va bene, la prossima cosa l'ho sentita un martedì, no, venerdì sera, bevendo un caffè in un esercizio commerciale che di suo non venderebbe caffè. Siamo entrati in due e gli abbiamo detto, ci fai un caffè? E fa, vabbè, dai. E l'altra persona che mi fa, no, uno solo. Ma canti, uno solo. E quindi in un esercizio commerciale, oltretutto che mi stava facendo il caffè, oppure fatto il club degli sciazzammatori.

Madonna, che pezzone. Allora, ho il vago sospetto che il fatto di non conoscere il testo aiuti. L'incomprensibile turco. Ah, perché invece lo swahili lo parli da Dio, facchini. Detto questo, Ezel, che è quello che mi ha appena sentito, è l'interprete di Margiela, che secondo me è un pezzone. Questo era proprio bello, dovevo proporlo per la rubrica Saggi e poi mi dici. Maledetto me, le risposte vengono sempre tardi. Ciao, propongo il coro. Allora, a musica leggerissima at radiopopolare.it. Ciao, propongo il coro di cui faccio parte. Ci trovi su Facebook, il coro Armata Rossa di Reggio Emilia. Ma molto volentieri, Cinzia. Coro Armata Rossa di Casa Bettola di Reggio Emilia. Siamo un laboratorio nato da uno spazio autogestito. Fighissimo. Allora, esiste una promozione dell'evento? No, non credo. E io ti girerei già a cori@radiopopolare.it. Cori@radiopopolare.it.

Comunque ti tengo qui, Cinzia, e ti farò avere tutte le informazioni. Quello che mi preme ricordare è che il coro è autogestito, è auto munito, non è importante. Cioè, si gestisce di suo. Decidete voi, proponete la piazza o il luogo da dove volete raccontare, cantare. E poi vi daremo noi le altre indicazioni. Grazie, Cinzia, nel frattempo. Allora, notizie di oggi, perché qua non so perché, ma non è che mi stia divertendo particolarmente, eppure è volata sta puntata. Due notizie, la prima è più bella. Ancorché pericolosa, illegalità irrisolte qua, è male. Aveva trasformato la sua Fiat 500L, maiuscolo però la L, in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei genitori. Un servizio completamente in nero, eccetera, svolto senza alcuna licenza, vabbè. Allora, la quarantenne proprietaria... Ah, una ragazza, proprietaria dell'auto, è stata scoperta e multata. Allora, durante un controllo del quartiere, eccetera, i poliziotti hanno fermato la vettura, insospettiti dall'eccessivo numero di persone a bordo. All'interno della macchina, ripeto, una Fiat 500L maiuscolo, c'erano ben 14 minorenni, stipati insieme agli zaini, che occupavano anche il cofano. Una scena che sembrava quasi una sfida da Guinness dei primati, ma che in realtà nascondeva un trasporto scolastico illegale. Però

L'altra è la questione della primavera. Arriva le zanzare e anche gli animali ubriachi. Allarme in Francia. Caprioli, cervi e altri animali selvatici sono ubriachi e stanno invadendo le campagne transalpine. La primavera è la stagione dell'ebbrezza. Gli animali assumono gemme, frutti fermentati, manifestando comportamenti imprevedibili. Hola, volete rivedervi in un cervo? Non per le malefatte del vostro o della vostra partner, ma perché è ubriaco. Il cervo ubriaco gira il video. C'è il video di un cervo in Francia che è disorientato, perde l'equilibrio, si rialza con andatura incerta. E chi di noi non l'ha fatto? Questa è la notizia che dà la stura alla parola del giorno, frutto. È un po' amaro. Dai che vi faccio contenti con Little Steven, una canzone legata alla notizia leggerissima di oggi.

No, vabbè, ma tutta no, che stiamo finendo. Allora, in ordine sparso, per la rubrica, oh, metti in ordine in sta stanza. Guarda che secondo me se ci impegniamo possiamo trovare canzoni risolte per adulti risolti. Tipo What's My Age Again The Blink 182, palese canzone risolta. Marta, come cacchio fai a fare un coro con What's My Age Again? Dai! Cioè, senza fare 6 mesi di prova, intendo. E poi, alcune 500? Le hanno 7 posti, 14 sono troppe, quello sicuramente sì. Dannato Little Steven con le canzoni a 6 minuti. A proposito di trashate, vi ricordate Non ci stiamo dentro più di Java, Lisca, Pelù? Perù, no, ma me, no, ma no. Allora, la domanda è, questa è un po' pesantina, ma non si va più a Madrid per la finale del Rayo Vallecano? Mi sono perso qualche cosa? Sì. Allora, aveva lanciato la gita per ascoltatori risolti a Madrid per vedere la finale della Conference League del Rayo Vallecano, ma non la partita dal vivo, vederla in un bar del quartiere Valleca, quello lì insomma. E no, perché in realtà nessuno pensava che non abbiamo preso l'aereo, perché nessuno pensava sarebbero arrivati in finale i compagni del Rayo Vallecano. Per cui la rigiriamo, andiamo a vederla in un pub a Milano. Va bene uguale, Su, su, dai. A proposito di robe strane, c'è la Silent Disco. La Silent Disco di Radio Popolare. C'è la festa di Radio Popolare Alpini quest'anno? No. Però rimane la Silent Disco, sì, a festeggiare la chiusura di Palinsesto. Sarà il 4 luglio e sarà gratis, perché siamo dei babbi, al Rob the Mat. Venite, partecipate, ci si diverte tendenzialmente. Abbiamo finito la puntata senza passare qualcosa di nuovo, è uscito il nuovo di Filo Spada. Il brano si chiama Slovenia.

0: ma speriamo di no. Bello, me l'avete detto voi ieri. Ascoltati il brano, che non è male, non è male, non è male. Poi bisogna mettere qualcosa di nuovo ogni tanto. Non è che si vive di soli niqab nella vita, eh. Quasi, però, quasi. Allora, l'avevo detto in apertura di trasmissione, è un periodo dove si assiste al florilegio, allora, di parole importanti usate a cazzo, come in questo caso, ma anche al florilegio di iniziative della radio. Oltre a tutte quelle che vi ho già detto, ve ne segnalo un altro paio. Da questo giovedì riprendono gli aperitivi con DJ set in auditorium di Metro Stratos e nel cortile della radio, cioè... ribadiamo l'iniziativa che è tanto successo, a parte quando pioveva come un Giove pluvio maledetto, riprendono le iniziative legate che hanno avuto tanto successo durante la campagna abbonamento, per cui da giovedì, ogni lunedì e ogni giovedì in auditorium di Metro Stratos nel cortile della radio ci sarà il DJ set di uno dei DJ della radio con aperitivo annesso prima del live. Il lunedì c'è il suggeritore Night Live e il giovedì ci sono le iniziative settimanali dell'auditorium di Metro Stratos musicali culturali. Finito? No, non abbiamo finito. Ogni ultimo giovedì ogni ultimo mercoledì del mese siamo in trasferta. Trasmettiamo dall'esterno, da fuori. Questo mercoledì 27 di maggio saremo a Nolo. Avevamo promesso, ci siamo. Andiamo a Nolo, in piazza Morbegno. Da Bici e Radici. Pensa, la vita è molto più curiosa di quello che noi pensiamo. Dai, ho 2 minuti di ritardo. Scusate, volume. A domani, ciao.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Buongiorno, il pomeriggio musicale di Radio Popolare continua con Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Hello, ciao, benvenuti, ciao Rita Graci.
0: Ciao a tutti. Eh sì, il pomeriggio musicale che inizia con Davide Facchini, musica leggerissima che ringraziamo come sempre prima di noi, e adesso continua per due ore di musica, di live in studio, di notizie, di quiz,
1: un sacco di cose.
0: Avete due ore piene zeppe di cose che abbiamo in serbo per voi qui a Volume. Se volete potete vederci anche, non solo ascoltarci, in diretta Instagram.
1: Esatto, Elisa Graci Radio e Dar.Grande, per vedere quello che succede nello studio 2 e cosa diciamo mentre mandiamo musica, poi commentiamo e diciamo cose che forse non sempre dovremmo.
0: No, vabbè, voi non dite,
1: Instagram.
0: Voi non ditele a nessuno. E soprattutto poi la cosa che vi diciamo ogni tanto è che vedete passare gente dietro di noi e potreste così indovinare di chi si tratta. Oppure potete scriverci il classico messaggio via SMS, WhatsApp e Telegram in ogni momento al 331 6214013. Come altre trasmissioni vi stanno ricordando, ci sono tante cose in ballo in questa primavera estate qui a Radio Popolare, e ve ne parleremo anche noi. Ovviamente avete appena sentito lo spot dei cori, anche quello insomma sarà qualcosa che riguarderà anche Volume, di cui vi parleremo e vi chiameremo a essere protagonisti.
1: Ci stiamo lavorando,
0: quindi prossima settimana iniziamo a parlarvene per bene. Qua ci sono gli aperitivi di Radio Popolare che stiamo organizzando per questi prossimi giovedì, a volte anche di lunedì, già si parte giovedì questo, anche di questo vi parleremo, dalle 20 alle 21.30 qui da noi, si ascolta della bella musica, si fanno dei chiacchiere anche con i lavoratori di Radio Popolare. E poi si va a vedere lo spettacolo gratuitamente nel nostro auditorium.
1: Sì, sì, dopo la disastrosa settimana di pioggia della campagna abbonamenti.
0: Beh, però siete venuti lo stesso,
1: vabbè,
0: bravi.
1: Sì, tra l'altro.
0: Ecco.
1: Perché non andare avanti, insomma, finché... Ora che arriva l'estate,
0: esatto.
1: Proprio, finché si può.
0: È vero. Dai, vi aspettiamo numerosi, ma ve lo ricorderemo più tardi, anche domani. Parliamo di Volume, parliamo di cosa ci attende. Oggi a Volume stiamo aspettando, treni permettendo, il nostro ospite che sta facendo di tutto per arrivare, quindi lo accoglieremo ancora più
1: a
0: braccia aperte.
1: Poverino, gli hanno cancellato vari treni, ma a quanto pare ha trovato comunque il modo di raggiungerci in tempo. Stiamo parlando di un cantautore musicista che arriva dritto dalla Scozia. Lui è nato a Glasgow.
0: Non sta arrivando in treno dalla Scozia.
1: No, stamattina arriva da un po' più vicino, per fortuna. Però ecco, si trova in Italia da ormai qualche anno, ma ha vissuto veramente in giro per il mondo, andando a suonare ovunque, facendo lavori di ogni genere, appunto dall'Irlanda, dopo appunto la Scozia, Irlanda, poi Africa, poi Asia, poi Milano, poi Belgio e poi ancora Milano.
0: Wow.
1: Chiederemo cosa gli è piaciuto così tanto di Milano per tornarci. Però ecco, ha pubblicato nel frattempo quello che è il suo primo album, e quindi ce lo racconterà un po', un album che racconta anche un po' questa incredibile esperienza di vita.
0: Tutto questo alle più o meno alle 15, vediamo quando riuscirà a raggiungerci il nostro ospite, e poi come sempre tanta musica, i nostri quiz, e quindi state con noi. Allora, iniziamo subito con la musica. Allora, c'è una band che arriva dal Quebec, e ci capita spesso di ascoltare band canadesi, è un'area, quella del Quebec, di Montreal, davvero sempre molto molto fertile per quanto riguarda la musica, soprattutto un certo tipo di musica indie, anche in questo caso post-punk. Loro sono i Cola, è anche un nome super facilmente insomma che memorizzabile.
1: Pop.
0: Beh, loro sono insieme già da un po', siamo ormai dal 2019, hanno realizzato 3 album, l'ultimo dei quali proprio pubblicato adesso, da pochissimo, l'8 maggio, per Fire Track Records, molto interessanti. Iniziamo con loro e quindi andiamo a Montreal con i Cola.

0: Havelock Country, loro sono i Cola, da Montreal nel Canada, e un disco che secondo me ha un titolo assolutamente attuale, l'album dei Cola, che si chiama Cost of Living Adjustment, ovvero l'adattamento al costo della vita, che è un argomento che
1: già,
0: ci tocca
1: attuale.
0: Tutti tantissimo, soprattutto nelle grandi città, nella grande città come Milano, probabilmente anche Montreal. Pensa che un'amica è andata a prendere, un'amica di New York, così ve lo racconto, non so perché, a proposito del costo della vita, è andata con un'altra sua amica a New York, appunto a Manhattan, a mangiare una pizza, quindi due pizze più due bicchieri di vino. Aitora sconvolta, il conto finale era $150.
1: Wow.
0: Per due pizze e due bicchieri di vino, ragazzi.
1: Beh, hanno preso un vino molto pregiato.
0: Ma no, alla fine no. Il problema è proprio questo, che era una roba abbastanza nella media, quindi fuori controllo assolutamente.
1: Esatto.
0: I prezzi negli Stati Uniti, e vedremo se questo avrà delle conseguenze a novembre alle elezioni.
1: Vabbè, cost of living adjustment. Beh, anche a Milano comunque,
0: anche a Milano non
1: si sta attenti, non si scherza.
0: Non si scherza. Adesso andiamo a ritrovare una band che non sentivo da un po' di tempo, alla quale tra l'altro ero piuttosto affezionata, poi li ho un po' persi di vista, gli Shearwater.
1: Allora, infatti non li conosco granché onestamente, però giustamente dici non si sentivano da un po', era dal 2022 che non pubblicavano, ma loro sono una band abbastanza di culto dell'indie americano, in particolare arrivano da Austin, Texas, attivi dal 99 come Shearwater. E sono una band, è un nome che arriva a quanto pare dal nome di un uccello di marino, della famiglia degli albatros, a quanto pare gli piaceva perché era particolarmente onomatopeico come suono, Shearwater. E adesso arrivano con un 13° disco, loro sono sempre passati praticamente da Sub Pop Records a Matador Records, quindi due delle etichette alternative, esatto, più interessanti sicuramente del panorama statunitense. Arrivano con un nuovo album che uscirà molto presto, il 31 luglio, e ce li andiamo ad ascoltare con il primo assaggio, Shearwater, questo è Daydream Unbeliever.

0: cani che abbaiano in lontananza nella coda del nuovo brano degli Sharewater Daydream Unbeliever. In realtà è uscito come doppio singolo insieme a un altro brano, More and More, che se volete potete già ascoltare, trovate disponibile ovunque. Molto, molto eleganti loro.
1: Bentornati, sì, Sharewater, davvero grande band. Tra l'altro sto cercando disperatamente di ricordarmi qual era la canzone mia preferita degli Sharewater. Magari sta settimana la cerco e ve la propongo alla fine della settimana, se riesco a trovarla nei meandri della mia memoria.
0: Sì, torna voglia di ascoltarseli e di approfondirli anche.
1: Allora, adesso cambiamo completamente, andiamo a ritrovare, l'avevamo trovato circa un paio di mesi fa, questo signore che si chiama Genesis Owusu, che non è altro che il nome d'arte di Kofi Owusu Ansa, che è un artista australiano di origini ghanesi, molto particolare, molto ormai conosciuto soprattutto nella zona appunto di Australia, Canberra, per le sue esibizioni assolutamente fuori da ogni, molto molto energetico, etiche molto molto particolari, sicuramente molto particolare anche lui come stile musicale, sfonde diciamo vari elementi dall'hip hop all'elettronica al punk al funk al soul, davvero sentirete un bel po' di cose anche in questo brano che si chiama Big Dog, tratto dal suo ultimo lavoro e davvero molto molto originale, e quindi diteci cosa ne pensate se volete. Questo è Genesis Owusu.

0: Eccolo qua, Genesis Owusu con Big Dog, questo artista australiano di origini ghanesi. È uscito il suo album il 15 maggio, quindi da pochissimo. Si chiama Red Star Wu and the Worldwide Scrooge. È il terzo album di Genesis Owusu e abbiamo ascoltato questo ennesimo singolo, il terzo singolo tratto da questo album, Big Dog. Fateci sapere cosa ne pensate, se vi piace questo sound un po' tutto matto.
1: Che stile
0: di Genesis Owusu.
1: Soprattutto sì, mi teneva incollato perché continua a cambiare,
0: sì,
1: no? Quindi teneva anche alta l'attenzione.
0: Sa che tutto il disco è un po' così, quindi sicuramente lo riascolteremo.
1: Che è un po' frenetico. Molto bello, molto bello. Andiamo avanti, ci spostiamo in Italia. Un disco che avevamo già assaggiato con un singolo, sto parlando del nuovo disco di Raresh, che finalmente è uscito, anche questo la settimana scorsa. Allora, lui è un autore molto giovane, classe 97, nato in Romania, poi cresciuto in realtà a Venezia, ha vissuto poi un po' a Bologna, parentesi universitaria a Bologna, dove ha studiato anche musica elettronica al conservatorio, e ora da un po' di base a Milano. Ci verrà anche a trovare, iniziamo già a dirlo, ma nell'attesa lo iniziamo un po' ad ascoltare. Il suo esordio risale al 2020 con un disco che era abbastanza, diciamo, indie pop alternative, con cui si era fatto notare da diversi personaggi, insomma, della scena musicale italiana, e con cui poi ha anche collaborato, per esempio, Cosmo, Mace e altri. Poi ha avuto un secondo disco invece molto elettronico, quasi spiazzante, e ora con questo terzo, diciamo, ha forse messo insieme un po' tutto quanto in maniera super, insomma, sembra un po' il disco della maturità pop, ma molto molto particolare e originale. Lo andiamo ad ascoltare in uno dei brani. Ci sono tante collaborazioni all'interno del disco, questa è con un altro artista ormai molto noto del pop più elettronico italiano, Faccia Nuvola. Si intitola Hanno Previsto Pioggia, Raresh.

0: Hanno previsto pioggia, Raresh qui insieme a Faccia Nuvola. Se vi è piaciuto tutto il disco è molto interessante, si intitola Sincero e Raresh lo potete anche beccare al Miami Festival nella giornata di venerdì, ormai ci siamo.
1: Siamo quasi la
0: già,
1: prossima
0: esatto,
1: settimana.
0: inizia, no, inizia
1: Questa settimana, sì.
0: questo giovedì, tra
1: Questo
0: l'altro, il
1: giovedì.
0: giorno prima, questo
1: Vero.
0: già appunto Raresh sarà nel secondo giorno.
1: Eh sì, un bel weekendone di musica qui a Milano. Se
0: Intensa.
1: andate, fateci sapere, ovviamente poi vogliamo sapere tutte le vostre recensioni, anche noi andremo e poi vi realizzeremo un piccolo
0: Sì,
1: post Miami
0: speciale.
1: la settimana, prossima settimana. Allora, c'è il nostro album della settimana, a proposito di settimana, l'ho detto già 30
0: Sì,
1: volte nell'ultima frase,
0: è quel
1: in
0: momento.
1: quel momento lì, quindi ci separiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi andiamo a ritrovare la bellissima musica di Di Martino.

0: Che bella questa canzone di Di Martino, meravigliosa incoscienza, tratta dal nostro album della settimana, L'improbabile piana del Loreto, un disco davvero molto bello, molto suggestivo, che si ascolta sia di giorno che di notte, magari, magari anche di notte guardando le stelle.
1: Sì, sì, sicuramente la notte funziona molto bene, come ci diceva ieri anche Niccolò Vecchia, un disco molto minimal nell'arrangiamento, nei suoni scelti, anche nel modo con cui Di Martino appunto lo porterà dal vivo. Chitarre e voci, in questo caso un brano molto appunto evocativo, con questo pianoforte molto anche sospeso, e in particolare si intitola Meravigliosa incoscienza, esplora un po' una figura, una creatura leggendaria della tradizione siciliana che appunto Di Martino in questo caso recupera dai racconti appunto che gli faceva suo nonno, ed è una figura che lui ha utilizzato per raccontare diciamo quelle paure infantili che poi quando vengono in età adulta affrontate vengono in qualche modo disinnescate. Quindi andiamo insomma a riascoltare un altro brano di Martino da qui fino a venerdì.
0: Che bello aprire le seconde parti sempre con lui, con Di Martino. Adesso andiamo da un altro artista che ci fa restare un po' in quelle atmosfere quasi dilatate, anzi molto romantiche direi, perché andiamo da Beck, che ultimamente, lo sapete, si è cimentato in un disco di cover. Non sarà l'unica cosa che ascolteremo da Beck in questo prossimo futuro, un disco davvero molto interessante in cui appunto reinterpreta grandi successi di tutte le epoche, soprattutto di molti anni fa, e qui vi chiediamo di partecipare nel riconoscimento della canzone in questione. È piuttosto facile, però, se volete indovinare di che canzone, di a che artista si tratta in originale, in questo caso reinterpretato da Beck in questo disco davvero molto, molto interessante, che si chiama Everybody's Gonna Learn Sometimes, che appunto è proprio tutto fatto, praticamente quasi tutto fatto di cover, ad eccezione di Ride Lonesome che abbiamo sentito. Allora, quindi siete pronti a indovinare? 3316214013 chi cantava questa meravigliosa originale che reinterpreta Beck.

0: Eh sì, dai, su, qualcuno l'ha indovinata. Non tanti quanto credevo, perché insomma è un pezzo abbastanza storico della musica, della storia della musica, questa Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, in questo caso reinterpretata da Beck in questo suo lavoro in cui si cimenta nella reinterpretazione di vari brani. Appunto c'è questa di Elvis Presley, c'è John Lennon con Love, c'è Daniel Johnson con True Love Will Find You in the End, quindi insomma un po' cose da diversi periodi, anche generi musicali. Mi veniva in mente però, e così facciamo un piccolo angolino cover, che anche questa canzone potrebbe essere considerata una cover di I Can't Help Falling in Love with You, perché gli Spiritualized molti anni fa usarono proprio il testo di I Can't Help Falling in Love with You per una delle loro più celebri canzoni. Yeah.
1: Ladies and gentlemen, we're floating in space.
0: Appunto, Ladies and gentlemen, we're floating in space. E se sentite bene in questa canzone meravigliosa, il testo è proprio quello che abbiamo appena ascoltato di Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love with You.

0: E allora, anche questa si può considerare una cover di I Can't Help Falling in Love with You di Elvis Presley, anche in questa così canzone molto molto amata, molto celebre, degli Spiritualized, che si chiama Ladies and Gentlemen, We Floated in Space, che appunto Jason Pierce decise di omaggiare, insomma, di omaggiare Elvis Presley con alcune delle canzoni, la canzone, insomma, del ritornello di questa celebre canzone di Elvis che abbiamo ascoltato in due versioni, quella di
1: Belle.
0: Beck e quella di Spiritualized.
1: C'è ancora un po' di tempo,
0: Sì.
1: giusto per qualche brano, prima del momento tanto atteso del mini live di oggi con Sean Albain direttamente da Glasgow, che nel frattempo è anche arrivato,
0: È
1: finalmente
0: arrivato.
1: l'abbiamo
0: Sì,
1: visto.
0: infatti lo ringraziamo ancora nonostante Trenitalia, di essere
1: Esatto.
0: riuscito a raggiungere i nostri studi.
1: Andiamo avanti con un'altra novità, andiamo a ritrovare una band che sta tornando con un nuovo disco. Loro arrivano anche loro dal Canada, anche loro dal
0: Vedi?
1: Quebec, in
0: Sì.
1: particolare Montreal. Sono i La Securité, una band tutta al femminile, attivi dal 2023 con il loro post-punk molto nervoso, diretto e frenetico, direi. Arrivano con un nuovo disco il 12 giugno ed è uscito un terzo brano che si intitola Deny.

0: Sempre divertenti la Sécurité direttamente dal Québec con un nuovo brano e non è l'ultimo che ci tiene in territorio canadese, mi pare.
1: Eh no, e devo dire che senza averlo fatto apposta, oggi facciamo ascoltare tantissime band che arrivano dal nord America, il Canada, che davvero, devo dire, insomma, ormai da tanti anni ci fa ascoltare cose molto interessanti e forse loro sono state tra le prime band canadesi indie rock di ormai più di 20 anni fa. Parliamo dei Broken Social Scene, che sono sempre rimasti nell'ambito della musica indipendente e sono tornati insieme e stanno per tornare con questo loro nuovo album molto atteso, i Broken Social Scene, che sono, come spesso racconto, in mille mila sul palco. Hanno sempre anche tanti tanti elementi che vanno e che vengono. La stessa Leslie Feist, che è insomma, bravissima cantautrice, anche lei va e viene di questo collettivo canadese, appunto, dei Broken Social Scene. E allora li riascoltiamo con un nuovo singolo, si chiama Only the Good I Can.

0: È ancora un bel viaggio in Canada dopo gli altri due o tre viaggi che abbiamo fatto nel Quebec con i Broken Social Scene, questo che è un altro estratto dal loro nuovo album, Only the Good I Keep, qui a volume su Radio Popolare. Forse abbiamo tempo, sì.
1: Sì, ancora per
0: un altro brano e poi ricordiamo che tra poco andiamo ad ascoltare la musica dal vivo qui negli studi di Radio Popolare.
1: Allora, un altro brano che ci riporta dal Canada in Italia per una seconda volta, un progetto
0: e un'altra band che sarà al Miami.
1: Esatto, un'altra band che sarà al Miami, si chiamano Tresca e Tigre, arrivano da Torino ed è un progetto che mette insieme da una parte una rapper italo-colombiana in arte Sicala, dall'altra un duo di producer di nome Trampa. Loro appunto insieme sono i Tresca e Tigre, un progetto molto ibrido, mettono insieme elettronica, hip hop, atmosfere anche molto sudamericane, appunto data la provenienza della cantante che sentirete, testi anche spesso dal taglio sociopolitico, e è uscito un altro brano ad annunciare, diciamo, un album che arriverà molto presto. Si intitola Sin Tamburo, ovvero senza tamburo, con appunto un groove che però è quasi più che
0: ritmato.
1: Che marcato, no, è quasi un po' così suggerito. Sentirete un brano un po' più di atmosfera rispetto ai loro soliti. Li andiamo ad ascoltare, Sin Tamburo.

0: Sin Tambor, nuovissimo brano di Tre Sky Tigre, questa formazione che arriva da Torino e che troveremo, come già annunciavamo prima, anche al Miami Festival, anche loro in questo weekend ricco di musica all'Idroscalo di Segrate.
1: Anche loro super interessanti, sicuramente da vedere dal vivo, ne avevamo già parlato alcuni mesi fa, ricordo, in occasione di un altro festival, altre segnalazioni di giovani band italiane interessanti da vedere dal vivo. Adesso ce ne torniamo in Australia, oggi davvero facciamo questi giri assurdi. Dai Vacation, poco prima di invece andare anche qui a fare un piccolo giro del mondo con il nostro ospite che sentirete, ne ha visti di luoghi, ne ha abitati di luoghi particolari per poi appunto venire qui a Milano a realizzare il primo disco. Quindi tra poco ci colleghiamo con il nostro studio del live, per adesso i Vacation con Holy Grail.

0: in Australia con gli Vacation at Holy Grail. E qui a volume su Radio Popolare continuiamo oggi il nostro giro del mondo, conoscendo il nostro ospite che si trova nei nostri studi del live. Dario, a te la linea.
1: Hai detto bene, Lisa, oggi sarà veramente un vero e proprio giro del mondo con il nostro ospite di volume che, come abbiamo già annunciato prima, è Sean Albain. Benvenuto a Radio Popolare, Sean. Ciao.
2: Grazie, piacere.
1: Ciao, molto piacere, grazie mille per essere qui. So che c'è stato un viaggio un po' turbolento anche per arrivare qua, ma ce l'hai fatta. Quindi grazie mille, nonostante i treni e i disagi vari. Benvenuto a Radio Popolare. Allora, Sean Albain, bravissimo cantautore originario di Glasgow, arrivi dalla Scozia. So che poi hai avuto un percorso veramente avventuroso, hai viaggiato tantissimo, hai viaggiato per 15 anni in giro per praticamente tutti i continenti del mondo. Cercheremo di dare un quadro quanto più fedele possibile, appunto, alla tua vita super movimentata, super avventurosa, ma sei qui anche perché hai pubblicato da poco un nuovo album. Il primo album, You'll Be Fine, si intitola, e so che in queste ultime settimane l'hai portato in giro anche in Italia facendo tanti concerti. Come sta andando?
2: I concerti sono finiti adesso, ma era la mia prima esperienza suonare le mie canzoni sul palco di fronte alla gente, di fronte al pubblico, e avevo tanto paura, ma sì, l'esperienza è bellissima.
1: Esperienza bellissima. Allora, tu appunto arrivi da Glasgow e so che eri molto giovane quando, diciamo, hai lasciato casa e hai incominciato a viaggiare un po' in giro per il mondo e anche a suonare. Come è iniziata un po', diciamo, il tuo primo legame con la musica, a quando risale?
2: Quando avevo 18 anni, il mio padre era morto sulla moto e lui ha appena comprato una chitarra. Questa chitarra che ce l'ho con me adesso,
1: Ah, è lei.
2: ha comprato questa chitarra per imparare, ma non aveva l'opportunità a farlo. Io ho preso la chitarra e ho imparato le accordi basici e ho scritto Jokers, che è una delle canzoni sul disco, 19 anni fa.
1: Sì.
2: E per questa, sì, ho iniziato a scrivere, ho iniziato a suonare. Mi ha
1: Ah,
2: anche
1: ok.
2: supportato a me in giro dal mondo. Quando ho suonato tipo Oasis o Radiohead sulla
1: Certo.
2: strada o in un bar, potevo prendere il soldi per una o due birra.
1: Certamente, quindi esatto, da lì in poi la musica ti ha sempre accompagnato nei tuoi viaggi
2: Certo.
1: e l'hai anche, insomma, utilizzata per guadagnarti da vivere. Quindi in realtà oggi dici, è stato molto. Avevi paura di fare questi primi concerti con i tuoi brani, però avevi una grande esperienza di suonare dal vivo davanti anche a gente in mezzo alla strada.
2: Di fronte alla gente sulla strada non ho paura perché possono andare via se non piacciono, ma
1: Non
2: se
1: sono lì
2: pagano,
1: apposta per te, dici.
2: se pagano per entrare e vedermi e non piacciono la musica, è un grande problema.
1: Certo, cambia tutta la prospettiva, effettivamente.
2: Sì.
1: Allora, hai pubblicato questo nuovo album, You'll Be Fine, che racchiude una serie di canzoni, quindi appunto che hanno anche diversi anni alcune. Qual è, per esempio, la più nuova, per esempio? Ci dicevi prima che una di queste l'hai scritta a 18 anni, e invece la più recente.
2: La più recente era la canzone You'll Be Fine, che ho scritto per la mia fidanzata, ma ho
1: Ok.
2: scritto per lei 6 anni fa. Su questo disco, questo è il più recente. Ho scritto anche di più, però su
1: Certo, da
2: questo disco,
1: queste.
2: questo è il più recente. 6 anni fa ho scritto per la mia fidanzata, 4 anni prima di siamo stati insieme.
1: 4 anni prima, ho capito. Allora, direi iniziamo così a introdurci un po' all'atmosfera del disco con un primo brano. Che cosa ci suoni?
2: Suono Stole the World.
1: Stole the World. Sean Albain, qui a volume Radio Popolare.

0: Stole the World, suonata dal vivo a volume Radio Popolare da Sean Albain, oggi nostro ospite. Grazie ancora Sean per essere qui oggi a suonarti, a suonarci questi brani e a raccontarci un po' la tua storia incredibile. Allora, ci hai raccontato un po' anche della chitarra che stai suonando adesso, che ti ha, che hai ereditato da tuo padre e che ti ha accompagnato in giro per il mondo in tutte le tue avventure. Raccontaci un po' cosa è successo, diciamo, da quando hai lasciato la tua terra, che giri hai fatto?
1: No, la domanda, scusa.
0: Da quando hai lasciato...

Questa puntata è dedicata a tutte le persone che a quest'ora stendono il tappetino gommoso e fanno il saluto al sole, e in qualche modo sono convinte che il sole, o chi per esso, educatamente risponda. Quelle che si allungano, flettono, arrotolano e srotolano, quelle che soprattutto respirano, col diaframma, a narici alternate, col respiro oceanico e vittorioso di chi pratica yoga. Questo mercoledì 20 maggio è tutto per voi, che vi risvegliate muscolo dopo muscolo, vertebra dopo vertebra, e che un pezzetto alla volta trovate l'energia per iniziare una nuova giornata.

0: energici di tutto il mondo.
1: Respiriamo insieme.
0: Soffiate, respirate.
1: Ti sei ricordato di respirare stamattina?
0: Respira.
1: Ecco, ecco. Adesso sì.
0: Devo dirti la verità?
1: Dimmi la verità.
0: Stamattina sono andato un po' in affanno.
1: No!
0: È perché ho visto mi è venuto in mente che c'era contemporanea alla mia sveglia, c'era l'ultimo quarto dei New York Knickerbockers contro Cleveland Cavaliers.
1: Non so neanche di che
0: basket playoff.
1: Okay, benissimo.
0: E ho detto, vabbè, ma guardiamolo. Un'ansia mi ha messo che non hai l'idea. Era una partita al fulmicotone.
1: Al fulmicotone.
0: Un'ansia, meglio lo yoga.
1: Meno competitivo, diciamo.
0: Ma sì, ma non va per niente bene questa cosa.
1: No. Buongiorno Claudio Iampaglia.
0: Buongiorno Cinzia Poli, tu hai messo giù il tappetino?
1: Ma figurati, l'ho portato.
0: Quello dell'automobile, l'hai scrollato.
1: Allora, va detto che la settimana scorsa, così in un moto di ottimismo, l'ho portato su dalla cantina. Quindi adesso ce l'ho lì, arrotolato, dicendo prima o poi lo srotolerò. Non è ancora successo, ma sono fiduciosa che prima o poi potrò farlo.
0: Ma sì, dai, siamo quasi pronti.
1: Siamo quasi pronti.
0: È tutta una questione di fare click con la testa.
1: È vero.
0: Io lo so, perché imponendomi di fare ogni tanto un po' di ginnastica la mattina, presto. Sì, è proprio un click, cioè ti metti lì, il tuo corpo fa e tu, la tua testa si riaccende, fantastico.
1: Che bello.
0: No, ma è fantastico, cioè se tu ti imponi minimamente quel, poi dopo la tua testa fa click.
1: Lo so benissimo, è che non ha ancora fatto click.
0: Vabbè, allora facciamo così, pronta?
1: Sono
0: facciamo click? Vai.
1: Click, vai.

0: Grazie, i saltelli che ho fatto ascoltando Tainted Love sono un po', valgono un po' come attività fisica, no?
1: Beh, diciamo, dopo lo yoga ci sta anche Tainted Love.
0: Anche Tainted.
1: Però prima lo yoga.
0: Allora, questa mattina, come prima segnalazione, non ho un libro ma una mostra, ma perché mi ha incuriosito la storia, la sapevo vagamente, ma insomma l'ho trovata qui messa per bene per iscritto da Claudio Giunta sulla stampa e adesso ve la racconto. Così a Togliatti nacque la Ziguli e partì la motorizzazione sovietica. Ziguli, per quelli cresciuti negli anni 70, è il nome di una caramella alla frutta della Falqui che si vendeva e si vende ancora in farmacia. Nome bizzarro. Avremmo scoperto da grandi che è anche il nome delle colline che circondano la città di Togliatti sul Volga, nel sud della Russia. Non Togliattigrad, come si sente dire spesso. E sempre da grandi avremmo scoperto che dalle colline il nome era passato anche al modello di automobile che in Europa si sarebbe commercializzato sotto il nome, molto più pronunciabile, di Lada, la Lada Vaz Ziguli. Dalle colline alle auto alla caramella della Falqui. Che cosa era successo? Qualche data. 21 agosto 1964. Muore il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti. 28 agosto 1964, la città di Stavropol sul Volga, 1000 chilometri a sud-est di Mosca, viene ribattezzata Togliatti. 22 aprile 1970, nel giorno del 100° compleanno di Lenin, dalla Auto Vaz di Togliatti esce la prima automobile Ziguli. Nel 1976 gli esemplari prodotti saranno 3 milioni e daranno un contributo determinante alla motorizzazione dei paesi del blocco sovietico. In mezzo, tra il 1964 e il 1970, c'è una storia affascinante e dimenticata che è per gran parte una storia, anzi un'epopea italiana, perché a costruire il gigantesco impianto produttivo a Togliatti, una fabbrica grande il doppio di Mirafiori in una città nata praticamente insieme alla fabbrica, furono tecnici e operai della Fiat, la Fiat di Vittorio Valletta e di Gianni Agnelli. Specialisti dell'industria pesante, grandi produttori di cannoni, i sovietici erano abissalmente indietro nel settore dell'industria automobilistica. Il critico d'arte Cesare Brandi, viaggiando in quegli anni nel nord-ovest sovietico in missione culturale, annota: il traffico era composto solo di autocarri e autobotti. Nei 250 chilometri fra Leningrado e Novgorod si incontrarono solo due automobili civili e una motocarrozzetta. L'affare concluso dalla Fiat è stata un'impresa eroica e una delle pietre miliari nella storia dell'industria italiana, forse l'ultima. Privo di esperienza nel settore, il governo sovietico si guardò intorno alla ricerca di un partner, scartò la Ford, scartò i paesi dell'est europeo, scartò la Volkswagen, esitò per un po' tra Francia e Italia. E alla fine si rivolse alla Fiat e le commissionò la costruzione di una fabbrica di automobili nella città di Togliatti, 1000 chilometri a sud-est di Mosca. Non si trattò soltanto di una grande avventura industriale, ma anche di una delle più audaci manovre di diplomazia parallela della Guerra Fredda, che chiamò in causa tutti i principali attori dell'epoca, da Khrushchev al vice premier e poi suo successore Cosi Higien, da Kennedy al segretario alla difesa McNamara. Fu anche un'impresa profondamente torinese, anche perché Torino mandò a Togliatti decine e decine di operai e di tecnici incaricati di costruire la fabbrica con l'aiuto delle maestranze locali. Tornano dal Volga con una moglie e tanti ricordi, titolava l'illustrato Fiat. E la stessa Torino accolse alla fine degli anni 60 i tecnici e i dirigenti dell'Autovaz. Si organizzò la settimana sovietica a Torino, si tradussero libri, guide, si pubblicò anche un dizionario di termini tecnici a uso interno. L'amicizia tra i popoli, insomma, o quel tanto di amicizia che i tempi consentivano. E tutto grazie al fascino e alla funzionalità della 124, che fu il modello della Lada Ziguli, debitamente irrobustito nel telaio e rafforzato nelle sospensioni. Le strade sovietiche erano tremende. Nel luogo della firma, il centro storico Fiat domani apre una mostra che raccoglie i documenti originali, i telegrammi, le relazioni tecniche, insomma, tutte le tracce concrete del gigantesco lavoro di squadra che ha portato alla costruzione dello stabilimento. Quindi la storia della Ziguli e dei rapporti tra la Fiat e il gruppo sovietico. Lo racconta oggi Claudio Giunta sulla stampa.
1: the Boy Who Cried the Wolf.

0: sono delle domande, sai, per te.
1: Mi chiedono se la caramella Ziguli c'entra. E veniva citata all'inizio dell'articolo, poi
0: chi
1: però
0: lo sa?
1: Le connessioni, forse era un nome che girava e quindi piaceva come.
0: Beh, bellissimo
1: suono.
0: Nome, come Sgurz, sono quei nomi bellissimi, no? Ziguli.
1: Ziguli.
0: Ziguli, Ziguli.
1: Bella, bella, grazie anche per la canzone. L'inconfondibile voce e frangetta.
0: Enrico,
1: di
0: Enrico, sì.
1: Paul Weller, Paul Weller. Style Council.
0: Enrico ti dice che a Cuba girano ancora molte Fiat Lada.
1: E certo,
0: Ziguli.
1: Vero.
0: Tra poco, sai, leggeremo una cosa bellissima. Cioè, bellissima, mica tanto. Comunque, scritta molto bene su Cuba.
1: Invece adesso infiliamo una 1-2 argentina, anche se molto di segnalazione molto diverse. Una ci arriva da Repubblica, Alberto Manguel, non so come si pronunci, recensisce il romanzo di Pablo Maurete, argentino, La Niña de Oro. Tra tutti i generi letterari, forse il più adattabile ed efficace è il racconto poliziesco. Da Edipo Re al Nome della Rosa, dagli enigmi psicologici di Dostoevsky e Sciascia, ai thriller avventurosi di Conrad e Stevenson, il racconto investigativo fornisce un esoscheletro che permette al lettore di esplorare la narrazione al suo interno, radicata in un sottotesto che varia da paese a paese. In Inghilterra, dove nacque il giallo classico, la storia implicita riguarda il radicamento delle classi sociali. Negli Stati Uniti l'individualismo e la violenza quotidiana, nei paesi scandinavi la solitudine kierkegaardiana, in Italia la corruzione onnipresente, in Argentina una malinconica rassegnazione verso qualcosa di perduto in partenza. Quando nel 1945 Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares convinsero l'editore MSE a lanciare la collana poliziesca El Settimo Círculo, in omaggio al cerchio dei violenti di Dante e citato come indizio a pagina 95 di La Niña de Oro, il nuovo romanzo di Pablo Maurete, gli scrittori del mondo ispanofono trovarono modelli classici su cui costruire le proprie opere. Borges per primo, ma anche molti altri, adottarono le regole del genere per produrre lavori all'altezza dei loro modelli. Pablo Maurete è uno dei più talentuosi eredi di questa tradizione di delitto e castigo. In una Buenos Aires contemporanea, la sostituta procuratrice Silvia Rey sta per partire in vacanza quando viene convocata per occuparsi di un caso di omicidio appena scoperto. Un'indagine che condurrà Rey lungo un intricato percorso di fraintendimenti e falsi indizi, fino al bizzarro mondo della stregoneria etiope e a un immemorabile pregiudizio africano contro gli albini, intrecciato con la biologia linneana e la corruzione nei ranghi più alti della polizia. E tuttavia, grazie alle capacità narrative di Maurette, la trama stravagante non appare più artificiosa della storia borghesiana di gangster esperti nelle tradizioni della cabala, la morte e la bussola, o della cospirazione dei ciechi di Ernesto Sabato, supereroi e tombe. I vincoli dell'appropriazione culturale o dell'autocensura accademica non hanno mai davvero attecchito nella mente creativa argentina. Gli scrittori argentini rivendicano il diritto di ambientare le proprie storie nella Cina esotica o nell'Africa più oscura o nei paesaggi onirici delle province settentrionali del paese. Il mondo, almeno dal punto di vista argentino, è più misterioso di quanto vogliamo ammettere e l'unica possibilità di sopravvivenza è accettare l'inquietante come qualcosa di presente ovunque, sia nella vita pubblica che in quella privata. I nordamericani, che sembrano incapaci di riconoscere questo fatto, nonostante gli scenari fantastici, hanno etichettato queste cronache latinoamericane come realismo magico. La Niña de Oro è il nome di un caffè di Buenos Aires che Silvia Rey frequenta abitualmente. È qui che incontra suo padre, che le ha insegnato a scoprire connessioni segrete nelle correnti della vita quotidiana. Era il suo gioco che faceva con suo padre da quando era bambina. Consisteva nel collezionare riferimenti allo stesso oggetto non collegati fra loro. Se i riferimenti erano due, un bis si chiamava duchessa. Sincronicità la chiamavano alcuni. Le duchesse erano piuttosto comuni. Se invece il riferimento si manifestava tre volte, in forma di parola, in forma di immagine oppure in carne e ossa, allora si trattava di un trifoglio e a quel punto vincevi il gran premio. In questo caso il premio è la soluzione del mistero, al tempo stesso esasperante e logicamente inoppugnabile. Maurette ha creato una galassia di personaggi che risultano insieme plausibili e stravaganti. Tuttavia, dietro questi tratti eccentrici, i personaggi appaiono intensamente vivi, intrappolati in una rete di intrecci naturali e soprannaturali, e nonostante la risoluzione logica dell'enigma investigativo, i personaggi di Maurette lasciano intravedere qualcosa di più grande che si nasconde, non detto, nell'ombra. In questo senso, La Niña de Oro riecheggia magistralmente la definizione borghesiana del fatto estetico come l'imminenza di una rivelazione che non si compie. Il romanzo di Pablo Maurette è uscito per Sellerio, in Italia si intitola La Niña de Oro e oggi ne parla Alberto Manghella sulla Repubblica.
0: Comunque il mistero è risolto, abbiamo nomi e volti dei mandanti senza volto, diceva la canzone. In questo caso abbiamo invece i nomi della Ziguli. Luca ci ha beccato, sono andato a vedere il sito della Ziguli,
1: sì.
0: C'è il sito che dice un nome che ha fatto storia. Il nome della Ziguli in Russia andava di moda un'auto, deriva da lì, è l'auto che ha dato il nome alla caramella. Tu invece mi hai portato in Argentina e mi verrebbe una gran voglia di leggere quel libro.
1: Vero, sembra interessante, tra l'altro l'autore è veramente un raffinatissimo... accademico, intellettuale.
0: Ma come non resistere allora a mettere tutto ciò?
1: Ha tirato fuori il tuo animo tanghero?
0: Arriva piano, ma quando arriva...

0: tu.
1: Ecco, adesso ci hai riempito di queste emozioni.
2: Madonna, che malinconia.
1: Io mi immagino là fuori ascoltatrici e ascoltatori con i lucciconi.
2: Ah, guarda, io sto piangendo.
1: Lo vedo.
2: Mi commuove immensamente questa canzone.
1: Però allora, hai fatto bene a metterla, perché bisogna così esplorare le emozioni fino in fondo.
2: Ma come si fa a non sentire Well Sur?
1: Well Sur. E tra l'altro continuiamo a parlare di Argentina, perché oggi, anche oggi sul Manifesto, Massimo Raffaelli ci racconta di un romanzo di formazione intorno a Mar del Plata, 11 secondi, dello scrittore argentino Carlos Aletto, che è uscito per Minerva. E adesso poi vedrete come da La Niña de Oro de prima si passa alla Pibe de Oro, perché c'entra anche Maradona in questa storia. E dicevamo, un romanzo di formazione a firma dell'argentino Carlos Aletto, questo 11 secondi che ora esce in Italia. Dice Massimo Raffaelli, un'opera magnanima, cioè di grande anima, di struttura composita e respiro profondo, in cui si articolano modalità diverse della forma romanzo, per cui l'apprendistato del protagonista, la crescita di un ragazzo che ha lo stesso nome e decorso esistenziale dello scrittore, quindi il protagonista si chiama Carlos Aletto, nato a Mar del Plata nel 67, è la barra d'appoggio per un panottico che inquadra la società argentina dell'ultimo mezzo secolo, principiando dagli anni che vedono la fine del regime di Perón e il principio viceversa della dittatura militare. Al protagonista, che ha nome Carlos Aletto, tocca il cursus honorum severissimo dei passaggi formativi, via via l'amicizia, l'amore, il lavoro, il matrimonio, mentre al deuteragonista, il suo amico per la vita Daniel, a lui spetta il ruolo dell'utopista inveterato e autodistruttivo, peraltro in linea con la fiaba che da bambino lo colpì una volta per sempre, quella del barone di Munchausen, a lui nota come le divertenti avventure di un barone bugiardo. Il titolo del romanzo, 11 secondi, rinvia al tempo che Diego Armando Maradona, era il 22 giugno del 1986, Mondiali del Messico, impiegò per superare in assolo di dribbling mezza squadra dell'Inghilterra e segnare quello che non solo in Argentina è ritenuto il gol del secolo, e insieme la riparazione simbolica della sconfitta subita qualche anno prima alle Malvine. Frazionato in tanti fermo immagine che sono proposti ad ogni inizio di capitolo in un ralenti, il gol è la cornice della narrazione e ne scandisce spazi e tempi, tornando ogni volta alla scena originaria, che è anche il luogo da cui ogni cosa si diparte: una borgata periferica di Mar del Plata persa nell'indefinito fra l'oceano e una discarica, dove Carlos e Daniel crescono in baracche contigue e tra gente marginale, umanità minuta e dai mille mestieri, un sottoproletariato il cui solo paradiso consiste nel bere in santa pace il proprio mate, specchiarsi nei passes di un tango di Gardella o di Sepolo, esultare a un gol di Maradona. Carlos, che scrive in prima persona, dice: «Ancora non sapevamo che quegli anni là, di partitelle sui campetti, sarebbero finiti presto, altrimenti ci saremmo sforzati di essere ancora più felici». Nello spazio insonorizzato della dittatura, nel silenzio che talora significa autocensura, è Carlos ad allontanarsi dall'indigenza della borgata per andare a Buenos Aires, che ai suoi occhi ingenui rappresenta la grandezza di ogni cosa e la prospettiva innanzitutto di un riscatto, la chance di un grande amore. All'opposto, Daniel, lui che voleva andarsene per diventare una stella del calcio e vendicare il destino di un padre alcolizzato, rimane nella baracca al margine della discarica, colpevole di non essere niente. Insomma, sembra un romanzo di formazione molto interessante, ma ci dobbiamo fermare qui perché è arrivato il momento di passare la linea al giornale radio. Ripeto, il titolo del romanzo, 11 secondi, dello scrittore argentino Carlos Aletto, esce per Minerva, e oggi ne parla Massimo Raffaelli sul Manifesto. La linea
2: da
1: alla GR, Alessandra Tommasi e Mattia Guastafierro. Ne torniamo tra poco col meteo.
3: State ascoltando Radio Popolare.
4: Popolare Network.
5: Le 6:30 minuti, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
0: A Pechino è iniziato il faccia a faccia tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente russo è stato accolto poco fa dall'omologo cinese con lo stesso cerimoniale destinato a Donald Trump la scorsa settimana. Stesso tappeto rosso, stessa coreografia di studenti festanti. I due leader sono dunque entrati nella grande sala del popolo, dove in generale avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen, per dare il via al bilaterale. È la 25esima visita di Putin a Pechino e il 40esimo incontro con Xi. Sul tavolo affari, soprattutto in campo energetico. Il presidente russo è accompagnato da una schiera di ministri e dirigenti delle principali banche e società del paese. Alla vigilia dell'incontro Putin ha definito le relazioni tra Russia e Cina a un livello senza precedenti, mentre i media statali di Pechino parlano di un legame incrollabile tra i due paesi.
5: I 425 attivisti della Global Summit Flottiglia catturati dalla Marina israeliana dopo gli abbordaggi di ieri, durante i quali è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione, sono al momento diretti al porto di Ashdod. Per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, ha fatto sapere la flottiglia con una nota. Tra gli attivisti diretti in Israele 29 sono italiani. Ieri il ministro degli esteri italiani ha parlato con l'ambasciatore italiano a Tel Aviv perché ai connazionali che si trovavano a bordo siano assicurati trattamenti dignitosi, protezione e garanzia di incolumità. L'ambasciata ha poi fatto richiesta alle autorità israeliane.
0: In Libano nuovi raid israeliani nel sud del paese, come avviene su base praticamente quotidiana, nonostante il cessate il fuoco su carta in vigore ormai da 3 mesi. Nelle ultime 24 ore l'esercito di Tel Aviv ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono più di 3.000 le vittime libanesi da marzo scorso. Intanto sull'Iran dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni contrastanti, Trump ha nuovamente minacciato un'azione militare contro il paese e dato a Teheran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha invece parlato di progressi nei colloqui e ha detto che nessuna delle due parti desidera una ripresa della guerra.
5: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al nostro continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO, cioè in Polonia. Il segretario della difesa alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha mostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO. Dovrebbero seguire lo stesso esempio.
0: E per compensare il disimpegno militare americano, gli Stati europei hanno accolto la richiesta di Trump di alzare le spese NATO al 5% del PIL, tra cui l'Italia. Nella destra però sono sempre più evidenti le divisioni sulle armi, dal momento che mancano le risorse per far fronte al caro energia. E ieri è andato in scena un pasticcio al Senato con la maggioranza che prima ha presentato una mozione per rivedere l'obiettivo del 5% e poi nel giro di 2 ore l'ha ritirata su pressione del ministro della difesa Crosetto.
5: Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota di turno. Il blocco dei 27 aveva stipulato l'accordo che prevede dazi al 15% sulla maggior parte dei prodotti europei con Washington lo scorso luglio. Ma la versione definita accordo commerciale con gli Stati Uniti, l'ha annunciato la presidenza cipriota di turno. Il blocco dei 27 aveva stipulato l'accordo che prevede dazi al 15% sulla maggior parte dei prodotti europei con Washington lo scorso luglio. Ma la versione definitiva del testo doveva essere ancora definita da Bruxelles con crescente frustrazione.

0: Tutte e tutto le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Allora, al mattino, no, in questo mio viaggio venendo verso la radio, verso est, adesso che si iniziano a scorgere i primi bagliori dell'alba, questa mattina c'era un nuvolone nero gigantesco che mi impediva di vedere appunto l'aurora, che rose
1: e là,
0: dita.
1: Un nuvolone addirittura?
0: Un nuvolone gigantesco, infatti adesso voglio chiederne conto proprio a lui.
1: Cioè, vuoi sapere dove è andato?
0: No, voglio sapere se rimarrà lì durante tutto il giorno,
1: se
0: si sposterà. Si sposta. Sentiamo cosa ne dice Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, per quanto riguarda il nuvolone in particolare, si è spostato ormai verso est. Oggi sarà una giornata in gran parte soleggiata, avremo giusto qualche passaggio nuvoloso soprattutto nel pomeriggio all'est, e non è da escludere un locale rovescio soprattutto sui rilievi bresciani e bergamaschi, che potrebbe poi estendersi alla pianura verso sera. Per il resto asciutto. Oggi le temperature minime vanno da 9 a 13 gradi, mentre le massime sono attese da 23 a 26 gradi. Anche domani proseguirà il bel tempo, avremo giusto qualche velatura di nubi alte soprattutto in serata, ma senza precipitazioni. Le temperature andranno aumentando anche poi nei giorni successivi.
0: Ah, vedi, bel tempo e temperature alte, perché comunque 26 in primavera è una temperatura di tutto rispetto. Quindi andiamo verso il bel tempo, anche verso il fine settimana, mi sembra di avere capito.
2: Sì, ci aspettiamo tendenza, rinforzo dell'alta pressione, esatto, e come tendenza ci aspettiamo il proseguire del bel tempo, di condizioni stabili.
0: Un rinforzo dell'alta pressione, questo devo imparare. Va bene, grazie mille a Simone Scapin, grazie per le previsioni e per essere stato con noi, buona giornata.
2: Buona giornata anche a voi, a risentirci.

0: The Last Dinner Party, Let's Do It Again.
1: Beh, il nome del gruppo, la festa dell'ultima cena, un po' ci introduce al primo argomento di oggi. Da Repubblica, l'inviata Laura Lucchini a Cuba, il tramonto della rivoluzione. Viaggio a L'Avana, ormai in ginocchio a causa del bloqueo degli Stati Uniti, mancano luce e carburante, non ci sono più turismo e lavoro, il centro è deserto e di notte sulla capitale cala l'oscurità. Scrive Laura Lucchini: le code interminabili fuori dalle banche spesso sfociano in momenti di tensione. Il malecon vuoto e silenzioso, solcato solo dal ronzio di veicoli elettrici di importazione cinese, i cumuli di spazzatura negli angoli di centro Habana, rovistati da anziani e bambini alla ricerca di oggetti da rivendere poco più in là, nella calle Gaiano. I camion dei netturbini, fermi sotto lo sguardo dei graffiti del CE, hanno finito il combustibile. I benzinai deserti, come in un quadro metafisico, le pupille riverse e la bocca spalancata di un signore accasciato in San Lazaro a pochi istanti da una dose di fentanil tagliato. L'oscurità che cala inesorabile su tutto la sera. E le ultime note di salsa e reggaeton in bar aperti come fari nella notte. Cuba così non è mai stata. E le istantanee offrono al colpo d'occhio l'immagine di un momento crepuscolare. Oggi, in una escalation preparatoria contro i vicini nemici, gli Stati Uniti incrimineranno Raul Castro, scatenando una serie di eventi imprevedibili che rischiano inevitabilmente di innescare la fine di quasi 70 anni di castrismo. 4 mesi di blocco economico totale e sanzioni progressive hanno collocato il paese, trasformato in cavia, in una sorta di coma indotto. Nonostante un alto grado di sfiducia della popolazione nei confronti degli USA, esiste un'opinione diffusa sul fatto che la classe dirigente è inadeguata e una svolta è necessaria. Cuba è sola, come non lo è mai stata, alla prova del 20 maggio. Il regime è dunque a un doloroso bivio: negoziare una resa o andare incontro a un bagno di sangue. Ipotesi, quest'ultima, evocata a lunedì dallo stesso presidente Díaz-Canel. Trump tende forse l'ultima mano e dice: un accordo è ancora possibile.
0: Andiamo dall'America alterna, libertà e schiavitù, Paul Starr, lo storico di Princeton, premio Pulitzer, autore di American Contradiction, uscito in autunno, intervistato da Alberto Simoni a Washington sulla stampa, dice così: la nostra nazione è nata nella contraddizione fra libertà e schiavitù. Quanto abbiamo visto era già accaduto con il periodo della ricostruzione nel 1877, poi in seguito nel tardo 800 e ancora oggi succede. Il tema della razza è mutato, non parliamo più di schiavi, ma tramite l'immigrazione queste divisioni e contrapposizioni razziali tornano al vertice della politica americana e diventano possente strumento di divisione. L'amministrazione Trump porta al culmine queste politiche. La nuova leadership vuole restaurare il predominio dell'America bianca, lo fa deportando gli immigrati e bloccando anche l'accesso agli stranieri. Un altro elemento è l'ossessione dei conservatori per le politiche di natalità. Si punta a riportare in alto i numeri delle nascite tra i bianchi e tutto questo ha conseguenze pesanti. Il nostro surplus fiscale è generato dal lavoro degli immigrati. Dovrebbe essere un surplus per i conservatori, visto il rigore sui conti pubblici che professano, eppure ritengono che gli immigrati invece sfruttino il welfare. Non è vero, gli immigrati glielo pagano il welfare. I conservatori bianchi temono di perdere il paese, temono di perdere il controllo, di essere sopraffatti dai diritti civili, dai diritti delle donne, dagli immigrati. Le trasformazioni economiche degli ultimi decenni hanno minato le fonti della loro ricchezza e benessere, hanno ridotto i loro redditi che venivano dalla manifattura. Ora l'ansia è quella di un ulteriore balzo. Hanno paura di perdere il loro mondo.
1: Su Avvenire passiamo al processo al caso L.A. Yeshri, lo racconta oggi Nello Scavo. L'imputato è l'ufficiale El Yeshri, detto Al-Buti, ma nell'aula della Corte Penale Internazionale, dove si decide se le prove raccolte sono sufficienti ad avviare il primo processo sui crimini in Libia, gli investigatori alludono ad altre responsabilità e coperture, soprattutto al di fuori della Libia. Perciò parlano di udienza storica. 3 giorni per decidere se la giustizia può essere esercitata o per consegnare alla definitiva impunità un sistema che ha già permesso a figure come il generale al-Masri di essere messi al riparo da una prigione internazionale. Eccolo, il famigerato torturatore al vertice della prigione di Mitiga. Così lo ha descritto l'accusa. Impassibile per tutto il giorno, il comandante al-Buti si scompone a fine giornata quando ascolta una dopo l'altra le dolorose e terribili testimonianze delle sue vittime attraverso la voce ferma dei magistrati della Procura internazionale. Torture, sevizie, stupri, abusi, schiavitù. Solo allora il libico arrestato in Germania nel luglio scorso e consegnato all'AIA ha afferrato la cravatta per slacciarla come a voler prendere fiato. Il fascicolo davanti alla Corte Penale Internazionale contesta a El Hishri 17 capi per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, detenzione illegale, tortura, trattamenti crudeli, oltraggi alla dignità personale, altri atti inumani, stupro, violenza sessuale, omicidio, tentato omicidio, schiavitù e persecuzione politica, religiosa, razziale, nazionale, etnica e di genere. Secondo la procura, tortura e altri crimini riguarderebbero almeno 945 detenuti. Paolina Massidda, dell'ufficio della Corte, incaricato di assistere e rappresentare le vittime, ha portato in aula la voce dei 64 ammessi al procedimento. Oltre a questo processo, segnaliamo sempre da Avvenire la sentenza di assoluzione per Alaa Faraji e i migranti costretti a stare al timone. Dice: i trafficanti non guidano barconi alla deriva. Al-Faraji era stato accusato di essere uno scafista della strage di Ferragosto del 2015, dove erano morte 49 persone, il 31enne libico. Ha raccontato poi la sua storia in un romanzo autobiografico, Perché ero ragazzo, edito da Sellerio. Il giovane studente di ingegneria era una promessa del calcio libico, aveva tentato di raggiungere l'Europa pagando la traversata ai trafficanti, ma insomma poi il sogno si era trasformato in tragedia.
0: Invece Flavia Cappellini, l'inviata di Sky TG spesso a Gerusalemme, ha portato a Cannes la storia dei Gaza Sunbirds. Chi sono? Sono loro. Ci sono traumi che trasformano il corpo e rendono pesante l'anima. Siamo a pagina 16 del Sole 24 Ore. Negli ultimi 5 anni Alaa ha spinto i pedali con un solo piede, con una gamba sola, divenuta più forte col tempo. Ha pedalato lungo le strade polverose della sua Gaza, su quelle asfaltate dell'Europa, sulle piste dei velodromi. Per riaccendere la luce ha attraversato il Mediterraneo su una barca a vela usata in una precedente missione della flottiglia, ma il suo percorso era iniziato 2 anni prima, da Gaza, dove ha lasciato la famiglia, e poi all'Egitto, passando per l'Europa, il Kazakistan, per poi tornare in Belgio. Sempre come? In bicicletta, perché questa è la storia dei Gaza Sunbirds, cioè la prima squadra di paraciclismo della striscia di Gaza, che sfidando droni e cecchini vuole partecipare alle competizioni internazionali. Diventerà un film, è già stato premiato, diciamo, dal punto di vista produttivo a Cannes. E ora Burrasca. Sei pronta?
1: Pronta.
0: In realtà è molto calma come Burrasca, lui è Willy il Peyote.
2: So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti, adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: Burrasca, Willy Peyote senza il, come lo dico io ovviamente.
1: Allora, continuiamo con le notizie che riguardano l'estero, in questo caso il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il G7 dice la guerra finisca, minacce e riaperture, Trump vaga nel buio, scrive Youssef Hassan Olgado oggi su Domani. A convincerlo sul rinvio di un nuovo attacco all'Iran, lo leggevamo anche ieri, sono stati ancora una volta il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Una telefonata dell'ultimo minuto per dare una chance ai negoziati. Senza obiettivi raggiunti, con un grado di popolarità sempre più basso, Trump continua a governare la guerra a suon di ultimatum o di forse, perdendo la già scarsa credibilità degli ultimi mesi. Sono gli stessi paesi che sono in prima linea sulla traiettoria del fuoco iraniano, che hanno riportato ingenti danni al settore energetico e hanno visto sgretolarsi in pochi giorni il mito della sicurezza creato con decenni di diplomazia e accordi commerciali. Questa volta Trump ha dovuto cedere per tanti motivi. Primo tra tutti è che l'assenso delle monarchie del Golfo è necessario per utilizzare le loro basi militari. Il secondo motivo è che i leader arabi hanno promesso investimenti per trilioni di dollari negli USA e che rischiano di non essere più così sicuri. La ripresa del conflitto preoccupa i paesi arabi. Nel mirino questa volta rischiano di finire non soltanto le infrastrutture energetiche, ma anche gli impianti di desalinizzazione dell'acqua, da cui dipendono interamente. Anche per questo è partita la chiamata dell'ultimo minuto. C'è poi un articolo di Renzo Guolo interessante che dice il perché, cioè le vere richieste di Teheran. Tra i fallimentari esiti dell'avventura trampiana vi è la perdita di fiducia negli USA degli stati del Golfo e la consapevolezza che nemmeno gli accordi di Abramo potrebbero resuscitarla. Anzi, Teheran pare comunque disponibile a un'intesa sul nucleare che fermi per un certo lasso di tempo l'arricchimento dell'uranio, fatto salvo il principio che l'Iran non vi rinuncerà mai per scopi civili, e questa è una prima richiesta. Teheran però ha un'altra linea rossa su cui non transige: la fine della guerra parallela di Netanyahu in Libano. Perdere il fido Hezbollah e il controllo della comunità sciita libanese toglierebbe profondità strategica nel Mediterraneo e pressione al confine con Israele.
0: Putin e Xi quasi amici, Lorenzo Lamperti sulla Stampa. Xi Jinping riceve i leader delle altre due grandi potenze mondiali da solo, con la successione più rapida della storia della Cina, la dimostrazione che siamo l'epicentro diplomatico globale, gli unici a dialogare con tutti, scrive la stampa cinese. Però ieri il Financial Times ha scritto che Xi avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi dell'invasione dell'Ucraina, una ricostruzione definita poi falsa da Pechino. Insomma, cosa si sono detti, come Xi Jinping gestisce le due relazioni Trump e Putin? Di certo Putin e Xi intanto firmano accordi, rinnovano il trattato di cooperazione che c'è in vigore da 25 anni, l'obiettivo del Cremlino è il via libera definitivo al Power of Siberia 2, il supergasdotto destinato a collegare la Siberia alla Cina passando per la Mongolia e quindi bypassando qualsiasi possibilità di sanzioni. Xi ha sempre frenato e sta continuando a diversificare le forniture, tanto che è stato appena avviato un gasdotto parallelo col Turkmenistan. Si vedrà se questo gasdotto, che la Cina non vuole concedere tra virgolette alla Russia, poi alla fine si farà oppure no. Come vedete qui c'è una lettura, la lettura opposta è sul Foglio. No, Putin ne regrette rien, cioè non si pente di nulla, il capo del Cremlino non si pente della guerra, va a Pechino a fare affari, convinto di celebrare un nuovo ordine mondiale che con l'aggressione a Kiev ha contribuito a costruire tra nucleare e caviale.
1: E a proposito di viaggi diplomatici, incontri, oggi in Italia la visita del premier indiano Narendra Modi, scrive su Domani Cristina Chirampiotti, il gigante Modi è l'asse strategico con l'amica Meloni. Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia per incontrare stamattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una visita che arriva al termine di un tour diplomatico tra Medio Oriente ed Europa dopo le tappe negli Emirati Arabi Uniti, nei Paesi Bassi, in Svezia e Norvegia. Soprattutto un viaggio che cade in un momento chiave tanto sul piano geopolitico quanto su quello interno indiano. A 75 anni e dopo oltre oltre un decennio al potere, Modi si presenta oggi in una posizione politica di forza che molti leader occidentali gli invidiano. L'India subisce in modo diretto le tensioni in Medio Oriente e le nuove instabilità nel Golfo Persico, un'area da cui dipende una parte essenziale della sicurezza energetica nazionale. Soprattutto è sul terreno economico che Roma guarda con crescente interesse all'India. Tra l'altro segnaliamo che oggi sul Corriere della Sera c'è proprio un articolo scritto a due mani tra Giorgia Meloni e Narendra Modi dal titolo Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro. Tu pensa che bello.
0: Il nostro legame strategico. Sai che c'era tutta quella cosa del loro flirt?
1: Ah sì?
0: Sai, sì, no. Andava molto di moda nei media internazionali.
1: Un
0: gossipone sul fatto che c'era grande intesa, un grande flirt tra Modi e Giorgia. Ovviamente non è così.
1: Ma insomma.
0: No, tantissimo tempo fa era uscito sui media internazionali. Non tocca più a noi per qualche minuto, no?
1: Ah sì? Tocca forse al giornale radio, sì, direi perché sono le 6:58, il momento dei titoli principali. Noi torniamo tra poco e vi leggiamo i nostri titoli dei quotidiani.
2: Gli innocenti sono taccagni, oltre che noiosi. Sono convinti che l'unica cosa che sia necessario spendersi sia la loro verità. I colpevoli no. I colpevoli sanno che la verità se la devono comprare.
3: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
4: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
5: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
6: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Popolare Network.
8: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Pechino è in corso il vertice tra Putin e Xi Jinping, il presidente russo, accolto con lo stesso cerimoniale riservato a Trump. Sul tavolo tanti affari, soprattutto in campo energetico, relazioni a un livello senza precedenti, dice Mosca. Almeno 87 attivisti della Global Sumud Flottiglia in sciopero della fame dopo l'arresto in alto mare. Sono 425 in totale i detenuti da Israele in viaggio ora verso il porto di Ashdod. Ieri gli spari e l'abbordaggio delle ultime navi della flottiglia. In Libano nuovi raid nel sud del paese, nelle ultime 24 ore almeno 10 le vittime, di cui 3 bambini, nonostante la tregua almeno su carta. Intanto sull'Iran arrivano dagli Stati Uniti dichiarazioni contrastanti, Trump minaccia un'azione militare e il vicepresidente Vance parla di progressi nei colloqui. Sempre più concreto il disimpegno americano dall'Europa, il Pentagono taglia le sue brigate e avverte gli alleati devono fare da soli. In Italia però la destra è divisa sulle spese per la difesa, ieri il pasticcio della mozione per rivedere l'obiettivo del 5% del PIL, mozione presentata e poi ritirata nel giro di poche ore. 7:02 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7:30, buon ascolto.
7: Popolare Network.
0: esistono. Cioè, non è che basta che ci siano le emozioni, cioè il tema non sono le emozioni, questi vogliono che spendiamo di più, va bene? Ok.
1: Presto, va presto.
0: Bene. Quindi cambiamo
9: le notizie appena sveglie.
0: Poi io ho fatto l'Europa per l'Italia, tu me lo reggi sulla stampa.
1: Dombrovski che dice che
0: no, devi farlo. Allora io ti dirò.

italiani che hanno sulla questione di Modena. Sulla questione di Modena, io ti dico un po' di giornali della destra, tu vai sulla stampa e dici assolutamente due cose. La prima ti dici cos'è.

0: Andiamo.
1: Le 7.04 di mercoledì 20 maggio e questi sono i titoli principali dei quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche. Tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto. Tajani dice: Israele garantisca l'incolumità degli italiani.
2: Allora, vediamo un po', in muro di gomma, no, la Repubblica: Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro un deputato 5 Stelle. L'opposizione dice: il governo reagisca.
1: La Stampa: tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiane fermati, la Farnesina protesta, Caro Tenuto dei 5 Stelle dice: rapimento di massa. Su Domani: Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta. L'IDF assalta le ultime imbarcazioni della missione, Tel Aviv dice: usate armi non letali, non ci sono feriti.
2: Il muro di gomma, il Manifesto: hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La Marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna.
1: A pagina 2 del Fatto Quotidiano: la flottiglia fermata con gli spari, scrive Antonio Massari. Siamo disarmati, perché sparate? Urlano gli attivisti a bordo della Girolama, una delle 11 imbarcazioni italiane. Ma i militari israeliani se ne fregano, continuano a puntare i fucili a pompa e a premere il grilletto. La scena, immortalata dai telefoni degli attivisti e trasmessa in anteprima dal sito del Fatto, dimostra quanto si sia innalzato il livello dello scontro, posto che Girolama navigava in acque internazionali e l'equipaggio non era armato. Secondo le prime ipotesi, i militari israeliani hanno utilizzato paint bullets più offensivi dei pallini di gomma nella scala delle munizioni non letali. E non si tratta dell'unica imbarcazione aggredita a colpi di fucile. Le barche raggiunte da queste munizioni, secondo le prime ricostruzioni, sono 6, mentre sono 2 per Israele. Tra i bloccati c'è Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano, Dario Carotenuto, deputato appunto dei 5 Stelle, Margaret Connolly tra gli attivisti, sorella della presidente irlandese Catherine, e Antonella Bundu, catturata, l'ex consigliera di Firenze, ex candidata alla presidenza della regione. Sono 426 gli attivisti che, mentre scriviamo, sono in viaggio verso il porto di Ashdod, che dovrebbero raggiungere domani mattina. Tra loro 29 sono nostri connazionali e 3 residenti in Italia. Non sappiamo se saranno trasferiti in carcere o subito rimpatriati. La Global Sumud Flottiglia Italia ieri ha depositato alla Procura di Roma un esposto per il reato di sequestro di persona. Tra il 29 aprile prima e le 48 ore appena trascorse poi, la GSF denuncia che 29 cittadini italiani e 3 residenti in Italia sono trattenuti a bordo di una nave militare israeliana senza notizie ufficiali sulle loro condizioni e sui tempi di rilascio. Le unità della Marina hanno intercettato e abbordato la flottiglia in acque internazionale nella zona SAR greca, cipriota ed egiziana, trasferendo i partecipanti con la forza sulla nave INS Nashon. Meloni rimane in silenzio, scrive Vanda Marra sul Fatto Quotidiano, in cambio del rilascio entro 24 ore senza carcere.
2: Il Manifesto, Chiara Crucciati: violenza e impunità senza confini. Israele ha finito il lavoro cominciato 16 anni fa con gli spari mortali sulle navi a Mavi Marmara. Gli attivisti sono stati tutti presi e condotti nelle navi prigioni. Michele Giorgio ci ricorda la posizione di Israele su anche altri dossier. Smodric contro la Corte Penale Internazionale vuole sgomberare Khan al-Ahmar. La risposta all'annuncio che c'è un'indagine sul ministro delle finanze, perché appunto sostiene la colonizzazione nuova, l'occupazione delle terre, è che non appena avrò finito di parlare qui firmerò un ordine per evacuare la comunità di Khan al-Ahmar e l'andrà ad occupare.
1: Cambiamo argomento, il titolo del principale del Fatto Quotidiano in prima pagina è: gli si è ristretto il riarmo. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, quello del 5%, ma poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite, è la visione del Fatto Quotidiano.
2: Su Repubblica abbiamo la ricostruzione politica, una trappola della Lega, una trappola politica che lascia attonito, infuriato Crosetto, lui che richiede la retromarcia della governo, il regista del pasticcio nella maggioranza è Massimiliano Romeo, il leghista che scrive materialmente il testo, poi però è Stefania Craxi che lo corregge e lo passa al governo, insomma la ricostruzione di tutti quelli che non hanno ben capito, che stavano scrivendo che Giorgia Meloni avrebbe smentito Donald Trump.
1: Appunto, dicevamo, per il Fatto Quotidiano invece questa è un po' una vittoria del campo largo, compatti, il testo contro gli investimenti militari unisce giallorosa AVS e Italia Viva, trappola alla maggioranza che la chiama il Fatto Quotidiano e svolta unitaria, ora i progressisti esultano, il governo è finito. La sintesi migliore la fa in capogruppo del PD in Senato Francesco Boccia ed è puramente calcistica: in questa fase noi delle opposizioni dobbiamo essere trapattoniani, dobbiamo aspettare gli avversari e poi infilarli in contropiede, semplicemente. Di questi tempi basta poco perché le destre si fanno male da soli. La posta in gioco dice qual è il leader del movimento, Giuseppe Conte, che parla di una mozione unitaria delle opposizioni e abbiamo fortemente voluto e che chiede di rivedere gli impegni in armi per investire sull'emergenza economica e sociale di cittadini e imprese. E in serata parla anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Chi ha imposto la retromarcia sulla mozione è perché il governo è allo sbando e non dice la verità agli italiani. Segnaliamo en passant che il ministro della difesa Crosetto avrà la sua TV su modello Netflix. Vogliamo promuovere le forze armate, si chiamerà Difesa Channel.
2: Il manifesto racconta l'eredità che lascia Meloni, il trucco del PIL per la NATO, cioè il fatto che hanno rivisto tutte le spese militari per arrivare oltre il 2%, mettendoci dentro la sicurezza, l'immigrazione, il cyber, tutto quello che potevano per far contenta la NATO, lascia però un'eredità molto pesante, dice Milex, l'osservatorio sulle armi, perché lascia soprattutto un aumento delle spese iper significativo, cifra record di 33,9 miliardi e poi l'export di armi più facile in Europa, 25 associazioni denunciano come le semplificazioni proposte dall'Unione Europea proprio sul traffico d'armi renderanno più difficili i controlli.
1: Adesso la strategia dell'odio.
2: Andiamo verso i titoli che riguardano...
1: Sì, lo so, ma non riesco a trovarlo qua sulla... Soltanto la foto del Corriere della Sera, che è piuttosto esplicita. Ci sono i vertici militari della NATO, da sinistra il generale... ci sono la generale americano Greenwich, l'ammiraglio italiano Giuseppe Capodragone, un ammiraglio Pierre Vandier, insomma, che sostengono che si debba continuare a spendere per la difesa. Mentre in teoria sulla stampa dovrei avere un articolo che in questo momento però non trovo e quindi non ve lo leggo.
2: Passiamo invece alle titoli che riguardano la questione dell'energia e del governo, che ha trovato una sponda in Europa. L'offerta di Bruxelles a Roma, i soldi del PNRR per gli aiuti energetici, la Commissione suggerisce di usare i residui del piano e i fondi di coesione per far fronte al caro energia, fino a 5 miliardi di euro senza scomodare la clausola di salvaguardia. La Premier per ora si accontenta, pronta al sì per questa misura tampone.
1: Il titolo del Messaggero: patto, l'Europa apre all'Italia. Ecco, il vicepresidente Dombrovskis dice: stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga del taglio delle accise, dopo la lettera di Meloni a von der Leyen.
2: Quattro quotidiani aprono ancora su Modena. Il Giorno: Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Il Giornale: la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage. Non è matto, Libero, attentato a Modena, il jeep smonta la sinistra. Infine La Verità: se esci di casa per uccidere i cristiani, per i PM non esiste la premeditazione.
1: Il titolo di Avvenire: Italia al carcere duro, si rifà al rapporto di Antigone, sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per i trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni.
2: E infine Sole 24 Ore, intelligenza artificiale, una raffica di nuovi collocamenti in borsa, IPO, da 4.000 miliardi, che tiene alti gli umori gli indici a Wall Street, la bolla delle borse tirata dall'intelligenza artificiale. E poi Eredità: quasi il 50% delle case è posseduto dagli ultrasettantenni. Qui siamo in Italia, 2.720 miliardi nel portafoglio dei settantenni, pronto a passare di mano circa il 50% dello stock abitativo, residenze costruite per famiglie numerose che non incontrano più una domanda rivolta oggi soprattutto a bilocali e trilocali.
1: Sono le 7:14, è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.
0: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
3: No!
0: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
6: Sono le 7:16, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Sala PD e tregua armata, prima l'attacco del sindaco, poi il chiarimento, avanti per l'ultimo anno di mandato e coesi per la nuova sfida elettorale, dicono i Dem, ma su temi importanti il centro-sinistra va in ordine sparso. Fine settimana di voto in Lombardia, 93 comuni alle urne, a Lecco e Mantova il centro-sinistra cerca la riconferma, a Vigevano nel Pavese l'effetto Vannacci spacca la destra. Prima le chiede dei soldi, poi la coltella. Una donna di 54 anni aggredita da uno sconosciuto a Castel Gerundo nell'Odigiano è in condizioni gravissime in ospedale. L'aggressore ancora a piede libero. Le previsioni del tempo, oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato, eccetto qualche passaggio nuvoloso da metà giornata all'est. Nel pomeriggio possibilità di locali rovesci sui rilievi bresciani e bergamaschi, occasionalmente in estensione anche alla pianura verso sera. Le temperature minime tra 9 e 13 gradi, mentre le massime attese da 23 a 26 gradi.
6: Il chiarimento, dopo l'accusa del sindaco, è arrivato nel tardo pomeriggio con un incontro online tra Sala e i segretari cittadino e regionale del PD Alessandro Capelli e Silvia Roggiani. Il primo cittadino all'indomani del voto sul gemellaggio di Milano con Tel Aviv, che aveva nuovamente spaccato la maggioranza di centrosinistra, si era espresso con parole dure nei confronti in particolare della capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico, Beatrice Uguccioni. Parole improprie, aveva detto Sala, qualcosa si è rotto. Poi la replica di Capelli, chiediamo confronto e unità per l'ultimo anno di mandato e per la sfida elettorale. Infine, il chiarimento, l'ennesimo. Fine settimana elettorale anche in Lombardia, quello in arrivo, sono 93 i comuni che vanno al voto, 2 capoluoghi di provincia, Mantova e Lecco, entrambi governati dal centro-sinistra, 14 in tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti che potrebbero quindi andare al ballottaggio 2 settimane dopo. Nell'interland milanese occhi puntati su Corsico, Legnano, Bollate e Segrate. In provincia di Varese sono 10 comuni che vanno al rinnovo del consiglio, uno solo, Somma Lombardo, sopra i 15.000 abitanti. Sentiamo il servizio.
8: Si va al voto in provincia di Varese. Fratelli d'Italia punta ai 2 comuni più popolosi che vanno alle urne. Somma Lombardo nella zona di Malpensa e Luino, centro di riferimento del Lago Maggiore. 2 sfide a cui il partito di Giorgia Meloni arriva in 2 situazioni diverse. A Luino, Fratelli d'Italia spende il nome di Andrea Pellegrini. Piccini, parlamentare, figlio di ex sindaco dell'MSI. È una buona carta, il centrodestra ha ritrovato unità, almeno nelle sigle dei partiti, perché poi ci sono due outsider che pescano nella stessa area politica, strizzando l'occhio anche al voto di protesta. Se sul Lago Maggiore il centrosinistra uscente potrebbe far fatica a confermarsi, più favorevole è la situazione a Somma Lombardo, il comune di riferimento di Malpensa. Qui per il centrosinistra si candida il vice sindaco uscente Stefano Liprandini, in continuità con 11 anni di amministrazione di Stefano Bellaria. Il centrodestra invece si presenta dopo una sostituzione del candidato in corsa poco più di un mese fa. Le divisioni tra Fratelli d'Italia e il resto della coalizione hanno fatto fare un passo indietro a Piero Cesare Iametti, avvocato di Lombardia Ideale, si è dovuto ripiegare in emergenza su Silvio Pezzotta, forzista della prima ora. Due sfide per il maggior partito di governo nella provincia che esprime l'assessore alla cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso. Al di fuori di questo, poco altro da segnalare in un turno elettorale di piccoli comuni nel Varesotto. In due comuni ci sarà un solo candidato chiamato a sconfiggere l'astensionismo per evitare il commissariamento. Uno dei due comuni è Gemonio, il paese che fu residenza di Umberto Bossi, dove la Lega però non è in amministrazione da molti anni, da Malpensa Roberto Morandi.
6: In provincia di Pavia sono 11 comuni al voto, particolare la situazione a Vigevano, che in qualche modo mostra plasticamente le divisioni nella destra, dove per la prima volta c'è un candidato di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che domenica è stato accolto da una folla nel suo comizio in città. Abbiamo sentito Selvaggia Bovani della provincia pavese, che ci ha raccontato la situazione in città.
3: Fino al 2009 erano tutti insieme, nel 2009 si spaccano, quindi la Lega va da sola, tranne gli ultimi due anni in cui per problemi vari, tra cui anche un inciampo giudiziario in cui il sindaco è stato imputato per corruzione falso. Adesso alle amministrative si corre di nuovo divisi, o meglio, abbiamo una lista con un candidato sindaco in quota Lega, ma la lista è Lega Fratelli d'Italia e Noi Moderati, e dall'altra abbiamo una lista civica che ha però con sé anche Forza Italia. Poi abbiamo una maxi coalizione di centrosinistra, e anche questo è un caso singolare perché la sinistra vigevana ha sempre corso ognuna per i fatti suoi. Sono 7 liste che per la prima volta si mettono tutte insieme con un unico candidato, e in mezzo a questi due ci sono due piccole liste, tra cui Furio Suvilla, con queste due liste che si chiamano Vigevano Futura e Lombardia Nazionale, che fanno riferimento appunto a Vannacci. Lui ha proprio detto che la provincia di Pavia è quella che gli sta dando maggiori soddisfazioni, tant'è che i suoi comitati stanno nascendo proprio qui con i numeri più alti. Vigevano in primis. Posso però dire, la storia lo testimonia proprio in questi anni, Vigevano funziona così. Tutto quello che è stato a Vigevano poi è successo anche a livello provinciale, regionale e nazionale, quindi può essere che quello che vediamo qui adesso succederà poi.
6: Sindaco, ti tengo d'occhio è il titolo dell'appello lanciato da Lega Ambiente ai candidati in Lombardia. In un territorio fortemente cementificato come quello lombardo, dicono, fate attenzione al consumo di suolo. Barbara Meggetto è la presidente di Lega Ambiente Lombardia.
9: Abbiamo voluto fare un piccolo comunicato per concentrandoci su un aspetto fondamentale però insomma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrare pubblico, e anche indice insomma il suolo di una buona amministrazione, per alzare l'attenzione anche in questo momento sul consumo di suolo. Lecco insomma è tra i comuni da questo punto di vista più virtuoso. Ha anche un territorio che ovviamente non consente troppe fantasie, vorrei dire, rispetto appunto al calare sul suolo imponenti costruzioni, mentre Mantova ha i suoi 50 e oltre ettari li ha ben consumati in logistiche, insomma tutta parte diciamo più industriale e commerciale che non nel centro cittadino, dove dobbiamo anche dirlo, ha recuperato ampi spazi. Siamo circondati da troppo, da tanto. Ecco, adesso si tratta insomma di cominciare a rallentare un po' questa corsa.
10: Sì, sì, quando parliamo di consumo di suolo, esattamente di quali nuove costruzioni parliamo?
9: Ormai in questi ultimi anni abbiamo visto nascere nelle nostre, soprattutto nelle nostre campagne, soprattutto dove ci sono delle arterie viarie importanti, ampi capannoni di aree logistiche. C'è stata questa grande corsa all'area logistica. Oggi abbiamo, chiamiamolo un competitor, anche se in realtà non sono competitor, l'uni con gli altri, dei data center.
6: Continuano le polemiche sul patrocinio negato al Pride di Milano da parte di Regione Lombardia. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha bocciato la richiesta a maggioranza con 3-2. E come se non bastasse, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Pirellone, Cristian Garavaglia, ha detto che la richiesta di patrocinio è una provocazione. Questa la risposta di Luca Paladini, consigliere del patto civico.
11: Sembrano dichiarazioni arrivare dalle caverne, dai tempi delle caverne. Io sono sempre meno le occasioni dove riesco a sorprendermi, però questa è una di quelle. Sentir parlare di provocazione è un insulto nei confronti delle centinaia di migliaia di persone che ovviamente saranno in piazza anche in occasione del prossimo Pride milanese. Dove sta la provocazione? Nel fatto che chiediamo più diritti? Sta nel fatto che vogliamo una legge per avere il matrimonio egualitario? Sta nel fatto che vogliamo una legge che faccia da deterrente contro la violenza fisica e anche quella verbale nei confronti delle persone gay, trans, lesbiche? Sta nel fatto che vogliamo che vengano messe al bando le teorie e pratiche riparative, che sono vere e proprie torture psicologiche nei confronti delle persone omosessuali? Chiedere che non venga criminalizzata l'omogenitorialità? Anche questa è una provocazione? C'è Cristian Garavaglia, ma in generale la destra di Regione Lombardia dimostra davvero di vivere non in questo secolo su questo e tanti altri argomenti, ma questo in particolare. E ritengo davvero offensivo questo modo di approcciare una richiesta che semplicemente chiede che un'istituzione così importante non si nasconda e sia dalla parte anche di un pezzo della popolazione che fa parte della comunità LGBT e che reclama semplicemente dei diritti.
6: Una donna di 54 anni è stata coltellata da uno sconosciuto ieri sera a Castel Gerundo, nel Lodigiano, ferita con 2 colpi all'addome e 1 ad un braccio. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni agli ospedali civili di Brescia. Da una prima ricostruzione risulta che la vittima si sarebbe fermata lungo la strada provinciale per dare soccorso ad un cane a bordo strada. Successivamente sarebbe stata avvicinata dall'uomo con la scusa di chiedere soldi. A quel punto l'aggressione, a cui è seguita la fuga. 200 euro in più al mese per i propri rider e l'impegno a trattare coi sindacati un nuovo contratto collettivo di lavoro. La piattaforma digitale per le consegne di cibo a domicilio Glovo ha fatto questa proposta per uscire dal controllo giudiziario chiesto ed ottenuto dalla Procura di Milano. Se questi 2 impegni saranno rispettati da Glovo, ha fatto sapere la Procura, la magistratura darà parere positivo alla revoca dell'amministrazione giudiziaria. Ma tra i rappresentanti di Glovo e i sindacati c'è già stato un primo incontro, dove però l'azienda non ha mostrato nessuna disponibilità a rivedere l'organizzazione del lavoro, ci ha detto Andrea Bacchin dell'ANI del CGL di Milano.
12: Questa proposta che è apparsa, che abbiamo preso anche noi dalla stampa, non è stata portata direttamente nel corso di questo incontro, ma anzi nel corso dell'incontro chi era lì per Glovo non ha detto assolutamente nulla, non sono neanche intervenuti. Chiaramente noi siamo pronti a discutere nel momento in cui l'azienda è pronta a rivedere il modello di organizzazione aziendale. Di questa volontà di cambiare le modalità organizzative e quindi di impiegare prevalentemente lavoratori subordinati non c'è traccia. Sostanzialmente loro dicono siamo disponibili a rivedere il contratto, a parlare di qualcosa che però non è un mettere in discussione radicalmente il modello organizzativo, quindi magari di introdurre dei correttivi. Da questo punto di vista però noi quali sono le nostre disponibilità le abbiamo già detto diverse volte. Non ci sembra che le premesse del tavolo siano adeguate.
6: È tutto, Metro Regione ritorna questa sera alle 19.45, una buona giornata. Da Alessandro Braga.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come vuole diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: Temperature in aumento. In aumento.
17: Una cittadina isolata.
18: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
17: Una terribile minaccia.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso.
18: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
26: E i consumi?
25: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
28: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
29: Popolare Network.
10: A Pechino è in corso l'incontro tra Putin e Xi Jinping, il presidente russo accolto con lo stesso cerimoniale riservato a Trump. Sul tavolo tanti affari, soprattutto in campo energetico, relazioni a un livello senza precedenti, dice Mosca. In Libano, nuovi raid nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore, 10 le vittime, di cui 3 bambini, nonostante la tregua. Intanto sull'Iran arrivano dichiarazioni contrastanti dagli Stati Uniti. Trump minaccia un'azione militare, il vicepresidente Vance invece parla di progressi nei colloqui. Almeno 87 attivisti della Global Sumud Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'arresto in alto mare. 425 in totale i detenuti da Israele in viaggio ora verso il porto di Ashdod. Ieri gli spari contro le imbarcazioni durante l'abbordaggio. Sempre più concreto il disimpegno americano dall'Europa, il Pentagono taglia le sue brigate nel continente e avvisa gli alleati devono fare da soli. In Italia però la destra è divisa sull'aumento delle spese per la difesa, ieri il pasticcio della mozione per rivedere l'obiettivo del 5%, mozione presentata e poi ritirata nel giro di 2 ore. 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. A Pechino dunque è iniziato l'incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente russo è stato accolto poco fa dall'omologo cinese con lo stesso cerimoniale destinato a Donald Trump la scorsa settimana. Tappeto rosso, coreografia di studenti festanti. I due leader sono entrati nella grande sala del popolo, dove in genere avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen, per dare così il via al bilaterale. Sul tavolo affari, soprattutto in campo energetico. In diretta con noi dalla Cina il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. A te Gabriele.
30: Sì, buongiorno, buongiorno dalla Cina. Innanzitutto bisogna dire una cosa sul piano proprio formale. Allora, mentre Trump era stato accolto da Han Zheng, che è il vicepresidente cinese, Putin è stato ricevuto da Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri. Bene, Wang Yi a livello formale è meno importante di Han Zheng, quindi a Trump è stato riservato in qualche modo un onore maggiore rispetto a Putin. Cosa può significare questo? Beh, avremo modo di rifletterci. Sicuramente sembra indicare il fatto che la Cina vede un G2 con gli Stati Uniti e invece un'amicizia particolare con la Russia, però derubricata, diciamo, una relazione meno importante. Ecco, poi c'è stato un primo incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, mentre ora è in corso l'incontro allargato con tutte le delegazioni. I colloqui sono ancora in corso. Allora, Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ci vuole stabilità, non sembra aver toccato l'Ucraina, salvo smentite, e ha rilanciato con Putin la sua proposta in 4 punti che aveva già avanzato nel corso di un incontro con gli Emirati Arabi Uniti, che sottolinea la necessità di aderire ai principi della coesistenza pacifica, di ribadire l'idea di sovranità nazionale per tutti i paesi e dello Stato di diritto internazionale, nonché l'impegno a coordinare sviluppo e sicurezza. Ma il piatto forte di questo incontro tra Putin e Xi Jinping sono senz'altro gli accordi commerciali. Bene, i russi dicono che ne saranno siglati almeno 40. Ci saranno anche probabilmente 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile, dove tecnici russi dovrebbero collaborare con i cinesi. Sapete che la Cina aveva stabilito una moratoria sullo sviluppo del nucleare dopo Fukushima, ma adesso vorrebbe rilanciare alla grande anche per rendersi sempre più autonoma dal punto di vista energetico. Tutti si aspettano comunque novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che è in stallo da anni, ma adesso vorrebbe rilanciare alla grande anche per rendersi sempre più autonoma dal punto di vista energetico. Tutti si aspettano comunque novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che è in stallo da anni per questioni sostanzialmente di costi, cioè quel gasdotto che dovrebbe

0: la Cina.
1: Grazie, grazie Gabriele Battaglia. In Libano, nuovi raid israeliani nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore l'esercito di Tel Aviv ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 bambini. Sono più di 3.000 le vittime libanesi da marzo scorso. Sull'Iran, intanto, dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni contrastanti. Trump ha nuovamente minacciato un'azione militare contro il paese, dato a Teheran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha invece parlato di molti progressi nei colloqui e detto che nessuna delle due parti desidera una ripresa della guerra. Sono almeno 87 gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. In totale sono 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro le imbarcazioni ieri nell'abbordaggio. Tra questi 29 sono italiani. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili anche in acque internazionali e la condanna della relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, che ha detto vergogna all'Unione Europea che consente tutto ciò. Al momento gli attivisti si trovano a bordo di una nave prigione diretta al porto di Ashdod. Che cosa li attende una volta in Israele? Ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia.
2: Arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione e se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto. Dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani, però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
1: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO. Dovrebbero seguire lo stesso esempio, ha detto. E per compensare il disimpegno americano, gli Stati europei mesi fa hanno accolto la richiesta di Trump di alzare le spese NATO al 5% del PIL, tra cui l'Italia. Nella destra però sono sempre più evidenti le divisioni sulle armi, dal momento che mancano le risorse per far fronte al caro energia. E ieri è andato in scena un pasticcio al Senato, con la maggioranza che prima ha presentato una mozione per rivedere l'obiettivo del 5% e poi nel giro di 2 ore l'ha ritirata su pressione del ministro della difesa Crosetto. La colpa in queste ore viene attribuita alla Lega, ma l'episodio in generale rivela le difficoltà di Meloni, stretta tra la necessità di obbedire a Trump e quella di trovare i soldi per i costi dell'energia nell'ultimo anno della sua legislatura. Il servizio di Massimo Alberti.
3: I problemi del governo italiano sono sul brevissimo e breve periodo. A brevissimo c'è il Consiglio dei Ministri venerdì dopo l'incontro con l'autotrasporto sulla questione accise. 350 milioni da trovare, non si sa come, e questo l'Unione Europea non potrà risolverlo. Sul breve, oltre a restare il problema dei carburanti, c'è quello del costo dell'energia, figlio delle non scelte sulla transizione di questi anni. Al di là del tema generale sul patto di stabilità e sulla sua necessaria abolizione, nello specifico la posizione europea non è peregrina. L'UE non vuole finanziare sussidi regressivi che alimentino la domanda nel momento in cui richiama sussidi mirati sulle fasce più deboli e ridurre i consumi di energia e carburanti. Ma con Hormuz che non si riapre, anche riaprisse domani, e al di là della situazione specifica dell'Italia, la crisi resta. Standard & Poor's ancora ha ricordato che la recessione è dietro l'angolo, e qui si innesca l'altro problema, l'uso delle risorse della difesa per l'energia come propone l'Italia. Sarebbe da un lato l'ammissione di aver sbagliato tutto, e Bruxelles poi alle aziende ha già promesso che coprirà le commesse, ma se gli stati si tirano indietro sarebbe un ulteriore guaio. Per cui non non succederà, almeno in questi termini, ma le spese militari sono un macigno per l'Italia presa tra vari

0: fuochi elettorali che non amano spendere in fucili mentre tagli la sanità e il cibo costa sempre più, delle lobby militari di cui Crosetto era portavoce prima di fare il ministro. Parliamo di circa 7 miliardi in più all'anno, abbastanza per ammazzare un bilancio da qui ai prossimi 10 anni. La scelta di rivedere gli impegni sul 5% in spesa militare, che si dica pubblicamente o meno, è nei fatti. Il governo per un anno può barcamenarsi tra giochi contabili e qualche mancia, ma dovrà comunque dare conto a Trump, all'Europa, agli elettori. Non sarà semplice uscirne indenni.
1: Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti sui dazi, lo ha annunciato la presidenza cipriota di turno. Il blocco dei 27 aveva stipulato l'accordo che prevede dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei lo scorso luglio, ma la versione definitiva del testo doveva essere ancora definita da Bruxelles, con crescente frustrazione di Trump. Il presidente americano aveva infatti minacciato l'Unione Europea con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio. E Trump mantiene il suo controllo sul partito repubblicano. Negli Stati Uniti ieri ci sono state le primarie in 6 stati e i repubblicani sostenuti dal presidente hanno vinto in Georgia, Alabama e Kentucky. Qui il deputato Thomas Massie, nemico giurato del tycoon per aver spinto sulla pubblicazione degli Epstein Files, è stato costretto a lasciare il congresso. In diretta con noi Roberto Festa.
2: Buongiorno, fuori anche Thomas Massie, si conferma implacabile la stretta di Donald Trump sul partito repubblicano. Nelle primarie che appunto ci sono state in Kentucky, i repubblicani hanno scelto per un seggio della Camera Ed Gallrain, un ex Navy SEALs e agricoltore e soprattutto il candidato di Trump contro Thomas Massie. Massie era arrivato al suo 7° mandato da deputato, un conservatore che però ha preso posizioni decisamente critiche del presidente, soprattutto sulla questione degli Epstein Files, di cui ha chiesto con forza la pubblicazione, ma anche su guerra in Iran e Big Beautiful Bill. Trump non gliel'ha perdonata, è arrivato a fare un video alcuni giorni fa in cui definisce Massie il peggior deputato della storia, e Trump ha raccolto una cifra impressionante, 32 milioni di dollari per allontanare, per sbatter fuori Massie dal congresso. Gli elettori repubblicani ancora una volta hanno obbedito e Massie si unisce ad un gruppo ormai piuttosto folto: Liz Cheney, Adam Kinzinger, Jeff Flake, Mitt Romney, Bill Cassidy, Marjorie Taylor Greene, che non si sono allineati e la cui carriera politica è stata distrutta da Trump. Va ricordato che queste sono le primarie, quindi il voto non rappresenta il gradimento di Trump tra gli americani, che è sempre più basso, al 36%, rappresenta però questo voto appunto la forza, il controllo che Trump mantiene sul nocciolo duro dell'elettorato repubblicano. L'ultima cosa, come dicevate da studio, ieri ci sono state primarie in Kentucky, ma anche in Pennsylvania, Georgia, Alabama, Oregon e Idaho. Significativa la scelta degli elettori della Pennsylvania per un seggio della Camera: hanno scelto Chris Rabb, autodefinitosi fortemente anti-establishment, un segnale che conferma la forza che nel partito mantengono i candidati più progressisti. Mattia.
1: Grazie Roberto. Sindacati cauti dopo la svolta di Stellantis sull'auto elettrica. Ieri il gruppo ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano d'Arco nel napoletano produrrà utilitarie elettriche accessibili economicamente in collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi. Domani la presentazione del piano industriale, ma è tiepida per ora l'accoglienza dei sindacati vista la riduzione della produzione e le promesse non mantenute da Stellantis negli ultimi anni. Mario Di Costanzo è responsabile automotive della FIOM di Napoli.
3: C'è l'annuncio dello sviluppo di questa nuova piattaforma e noi siamo contenti. Dietro a questo c'è un ragionamento da fare rispetto ai livelli occupazionali. Noi abbiamo un indotto sul territorio, ad esempio abbiamo la Magneti Marelli che produce sistemi di scarico. È chiaro che prevedere in questa modalità un veicolo completamente elettrico rappresenterebbe per quello stabilimento la chiusura. Noi veramente ci auguriamo che oltre ai veicoli elettrici possano essere prodotti anche quelli là ibridi, in modo tale da dare anche un maggiore sbocco a quello che è l'indotto, perché voglio ricordarlo che per i veicoli elettrici tanti particolari del motore non vengono prodotti in Italia, quindi bisogna valutare l'impatto che anche che avrà con i livelli occupazionali. Il punto è se noi riusciamo a saturare gli impianti e soprattutto se riusciamo a garantire la piena occupazione dello stabilimento, che attualmente è attraversato dagli ammortizzatori sociali, ma purtroppo questa è una costante ormai da ben 12 anni. Siamo uno stabilimento di 3.750 persone e maledettamente bisogno di una doppia vettura per togliere ed eliminare gli ammortizzatori sociali. Ecco, il punto oggi è ragionare come manteniamo le produzioni e svilupparne i futuri modelli, a partire dalla pandina, e capire i nuovi modelli che verranno implementati a Pomigliano che impatto avranno sulla forza lavoro.
1: Infine, il Festival del Cinema di Cannes, ieri è stato il giorno di Pedro Almodóvar, l'inviata Barbara Sorrentini.
4: Ogni volta che Pedro Almodóvar fa un nuovo film, che sia riuscito o meno, lascia sempre qualcosa, prendendo in ostaggio chi guarda attraverso le emozioni cariche che sa gestire sapientemente. In Amarga Navidad, il regista spagnolo riprende il tema lui caro del film nel film, che questa volta, come in Una bambola russa, ne contiene un terzo, uno sceneggiatore che scrive di una regista che a sua volta sta girando un film. In questa triade torna forte il tema della madre, della perdita, della sorellanza, dell'amore omosessuale, dei colori forti in case dall'architettura vintage, della maternità e dell'emancipazione dal conformismo sociale. Si ride sempre meno nei film di Almodóvar, ma non per questo la sua energia è meno efficace. Andrei Zviagintsev, siberiano, esule a Parigi, contrario all'invasione dell'Ucraina e anche per questo lontano dal cinema da quasi 10 anni, pluripremiato ai festival e di ritorno a Cannes con un film manifesto sulla Russia di Putin. Il film Minotaur segue un imprenditore che recluta per il governo i soldati da mandare in guerra, ha una ricca famiglia che vive in una villa vetrata fuori Mosca e una moglie annoiata che frequenta di nascosto un fotografo bohemien. E poi c'è un omicidio, un thriller quasi politico in una Russia moderna e ambigua.
1: 7:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
6: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
7: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
8: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
9: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
8: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
10: Signora, pronto?
11: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
8: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
12: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: I Rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Frog and Frogs
14: alla Cascina Caremma, 2 giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Kerigmatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
13: L'ingresso è libero. Progandfrogs.com.
15: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouare Toi, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zang e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
16: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
17: Probabilmente tra i bestseller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
18: In via Macmahon all'84
17: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
19: Presto, presto!
20: Le notizie appena sveglie.

0: Sono le 7:50 di mercoledì 20 maggio, questa è Presto Presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli e queste sono le prime pagine dei quotidiani, molte dedicate a quello che è accaduto alla flottiglia, come la prima pagina del Corriere della Sera che titola Flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati un deputato 5 Stelle caro tenuto, Tajani dice Israele garantisca l'incolumità degli italiani.
1: Israele spara sulla flottiglia, questa è la Repubblica, proiettili di gomma di comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, in realtà ahimè arrestati molti di più, 29 sono solo gli italiani, le opposizioni, il governo reagisca.
0: La stampa titola Tiro alla flottiglia, l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta, c'è poi un articolo di caro tenuto, quello del 5 Stelle, che dice rapimento di massa. Domani titola Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta, l'IDF assalta le ultime imbarcazioni della missione, Tel Aviv dice sono state usate armi non letali, non ci sono feriti.
1: Il manifesto, muro di gomma, si vede la foto del soldato che punta il fucile prima di sparare. La Marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. L'editoriale dichiara Crociati, violenza e impunità senza confini. Dice Israele ha finito il lavoro cominciato 16 anni fa con gli spari, quelli mortali. Sulla Mavi Marmara gli attivisti sono stati tutti presi e condotti su una nave prigione.
0: Sul Fatto Quotidiano Antonio Massari racconta quello che è accaduto, la flottiglia fermata con gli spari, prese tutte le barche, oltre 400 sequestrati, c'è anche l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Siamo disarmati, perché sparate? Urlano gli attivisti a bordo della Girolama, una delle 11 imbarcazioni italiane, ma i militari israeliani se ne fregano e continuano a puntare i fucili a pompa e a premere il grilletto. La scena immortalata dai telefoni degli attivisti e trasmessa in anteprima dal sito del Fatto dimostra quanto si sia innalzato il livello dello scontro, posto che Girolama navigava in acque internazionali e l'equipaggio non era armato. Secondo le prime ipotesi, i militari israeliani hanno utilizzato paint bullets più offensivi dei pallini di gomma nella scala delle munizioni non letali. E non si tratta dell'unica imbarcazione aggredita a colpi di fucile. Le barche raggiunte da queste munizioni, secondo le prime ricostruzioni, sono 6, mentre Israele dice che sono 2. Sono 426 gli attivisti che mentre scriviamo sono in viaggio verso il porto di Ashdod che dovrebbero raggiungere domani mattina. Tra loro 29 sono nostri connazionali e 3 residenti in Italia. Non sappiamo se saranno trasferiti in carcere o subito rimpatriati. La Global Sumud Flottiglia Italiana ieri ha depositato alla Procura di Roma un esposto per il reato di sequestro di persona. Tra il 29 aprile prima e le 48 ore appena trascorse poi, la GSF denuncia che 29 cittadini italiani e 3 residenti in Italia sono trattenuti a bordo di una nave militare israeliana senza notizie ufficiali sulle loro condizioni e sui tempi di rilascio. Le unità della Marina israeliana, continua l'esposto, hanno intercettato e abbordato la flottiglia in acque internazionali nella zona SAR greca, cipriota ed egiziana, trasferendo i partecipanti con la forza sulla nave INS Nashon. Vandamar, sempre sul Fatto Quotidiano, ci dice le reazioni politiche. Meloni rimane in silenzio in cambio del rilascio entro 24 ore senza carcere. Ah sì, il titolo poi del Fatto Quotidiano invece in prima pagina è su un altro argomento molto italiano, gli si è ristretto il riarmo, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, il 5% è irrealistico, ma Crosetto blocca la mozione di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia.
1: Caos spese per la difesa, la destra non ha il 5% sulla NATO, ma poi fa dietro fronte, la ricostruzione di Tommaso Cireco sulla Repubblica dice una trappola politica che lascia attonito Crosetto, infuriato, che chiede ottiene lo stralcio del passaggio sulla riduzione delle spese militari della NATO. Il regista del pasticcio è la Lega, Massimiliano Romeo, il leghista, ma a chi scrive materialmente il provvedimento è Stefania Craxi e qui c'è un problema perché scritto così diventa un sgambetto a Giorgia Meloni perché è la premier che dovrà presentarsi al vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio rinnegando una promessa sul 5% che aveva fatto proprio a Trump.
0: Sul Fatto Quotidiano invece il passo indietro poi cancellato viene visto come un successo delle opposizioni, compatti. Il testo contro gli investimenti militari unisce Giallorosa, AVS e Italia Viva, trappola la maggioranza e svolta unitaria, ora i progressisti esultano, il governo è finito, c'è il leader del Movimento 5 Stelle Conte che parla di una mozione unitaria delle opposizioni che abbiamo fortemente voluto e che chiede di rivedere gli impegni in armi per investire sulle emergenze economiche e sociali di cittadini e imprese. E poi le dichiarazioni in serata della segretaria del PD Elly Schlein, dice: chi ha imposto la retromarcia sulla mozione e perché? Il governo è allo sbando e non dice la verità agli italiani. Poi, mentre ci siamo e stiamo parlando di Crosetto, una veloce segnalazione: Crosetto avrà la sua TV su modello Netflix, vogliamo promuovere le forze armate, si chiamerà Difesa Channel.
1: Sul Manifesto, l'eredità che lascia Meloni, il trucco del PIL per la NATO, Roberto Ciccarelli ci racconta i meccanismi che hanno portato a 33,9 miliardi di euro la spesa militare, tra trucchi contabili per far contenti la NATO e dimostrare che spendiamo già tanti, ma ci racconta anche Andrea Valdambrini che in Europa l'allarme di 25 ONG sulla semplificazione proprio sull'export di armamenti sempre più facili, meno controlli e troppo potere in mano alla Commissione.
0: Il titolo del Messaggero è sulla possibilità richiesta dall'Italia di estendere la clausola di salvaguardia del patto di stabilità, quello per la difesa, all'energia. Il titolo è: patto, l'Europa apre all'Italia. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, il vicepresidente Dombrovskis dice: stiamo esaminando la richiesta di Roma.
1: Sì, il meccanismo sarebbe cambiare sia i fondi di coesione non spesi, e ci sta lavorando Fitto, sia utilizzare il qualche miliardo che rimane del PNRR. La Premier per ora si accontenta, è una misura tampone, diremo sì.
0: E mentre ricordiamo che oggi in Italia c'è la visita istituzionale del Premier Narendra Modi, se potessi dirle uno giusto, Narendra Modi, Italia-India, il nostro legame strategico per il futuro, firmano insieme Giorgia Meloni e Narendra Modi un editoriale sul Corriere della Sera. Ricordiamo invece che in questi giorni c'è invece in visita a Pechino Vladimir Putin. Lorenzo Lamperti sulla Stampa scrive: Putin Xi quasi amici. Xi Jinping riceve i leader delle due grandi potenze mondiali da solo, ma con la successione più rapida della storia della Cina. È la dimostrazione che siamo l'epicentro diplomatico globale, dice, gli unici a dialogare con tutti, perché insomma aveva ricevuto poco prima Trump, ovviamente.
1: Il Giorno, veniamo all'Italia. Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Similmente Il Giornale, la pazzia non c'entra, Salin voleva la strage. In un crescendo, Libero non è matto, attentato a Modena, il jeep smonta la sinistra. Infine La Verità, se esci di casa per uccidere i cristiani, per i PM non esiste la premeditazione. Di che si tratta?
0: Sulla Stampa, Filippo Fiorini. Allora, per quanto riguarda il GIP, il giudice di Modena dice: El Cudri non ha agito per problemi psichici, dice, voleva colpire più persone possibile, c'è un rischio di reiterazione, l'attentatore potrebbe essere trasferito fuori dal carcere, per gli investigatori il fermato sarebbe stato in grado di intendere e di volere. C'è poi l'intervista di Caterina Stamin a Fabrizio Starace, l'ex capo della salute mentale di Modena, che dice: il caso di Salim è solo la punta dell'iceberg, troppi giovani vivono situazioni di disagio, il tema è un tabù, se ne parla male e solo in questi casi. Segnaliamo poi l'analisi di Giaba Scego, la strategia dell'odio, si punta il dito contro gli stranieri per non affrontare i veri problemi, così la politica nasconde la sanità al collasso e la scuola in abbandono. E poi la polemica politica, Tajani sfida Salvini, no alla revoca, premiamo gli eroi, il leader leghista insiste, via il passaporto a chi delinque, ma gli alleati frenano e dicono tra gli azzurri si torna ad evocare lo Ius Italie.
1: Avvenire racconta, come abbiamo fatto anche noi ieri, il rapporto di Antigone: Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, sono 13.000 in più i carcerati, le persone ristrette che non ci stanno, secondo i numeri del Ministero, aumentano i suicidi, raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso alle associazioni, è un rapporto tra i peggiori degli ultimi anni sullo stato del carcere.
0: Il Sole 24 Ore a intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici a Wall Street, la vittoria giudiziaria di OpenAI su Musk spiana la via alla quotazione, c'è un rischio bolla per il settore intelligenza artificiale, ma nonostante i rischi il mercato vede rosa.
1: 8.00 in tempo per
0: la rassegna stampa internazionale, la linea passa a Roberto Festa, noi torniamo tra 10 minuti.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, Neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett. Con l'orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
10: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione.

0: 800 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
3: Buongiorno, New York Times. L'obiettivo iniziale della guerra era quello di insediare l'ex presidente ultraconservatore come leader dell'Iran. Ex presidente ultraconservatore è Mahmoud Ahmadinejad. Allora, lo scrive il Times in apertura dell'edizione di oggi, secondo cui pochi giorni dopo che gli attacchi israeliani avevano ucciso la guida suprema iraniana e altri funzionari nei primi scontri della guerra, Trump appunto ipotizzò in pubblico che sarebbe stato meglio se qualcuno dall'interno dell'Iran avesse preso il potere. Allora, a quel punto Trump aveva già, secondo questo articolo della New York Times, che si basa su informazioni appunto date anonimamente da funzionari dell'amministrazione, a quel punto appunto il presidente degli Stati Uniti e Israele avevano già in mente una persona insomma da mettere alla guida del nuovo governo iraniano dopo la guerra, e la scelta è appunto particolare, sorprendente, cioè Mahmoud Ahmadinejad, l'ex presidente iraniano noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane, anti-americane, oggi si trova agli arresti domiciliari. Allora, ci sarebbe stato un attacco israeliano progettato proprio per liberare Ahmadinejad dagli arresti domiciliari a Teheran. Ahmadinejad è rimasto ferito, è sopravvissuto all'attacco, però dopo lo scampato pericolo sembra essere rimasto piuttosto disilluso circa questo piano di regime change. Non è stato più visto in pubblico da allora. Ahmadinejad non si conosce dove sia ora, non si conoscono le sue condizioni di salute. Va detto, lo dice il Times, ed è appunto piuttosto chiaro, che Ahmadinejad rappresentava una scelta insolita da parte di americani e israeliani. Si è scontrato sempre più spesso con i leader del regime iraniano negli ultimi anni, è stato posto appunto sotto stretta sorveglianza a casa sua, ai domiciliari, dalle autorità iraniane. Ma durante il suo mandato presidenziale, è stato presidente dal 2005 al 2013, Ahmadinejad era noto per i suoi appelli a cancellare Israele dalla mappa, era un forte sostenitore del programma nucleare iraniano, un acceso critico degli Stati Uniti, noto per la sua violenta repressione del dissenso interno. Allora, non si sa come si è arrivati al nome di Ahmadinejad, non si sa come Ahmadinejad sia stato reclutato per partecipare a questi piani americani e israeliani, però la cosa insomma getta una luce ancora più singolare, verrebbe da dire incredibile, sui modi dilettanteschi con cui Washington e Gerusalemme hanno dato il via a questa guerra senza porsi davvero il problema del dopo. E in effetti le cose non stanno andando per il meglio. Allora, c'è sul New York Times un'analisi, ma la potete trovare questo tipo di riflessione su molti media internazionali, soprattutto americani, no? C'è questa analisi in cui si racconta come l'Iran abbia acquisito un sempre maggior controllo su questa guerra, sul modo in cui è stata combattuta. Allora, l'Iran è sopravvissuto a un'ondata di attacchi, lo ricorda il Times, è militarmente inferiore, avrebbe usato questa coercizione triangolare, questo schema, attaccando gli stati del Golfo, chiudendo lo stretto di Hormuz e mettendo in difficoltà gli americani e gli israeliani. In effetti, a quasi tre mesi dall'inizio del conflitto, l'Iran è riuscito a smentire le aspettative di Stati Uniti e Israele di una rapida vittoria, cioè Trump diceva che la guerra sarebbe stata vinta già nel giro di 3-4 giorni. Da metà marzo invece l'Iran mantiene il controllo dello stretto di Hormuz, è riuscito a limitare gli attacchi statunitensi e israeliani contro la sua industria energetica, ha persino convinto Trump a porre un freno alla guerra di Israele in Libano contro Hezbollah, una milizia sostenuta dall'Iran. Iran. Allora, a prima vista questo potrebbe sembrare sorprendente. Gli Stati Uniti possiedono l'esercito più potente al mondo e l'Iran, che è una potenza regionale, è sicuramente inferiore dal punto di vista militare. Ma appunto le guerre non si combattono in isolamento. Per ottenere un vantaggio sul suo avversario, di gran lunga più potente, l'Iran avrebbe appunto utilizzato un metodo che gli studiosi di teoria dei giochi definiscono coercizione triangolare, cioè la strategia consiste nell'attaccare una terza parte più vulnerabile che tuttavia gode di una certa influenza sull'avversario, al fine appunto di ottenere un vantaggio su un contendente che non può essere sopraffatto direttamente. Allora, in questo caso la terza parte, le terze parti, sono stati principalmente gli stati del Golfo, militarmente vulnerabili, attaccati dall'Iran, di grande importanza economica per gli Stati Uniti. Gli attacchi iraniani contro appunto gli stati del Golfo all'inizio della guerra, uniti alla sua capacità di bloccare efficacemente lo stretto, hanno per ora impedito appunto questa vittoria decisiva per Stati Uniti e Israele. Le cose peraltro non si mettono bene per Trump anche all'interno degli Stati Uniti. Allora vado al Washington Post, che racconta come il Senato degli Stati Uniti abbia votato abbia approvato una risoluzione 50 contro 47 che limita i poteri di Trump in materia di guerra. 4 repubblicani si sono uniti a tutti i senatori democratici tranne uno, appunto per costringere Trump a porre fine alla guerra in Iran, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso per continuarla. Allora, questo era l'ottavo tentativo dei democratici dall'inizio del conflitto per mettere appunto un freno, un limite a Trump, è il primo riuscito. Allora, i 4 repubblicani sono Bill Cassidy della Louisiana, Lisa Murkowski dell'Alaska, Rand Paul del Kentucky e Susan Collins del Maine. Allora, non è detto che si vada davvero in questo senso, no? Cioè che insomma venga davvero approvata questa mozione, ora deve passare per la Camera e Trump potrebbe comunque mettere il veto. È un segnale appunto che per un presidente ormai molto impopolare tra gli americani le difficoltà aumentano anche al Congresso. Allora, c'è una cosa interessante in tutto questo: Bill Cassidy, il senatore della Louisiana che ha votato appunto stanotte per limitare i poteri di guerra di Trump, è stato sconfitto lo scorso weekend nelle primarie del suo stato, cioè non sarà più il candidato della Louisiana al Senato. Cassidy era appunto non particolarmente gradito a Trump, è uno di quelli che ha votato per il suo impeachment. Trump non gliel'ha mai perdonata, gli ha opposto un suo candidato ed è riuscito a sconfiggerlo. Da questo punto di vista però ci sono altre novità. Ieri si sono tenute le primarie in Kentucky, Pennsylvania, Georgia, Alabama, Oregon, Idaho. Interessante il caso del Kentucky, dove appunto è stato sconfitto Thomas Massie, che è un altro nemico repubblicano di Trump. I repubblicani, gli elettori repubblicani dello Stato, hanno scelto per il seggio della Camera in palio alle elezioni di midterm a novembre, hanno scelto Ed Galrain, un ex Navy SEAL, un militare, un agricoltore, viene da una famiglia di agricoltori, soprattutto è il candidato di Trump. Massie, che era arrivato al suo 7° mandato da deputato, e invece, quindi quello sconfitto, è un conservatore che però ha preso posizioni decisamente critiche nei confronti di Trump, soprattutto sulla questione degli Epstein Files, di cui ha chiesto con forza la pubblicazione. È critico della guerra in Iran, del Big Beautiful Bill di Trump. Trump non gliel'ha perdonata, è arrivato alcuni giorni fa a fare un video in cui definisce Massie il peggior deputato della storia e ha raccolto Trump una cifra impressionante, mai così alta per una primaria, 32 milioni di dollari per cacciare Massie dal Congresso. Gli elettori repubblicani gli hanno obbedito e appunto Massie si unisce a un gruppo ormai che diventa folto: Liz Cheney, Adam Kinzinger, Jeff Flake, Mitt Romney, Bill Cassidy, Marjorie Taylor Greene, che hanno detto in modi diversi e in fasi diverse no a Trump e la cui carriera politica è stata distrutta. Allora va ricordato che queste sono appunto le primarie, quindi questo voto non rappresenta per forza la popolarità di Trump tra gli americani, che continua a scendere. In un sondaggio del weekend dal presidente al 36%, mai così basso la sua popolarità, il suo gradimento, però questo voto rappresenta la forza e il controllo che Trump mantiene sull'elettorato, sul nocciolo duro dell'elettorato repubblicano. Tra l'altro va notato che non si tratta soltanto dell'elettorato repubblicano, ma il presidente e la sua famiglia, si tratta in qualche modo di una presa sullo Stato, sulle istituzioni, cioè il presidente e la sua famiglia hanno ottenuto l'immunità da eventuali verifiche fiscali in corso. Si è messo d'accordo, Trump ha ritirato una causa che aveva fatto da 10 miliardi di dollari contro l'ufficio delle tasse per la fuga di notizie sul suo stato fiscale. Trump ha ritirato la causa, gli hanno dato la totale immunità, quindi non si potrà più indagare sui suoi conti, affari, beni e tasse. Concludo con due pezzi, uno dal Jazeera: incontro tra Putin e Xi Jinping, perché Russia e Cina hanno bisogno uno dell'altro, la Cina ha bisogno della Russia per il petrolio che non gli arriva più dall'Iran, Putin ha bisogno della Cina per uscire dall'isolamento internazionale in cui lo ha cacciato la guerra in Ucraina. Le Monde: un regime sempre più arbitrario ed estremista. In Cisgiordania Israele inasprisce la legge sulla pena di morte per i palestinesi, una coalizione di ONG israeliane e palestinesi chiede l'annullamento dell'ordine militare che introduce appunto questa misura di pena di morte, amplia i reati puniti con la pena capitale e riduce i mezzi di difesa. È tutto dalla rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: presto presto. Sono le 8:13 di mercoledì 20 maggio, questo è Presto Presto di Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Il nostro primo approfondimento è tutto italiano, Claudio, un bel pasticciaccio di quelli che ci piace affrontare.
1: Che ogni tanto la politica riesce a produrre.
0: Sì, così riesce a produrre. Questa volta riguarda il tema del riarmo, o meglio dell'accordo che l'Italia aveva preso, un vertice NATO all'AIA con Donald Trump, quella di innalzare al 5% del PIL le spese della difesa. Ieri la maggioranza ha presentato una mozione, tra l'altro firmata da tutti i capogruppo di maggioranza, che doveva essere poi discussa ieri in Senato alle 15, in cui si impegnava, diciamo, a ridimensionare questo impegno del 5%, dicendo, insomma, siamo già arrivati al 2%, va meglio così, abbiamo altri obiettivi, no, verso cui dirigere i nostri soldi. Solo che peccato che Giorgia Meloni e il ministro Crosetto non ne fossero stati informati e quindi poi hanno fatto un ulteriore dietro front. Noi siamo al telefono con Flavia Perina, giornalista della Stampa. Buongiorno Perina.
2: Buongiorno, ben trovati.
0: Buongiorno, grazie per essere ancora con noi per appunto analizzare questa questione che, insomma, è un pasticcio, è una confusione oppure è una vera e propria, diciamo, rottura, una frattura dentro la maggioranza?
2: È un atto di superficialità sicuramente di chi ha firmato quella mozione, probabilmente senza rendersi conto pienamente che andava a delegittimare un impegno sottoscritto personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E che cosa rivela? Rivela che c'è un po' uno stato confusionale nella maggioranza e la difficoltà di affrontare questo momento politico nazionale e internazionale, perché abbiamo preso degli impegni sulla difesa e dall'altro lato c'è la necessità di prendere degli impegni sul caro energia. I soldi per tutte e due le cose non ci stanno e c'è una certa appunto confusione su come presentare agli italiani le scelte che saranno necessarie. È un problema, questo episodio conferma che il problema esiste, sono tutti un po' sbandati, non sanno come gestirlo e questo è lo stato dell'arte.
1: Le faccio tre nomi, magari il grande pubblico non li conoscono così, però è abbastanza interessante. Allora, da una parte si punta il dito verso la Lega, cioè Romeo, che già è abbastanza protagonista, tipicamente abbiamo visto più volte personaggi della Lega, diciamo il buono, il cattivo, il pasticcione, il mediatore, un classico tema che la Lega utilizza, no? Spesso, un po' anche Salvini Giorgetti per dire, no? Dall'altra parte però Stefania Craxi c'è di mezzo, sembra che dicano che l'ha scritto lei, i suoi uffici, cioè quindi un pezzo di Forza Italia che dovrebbe avere una certa esperienza, così via. E poi Lucio Malan che dice di solito li scriviamo noi, stavolta non siamo stati noi, l'uomo che è passato proprio a Fratelli d'Italia per dare un po' di disciplina. Insomma, questa volta sono un po' le prime linee che saltano.
2: Sono le prime linee che hanno messo la loro firma sotto un pasticcio. Io appunto penso che si sia trattato di un caso di superficialità, non si sono resi conto fino in fondo. Le mozioni in Parlamento vengono sempre considerate come delle dichiarazioni di intenti piuttosto generiche, irrilevanti. In questo caso si è scritta una mozione perché cosa? Perché c'era una mozione della sinistra e la destra doveva averne una. È stata gestita con enorme superficialità, senza rendersi conto che anche contenuti così blandi avrebbero avuto un effetto politico e se ne sono resi conto soltanto dopo. Poi la caccia al vero responsabile andrà avanti, magari uscirà anche fuori che è stato un atto, una forzatura della Lega, ma il clima appunto generale è quello di scarsa attenzione, confusione. Quelle linee direttrici molto chiare che la destra aveva fino a qualche tempo fa, che il centrodestra aveva fino a qualche tempo fa, l'alleanza con gli americani, quindi difendere sempre quella cosa lì, la vicinanza a Trump, il tema della difesa europea, non europea ma nazionale messa insieme, la NATO, stanno cadendo uno dopo l'altro come birilli e quindi non si sa bene come affrontare questo grande scenario internazionale, almeno Giorgia Meloni lo sa, i ministri più importanti magari lo sanno, ma ai piani medi del partito c'è piuttosto una nebbia.
0: Una nebbia. E visto che insomma le elezioni comunque un po' si avvicinano e si guardano un po' anche i sondaggi, l'opposizione in questo caso sembrerebbe essersi quasi unita di fronte a questo, chiamiamolo così, passo falso della maggioranza. Anche Italia Viva sembrerebbe essersi riavvicinata al cosiddetto campo largo, avrebbe creato una sorta di unitarietà questa l'opposizione al questo passo falso della maggioranza.
2: Su vicende come queste alla fine è facile dire il governo ha fatto un pasticcio, guardateli, non sono capaci, è molto semplice. Lo scenario delle prossime elezioni è veramente un enorme punto interrogativo, nessuno di noi sa neanche con quale legge elettorale ci si arriverà e non so, penso che ogni ascoltatore può immaginare il percorso da qui al prossimo anno. Nel campo della sinistra il enorme punto interrogativo delle primarie, ci saranno, non ci saranno, se ci saranno leader l'un contro l'altro armati che si contenderanno i voti dell'elettorato. Nel campo della destra il generale Vannacci, capolista in tutte le circoscrizioni elettorali, che fa comizi ovunque inneggiando alla remigrazione e drenando i voti dell'estremismo che fino adesso si erano rifugiati un po' uniformemente in tutti quanti i partiti di destra. Andiamo da vero incontro ad una campagna elettorale che rischia di avvelenare il paese in questi termini e comunque dai contorni assolutamente indecifrabili in questo momento e che non hanno poco collegamento con gli episodi minuti della cronaca quotidiana, perché tutti i grandi interrogativi dei due schieramenti, al di là di momenti di unità che si registrano su singoli fatti, tutti questi grandi punti interrogativi restano aperti, sono irrisolti, nessuno li sta affrontando.
0: E quindi li affronteremo insomma giorno per giorno più avanti, quando
2: per giorno, sì, c'è una sorta di una politica che si fa giorno per giorno sul singolo caso. L'altro ieri era Modena, ieri era la Flottiglia, oggi è l'errore nella mozione, si insegue la cronaca con dichiarazioni che talvolta uniscono, talvolta dividono, ma non sembra esserci su nessuno dei due fronti una scena globale definita e un racconto agli italiani definito.
0: E vedremo appunto anche dopo la tornata elettorale di questo fine settimana, di 600 comuni, insomma.
1: Se sarà un altro di quei fatti.
0: Se sarà un altro di quei fatti che insomma mettono dei punti nel percorso. Nel frattempo la ringraziamo tantissimo Flavia Perina per essere stata con noi anche oggi. Grazie, buona giornata.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.

0: Allarghiamo un po' lo sguardo all'Europa, rimanendo sempre in tema di riarmo, e magari ci concentriamo su un paese che sembra avere un destino un po' parallelo a quello dell'Italia. Qualche tempo fa si era rispolverato addirittura il termine asse.
1: Purtroppo,
0: sì. Per parlare della, insomma, delle strategie simili tra Italia e Germania, un po' la comune, insomma, strategia appunto di dell'alleanza dei popolari per arginare un po' le destre, il bisogno in politica estera di tenere buono Trump, investire nella difesa, lo ha fatto molto la Germania. Vediamo che adesso appunto abbiamo parlato di una possibile crisi di Meloni legata alle armi. Vediamo se in Germania questo destino parallelo continua. Siamo al telefono con Walter Rauer, nostro collaboratore. Buongiorno Walter.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Leggevamo che il cancelliere Merz è in un momento un po' di crisi di popolarità. C'entra un po' il riarmo, il rapporto con Trump e un po' come sta succedendo anche in Italia, un po' la mancanza di risposta ai temi sociali?
2: Ma sicuramente sì. È in carica Friedrich Merz da appena un anno, più o meno era stato insediato l'8 maggio dell'anno scorso, quindi tutto sommato ancora un periodo abbastanza breve, però già stiamo assistendo a una sorta di tramonto invece del suo cancellierato, quasi di bashing nei confronti del cancelliere che non riesce a farne una bene, insomma, agli occhi dell'opinione pubblica è un disastro, i suoi indici di popolarità sono paragonabili o addirittura peggiori rispetto al suo predecessore, ricordo Olaf Scholz, socialdemocratico, che veniva descritto come un cancelliere debole, poco carismatico, impacciato, eccetera, eccetera. Sono tutti aggettivi che potrebbero essere adesso presi tutti per Friedrich Merz, insomma. Se questo ha a che fare con la grande campagna di riarmo, è difficile a dirsi, perché al tempo stesso, paradossalmente, il ministro della difesa Boris Pistorius, del Partito Socialdemocratico, perché appunto qui in Germania abbiamo una grande coalizione SPD-CDU, quindi socialdemocratici cristiano-democratici, e gli indici di popolarità di Pistorius invece sono molto molto alti, quindi forse ha più che fare con la presenza, con il carisma dei singoli politici che non con la politica effettiva che effettuano. L'impressione comunque è vera che diciamo l'azione di Friedrich Merz sembra, ecco, non toccare i problemi reali che affliggono i cittadini, quindi è un cancelliere che è molto impegnato sul fronte della politica estera, viene anche chiamato Bundesaußenkanzler, cioè il cancelliere degli esteri, perché è più presente quasi all'estero che non in Germania, quindi diciamo lui ama farsi vedere alla Casa Bianca, ama farsi vedere a Bruxelles, in tanti altri posti all'estero, ma un pochino meno a Berlino, un pochino meno in Germania.
1: Walter, posso chiederti, mentre ti faccio la domanda, se provi a vedere di distanziarti un po' dal microfono oppure di abbassarne il volume, perché ti sentiamo con delle scariche elettriche in determinati momenti, non sempre, è un po' misterioso.
2: Allora, un pochino, va meglio?
1: Sì, direi che adesso vediamo, dovrebbe andare meglio, ma ho visto che alcuni scherzando la chiamano anche coalizione caos più che grosse coalizioni, e poi c'è quel sondaggio di Welt am Sonntag, il domenicale del quotidiano di Welt, che dice che il 30% dei tedeschi pensa che non arriverà a fine legislatura, che in Germania è un caso, vuol dire, non contemplato in teoria dallo scorre della vita politica, così come molti sondaggi continuano a dire che il partito estrema destra FD è in crescita. Sono tutte cose interessanti o bisognerebbe guardare dentro con calma, lander per lander, tema per tema?
2: No, sono cose sicuramente interessanti. Il fenomeno è molto, molto forte, è molto tangibile, perché assistiamo a un vero crollo dei consensi nei confronti di tutti e due i partiti della coalizione e al tempo stesso appunto a un'ascesa spettacolare dell'estrema destra, dell'AfD, che a livello federale è al 30%, quindi diciamo non è più solo un fenomeno tedesco orientale, ma è diciamo federale nel suo insieme, nazionale nel suo insieme, e questo è una cosa sicuramente molto preoccupante, ovviamente. E poi appunto questa coalizione caos, quindi questo caos che assomiglia un pochino appunto al caos che avevamo anche con il governo precedente, ovvero che su molti temi i due partiti non riescono a accordarsi, bisticciano pubblicamente e portano avanti troppo poche riforme di cui il paese avrebbe bisogno. I problemi, ricordiamo, della Germania sono abbastanza tosti, nel senso che abbiamo un'economia in stagnazione praticamente già da molto tempo, sembrava che ci fosse un po' una ripresa quest'anno, poi è arrivata la guerra in Iran, può essere questa una delle ragioni, però ci sono tanti tanti problemi che affliggono il paese dall'eccesso di burocrazia, di cavilli burocratici, di amministrazione inefficiente eccetera eccetera, fino però a una crisi abbastanza generale del sistema economico di questo paese, che era molto basato sull'automotive, quindi tanti tanti posti di lavoro legati ai colossi automobilistici, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Porsche eccetera eccetera, quindi sembra un problema strutturale al quale questo governo risponde forse con delle ricette anche molto all'antica, molto rivolte al passato, come il ridimensionamento degli obiettivi per esempio climatici, energetici, a favore ecco di nuovi incentivi ai vecchi tipi di riscaldamento con energie fossili, ai motori a combustione, quindi ecco un forte ridimensionamento, una forte frenata in campo ambientale e climatico, cosa che potrebbe insomma accelerare ulteriormente la crisi invece che risolverla.
0: Ecco, anche in questo insomma andiamo abbastanza a braccetto, Italia e Germania. Noi ti dobbiamo salutare perché arriva il giornale radio. Grazie mille Walter Rauer, grazie e buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Grazie. Passiamo alla linea a Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi per il giornale radio. Noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Pechino, dopo un incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, è in corso ora il vertice tra le delegazioni di Russia e Cina nella grande sala del popolo, dove avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen. Sul tavolo agli affari, secondo Mosca, saranno siglati 40 accordi commerciali, attesi anche 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile e novità sul gasdotto Power of Siberia 2 che collegherebbe i paesi. Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ulteriori ostilità sono sconsigliabili. Il presidente cinese è inoltre tornato a chiedere un cessate il fuoco completo. Nessuna dichiarazione invece sulla guerra in Ucraina. Putin ha invitato Xi in Russia il prossimo anno.
5: Almeno 87 attivisti della Global Summit Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la stessa flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Sono in totale 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione. Tra questi 29 sono italiani.
4: Se gli Stati Uniti non rispetteranno il 15% dei dazi sui derivati di acciaio e alluminio, la Commissione europea potrà sospendere l'accordo commerciale con Washington. Lo ha fatto sapere Bruxelles dopo che nella notte Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo stipulato con Washington lo scorso luglio. La versione definitiva del testo doveva essere ancora definita ed era cresciuta la frustrazione di Trump negli ultimi mesi. Il presidente americano aveva minacciato l'Europa con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.
5: Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al nostro continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO, cioè in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO. Dovrebbero seguire lo stesso esempio.
4: Gli Stati Uniti hanno discusso con Cuba un'offerta di aiuti da 100 milioni di dollari per l'isola, lo ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato. Siamo in stretto coordinamento con i cubani, abbiamo avuto un incontro lunedì e continuiamo a portare avanti questa proposta in modo aggressivo. Tra blackout, carenza di carburante e mancanza d'acqua, la popolazione è arrivata allo stremo e da diversi giorni scende in piazza per protestare contro la crisi economica, mentre incombe la minaccia di un'operazione da parte degli Stati Uniti. Otto e 33 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive tra colline, silenzi e profumi.
5: 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive tra colline, silenzi e profumi d'erba. Nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Che APA, che APA che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Sono le 8:37, no panic, no panic, questa è Presto Presto, Radio Popolare.
1: Ma
0: non fa niente. Allora, ne approfittiamo, prima di rientrare insomma un po' nei nostri approfondimenti, due piccoli, diciamo così, annunci di servizio. Uno è che l'impresa dei cori sta andando avanti in modo un po' sotterraneo, poi piano piano vi daremo sempre più informazioni. Vi ricordiamo che gli ascoltacori si stanno formando, c'è anche quello di Presto Presto.
1: Anche noi faremo un coro. Come molti altri, il 23 giugno.
0: Il 23 giugno sarà in serata e il nostro tema è cos'è? Grandi classici e cantautori. Facciamo appello al vostro affetto per unirvi al nostro coro.
1: E poi faremo delle cose dedicate, diciamo così. Sì. Per reclutare il coro, per invitare le persone a venire a cantare, per scegliere le canzoni e così via.
0: Il secondo annuncio invece è che, come durante la campagna abbonamenti, il cortile di Radio Popolare si apre agli ascoltatori e alle ascoltatrici con aperitivo e DJ set ogni lunedì e giovedì prima del suggeritore di Live Pop, quindi dalle 20. E si comincia questo giovedì, quindi insomma venite.
1: Ti aspettiamo.
0: Certo.
1: E adesso andiamo negli Stati Uniti.
0: Sì, andiamo negli Stati Uniti perché stanno per arrivare le elezioni midterm l'anno prossimo e nel frattempo alcuni 6 stati sono andati alle primarie del Partito Repubblicano. Noi ne parliamo con la professoressa Raffaella Baritono, di storia, docente di storia politica degli Stati Uniti d'America presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Buongiorno professoressa Baritono.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Grazie per essere ancora con noi anche oggi. Abbiamo sentito prima i risultati dello scontro che c'era in Kentucky, perché era un po' su quello che si puntavano gli occhi tra i due candidati, Thomas Massie e Ed Gallerine. Ha avuto la meglio Gallerine, che era il candidato più trampiano, diciamo così, il meno in opposizione. E forse un po' di questo volevamo parlare con lei, insomma, di come siano scelti a questo punto da Trump i candidati quasi a monte, ancora prima di arrivare alle elezioni di midterm, come ci sia un po' un tentativo di di consenso proprio totale all'interno del partito.
2: Queste elezioni, le elezioni soprattutto in Kentucky, ma prima ancora in Louisiana, in Indiana, in Georgia, in Alabama, sono tutte elezioni primarie che hanno visto Trump portare avanti una politica che potrebbe essere definita

0: di come dire, pulizia del partito, cioè lui si è speso in maniera molto forte con i suoi soliti toni aggressivi e offensivi nei confronti di tutti coloro che avevano osato contestare alcune sue decisioni, da questioni che avevano a che vedere con i bilanci al tema dei file di Jeffrey Epstein oppure la guerra in Iran, no? Quindi il tentativo di dire, favorire candidati fedelmente aderenti ai valori MAGA, che è una strategia che appunto ha pagato o sembra pagare in questo momento. Naturalmente stiamo parlando di primarie, quindi stiamo parlando di elezioni che riguardano il partito e la base del partito. Trump ha dimostrato di saper mobilitare la base MAGA del partito e quindi di avviare tutta una serie di strategie elettorali per rafforzare il suo peso sul partito. Probabilmente il Partito Repubblicano, che uscirà dopo questa mandata di elezioni primarie e poi soprattutto dopo le elezioni di metà mandato che si terranno appunto il prossimo novembre, sarà un partito molto diverso rispetto a quello anche di 10 anni fa. E le elezioni in Kentucky sono elezioni che dal locale hanno avuto e hanno una rilevanza nazionale. I giornali parlano delle elezioni, ripeto, stiamo parlando di primarie, stiamo parlando di un candidato come Gallen che ha vinto con poco più di 57.000 voti e Massey con 47.000 voti. Eppure sono le primarie più costose perché sono. Si parla di circa 32 milioni di dollari che sono stati riversati in questa campagna, soprattutto ad opera di gruppi di interesse e associazioni che si sono mobilitate anche dall'esterno dello Stato proprio contro la candidatura di Thomas Massie, che appunto era stato additato al pubblico ludibrio da Trump.
1: Sì, che l'aveva definito proprio un idiota, un patetico perdente, un peso morto. Tra l'altro sono andata a vedermi un po' chi era il candidato Thomas Massie, che veniva nella contrapposizione con Gallerin sembrava il più illuminato, ma ne è uscita una foto, quella del 2021, in cui gli ascoltatori e le ascoltatrici se lo ricorderanno, era seduto sul divano a Natale, imbracciando un fucile, lui, sua moglie e i suoi 5 figli, dicendo buon Natale, speriamo che Babbo Natale ci porti delle munizioni, quindi insomma non proprio un'immagine, anche lui è, diciamo, gentile, ecco, buona.
0: No, no, naturalmente qui non è una partita tra progressisti e conservatori, è una battaglia all'interno dello stesso mondo conservatore. Messi era un conservatore libertario, la sua opposizione alle politiche di bilancio e anche alla guerra erano, come dire, all'insegna di un ridimensionamento del peso del governo federale, cioè dentro a quella che è la logica di una visione libertaria, per cui meno Stato, meno interferenze rispetto al libero arbitrio degli individui, e meglio è. E naturalmente poi in tutto questo entra anche la difesa a spada tratta del diritto a possedere le armi, che viene considerato una sorta di diritto naturale e individuale. Quindi è una partita all'interno della galassia del mondo conservatore e quindi fra le diverse anime del mondo conservatore, però è anche una battaglia per capire se in un contesto come quello statunitense, in cui c'è un controbilanciamento tra quello che è l'ambito e le competenze del Congresso e quello che è l'ambito e sono le competenze dell'esecutivo, appunto questo controbilancio, questo gioco di bilanciamento e di competenze funziona ancora secondo quello che è il dettato costituzionale, oppure abbiamo un presidente che agisce in maniera autoritaria, che ha un come dire, che sceglie coloro che dovranno andare a ricoprire le cariche di deputati e senatori solo sulla base del principio di fedeltà personale e quindi poi dentro una logica top down, no? Io do le direttive e loro eseguono. Ecco,
2: Ma
0: Trump ha dimostrato.
2: i soldi contano
0: Prego.
2: così tanto? Perché stavo facendo due conti. Allora, lei ha detto Alabama, Georgia, Kentucky, poi mi sembra ci sia Pennsylvania, Idaho e Oregon, anche di cui non abbiamo visto i risultati perché stanno arrivando. No, forse Idaho è arrivato, comunque, le primarie repubblicane si stanno svolgendo in molti posti. Facendo due conti, bastano tre seggi ai democratici alla Camera per vincere nelle prossime elezioni. Al Senato è un pochino più complicato, ma stiamo sulla Camera intanto, no? Bastano, sono così determinanti questa logica per cui lui impone il suo candidato e poi butta soldi, tantissimi soldi a tantissimi finanziatori, ovviamente, e con quello, diciamo, ce la fa a fare una campagna vincente. È una strategia, come dire, molto aggressiva, però anche poco lungimirante forse sui temi, sulla politica.
0: Allora, ripeto, stiamo parlando di primarie, quindi stiamo parlando di una partita che si gioca all'interno del Partito Repubblicano. E naturalmente la questione è che Trump riesce a mobilitare una serie di gruppi di interesse, quindi a riversare una quantità di soldi che servono anche a distruggere l'immagine dell'avversario, come è stato fatto per esempio nei confronti di Messi, ma anche nei confronti di un altro senatore importante della Louisiana, Cassidy, che aveva votato, uno dei pochi repubblicani che aveva votato per il secondo impeachment a Trump. Il problema è se, come è stato osservato, siccome i soldi non sono infiniti, quanto di questa strategia poi può essere riprodotta quando ci saranno le elezioni generali. Naturalmente, come dire, ci sono delle situazioni, che hanno a che vedere con un sistema politico americano piuttosto rigido, nel senso che ci sono distretti che sono solidamente repubblicani, poco sfidabili dal Partito Democratico. Un'altra delle battaglie che sta compiendo Trump è proprio quella di spingere per una ridefinizione delle mappe elettorali. Però anche in questo caso ci sono stati elementi che hanno fatto vedere come Trump si muova secondo una logica vendicativa. Per esempio, in Indiana alcuni repubblicani si erano opposti a una ridefinizione dei distretti elettorali che avrebbe, come dire, in un qualche modo solidificato in modo quasi improprio, e non casualmente questi deputati che si erano opposti al disegno di ridefinizione elettorale sono stati sconfitti. Quindi, dire, c'è una partita che ovviamente deve tenere conto anche di quello che si sta muovendo nell'ambito del Partito Democratico. Un altro elemento potrebbe essere quello che Trump è in grado di, come nel caso del Kentucky, di imporre un candidato che però risulterebbe non particolarmente forte nelle elezioni generali, e questo, come dire, potrebbe essere considerato un elemento da tenere presente da parte del Partito Democratico, un ragionamento che è già stato fatto in passato, no? Quello di dire meglio che ci siano nelle elezioni primarie risultati che rafforzano candidati molto estremisti, perché poi nelle elezioni generali in realtà questi non avranno il consenso necessario per la vittoria, e quindi questo potrebbe favorire il Partito Democratico. In realtà è una strategia che non si è dimostrata
1: Vincente,
0: vincente
1: ecco.
0: in passato, però
1: Ci provano anche a questo giro, va
0: ci
1: bene.
0: provano anche questo giro.
1: Grazie mille, professoressa Baritono, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
0: Grazie, arrivederci.

0: E in questi giorni in cui sui quotidiani si parla molto, si torna, cioè se ne parla sempre, però insomma in maniera ancora un po' più accaldata, non so come definirla, di immigrati, di cittadinanza, di rimpatri, eccetera. Vogliamo parlare di un tema che forse non conosciamo così bene, almeno io in particolare, il tema dei tutori volontari, no? I tutori volontari sono le persone che, privati cittadini, che danno la loro disponibilità a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero. Per farci spiegare bene in che cosa consiste questa disponibilità, quali sono i doveri e in che modo lo si può diventare, siamo al telefono con Luisa Ferraro, che è tutrice volontaria da circa 3 anni e si è occupata di almeno 4 o 5 ragazzi arrivati in Italia. Buongiorno signora Ferraro.
1: Pronto? Deve togliere forse il blocco della voce? Ci sente?
2: Ho imbranata. Va bene così?
1: Così va bene.
0: Non
1: sì.
0: Dica così. Buongiorno Luisa. Allora, che cosa vuol dire essere un tutore volontario e come si fa a diventarlo?
2: Allora, premesso che è un grande onore se uno decide di farlo. Le motivazioni possono essere diverse. Secondo la mia motivazione è quella di contribuire minimamente alla giustizia sociale e di fare qualcosa appunto per chi ha bisogno di essere un po' sostenuto. L'impegno, diciamo, sulla carta è bellissimo, perché voi l'avete presentato molto bene. Io ho davanti anche il documento della mia nomina, eccetera, ma non parlerei tanto da questo lato, perché queste notizie qualsiasi le può trovare online. Vorrei parlare invece semplicemente della mia esperienza personale. Io ho fatto questa scelta qualche anno fa, ma erano anni che avevo visto che si potevano fare, poi ero distratta dagli impegni familiari, eccetera.
1: Però Luisa, se non ci dici cos'è, gli ascoltatori non capiscono di che cosa stai parlando.
2: No, ma la collega l'ha presentato benissimo, la tua collega. Ecco, si tratta di rappresentare uno di questi ragazzi minorenni fino a 18 anni che arrivano nel nostro paese, in questo caso arrivano a Milano. Allora, le leggi io trovo che sono state fatte molto bene e altrettanto bene vengono applicate dal Comune di Milano, no? Però sono talmente tanti questi ragazzi che avere una persona esterna, come avete detto voi, che segue un po' il suo percorso di inserimento della nostra società, soprattutto dal punto di vista dell'alfabetizzazione, della salute, eccetera, dell'aspetto, eccetera, è una cosa che lo aiuta. Questi ragazzi, dopo che sono, diciamo, sorpresi, perché arrestati è un termine un po' forte, dalle forze dell'ordine, vengono portati in un centro di prima accoglienza e poi, dopo dei periodi vari, chi è più fortunato prima, chi è meno fortunato dopo, vengono assegnati a delle associazioni, a delle comunità che far parte del terzo settore. Io vi dirò, finché non mi occupavo di questa cosa non sapevo neanche cos'era il terzo settore. Vabbè, funziona molto bene. E qui trovano tutta l'assistenza necessaria, trovano del personale, educatori, assistenti sociali, che sono veramente molto validi. Però il tutore è un elemento esterno. Infatti io, quando mi presento al ragazzo che in quel momento mi viene assegnato, prima di tutto gli assicuro, non sono un poliziotto, sono dalla vostra parte, con me potete dire tutto quello che volete, perché sarò di tutto per aiutarvi. Cioè, non siamo un sostituto della famiglia, non dobbiamo dare, come dire, carità o pietismo, ma dobbiamo aiutarli a crescere nel nostro contesto italiano e diventare cittadini italiani, io mi auguro, oppure insomma restare qui nel nostro paese.
0: Quindi Luisa, cioè i tutori insomma guardano, stanno attenti alle condizioni di accoglienza, di sicurezza e di protezione, ma non sono necessariamente gli affidatari, perché i ragazzi sono appunto presenti contesto delle strutture di accoglienza o delle famiglie affidatarie. Ecco, sono un'altra cosa.
2: È un'altra cosa. Ecco, noi restiamo esterni. Quanto poi praticamente ci impegna questo compito? Ci impegna pochissimo, perché noi non siamo responsabili del ragazzo, non dobbiamo dare soldi al ragazzo, non dobbiamo ospitarlo in casa, rispondiamo alle richieste dell'associazione per firmare, che so, per le vaccinazioni, per i denti, insomma tutte cose che non mettono a repentaglio la salute del tutelato, e nello stesso tempo siamo liberi di invitarlo a prendere un caffè, di fare una passeggiata con lui, di conoscerlo meglio, ma se non vogliamo possiamo anche rispondere soltanto tutte le volte che ci chiama l'associazione.
0: Ecco, quindi chi è interessato a fare il tutore volontario può vedere se ci sono dei bandi di formazione e di selezione del garante per l'infanzia e l'adolescenza nella propria regione o nella provincia autonoma. Insomma, poi bisogna appunto chiaramente seguire dei corsi, alla fine si può iniziare questo
2: percorso.
0: Posso
2: dire ancora due cose?
0: Una cosa velocissima, Luisa, che stiamo in chiusura?
2: Allora, è un'attività che io consiglio agli anziani, come sono anziana io, che il mio prossimo compleanno tra un mese sono 89 anni, perché ti stimolano il cervello, al massimo ti fanno fare una passeggiata con lui, scopri dei mondi impensati, perché questi ragazzi quando arrivano da noi sono già dei piccoli eroi, perché hanno attraversato il mondo a piedi, tante volte vengono dall'Asia a piedi e subiscono quello che subiscono. Io lo consiglio, anche alle persone anziane sarebbe veramente uno stimolo. Poi un'altra cosa, se qualcuno richiede il mio telefono, per piacere dateglielo, io sono disposta a parlare con qualsiasi sia interessato.
0: Perfetto, grazie mille per la tua disponibilità. Luisa Ferraro, tutrice volontaria, insomma chi è interessato può cercare sul sito dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
2: C'è anche una mail che è milano.masna, lettera maiuscola, @comune.milano.it. Masna vuol dire minore straniero non accompagnato.
0: Perfetto.
2: In lettera maiuscola.
1: Grazie mille Luisa.
0: Grazie, buona giornata e grazie per il tuo impegno.
2: Grazie a voi e viva Radio Popolare.
0: Grazie a Luisa Ferraro. Una rimasta al volo? Sì, dobbiamo chiudere, però questa ve la devo dire. Laura Ravetto, dopo essere passata nel 2018 da Forza Italia alla Lega, ora lascia Salvini per aderire a Futuro Nazionale di Vannacci. Per il prossimo cambio di partito dovrà iniziare a scavare. Però più basso non ci arriva. Devo spiegare? No. Abbiamo capito tutti. Ce ne andiamo, lasciamo la linea a Tutto Scorre, che oggi è a cura di Alessandro Braga.
1: Che non vi parlerà della Ravetto e della Lega.
0: Parlerà di Milano però. Buona giornata a tutti e a tutti, ci sentiamo domani mattina. Ciao Claudio Iampaglia.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
7: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone da Zieri, La mossa del granchio, Rizzoli in libreria.
8: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì. Giovedì 21 maggio alla console Elisa Graci.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
10: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
11: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.
12: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Tutto scorre.

0: Sono le 9 passate da 2 minuti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questo è Tutto Scorre, oggi è giovedì 20 maggio. In studio per oggi Alessandro Braga, insieme a voi in redazione come sempre Luisa Nanni Pieri. Per parlare, se vi va, fino alle 10:30 circa di Milano, dei prossimi mesi, del prossimo anno di Milano, di quali dovrebbero essere a vostro avviso le cose da fare per questa città. Da cosa partiamo? Ovviamente dall'ultima lite tra il sindaco Giuseppe Sala e parte della sua maggioranza, in particolare col Partito Democratico. Lo sapete, lunedì è tornato in consiglio comunale la richiesta di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. L'hanno portato i Verdi. E su quel provvedimento il centrosinistra si è spaccato, alla fine non è passato, il gemellaggio resta. Ieri Sala, parlando di quanto accaduto il giorno prima, ha usato parole molto dure, ha detto una frattura, ha parlato di una specie di sfiducia nel confronti del suo operato. Ha detto che le parole usate in aula dal capogruppo del Partito Democratico Beatrice Uguccioni erano improprie. Poi ieri in tarda serata c'è stato un confronto tra Sala, Alessandro Capelli, che è il segretario provinciale milanese cittadino del PD, e Silvia Roggiani, che è la segretaria regionale. Il PD ha fatto una nota che di fatto dice: lasciamoci alle spalle quanto successo, pensiamo ai prossimi mesi e pensiamo alla scadenza elettorale, tradotto ai prossimi 5 anni, ai 5 anni successivi. Manca un anno circa al voto. A vostro avviso è questo il tema di oggi. Cosa si dovrebbe fare per non tenere immobile la città, bloccata tra veti incrociati, litigi, maggioranze diverse? In realtà non saranno 12 mesi, perché poi lo sappiamo, parte la campagna elettorale, però insomma un po' di mesi ancora davanti ce li abbiamo. Su cosa si lavora, allora, secondo voi? E come si costruisce poi il seguito, il prossimo mandato elettorale? 0233-001-001, il numero per chiamare, la diretta @popolarenetwork.it per la mail, e ancora il 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp. Oggi, non so se avete sentito Metro Regione, ne abbiamo parlato in realtà già da lunedì e ancora questa mattina, e stamattina, sfogliando i giornali milanesi, dorsi milanesi, ho trovato un, a mio avviso, interessante articolo, commento: le quasi crisi della giunta e il salvagente di Forza Italia, Corriere della Sera, Giampiero Rossi, la firma. Ve ne leggo alcuni passaggi. A conti fatti, almeno finora, la lacerazione continua del centrosinistra milanese sulla questione del gemellaggio con Tel Aviv non ha prodotto conseguenze politiche vere. Non c'è alcun assessore dimissionario dimissionato, nessuna forza della coalizione ha dichiarato di volerne uscire, nessun consigliere comunale ha manifestato l'intenzione di lasciare la maggioranza. Insomma, non si respira un clima di allarme. Si va quindi avanti verso l'anno elettorale, tra una lite sugli Ambrogini, una rissa per il 25 aprile, dichiarazioni di principio e posizionamenti politici individuali o di gruppo. L'interminabile confronto sulla politica estera ha inghiottito i temi amministrativi, scrive Giampiero Rossi sul Corriere. Venerdì scorso, per 2 ore su 3, durante il vertice di maggioranza, si è discusso dei capitoli che sindaco, giunta e gruppi politici vogliono portare a compimento prima di abbassare le serrande. Ma fuori da quella stanza, tenere banco è stato solo un argomento, il gemellaggio con Tel Aviv. E quindi ieri, nuovo chiarimento tra PD e sindaco, nuove rassicurazioni sullo slancio per chiudere bene la legislatura. Viene in mente l'inizio del film L'Odio, dove si narra di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani e ad ogni piano ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, ma sa che l'importante non è la caduta, ma l'atterraggio. Ecco, insomma, questa è la situazione. E allora io A voi, ascoltatori ed ascoltatrici, chiedo cosa pensate. Secondo voi, qual è la questione da le questioni, le priorità da portare avanti in questi ultimi mesi che mancano alle elezioni? E poi come costruire la prossima coalizione, il prossimo tentativo di governo cittadino per i prossimi 5 anni? 0233 001 001 3316214013, diretta at popolarenetwork.it. Iniziamo piano con Lucio Dalla, proprio Milano, e poi parliamo insieme.
1: Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: Allora, hai ragione Roberto da Pavia. Oggi è mercoledì, non è giovedì, chiedo scusa, però è il 20 maggio, se è giusto. E poi mi dice, ma su quello da fare a Milano non c'è nient'altro che quello che sta facendo Mamdami a New York, ma non ne saremo mai capaci, dice. Più o meno dice la stessa cosa Ennio, che si definisce genovese che ama Milano, e potrebbe dirci che lì a Genova si è costruito un programma autenticamente di sinistra sui territori, capillare spesso giustamente radicale, e recuperando quei 5-6 punti di astensionismo si ha vinto. Forse un programma di sinistra, anche qui dice alla Mamdani o alla Mélenchon, prima che un nome, sarebbe fondamentale. Vediamo chi c'è qua al telefono, lo 0233 001 001. Ciao, benvenuto.
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Dino, io sono nato a Milano a 81 anni, sono nato in Costa Garibaldi nel 95, sì. Adesso c'ho la casa da milionario e da miliardare. Premetto, io non ho votato Sala, in quanto considero stato Sala e chi l'ha votato uno di non sinistra, perché lavorava con la Moratti. Prescindere di questo, penso che sia il peggior sindaco di, ripeto, ho 81 anni, e il peggior sindaco di Milano è questo. Primo, non so cosa succederà, prima la parete su Israele, io sapevo già a livello personale che questo comune di Milano è colpito di archi, che si è fatto questa mozione, che ha fatto questa mozione qui.
0: Ok, questo è il giudizio su Sala, ma secondo te da qui alle elezioni cosa bisogna fare?
1: Allora, vieni qui in periferia, tombini sporchi. Periferie che non, lui è venuto ai mercati e basta, poi non si è mai fatto vedere. La ricchezza è diventata una città molto di classe, una città, come ha detto Dalla, che non ride più, una città pessima in tutto, con la solidarietà non c'è niente. Questo sindaco ha rovinato quello che poco c'era prima, tutto qua, la sporcizia, l'inefficienza, tutto. Io sono molto critico, perché il centro-sinistra ha sempre beccato gente che non è stata di sinistra come sindaco. Ciao.
0: Ciao, grazie a te, figurati. 0233 001 001. Se volete telefonare, anche Francesco mi sembra in linea con quello detto adesso dall'ascoltatore. L'inopportuno e incapace Sala va sfiduciato. Andare subito al voto dopo De Luca, dice, non si può subire anche Sala. Un'altra ascoltatrice, Cecilia, dice, per non essere schiacciati dalla destra, pulizia e sicurezza della città. Comunque il PD ha dimostrato la parte sbagliata per quanto riguarda il mantenimento del gemellaggio con Tel Aviv, e di questo si assumerà la responsabilità verso quella massa di giovani che sono scesi in piazza proprio a Milano. Ma in realtà il PD, anche la direzione metropolitana, provinciale, aveva votato a favore della sospensione. Poi sono stati alcuni consiglieri del PD che hanno votato in dissenso dall'indicazione del gruppo, cioè da riconoscerla questa cosa. E qui invece, grazie a personaggi come Stefano, grazie a personaggi come Naumo, come Sculati e altra gente che sta nel PD solo per remare contro, portare acqua al mulino renziano di Forza Italia, abbiamo imparato che i boicottaggi contro Sudafrica, la Rhodesia razzista e Iran e Iraq sono stati un errore incredibile. Questa giunta è morta da almeno 2 anni, dice Stefano, dilapidando, grazie ad un sindaco indecente, agli infiltrati renziani, tutto il credito accumulato negli anni precedenti. Caterina invece dice che a suo avviso la politica è diventata un posto di lavoro fisso, guai a perderlo, indipendentemente da quanto ti piaccia lavorarci dentro, e la sinistra o il centro-sinistra, che dir si voglia, che si presenterà compatto alle elezioni, deve avere un punto fermo, la condanna di Israele in ogni dove. Massimo invece dice dello spettacolo di Milano indecente, un sindaco che non rispetta il consiglio comunale e fa politiche edilizie criminali. E ancora Franco al 331-6214013 dice, si dovrebbero creare luoghi, spazi, iniziative, divieti, investimenti per il benessere dei bambini, una futura città dei bambini, è la richiesta invece di Franco. E insomma, al netto dell'ultima lite, poi sentiremo tra poco anche alcuni dei protagonisti dell'oggi e del chissà del domani, per capire come i partiti, come la coalizione intende muoversi. Ma voi cosa pensate? Su cosa si dovrebbe lavorare in questi ultimi mesi di mandato e poi in prospettiva per costruire il futuro? Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao. Sì, come ti chiami?
2: Massimiliano,
0: ciao. Benvenuto, ciao.
2: Ciao, senti, allora, una considerazione che a me lascia veramente perplesso, nel senso che indipendentemente dal fatto, la Palestina, tutto quello che vogliamo, per carità, okay, tutti d'accordo, okay, ma che il problema di Milano sia la continuazione del gemellaggio con Tel Aviv, anziché, diciamo, tutti questi aspetti qui, a me, ogni volta che sento queste cose mi sento un po' così, perché voglio dire, mi sembra proprio il festival del usciamo dalle cose pratiche. Allora, a livello pratico, questa giunta ha delle colpe enormi, e quindi se la domanda è quello che bisognerebbe, che quello che si potrebbe fare in questi ultimi mesi,
0: esattamente quello è, sì,
2: bisognerebbe concentrarsi sull'edilizia popolare, che è un disastro da anni e che non è che si stia facendo niente per peggiorarla, non si sta facendo niente e basta. Quindi le situazioni sono veramente terribili e andrebbe invece messo un piano per invertire la tendenza, per recuperare gli alloggi vuoti inabitabili, per assegnarli legalmente. Questo secondo me dovrebbe essere, ecco, un piccolo coda per questi ultimi molti mesi che rimangono, insomma.
0: Ok, ti ringrazio molto. Ciao, buona giornata.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Prendo al volo una telefonata ancora prima di passare al nostro ospite, poi però andiamo avanti. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
3: Rosario.
0: Rosario, ciao, benvenuto.
3: Ciao, io ovviamente sono critico anch'io contro Sala, ma perché praticamente c'è stata una privatizzazione dei servizi pubblici, penso alle piscine, l'aumento anche gli investimenti, diciamo, sulla mobilità, si sono rivelati un po' disastrosi, perché c'è un aumento dei costi del prezzo della mobilità che ha favorito l'uso delle autovetture private.
0: Ok, quindi tu dici in questi ultimi mesi una spinta in più sulla cosiddetta mobilità dolce, alternativa, come...
3: Sì, ma anche sul verde pubblico, per esempio adesso si assiste ogni giorno, almeno nel mio quartiere, il taglio degli alberi più grossi. Che
0: il quartiere 6?
3: QT8.
0: QT8, ok.
3: E tra l'altro sono stati ripiantati, a posto di questi grossi alberi, altri alberelli che però si sono seccati, e quando poi qua sotto scorre il fiume Olona, c'è tutta una falda di acqua continua che poteva essere utilizzata per rinverdire un pochino. Qui d'estate diventa tutto brullo, insomma.
0: Mi sono segnato tutto, ti ringrazio moltissimo. Grazie, ciao, buona giornata.
3: Ciao.
0: Continuate a scrivere, poi prendo anche le vostre telefonate, ma intanto do il benvenuto ad Alessandro Capelli. Buongiorno e benvenuto.
4: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Che è segretario del PD Milano e metropolitano. Partiamo dal fondo, Alessandro. Ieri c'è stato l'incontro col sindaco dopo gli attacchi, le parole di Sala, dopo il voto di lunedì in Consiglio Comunale. Com'è andata?
4: Ma è andata bene. Noi continuiamo a dire che in questo momento è il momento...
0: Attenzione, stiamo perdendo.
4: No.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Eccoci, sì, era andata via la linea.
4: Ecco, scusate. C'è un anno di cose da fare per la città, c'è una campagna elettorale importante da costruire, una visione di città da costruire, e quindi noi pensiamo, diciamo, che tutte le schermaglie interne tendenzialmente non siano utili, soprattutto perché è una fase delicata della città, è una fase delicata del paese, quindi noi continuiamo a insistere su questa strada. Quindi l'incontro è andato bene, noi lavoriamo, come abbiamo lavorato anche per la verità in tutto l'ultimo periodo, per cercare di smussare gli angoli, perché come ieri mi ha scritto un segretario, il PD ha il compito di tirare la carretta, ne siamo consapevoli ed è quello che stiamo provando a fare.
0: Nonostante le parole, insomma, dure, quelle di Sala, una frattura, qualcosa si è rotto, le parole improprie di Beatrice Guccioni, il PD dice: ci siamo incontrati ieri tardo pomeriggio, serata, messe da parte quelle schermaglie, abbiamo un lavoro da fare. Un lavoro da fare nei prossimi mesi, un lavoro da fare in prospettiva nei prossimi anni. Partiamo dal breve periodo. Quali le priorità che il PD indica per i prossimi mesi di amministrazione comunale?
4: Allora, intanto mi fa piacere, diciamo, ricordare un fatto che la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione di coalizione insieme al sindaco e a tutti i segretari e i capogruppi di maggioranza. È stata una riunione che è durata 3 ore, poi l'eco è stata sulla vicenda del gemellaggio con Tel Aviv, e invece il resto delle restanti 2 ore e mezza è stata una discussione molto unitaria su quelle che sono le priorità di questo fine mandato. Quindi io su questo cerco di raccontare un punto di vista, cioè di una coalizione che sulle cose concrete sa bene cosa fare. A me piacerebbe, diciamo, ve ne elenco alcune che non sono esaustive, ma che un po' danno l'idea della mole di lavoro, per cui questo non può essere un anno di tatticismi, politicismi, ma di cose che l'amministrazione fa. C'è un'esigenza enorme che nella nostra città, che è quella della casa. Io credo che, diciamo, noi siamo ancora convinti dell'importanza di arrivare alla fine del mandato avendo raggiunto l'obiettivo di 0 case popolari sfitte MM, ed è l'incarico che sostanzialmente insieme al sindaco abbiamo affidato all'assessore Bottero quando è entrato in carica, ed è una cosa alla quale crediamo tantissimo. Contemporaneamente c'è il piano casa del comune guidato dall'assessore Conte, che anche quello deve dare primi risultati e mettere, diciamo, le fondamenta per un lavoro sulla casa che deve durare i prossimi anni. Se stiamo sempre sulle cose, diciamo, strutturali estese, ci sono saranno l'anno in cui finiranno dei lavori. Penso per esempio alla BEIC, penso per esempio ad alcune piste ciclabili, tra cui quella per noi molto importante sul ponte della Ghisolfa. Penso alla discussione che dovremo chiudere in questo anno che erano già state aperte, che riguardano l'acquisto dei terreni della Maura per farne del verde pubblico, e la ridiscussione che aveva aperto il sindaco sul progetto, sull'attualità, l'attualizzazione del progetto di Piazza Loreto da qui al futuro.
0: Beh, mi sembrano veramente tante cose da fare in questi ultimi mesi.
4: Posso andare anche?
0: No, ma visto avanti, che dietro avete avuto 4 anni, adesso resta un anno, devo dire che è un elenco lungo e corposo. Alessandro Capelli, invece, guardando un po' più in là, in vista della prossima scadenza elettorale, che tempistiche vi siete date? Sappiamo che avete iniziato un percorso, un ciclo di incontri con la cittadinanza per parlare appunto con cittadini e cittadine del futuro di Milano, ma tempistiche, ormai si parla di una definizione di un candidato o candidata dopo l'estate, primarie sì, primarie no. Che tempi vi date e quali modalità?
4: Allora, noi abbiamo, come dicevi tu, ti ringrazio, lanciato un percorso il 18 aprile che abbiamo chiamato Innamorarsi Ancora, proprio perché sappiamo che oggi il tema non è solo programmatico sul futuro, ma è proprio l'idea di affrontare le questioni che riguardano Milano oggi nella contemporaneità, che ha sfide nuove e anche molto complicate da affrontare. Per questo noi ci siamo dati questo percorso che facciamo in tutta la città metropolitana, perché ci piace l'idea di ricordare che Milano è una città ormai di fatto da 3.200.000 persone e che non si può ragionare più solo limitandosi ai confini amministrativi. Questo dal punto di vista politico ci crediamo molto.
0: C'è qualcuno che dice che vi fermate i bastioni, però.
4: Ma in realtà, diciamo, è proprio il tentativo che come PD politicamente stiamo cercando di fare. Voi sapete che ci battiamo tanto tempo per 2 cose, per la riforma della città metropolitana e contemporaneamente anche per avere una legge speciale sulla città metropolitana di Milano, per dare degli strumenti di governo davvero del pubblico di grandi processi che avvengono e lo ragioniamo sempre su una scala metropolitana. Questo perché le grandi trasformazioni che oggi vediamo hanno scale molto estese, no? Di investimenti, di investitori, di ragionamenti, di trasformazioni della mobilità, delle questioni urbanistiche, dell'abitare, del verde, e quindi abbiamo bisogno di allargare molto lo sguardo. Quindi dicevo, noi facciamo questi 15 appuntamenti su 15 questioni fondamentali che obiettivo hanno per noi, diciamo, rafforzare o talvolta anche ricostruire, rimettere insieme quella grande coalizione civica e sociale che per noi è il centrosinistra, perché poi spesso mediaticamente si perde ma la discussione vera, ma per noi il punto è che a Milano il centrosinistra non è certo mai stata solo l'alleanza tra partiti, ma è una grande questione sociale, una grande questione civica, una grande questione larga, e quindi con questi, diciamo, questo percorso vogliamo rafforzare questo perimetro a cui chiediamo poi di costruire insieme la strada per il 2027. Quindi
0: ecco,
4: ci piacerebbe che questi, scusa, finì così, sì, aiuto sulla rispondo sui tempi, ci piacerebbe che questo periodo da qui fino a settembre fosse dedicato tutto ai temi sul futuro e al fare concreta amministrazione delle cose che ti dicevo prima, e poi da settembre invece inizieremo la discussione sulla selezione, diciamo, sulla sfida elettorale vera e propria, che però dovrà essere generata dalla visione della città e non il contrario.
0: Sicuramente, però la questione delle alleanze tra partiti, tra soggetti organizzati, non è imprescindibile, alla fine giusto, chiaro, è un'idea, è una prospettiva, è un'ipotesi, partire dalla base, dal programma, da ascoltare, così poi di fatto le alleanze si devono fare quando c'è una scadenza elettorale. E quindi chiedo, il PD sta pensando a un'alleanza la più ampia possibile, un campo largo, addirittura larghissimo, con chi, da che parte?
4: Allora, il PD sta lavorando ovviamente, diciamo, per partire dalla coalizione di adesso e allargarla senza nessun elemento di pregiudizio, ovviamente sapendo che gli allargamenti non si fanno in chiave politicista, ma si fanno poi, diciamo, a partire da quelli che sono gli obiettivi di governo della città. Però proprio per questo la mettevo anche sulla coalizione sociale, perché il punto è che se la ragioniamo solo in termini aritmetici, le persone credo ci guardino un po' come si guardano gli alieni, invece c'è bisogno, diciamo, di costruire il fatto che c'è un popolo largo del centro-sinistra e della sinistra che in qualche modo accompagna il percorso verso il 2027. Quindi noi la linea del PD, diciamo, che faccio quella, rifaccio alla segretaria nazionale, anche noi siamo testardamente unitari, più larghi possibili, proprio perché vogliamo evitare di essere, diciamo, di mettere dei confini dentro la coalizione di oggi o tantomeno anche dentro la discussione nazionale.
0: Vedremo un po' nei prossimi mesi. Allora, Alessandro Capelli, segretario del PD Milano e Città Metropolitana, grazie per questa chiacchierata, buona giornata.
4: Grazie mille, vi ascolterò con grande interesse per quello che direte nelle prossime ore.
0: E state già dicendo, ascoltatori, tutti, la stragrande maggioranza, devo dire, molto critica soprattutto sugli aspetti delle politiche sociali di questa maggioranza. Vi chiedo però un favore, adesso do la linea al giornale radio, poi torniamo a parlare insieme a voi e insieme anche ad altri ospiti, però credo che la discussione possa tutto sommato risultare interessante, non so se feconda, se si prova ad argomentare, a ragionare, se invece è da una parte o dall'altra, ossia da chi ce l'ha su perché è troppo moderata questa coalizione, da chi ce l'ha con chi invece critica da sinistra, chi critica da sinistra, la sinistra che critica questo centrosinistra definendoli con insulti vari, sia da una parte sia dall'altra, dubito che possa funzionare, insomma. Proviamo a ragionare. Adesso comunque linea al giornale radio, noi ci sentiamo dopo, ciao.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Popolare Network.
12: E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano. L'uomo si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente è avvenuto nel comune di Orta Nuova. Secondo le prime ricostruzioni, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.
13: L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto poco fa Xi Jinping durante il vertice tra le delegazioni di Russia e Cina in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. Al centro dell'incontro tra Putin e Xi gli affari, secondo i russi saranno siglati 40 accordi commerciali, attesi anche tre memorandum d'intesa sul nucleare civile e novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che collegherebbe i due paesi. Putin ha inoltre invitato Xi in Russia il prossimo anno.
12: Se gli Stati Uniti non rispetteranno il 15% dei dazi sui derivati di acciaio e alluminio, la Commissione europea potrà sospendere l'accordo commerciale con Washington, lo ha detto Bruxelles. Dopo che nella notte Parlamento e Consiglio dell'Unione hanno raggiunto un'intesa sull'accordo stipulato con Washington lo scorso luglio. La versione definitiva del testo doveva essere ancora definita. Con crescente frustrazione di Trump, il presidente aveva minacciato l'Unione con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.
13: Almeno 87 attivisti della Global Summit Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Sono in totale 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv e durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione. Tra questi 29 sono italiani.
12: In Colombia, meno di due settimane dalle elezioni presidenziali, il corteo di un senatore vicino a Gustavo Petro è stato preso di mira da alcuni ribelli delle FARC, gruppo paramilitare ora sciolto. È successo ieri, ma ne ha dato notizia oggi lo stesso presidente Petro, che ha parlato di un tentativo di sequestro non riuscito. L'auto blindata del senatore Alexander Lopez è stata crivellata di proiettili dal gruppo guidato da Ivan Mordisco e Marlon, ha detto il capo dello Stato, riferendosi a una fazione dissidente delle FARC contraria all'accordo di pace del 2016. Gli episodi di violenza sono sempre più frequenti verso le elezioni del prossimo 31 maggio.
13: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei ricercatori italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Si tratta di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, 22 anni, e della 31enne Muriel Oddenino. Lo fa sapere la Farnesina. Entrambi i corpi sono al momento su una barca d'appoggio. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della grotta marina che stavano esplorando. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo nell'organizzazione dell'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
12: 9.34 minuti e tutto, le notizie tornano alle 10.30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.
14: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
15: 1, 2, 3, 4.
16: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
17: No!
16: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
14: Scampia e scampia, ma questa volta...
18: Boomerang, la nuova indagine del commissario del Gaudio. Il nuovo noir di Daniele Sansone, già rocchettaro di livello, che verrà presentato nel nostro salotto letterario. Giovedì 21 alle 21.30 con l'accompagnamento sonoro dei Descarga Lab. La nuova indagine del commissario del Gaudio. Il nuovo noir di Daniele Sansone, già rocchettaro di livello, che verrà presentato nel nostro salotto letterario. Giovedì 21 alle 21.30 con l'accompagnamento sonoro dei Descarga Lab.
14: Nell'auditorium di Radio Popolare in via Olearo 5.

0: Raga, ritorniamo con questo Tutto Scorre insieme fino alle 10.30. Stiamo provando a parlare. Dicevo, delle priorità che a vostro avviso l'amministrazione comunale di Milano dovrebbe mettere in campo per questi ultimi mesi di mandato e poi anche in prospettiva in vista della scadenza elettorale. Siamo partiti dai fatti di cronaca, dalle ultime divisioni che si sono viste molto forti su un tema di politica internazionale, in realtà la sospensione o meno del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv in consiglio comunale lunedì, le parole piccate del sindaco Sala ieri che ha parlato di una frattura, di un qualcosa che si era rotto, di parole improprie usate dalla capogruppo del PD in consiglio comunale Beatrice Guccioni. Abbiamo parlato poi dell'incontro, chiarimento che c'è stato ieri, tardo pomeriggio sera, con i vertici cittadini e regionali del PD. Abbiamo sentito poco fa, se avete sentito, Alessandro Capelli, il segretario cittadino e metropolitano del PD, che ci ha un po' spiegato quali a suo avviso le priorità dell'amministrazione per i prossimi mesi e anche in prospettiva per i prossimi anni. Adesso, prima di trovare un altro ospite, uno sguardo altro, torno da voi allo 02 33 001 001 per le telefonate, al 331 621 4013 per SMS, Telegram e WhatsApp, a diretta@popolarenetwork.it per le mail. Roby, ad esempio, scrive: presenza, ascolto e condivisione dei problemi delle periferie, tipo il Corvetto, il San Siro, Selinunte, Baggio, Via Quarti, Quarto Giaro, parlando con linguaggio semplice e comprensibile. Queste devono essere le priorità dell'amministrazione. Silvio invece dice due cose. Primo, la cosa più facile da fare è riprendere la manutenzione del manto stradale, abbandonato, dice, da almeno 2 anni. Secondo, domandiamoci che interesse abbia Sala, che ho votato con convinzione 2 volte, sottolinea, che il centrosinistra vinca l'elezione, perché se perde potrà dire, secondo Silvio, che senza di lui vince invece il centrodestra. Vediamo chi c'è al telefono qua. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami? Sei tu, 722 finale.
1: Ciao, sono Stefano.
0: Stefano, ciao, benvenuto.
1: Ciao, grazie. Allora, ma secondo me dovrebbero tornare al buon senso comune, ma quello veramente, veramente di base. Perché
0: che si traduce in?
1: Cioè, che per me si traduce in 2 cose, tipo avere un sistema di norme ragionevoli e rispettate, ma rispettate in quanto rispettabili. Ti faccio un esempio stupido. I divieti di sosta a Milano sono una cosa che capiscono solo i milanesi, perché ci sono intere strade di Milano in cui c'è un divieto di sosta, rimozione forzata 24 ore, ma in cui tutti parcheggiano tutti i giorni e nessuno le rimuove mai, perché si sa che si può far così. Quindi, cioè, è pieno di norme, ma nessuno le fa mai rispettare.
0: Ma direi per nulla stupido come esempio, sai?
1: Sì, però è banale, sotto gli occhi di tutti, e però è così dovunque, perché poi il problema del non rispetto della norma produce problemi a cascata. Appunto, tu parcheggi male, quindi quell'altro va in doppia fila, si muove nella corsa,
0: certo,
1: di tram.
0: Produce un problema di sicurezza stradale, di malfunzionamento dei servizi pubblico di trasporto, ha delle conseguenze a cascata, come dicevi tu.
1: Sì, ecco, cioè tutte queste cose. Ti faccio un altro esempio che io trovo molto ridicolo. Davanti alla scuola dei miei figli, quando c'è stata la tempesta e sono caduti tutti gli alberi che sono caduti, anche perché la manutenzione non viene fatta da mo e quindi gli alberi sono fragili in questo momento, già che erano caduti i tronchi, invece di portarli via, li hanno segati e li hanno mollati in mezzo all'aiole, così non ci parcheggiano più le macchine, che va molto bene che ovviamente che le macchine non parcheggiano sopra le aiole, perché le aiole dovrebbero far l'aiola, non il parcheggio. Ma se tu aspetti il momento in cui crolla un albero per lasciare lì un tronco, che è una roba che va bene se sei in Trentino Alto Adige, non se sei a Milano, vuol dire che è tutto allo sbando. La sensazione è quella. qualcuno diceva

0: prima la manutenzione del manto stradale,
1: sì,
0: anche quella è una cosa di una banalità sconcertante, ma io sono sempre andato in giro in scooter a Milano, ma ci sono dei posti in cui devi stare attento anche con scooter grossi, perché ci sono delle buche di una dimensione che se non le prendi nel modo giusto ti ammazzi.
1: Segnato, mi sono segnato tutto per vedere poi nei prossimi mesi cosa verrà fatto o non fatto. Poi non è detto che ascoltino per forza tutto scorre gli amministratori di Milano, però qualche buono spunto sta arrivando, direi. Ti ringrazio.
0: Posso fare un'ultima nota?
1: Sì, vai veloce.
0: Rapidissimo, che di fronte a questo, appunto, il fatto che poi per giorni si parli di cose di altissimo, cioè di livello siderale, cioè se sia giusto o no essere gemellati con Tel Aviv, io capisco quella roba lì, ma dopo un po' veramente mi cascano le balle, perché è totalmente irrilevante nel mio quotidiano ed è un discorso che andrebbe fatto a livelli molto più alti, è un discorso di tipo nazionale.
1: Vabbè, anche internazionale. Ti ringrazio, ciao, buona giornata.
0: Grazie.
1: Continua ciao. Ad ascoltare, grazie. 0233 001 001, qui invece scrive Camillo e dice a diretta@popolarenetwork.it, dice: ma la mia semplice opinione è che per parlare di cosa fare per il domani occorre guardare quello che si è fatto finora, potrebbe essere molto semplice, basta fare il contrario di quello che fin qui ha fatto l'altra destra, lui la definisce, che purtroppo qualcuno da decenni continua a definire qualcosa di sinistra. E questo è Camillo. Qua c'è un sosta delle auto alle fermate del tram, dice Franco, quindi un po' sulla falsariga di quello che diceva l'altro ascoltatore al telefono. E un altro ancora, vabbè, ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, mi sta intasando la mail. Ripeto l'invito, chiedendo di provare ad argomentare le cose, non a giocare con gli insulti. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
2: Ciao, sono Antonia di Milano.
1: Antonia, ciao, buongiorno. Quali le priorità secondo te?
2: Allora, io ho tre priorità, però io parlo della zona, io abito in zona 5.
1: Vabbè, ma vediamo, probabilmente possono essere anche generalizzabili. Vai, prima.
2: Allora, innanzitutto l'asfalto, perché okay, ci sono delle strade qui che ci sono, appunto, con quello che ha detto il signore prima, delle buche spaventose. Poi, una cosa che a me non mi piace da una vita, trasformare i negozi in appartamenti. Io abito nella zona 5 e nella mia via c'erano tantissimi negozi, non ce ne sono più, sono rimasti due parrucchieri e due bar.
1: Ok. Terza.
2: E quindi non trasformarli in appartamenti, perché desertificano le vie a non esserci negozi.
1: Terza priorità?
2: È la terza priorità, i parcheggi.
1: I parcheggi, ok.
2: I parcheggi.
1: Segnato tutto.
2: Mettere a posto i parcheggi, perché uno se non abita in zona 5 non può parcheggiare. Perché? Io c'ho mio figlio che poi è un disabile, che quando viene qui deve parcheggiare, ma lui non ha problemi perché è un disabile, ma gli altri hanno dei problemi perché se passano i vigili e vedono che non abitano in zona 5 le danno la multa.
1: Chiaro, ciao, grazie mille, comunque vale. Valgono le tue indicazioni, direi, anche a livello cittadino. Alessandro al 331-621-4013. Molto lunga è l'elenco delle sue priorità. Fare alloggi popolari, almeno 30.000 sia dentro Milano che nell'Interland. Attivare qualunque azione che faccia diminuire il prezzo di vendita e affitto delle case. Mezzi pubblici, al momento insufficienti e vanno triplicati i mezzi pubblici, il biglietto deve essere abbassato. Aumento di locali per servizi sociali, attivare i servizi sociali locali, attivare l'assistenza ai bisognosi, la manutenzione delle strade, la sicurezza per contrastare la microcriminalità. E sì, direi che sono questi. Alessandro invece, vigili di quartiere, degrado urbano e vandalismo nelle periferie. Dice Franco, bisogna lavorare su queste cose perché non vorrebbe trovarsi un Vannacci come sindaco. Daniela parla dello stato del pavé in molte strade, pericolosissimo soprattutto per le biciclette anche perché spesso il pavé è accompagnato dalle rotaie del tram, vedi ad esempio, vai, fa un po' di esempi. Devo dire che di fronte all'ultima lite che c'è stata nel centrosinistra milanese su una questione fondamentale, importantissima, e non la sto assolutamente minimizzando, sia a caso sia la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, visto il genocidio in corso nella striscia di Gaza, le richieste che stanno arrivando da ascoltatori ed ascoltatrici sul prossimi mesi, cosa dovrebbe fare questa amministrazione, sono molto molto pratiche, molto molto pratiche davvero. Tra poco un altro ospite e poi andiamo avanti anche insieme a voi. Stavo cercando un brano prima di introdurre l'ospite e direi che può essere questo.

0: 9:49 minuti, rieccoci qui. Luca dice: ma vogliamo parlare dei giganteschi mezzi AMSA che operano la mattina nelle ore di massimo traffico, anche strade strette ne bloccano il passaggio, e però quelli devono passare. Invece Angelo dice: ma cominciamo dai municipi, servono proposte di candidati con un programma per liste unite di coalizione e poi votazione tipo primaria, le liste si fanno in ordine di preferenza avuta ed ecco il programma, poi dice, per il sindaco. Benvenuto Franco D'Alfonso.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Franco D'Alfonso, ex assessore della Giunta Pisapia, animatore del Circolo Caldara. Allora, Franco D'Alfonso, siamo partiti ovviamente dall'ultima lite all'interno della maggioranza, il voto in consiglio comunale di lunedì sul gemellaggio con Tel Aviv che ha spaccato la maggioranza, le parole del sindaco ieri, in particolare dirette nei confronti del Partito Democratico, che di fatto è l'azionista di maggioranza, chiamiamolo così, della coalizione di governo qui a Milano. Ieri l'incontro, i chiarimenti, il lasciamo alle spalle le liti, guardiamo avanti e diciamo che nei prossimi mesi, manca un anno circa alle elezioni, i mesi su cui lavorare davvero sono un po' meno, quali sono le priorità, però anche con uno sguardo di prospettiva, di visione. C'è una scadenza elettorale, c'è l'intenzione da parte di questo centrosinistra di continuare a governare. Intanto, Franco D'Alfonso, queste continue liti, come le vede lei? Proprio nelle ricadute pratiche dell'amministrare quotidianamente una città come Milano, intendo.
1: Ma guarda, la sintesi è sempre quella mitica di Tafazzi. Cioè, far prevalere il soprattutto in momenti, io trovo straordinario che nei momenti in cui la destra è in difficoltà, per vari motivi, per la situazione politica, tutto quello che noi ben sappiamo, la sinistra, il centro-sinistra, insomma, le forze di opposizione, invece che far prevalere le ragioni dello stare insieme e del discutere delle questioni, dei nodi che vanno sciolti prima di affrontarli politicamente, si impegnano in queste cose. Trovo che sia una cosa dettata dalla disabitudine a discutere politicamente dentro la maggioranza. E questo è la prima cosa che va recuperata, cioè la capacità di discutere al proprio interno, non per fare i conti su se una posizione è superiore a un'altra, ma per cercare di trovare una sintesi. Poi evidentemente non ci saranno dei casi e delle situazioni dove queste sintesi non si devono trovare, non si possono trovare, ma allora in questo caso si deve gestire il dissenso. Andare alla spera in Dio non mi sembra una grande idea.
0: Anche perché, insomma, abbiamo ancora un anno davanti, prima della scadenza elettorale. Mi viene da dire che se guardo all'indietro è già un anno circa che la situazione è questa, perché e San Siro e la gestione del 25 aprile e il gemellaggio con Tel Aviv adesso, insomma, c'era un pezzo oggi di Gian Piero Rossi sul Corriere che riassumeva un po' le cose, insomma, si va avanti verso l'anno elettorale tra una lite sugli Ambrogini, una rissa per il 25 aprile, dichiarazioni di principio, posizionamenti politici individuali o di gruppo, ma di fronte ci sono questi mesi. Franco D'Alfonso, come si fa ad andare avanti in una situazione del genere però?
1: Noi stiamo provando ad andare, come forse sai, i circoli su promozione del Caldara, ma poi assieme all'Ambrosianeum e tutta una serie di altri circoli, da circa un anno e mezzo stiamo lavorando alla costruzione di una, non tanto di un programma, perché non è quello che spetta a noi, ma quanto proprio di una visione politica per la prossima legislatura. L'abbiamo fatto facendo una serie di incontri al Caldara che hanno prodotto il nostro volumetto che dice com'è cambiata Milano negli ultimi 15 anni. E poi abbiamo deciso di fare, di convocare quello che abbiamo usato come una parola desueta, il congresso per la città, che faremo sabato mattina all'Ambrosianeum. L'abbiamo fatto dopo aver fatto una cinquantina di assemblee, dove ci siamo confrontati, abbiamo prodotto un documento che verrà discusso e presumibilmente approvato sabato mattina, dove indica chiaramente qual è la visione, quali sono i punti e i nodi da sciogliere per fare una nuova proposta, una nuova maggioranza di nuovo centrosinistra dall'anno prossimo.
0: Anche perché mi viene da dire che davanti a una visione, mi sembra che sia il termine più adatto, più corretto e più giusto per indicare appunto una prospettiva di lungo periodo, poi di conseguenza il che fare nel qui ed ora ne consegue in maniera quasi necessaria.
1: Esatto. No, certo, io adesso credo di averlo, abbiamo già un po' diffuso, ma lo diffonderemo dopo. L'idea è proprio questa, perché abbiamo pensato di fare un congresso per la città? Diciamocelo francamente, abbiamo fatto un'operazione che una volta facevano i grandi partiti, che adesso non ci sono più, adesso è inutile, perché una volta si faceva il congresso per decidere la linea politica, poi si eleggevano gli organismi dirigenti e infine si sceglievano i candidati. E invece, per tutto quello che noi ben sappiamo, prima si sceglie il candidato o la candidata, poi si eleggono gli organismi dirigenti, che inevitabilmente sono gli uffici di segreteria, ma di segreteria tecnica, non di segreteria politica, perché una volta che hai scelto un candidato non è che ti li metti a fare il controcanto. E infine, se c'è tempo, si chiede al candidato qual è la sua idea politica, e questo ti fa nascere le contraddizioni, che sono degli equivoci che magari ci sono dall'inizio. Infatti, come vedrete dal nostro documento, si dice la prossima proposta amministrativa si basa su tre pilastri precisi. La prima è che non c'è una leadership collettiva e non una leadership personale. Un ruolo della maggioranza politica concentrata sulla politica e non sull'amministrazione, e delle scelte che devono essere, che sono poi messe, soprattutto che devono essere fatte su scala metropolitana, perché su scala comunale è ormai una contraddizione insostenibile. Poi, insomma, stiamo parlando di il primo volume è di 192 pagine, il secondo sarà di una ventina, non vi spaventate, il documento politico sarà di 4-5 pagine, molto, molto sintetico.
0: Lo guarderemo, grazie mille Franco D'Alfonso, buon lavoro.
1: A voi.
0: Buon lavoro. Grazie. A voi. Franco D'Alfonso, ex assessore della Giunta Pisapia, animatore del Circolo Caldara e non solo, come avete sentito. C'è uno stacco pubblicitario, poi ritorniamo. Intanto leggo Ciro che dice che secondo lui Milano deve diventare la città con più zone pedonali e piste ciclabili d'Europa, visto che è tutta in pianura. Phil chiede invece al PD milanese di fare chiarezza sulla questione gemellaggio con Israele, con Tel Aviv in realtà. E più o meno anche Daniela dice: ma io sono d'accordo con i parcheggi impossibili, le buche stradali e tutto quello che è stato detto, ma per me il non essere gemellati con Tel Aviv è invece fondamentale, così come prioritario sarebbe stato non demolire lo stadio di San Siro. Pubblicità e poi torniamo insieme.
2: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì. Giovedì 21 maggio alla console Elisa Graci.
4: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Davide dice che si è trasferito a Milano 5 anni fa da studente. Per lui il problema della casa è quello più pressante. E dice, beh, è veramente triste pensare che eventualmente dovrò abbandonare la città che ho imparato ad amare, perché non posso sostenere il costo per viverci. E non posso non vedere come questo problema si rifletta poi sulla scena culturale, socialità, sulla lenta morte degli spazi antagonisti. E dice, insomma, mi sembra di star scommettendo sul cavallo nemmeno perdente, lo definisce morente. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, chi sei? Come ti chiami?
1: Buongiorno a te. Io sono Giorgio.
0: Giorgio.
1: Secondo me la situazione di Milano è molto chiara. La sinistra milanese è a pezzi, profondamente divisa su temi come Salva Milano, San Siro, Israele e quant'altro.
0: Okay.
1: Quindi in teoria, il centrodestra avrebbe un'occasione d'oro per riprendersi Palazzo Marino. Sono assolutamente convinto che non la coglierà e l'anno prossimo rivincerà il centrosinistra. Ma perché? Perché ha governato bene? No. Perché secondo me ha governato malissimo, ma è la grande fortuna del centro-sinistra milanese di avere come competitor un centro-destra totalmente imbelle e politicamente inesistente.
0: Posso riassumerla con una battuta? La più grande forza del centro-sinistra a Milano è la debolezza del centro-destra?
1: Perfetto, sintesi assolutamente azzeccata. In politica spesso, come nella vita, nello sport, non vince il più forte, vince il meno debole.
0: Detto questo, secondo te quali sono le priorità che questa amministrazione dovrebbe portare avanti in questi ultimi mesi di mandato?
1: Beh, è difficile rispondere, nel senso che secondo me, per come la vedo io, ci dovrebbe essere un totale cambio di rotta, che ovviamente non ci sarà. Quindi veramente faccio fatica a rispondere. Forse avrai capito che io in teoria spererei in un cambio di direzione di Milano, anche se sono pronto a scommettere, non succederà.
0: Ti ringrazio comunque per la telefonata. Ciao, grazie mille.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao. Beh, l'analisi mi sembrava molto lucida, devo dire. Mario dice, bisogna proporre al sindaco di istituire una Pulisce Week, una Week Repair, per vedere se il concetto di riqualificazione urbana può essere finalmente inteso, oltre la costruzione selvaggia. E invece Francesco dice, Roma è 5 volte più grande di Milano e si sta sviluppando senza sosta. Milano piccola è stata trasformata in un Luna Park, e dice che non vanno bene le scelte viabilistiche, bla bla bla. Niente Tel Aviv, troppa crudeltà, Milano è diventata più brutta. Questa è Maria. Barbara invece dice, una giunta che ci ha rubato la città in maniera predatoria e criminale, periferia lasciata all'abbandono. Ma più che altro non voglio sapere quello che secondo voi dovrebbero fare adesso da qui in avanti. Pronto? Pronto, sei tu ascoltatore con la radio accesa, il 936 finale.
2: 936 finale. Sì, pronto.
0: Sì, eccoti.
2: Sono Maurizio.
0: Maurizio, ciao.
2: Sì, intanto condivido abbastanza quello che ha detto l'ascoltatore precedente, insomma. Allora, molto semplice, non tanto quello che possono fare, ma quello che possono non fare.
0: Non fare, ok.
2: Ecco.
0: Allora, quali sono le priorità da non fare al negativo, insomma, le ribaltiamo?
2: Certo, fermarsi con la svendita del patrimonio pubblico, comunale, con la privatizzazione di aree, di superfici, di luoghi comunali, a partire dalle piscine, ma non solo. Questo sarebbe già una grande cosa, perché in questi... Non solo la giunta sale, ma questo è cominciato già da prima. Milano ha perso, perché sono stati svenduti luoghi, aree, e ha dato in concessione aree a privati. È stata troppo, troppo, troppo privatizzata.
0: Ok, questo quindi
2: è il mio
0: prima cosa da non fare...
2: A partire dai Deor...
0: Smettere.
2: Dalla massa di Deor in alcune strade del centro che impediscono di passare con una carrozzina o una carrozzella o due persone a braccetto.
0: Okay.
2: A partire da quello, dall'uso privato di spazio pubblico fino ai problemi urbanistici che sono stati in grande misura a vantaggio di speculazioni private, ecco, dal piccolo al grande. Basta svendere la città.
0: Va bene, è chiaro.
2: San Siro è poi l'emblema di tutta questa storia, purtroppo, di questa finta sinistra che ci governa.
0: Grazie Maurizio, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Questo invece è Cristina. Dice, delle piccole cose, faccio un esempio in zona Piazzale Lotto, dice, ci sono tre cantieri azzerati tra parcheggi di disabili ma ristabiliti anche provvisoriamente in prossimità, un altro esempio, i cantieri che lavorano fuori orario alla domenica alle 7 del mattino, le telefonate ai vigili che sono inutili perdite di tempo, da qui potrei passare poi a questioni ben più di spessore, Stadio San Siro, lo scandalo della commissione paesaggio, eccetera, eccetera. Questa era Cristina al 331-6214013. Quest'altro ascoltatrice, Maria, dice: bisogna far respirare la città con gli alberi. Come ha scritto prima, non l'avevo letta probabilmente. Un altro ospite, poi prendo ancora qualche vostra telefonata allo 0233-001-001. È Nadia Rosa, benvenuta.
3: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Nadia Rosa è segretaria di Rifondazione Comunista a Milano. Allora, questo giro Rifondazione Comunista era fuori dalla coalizione, fuori dal Consiglio, però partiamo da un giudizio, una fotografia dal vostro punto di vista su quello che è successo, queste continue lite all'interno del centro-sinistra, che sono state varie. Adesso siamo partiti dalla questione, non la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, ma ricordiamo benissimo tutta la vicenda di San Siro, la questione degli Ambrogini d'Oro, e ce ne sono. Quindi, voi come vedete questa situazione?
3: Ma la situazione è abbastanza preoccupante, al di là della frattura del centro-sinistra. Io credo che la frattura da considerare sia un po' più profonda, perché sia la questione del gemellaggio, ma anche tutte le altre questioni che insomma citavi tu e sulle quali noi ci siamo spesi da diverso tempo denunciando appunto quello che stava succedendo con questo sistema a Milano, che purtroppo ha reso una città più insomma diciamo escludente rispetto a quello che era Milano prima. Io credo che la frattura, quella più vera, quella più preoccupante, sia la distanza che sta creando appunto chi governa la città rispetto alla sensibilità di una parte importante della stessa società civile che poi ha sostenuto questa amministrazione. Quindi un distacco dai movimenti sociali, democratici, antifascisti, da quel popolo che guardava appunto al centro-sinistra, ma che adesso è un po' deluso da questo governo del territorio. Perché la vicenda dell'ordine del giorno non è isolata, è il simbolo di un problema più profondo. Milano appare sempre più governata attraverso logiche di equilibrio politico, relazioni economiche e compatibilità finanziarie, e sempre meno attraverso una visione sociale della città, e credo che sia questa la frattura da indagare, la frattura con il proprio popolo. E credo che se questo non si indaga su questa frattura, se non ci si ragiona e se non si capisce come invertire totalmente la rotta, poi non basterà un richiamo generale al battere le destre e a tenersi Milano, perché insomma il nostro popolo ha bisogno di qualcosa in più. Io credo che uno dei terreni decisivi su cui si giocherà la partita è sicuramente la questione dell'abitare e la questione dell'urbanistica. Milano è stata raccontata come il modello europeo di innovazione, attrattività, rigenerazione urbana, però dietro questa narrazione si è consolidato quel modello fondato sulla finanziarizzazione della città, quindi fondi immobiliari, grandi operazioni urbanistiche. E quindi una crescita incontrollata dei prezzi, Milano appunto non è più accessibile. Ecco, si è costruita una città che funziona benissimo per la rendita, ma molto molto meno bene per chi ci lavora.
0: Ecco, questo è il fino a qui, ed è ovvio che Rifondazione Comunista, essendo al di fuori della coalizione, è netta nel dire serve un'inversione a due di fatto su tutte le questioni che sono state sottolineate. C'è però anche un ragionamento che sto provando a fare con ascoltatori ed ascoltatrici più a lungo termine, il che fare in questi ultimi mesi di mandato, ma anche il come costruire le basi per un nuovo un nuovo mandato, per un nuovo governo della città, poi si vedrà come e con chi. Voi come Rifondazione Comunista avete organizzato per la prossima settimana un dibattito con i segretari cittadini dei partiti del centro-sinistra, immagino per dire qualcosa sul futuro di Milano. Ecco, con che spirito iniziate questo percorso?
3: Noi sì, abbiamo organizzato questa iniziativa che sarà il 28 di maggio al CIC in zona 4, dove non chiameremo solo i segretari cittadini delle forze politiche al confronto, ma proveremo a indagare le alternative possibili partendo anche da quello che è successo sul piano internazionale. Avremo una consigliera di Salisburgo, no? Che sul diritto alla casa ha fatto molto, e fino ad indagare anche le battaglie politiche sperimentate a New York. Avremo un esponente del DSA che ci spiegherà, insomma, come porterà esempi concreti di come una città può intervenire contro la rendita e la speculazione invece di subirle come fenomeni inevitabili, perché qua si fa tutto un grandissimo parlare di Zoran Mandami, c'è anche qualcuno che auspica un Zoran Mandami per Milano, però poi non si ha il coraggio vero di far tesoro degli insegnamenti e di concretizzarli e trasformarli in azione politica nella città. Quindi io credo che occorra ripartire da qui, perché, come dicevo, la questione dell'abitare, del diritto alla città, è centrale per chi vuole davvero pensare di governare Milano in un modo diverso, e quindi è da qui, dalle alternative possibili, che noi partiremo per cercare di capire se ci sono le condizioni per un reale e concreto cambio di passo. Io credo che Milano non sia condannata a essere una città per ricchi, credo che sia semplicemente una scelta politica, e quindi se si fanno scelte politiche diverse si può tranquillamente cambiare la prospettiva senza impattare sulla crescita di Milano. Chi si candida a governare Milano dovrebbe avere il coraggio di rompere con l'idea che lo sviluppo urbano coincida automaticamente con il profitto immobiliare, e cercare di capire come far ritornare ad essere Milano una città che si possa vivere e abitare, quindi restituire quel diritto alla città che in questi anni ci è stato negato.
0: Che si declina quindi con una nuova politica dell'abitare, primo punto, mettiamone altri due.
3: Ovviamente la questione degli oneri di urbanizzazione, quindi del progetto di città, quindi una città che non guardi più a attirare solo grandi patrimoni, ma che cerchi di redistribuire questa ricchezza che ha attirato, perché Milano sta diventando una città sempre più diseguale e facciamo fatica anche a trovare lavoratrici e lavoratori pubblici che garantiscano questi servizi che peraltro sono anche utilizzati da questi milionari che appunto abitano la città di Milano. Credo che qui si inserisca molto bene l'altra campagna che stiamo portando avanti. Abbiamo lanciato una raccolta firme qualche giorno fa che ha già superato le 15.000 firme, che è la campagna 1% equo, dove si chiede di tassare le grandi ricchezze, i patrimoni superiori ai 2 milioni di euro. Perché questo può essere importante per Milano? Perché in questa proposta di legge noi chiediamo che quanto appunto si riesce a recuperare da questi grandi patrimoni sia anche restituito ai comuni, così che possano ritornare a fare, ad essere agenti dello sviluppo delle città in senso più eguale e democratico, perché altrimenti quello che poi ci viene posto sempre quando chiediamo più servizi e servizi di qualità come un trasporto pubblico degno di questo nome, ci vengono a dire non ci sono i soldi. Ecco, noi abbiamo fatto una proposta per andare a recuperare questi soldi, per chiedere che finalmente chi ha guadagnato delle fortune e ha dei patrimoni e quindi per loro inciderebbe pochissimo sul loro patrimonio, possa contribuire al benessere di tutte le cittadine e cittadini che lavorano ogni giorno per creare questa grande città che è Milano.
0: Grazie mille Nadia Rosa, segretaria di Rifondazione Comunista Milano e Città Metropolitana. Alla prossima, presto.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Perché ne approfitto per gli ultimi minuti per prendere ancora qualche vostra telefonata. Parto da qua, pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
4: Ciao, sono Ferruccio.
0: Ferruccio, buongiorno, benvenuto.
4: Volevo dire che incomincio a farmi male il naso, perché a furia di tirarmi il naso per votare chi dovrebbe bloccare la destra, ho dei problemi. Cioè che Sala si senta offeso per quello che ha detto la Cuccioni è allucinante. Cioè qui la lobby ebraica è così potente da rischiare di far saltare il sindaco? Cioè il consiglio comunale ha preso una decisione, il sindaco doveva applicarla, non l'ha applicata e la gente si incazza.
0: Okay.
4: Ma è possibile che neanche il genocidio, neanche questa roba qui lo smuova? Ma io l'ho votato, ma io sono offeso, non lui, io sono offeso.
0: Senti, cioè, Ferruccio, al netto di questo, che è stato l'ultimo casus belli,
4: io vivo alla Bovisa,
0: ecco,
4: continuano a costruire delle cose che chiamano residenze universitarie. Sai quanto costa? 1700 euro la camera doppia e 2000 quella singola.
0: Beh,
4: cioè, questi sono le cose. Non solo, hanno i contributi di 40.000 euro per ogni camera e superano tutte le normative, perché è un'emergenza, bisogna fare i posti per gli studenti. Dopodiché, tra 5 anni o poco più, se non saranno economicamente convenienti, allora diventeranno dei residence normali. E questi fondi multinazionali,
0: quindi bisogna dare una la priorità è invertire la rotta sulla questione della politica dell'abitare, un po' quello che diceva Nadia Rosa poco fa.
4: E certo, a che cosa succederà sullo scalo Farini? Se lo guardi sulla cartina è impressionante lo spazio dello scalo Farini. Invece di fare il parco Bovisa Farini, Bovisa Garibaldi, che sarebbe un bel polmone per Milano, ci faranno delle speculazioni edilizie mica da ridere.
0: Ferruccio, ti fermo qua, grazie mille. Ciao, ciao. 0233 001 001. Riesco a prendere ancora una barra due telefonate. Vediamo un po' chi c'è qua, pronto?
5: Pronto.
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
5: Ciao, Achille.
0: Achille, ciao, benvenuto. Quali le priorità secondo te da qui ai prossimi mesi?
5: Ma io volevo dire una cosa dopo l'intervento della... di Fondazione Comunista.
0: Sì, era la segretaria cittadina Nadia Rosa.
5: Ecco, cioè si dà qualcosa per scontato che dovremmo considerare un po' tutti, no? Cioè che effettivamente la città di Milano abbia bisogno della popolazione, della gente che lavora, no? Cioè che ne avrà bisogno ancora a lungo. Secondo me dovremmo fare una riflessione un po' diversa, cioè Milano come dire, potrebbe diventare una città a suo modo come San Gimignano o altre città turistiche, dove le persone che ci lavorano vengono da fuori facendo magari anche chilometri, non vivono in città, o come Venezia, cioè ecco, il futuro di Milano potrebbe anche essere questo. Quindi cioè, tutto le popolazioni che abitavano a Milano un tempo abitavano a Milano perché venivano qui a lavorare, perché si produceva a Milano, si produceva nell'industria.
0: Ok, quindi ho capito, però.
5: Nel commercio, ma quando una città diventa una città turistica, quello che si produce sono solo servizi, intanto servono meno addetti, quindi in secondo luogo spesso questi addetti, poi questi servizi non necessariamente devono essere, come dire, svolti da esseri umani, perché noi andiamo verso un mondo dove con un'intelligenza artificiale uno può, al posto del receptionist ci può essere un totem gestito dall'intelligenza artificiale, quello che ti vende, che persino che ti preparerà il cibo, il cuoco, sarà un robot. Cioè, quindi Milano è una città che sembra fantascientifico, ma potrebbe andare in questa direzione. Quindi la domanda vera che ci dobbiamo porre è: ma Milano ha veramente bisogno di cittadini, lavoratori che offrano servizi? Per quanto ancora?
0: Ok, beh, un bel cambio di prospettiva il tuo, quello che butti lì,
5: Tutti i discorsi politici che facciamo, no?
0: No, chiaro, è chiaro, interessante comunque questa ipotesi, questa prospettiva che metti lì, perché cambia completamente lo sguardo sul futuro. Grazie mille, ciao, buona ciao. Giornata, ciao.
6: Tutto scorre.
0: E direi che con quest'ultima telefonata si chiude Tutto scorre di oggi. Grazie a tutti voi per aver telefonato, messaggiato, mandato mail. Adesso c'è Note dell'autore, il giornale radio delle 10.30, poi oggi è mercoledì, quindi A come Asia, a cura di Diana Santini, e poi Pubblica di Lele Liguori, Cult con Ira Rubini, per arrivare al giornale radio delle 12.30. Io Alessandro Braga vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione di ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Vi ricordo, anche se abbiamo appena finito la campagna di abbonamento, che è sempre possibile abbonarsi a Radio Popolare e sostenerci in qualsiasi modo. Andate sul sito radiopopolare.it e scoprite come. E Tutto scorre invece torna domani mattina alle 9 in punto. Ciao, grazie.

0: NDA, note dell'autore. Internazionali che presenteranno i loro libri. Uno dei più importanti scrittori di lingua tedesca, lui è svizzero-tedesco, il suo libro Il cartone di mio padre, storia critica di un'eredità. È una riflessione molto profonda, spesso anche amara e provocatoria, sulle responsabilità delle generazioni passate verso le generazioni future e il loro destino, sulle relazioni familiari, sull'eredità che può essere anche un'eredità negativa, non necessariamente un'eredità positiva, ma il libro affronta anche grandi temi universali, come anche che cosa intendiamo noi lasciare. Lucas Berfus è collegato con noi e noi lo ringraziamo di essere a Radio Popolare quest'oggi. Guten Tag, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, guten Tag, buongiorno Milano.
0: In Vaters Kiste, nel cartone di mio padre, parla di un padre che in realtà lui non ha conosciuto. È così?
1: Sì, è vero. Ich kannte ihn sehr schlecht. Die Begegnungen mit meinem Vater waren nur wenige. Aber es ist so, dass gerade die abwesenden Väter werden dann sehr präsent als Gespenster. Und sein Ruf und das, was er gemacht hat in seinem Leben und auch das negative Beispiel, die waren sehr präsent, gerade auch in den Erzählungen meiner Mutter.
0: Sì, sì, è vero, l'ho conosciuto poco, ma devo dire, nella mia esperienza personale, che i genitori, in questo caso i padri, lontani, sanno essere molto presenti. Il suo richiamo nella mia vita per quello che ha fatto lui nella sua vita e anche per l'influsso negativo che ha avuto sulla mia è stato estremamente presente. Anche e soprattutto nei racconti di mia madre. Nel libro Il cartone, che appunto contiene poche cose, perché il padre che viene descritto lascia poche cose, lascia debiti, lascia una vita anche criminale che in qualche modo proietta un'ombra negativa, ma è anche un punto di partenza per il narratore. È così?
1: Ja, das stimmt. Ich habe sehr viel und sehr schweres Gepäck von meinen Eltern bekommen. Und das hätte mich erdrücken können oder ich hätte es benutzen können, um etwas damit anzufangen, um Bücher zu schreiben zum Beispiel.
0: Ja.
1: Und deshalb ist es dann trotzdem natürlich eine Gabe und ein Geschenk, aber alle diese Dinge müssen zuerst verwandelt werden von etwas Schmerzhaftem in etwas Schönes und wie zum Beispiel in ein Buch.
0: Sì, in un certo senso sicuramente un punto di partenza. Io ho un bagaglio davvero molto pesante che mi sono trascinato dietro e che dovevo elaborare da parte della mia famiglia, dei miei genitori, non solo di mio padre. Però, insomma, si può scegliere come usare un bagaglio familiare del genere. Io, per esempio, l'ho utilizzato per iniziare a scrivere libri e in qualche maniera la riflessione diventa anche più ampia, più generale, come trasformare qualche cosa di brutto in qualche cosa che invece può essere bello o comunque può essere importante, intenso, significativo, come per esempio un libro. Lucas Berfus, vielen Dank, das war, wir haben viel gereden, aber Sie werden viel mehr sprechen Samstag, wenn Sie in Mailand sein werden. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
1: Grazie mille per l'invitazione e ci vediamo a Milano.
0: Grazie davvero e complimenti per il libro. A risentirci.
1: Grazie, grazie.
0: A presto.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: è la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia. Da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al canto.
12: Popolare Network.
13: Dice 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I Pasdaran minacciano di estendere la guerra oltre la regione nel caso di una ripresa delle ostilità contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. Lo hanno detto le guardie rivoluzionarie di Teheran dopo le ultime dichiarazioni provenienti da Washington. Trump ha parlato di nuovo di un'azione militare contro il paese e ha detto che il regime ha 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con la Casa Bianca. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance invece aveva parlato di molti progressi nei colloqui. Intanto in Libano ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco sulla carta in vigore da quasi 3 mesi. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono state almeno 19 le vittime.
14: A Pechino, Cina e Russia hanno firmato almeno 20 accordi commerciali in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Lo riporta il South China Morning Post. Gli accordi riguardano la cooperazione economica e tecnologica, l'energia, l'innovazione, ma anche la cooperazione nel settore dei media e in materia di protezione della proprietà intellettuale. I due paesi dovrebbero inoltre intensificare le esercitazioni militari congiunte e avrebbero raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla, ha detto poco fa Xi Jinping. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino.
13: Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano. L'uomo si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente è avvenuto nelle campagne del comune di Orta Nuova. Secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.
14: In Lodigiano un uomo è ricercato per aver accoltellato una donna. L'aggressione è avvenuta ieri sera nel comune di Castelgerundo, su una strada provinciale. La donna, una biologa dell'azienda sanitaria di Lodi, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà quando l'uomo l'ha colpita per poi fuggire tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi, non risulta ci siano testimoni che abbiano assistito alla scena.
13: Stellantis e l'azienda di auto cinese Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per espandere la loro partnership. L'obiettivo è creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione e la produzione di veicoli a nuova energia per il mercato europeo. Il progetto sarà guidato da Stellantis e detenuto al 51%. La notizia segue l'annuncio di ieri che il gruppo produrrà auto elettriche economicamente accessibili nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. 10:33 minuti è tutto, il giornale radio alle 12:30. Grazie e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
6: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
8: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
9: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
10: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
11: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Oggi è mercoledì e quindi A come Atlante è dedicata all'Asia. Sono le 10:36 minuti, staremo insieme fino alle 11. Torniamo in onda dopo la campagna abbonamenti. Lasciate che vi ricordi che a Radio Popolare ci si può abbonare sempre, non soltanto durante gli abbonaggi, e che se tutto quello che esce, diciamo, dalle casse della vostra radio, dalle cuffiette dei vostri telefoni, va in onda grazie al vostro sostegno. Tutte le informazioni naturalmente sul sito della radio. Allora, tra una mezz'ora abbondante dovrebbe iniziare a Roma il colloquio tra Giorgia Meloni e Narendra Modi, il premier indiano in visita in Italia. Ieri sera si è fatto anche un selfie al Colosseo. Modi e Meloni hanno scritto un editoriale a quattro mani questa mattina sul Corriere della Sera, una specie di elenco dei settori di cooperazione più fruttuosi, la sicurezza strategica, lo spazio e l'energia. Nell'editoriale si sottolinea la somiglianza tra l'Italia e l'India dal punto di vista geostrategico, l'una al centro questa mattina sul Corriere della Sera, una specie di elenco dei settori di cooperazione più fruttuosi, la sicurezza strategica, lo spazio e l'energia. Nell'editoriale si sottolinea la somiglianza tra l'Italia e l'India dal punto di vista geostrategico, l'una al centro del Mediterraneo, l'altra al centro dell'Indo-Pacifico. E poi, insomma, non c'è molto altro.

0: Come sempre, Gabriele Battaglia.
1: Buongiorno Diana, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, intanto dici dove sei. Ti
1: Io sono a
0: sentiamo lontano,
1: Lijiang,
0: sei a Lijiang.
1: che si trova nella provincia cinese dello Yunnan, è una città che diciamo è la città dei Nassi, che è una minoranza etnica di questa provincia cinese che è la culla della biodiversità perché ha tanti climi, tanti ambienti, ma anche tante minoranze etniche che la popolano. E quindi, diciamo, sono in una collocazione geografica diametralmente opposta rispetto
0: Esatto,
1: a Putin e Xi
0: a
1: Jinping,
0: migliaia
1: che
0: di
1: sono
0: chilometri, ma pur
1: a
0: sempre in
1: migliaia di
0: zona,
1: chilometri.
0: diciamo, rispetto a noi, pur sempre in zona rispetto alla grande sala del popolo a Pechino dove è in corso l'incontro. I due firmeranno, abbiamo letto, lo hai raccontato anche tu questa mattina nel giornale radio, accordi strategici, poi c'è tutta la coreografia, la simbologia, i proverbi, l'amicizia senza precedenti. Putin arriva in Cina a pochi giorni dalla partenza di Trump, delle ragioni per cui il presidente russo ha bisogno di questo riconoscimento, di questo spolvero, si è detto in molti contesti. Qual è invece il succo, il vero significato per Pechino di questa visita?
1: Ma diciamo che se il vertice tra scusate, Xi Jinping e Trump è stata un po' la riaffermazione di un G2, no? Cina e Stati Uniti sono le due superpotenze e devono in qualche modo convivere. La relazione con Putin e con la Russia e invece si cerca di enfatizzare l'elemento dell'amicizia, della vicinanza, della comunanza. Questo si è visto anche un po' nelle cerimonie, perché per esempio all'aeroporto chi è andato a prendere Trump, cioè il vicepresidente Han Zheng, è di un livello formalmente più alto rispetto a Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri che è andato a prendere Putin. Quindi questo è come dire, si riconosce a Trump il ruolo di altra grande potenza rispetto alla Cina, però con Putin c'è un clima di amicizia e poi soprattutto si può parlare concretamente di questioni politiche. Questa è la simbologia dal mio punto di vista del fatto che è andato l'uomo che si occupa della politica estera della Cina, ma non solo questo. Un fatto notevolissimo è che comunque alla fine degli incontri formali della mattina in cui, insomma, all'insegna della cordialità, ma addirittura dell'amicizia, cosa che hanno sottolineato entrambi, tieni presente che Putin ha visitato la Cina già 25 volte, Xi
0: Beh,
1: Jinping è
0: c'è da
1: andato
0: dire che è
1: all'inizio.
0: dei 15 anni, però sì, certo.
1: Xi
0: È un leader
1: Jinping
0: molto
1: che è.
0: longevo. Xi
1: Sì,
0: Jinping,
1: sì,
0: scusa.
1: sì. Xi Jinping 11 volte è già stato in Russia e alla fine hanno fatto una conferenza stampa congiunta in cui ha parlato prima Xi Jinping, che è finita da circa un'ora e mezza, ha parlato prima Xi Jinping e poi ha parlato Putin. E questo, insomma, anche qui hanno dato sfoggio di grande amicizia. È stato più politico forse Xi Jinping, perché ha voluto definire bene qual è la natura di questa relazione tra Cina e Russia. Ha detto che i principi sono di non alleanza, quindi ha ribadito il fatto che non si tratta di un'alleanza, di non confronto, non scontro, quindi non competizione, se vuoi, e non presa di mira, non attacco di terze parti. Insomma, in questo senso Xi Jinping ha ribadito che Russia e Cina sono forze stabilizzatrici nel contesto globale. Poi hanno fatto precedentemente, prima di fare la conferenza stampa congiunta, hanno fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio includono anche la tecnologia, l'energia naturalmente, trattandosi di Russia e Cina, i media e poi si tratta di

0: Allora, le fonti russe parlavano di una quarantina di accordi, quelle di cui si ha conoscenza sono almeno una ventina di accordi, poi si vedrà per Russia e Cina. Quando si fa un accordo è l'inizio di un processo, non è qualcosa nero su bianco come diciamo i regimi occidentali basati su uno stato di diritto, sui giudici, sugli avvocati, come suol dirsi. E vogliono e pretendono, no, si firma, è quasi sempre un memorandum d'intesa, un accordo che lascia aperto poi a evoluzioni future, e se queste evoluzioni non ci sono, si lascia tranquillamente cadere. L'accordo più di due accordi, mi sento dire, più importanti sono innanzitutto quello di cui si parlava ormai da tempo. E quello di questo tubone,
1: Oleodotto,
0: il gasdotto,
1: gasdotto.
0: sì, il gasdotto Power of Siberia 2, che la Russia dice che si è raggiunto diciamo, gli accordi di massima sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia. E restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli di questo proposito, di questo progetto. Si parla di anni, anni, anni. Però, se andrà veramente in porto, è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia. Il fatto interessante è che è una cifra, diciamo, una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream, quello che qualcuno ha fatto saltare.
1: Solo che va
0: Per
1: nella direzione opposta. E in effetti, sì, diciamo, questo discorso sul gasdotto, insomma, rientra un po' in quel discorso anche sulla sicurezza energetica e sulle manovre che la Cina, sta facendo, non tanto per, diciamo, rendersi indipendente insomma, dallo stretto di Hormuz, ma in generale di rendersi più indipendente dal punto di vista energetico, perché gli stretti, come vedremo anche tra poco, sono tanti. Dopo andremo con Emanuele Giordana a Malacca. Senti, come dicevamo, Gabriele, sei in viaggio in questi giorni in Cina, più tetto del mondo che fabbrica del mondo come tour. Se ho capito bene, lasciaci, insomma, non so, con una cosa che ti ha colpito, con una cosa che ti ha stupito, o con una cartolina anche solo di quello che hai davanti in questo momento.
0: Guarda, al di là delle bellezze di questa provincia, che indubbiamente sono tante, insomma, consiglio a tutti di visitare lo Yunnan. Stiamo girando intorno al Monte del Drago di Giada, che è il vertice più orientale della catena himalayana, che è alto oltre 5.000 metri, è stato scalato solo una volta da una spedizione statunitense. E quindi gli scenari sono quelli, ma la cosa che mi colpisce di più è come ormai questi luoghi che io avevo visitato 20 anni fa siano diventati l'esibizione del turismo alla cinese, cioè posti come Shangri-La, Lijian, Dalì, sono percorsi, percorsi, percorsi da tantissimi turisti cinesi. Alcuni sono completamente, diciamo, sono completamente ristrutturati.
1: Artificiali quasi.
0: Sì, completamente vocati al turismo in questo momento. E poi c'è questo fenomeno che quando lasciai la Cina nel 2022 era, diciamo, cominciava a vedersi, ma che adesso è incredibile, è ovunque, quello dello Han Fu, cioè dei giovani, le giovani generazioni, quelli che da noi sono la generazione Z, insomma, che vanno in giro vestiti con abiti tradizionali, ok? E si fanno i selfie. Ed è un'invasione di questi personaggi. Quindi la riflessione che faccio è: io mi chiedo, detto molto in soldoni, mi chiedo come mai questa moda, chiamiamola così, ma così tracimante, che in qualche modo rivela anche una decadenza dei costumi rispetto all'immagine che la Cina vuole dare di sé anche, insomma. Sai, fanno tutte queste foto con lo sguardo un po' languido, estasiato, guardando il cielo, anche i maschi, insomma.
1: Molto
0: Queste
1: cinese
0: pose,
1: comunque, l'abito tradizionale, tutto molto molto instagrammabile. Grazie Gabriele
0: ecco,
1: Battaglia. No, dimmi,
0: va
1: finisci.
0: bene, sì. No, no, volevo dire, come mai questa cosa è ancora permessa? Insomma, c'è una
1: Tollerata,
0: campagna che in
1: certo.
0: qualche modo contro questa cosa qua, cercherò di indagarlo meglio.
1: Anche questa è una domanda. Grazie Gabriele.
0: Grazie a te e a tutti.
1: Ti ringrazio, ti auguro buon viaggio. Noi ci spostiamo adesso a Seoul, dove una partita di calcio riaccende il dibattito sulla riunificazione tra le due Coree, perché una squadra femminile della Nord Corea, per la prima volta da molti anni, andrà in Corea del Sud a disputare una partita. L'occasione rara arriva in un momento di crisi delle relazioni intercoreane e di tramonto lento, come un po' ineluttabile di fronte ai decenni che passano del sogno della riunificazione tra le Coree. Ne ho parlato con Francesca Frassinetti, che è ricercatrice in storia e istituzioni dell'Asia al Dipartimento di Studi Storici di Torino.
2: Abbiamo visto che in occasione delle Olimpiadi invernali che si sono tenute a Pyeongchang in Corea del Sud è partita una rinnovata fase di dialogo intercoreano. In quell'occasione abbiamo visto la partecipazione di una delegazione nordcoreana guidata dalla sorella del leader Kim Jong-un in risposta a un invito dell'allora presidente sudcoreano. E da lì è partita una fase molto positiva, non soltanto nei rapporti tra le due Coree, ma soprattutto nei rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Allora il presidente sudcoreano aveva agito da, diciamo, broker e intermediario appunto tra Kim Jong-un e Donald Trump. Una fase che purtroppo è arrivata a uno stallo nel corso del 2019. Nel 2019 abbiamo visto il fallimento dell'ultimo summit ad Hanoi tra Trump e Kim Jong-un, a ottobre il fallimento dei dialoghi tra Stati Uniti e Corea del Nord in Europa e anche purtroppo il fallimento di questa nuova fase di rilancio dei rapporti intercoreani. Quindi dal 2019 questi rapporti sono principalmente congelati.
1: Sì, e tra l'altro è delle ultime settimane sempre la notizia che Pyongyang, la Corea del Nord, ha eliminato dalla sua costituzione proprio i riferimenti all'obiettivo della riunificazione e ha definito la Corea del Sud, insomma, come un nemico esistenziale, quindi davvero un ritorno indietro di molti anni.
2: Sì, abbiamo saputo dall'intelligence sudcoreana di questo emendamento alla Costituzione nordcoreana e Pyongyang ha rimosso i riferimenti all'unificazione e per la prima volta ha inserito un passaggio in cui definisce i confini del territorio della Corea del Nord, a nord con la Cina e la Russia, ma soprattutto a sud con la Repubblica di Corea. E questo è effettivamente un ribaltamento di una retorica di lungo corso del regime nordcoreano incentrata sull'etnia condivisa, sul destino storico del popolo coreano. Ad esempio, uno slogan in coreano, Urimin Jokiri, è scomparso dal discorso ufficiale nordcoreano. Questo principio si riferiva alla necessità che l'unità nazionale, la riunificazione, dovessero essere compiuti dai coreani stessi senza intromissioni dall'esterno ed era stato sancito dal primo accordo intercoreano del 1972 e poi ripreso dalle dichiarazioni successive fino al 2018.
1: Era Francesca Frassinetti, ricercatrice in storia e istituzioni dell'Asia nel Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. In chiusura trasmissione, l'ho anticipato prima, volevo farvi raccontare da Emanuele Giordana, così mettiamo subito le carte in tavola. Buongiorno Emanuele.
3: Buongiorno a te, ascoltatrici e ascoltatori.
1: Tra i fondatori di Lettera 22, grande conoscitore dell'area di cui stiamo parlando. Allora, una questione, un dibattito che è annosissimo, forse risale addirittura al secolo scorso nelle sue prime formulazioni, ma che con la crisi di Hormuz ha tratto grandissimo slancio. Stretto per stretto, la questione è quella dello stretto di Malacca, che è quel sottile corridoio che separa la Malesia dall'isola di Sumatra in Indonesia, da cui transita ogni giorno un quinto del petrolio globale, quattro volte Suez per intenderci. In queste settimane appunto si parla molto di navigabilità, di libertà di navigazione e di pedaggi, l'Iran comprensibilmente cerca leve per non farsi bombardare un'altra volta. Ma se passa al principio che i passaggi si pagano, allora nulla impedirebbe a Malesia e Indonesia di mettersi d'accordo per costruire, diciamo metaforicamente, un bel casello, e la Thailandia, che sta proprio lì sopra, vede il pericolo, Emanuele, e vede anche il business.
3: Ma in realtà, senti, c'è una questione che è interessante, che è un vecchio progetto che dovrebbe fare una specie di nuova Suez, di nuova Malacca, che dovrebbe tagliare la Thailandia a metà, punto più stretto, e collegare il Mar Cinese Meridionale, quello dove c'è Taiwan, per intenderci, alle Filippine, con il Mar dell'Andaman, ossia il Golfo del Bengala. Questo è un progetto per, in un certo senso, non essere costretti a passare da Singapore. Ed è un progetto che è stato addirittura pensato tra il 600 e il 700 dai mercanti europei.
1: Ecco, addirittura, poi, sì. Perché questa striscia di terra è molto sottile, un centinaio di chilometri, ho capito bene?
3: Un centinaio di chilometri che attualmente sono abbastanza impraticabili. Tagliarlo per farne un canale è un'impresa dai costi impossibili. Però adesso il governo della Thailandia sta per presentare un disegno di legge che costituirebbe il quadro giuridico per fare un'autostrada che collega due porti di acque profonde, da costruire anche quelli, una ferrovia e una pipeline, che in sostanza farebbero transitare le merci da un porto, il Mar Cinese Meridionale, a un altro porto, tutto da costruire, sul Golfo del Bengala. Sarebbe, come dire, un'alternativa a Suez. A chi è che piace questa cosa? Ai cinesi, che dal 2015 hanno inserito questo progetto nella Belt and Road Initiative. Naturalmente gli americani non sono d'accordo, a Singapore non va giù, come ho appena detto, lo stesso Malaysia e Indonesia, però questo invece ai cinesi interessa molto, perché per i cinesi lo stretto di Malacca significa il passaggio del 50% delle loro merci e l'80% delle merci energetiche che arrivano dal Golfo. Se uno li blocca con il stretto, altro che soldi, è una guerra.
1: Sì, allora effettivamente è così, forse, che ascoltatori, in effetti non è semplicissimo, ma se per caso doveste avere davanti una cartina lo vedete meglio. Di fatto la Cina affaccia tutta sul Mar Cinese orientale, poi meridionale, ma per raggiungere, diciamo, l'Oceano Indiano, il Mar Arabico e poi insomma arrivare di qua, devono fare il giro da questo sottile corridoio che separa appunto la Malesia, l'Indonesia e Singapore, che fanno come, diciamo, una quinta, no? A chiudere, a circoscrivere il Mar Cinese. Ecco, in questo modo, addirittura poi con la pipeline, si potrebbe costruire davvero un modo per aggirare questa complessa strada e garantire, come si diceva prima, anche l'indipendenza energetica in questo momento. È un progetto che ha ripreso slancio proprio sull'onda di Hormuz, no?
3: Direi proprio di sì. Naturalmente i thailandesi devono fare in modo che arrivino capitali non solo dalla Cina, non lo possono vendere come un progetto cinese. Chissà già che gli americani si oppongono, ma di questa cosa si discuterà, perché arriverà in Parlamento la legge naturalmente solo il primo passo, deve passare alla Camera, al Senato, e poi ci sono forti resistenze soprattutto degli ambientalisti e delle persone che abitano in quelle regioni, che sono molto preoccupate dal fatto che ci saranno espropri, dal fatto che c'è la mangrovia che impedisce, diciamo, ai cicloni e ai fortunali di arrivare sulla terraferma, che sarebbe compromessa, oltre al costo pazzesco di costruire un'autostrada, una ferrovia e due porti di acque profonde per poter scaricare le varie merci. Ma insomma, di questa cosa se ne parlerà, quindi bene tenerla d'occhio.
1: Grazie, allora grazie Emanuele Giordana, come sempre, per il tuo contributo.
3: Buona giornata.
1: A te, buona giornata e buona settimana. Chissà, tra poco avremo un altro stretto da monitorare. Sono le 10:57 minuti e anche per oggi il nostro tempo è finito. Io vi lascio a Pubblica, Alele Liguori, vi ringrazio e vi auguro buona giornata da me e anche da Gabriele Battaglia, dallo Yunnan. Ciao!

0: tre, quattro.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di Lotte e di Falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
0: No!
1: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Scampia e scampia, ma questa volta...
5: Boomerang, la nuova indagine del commissario del Gaudio. Il nuovo noir di Daniele Sansone, già rocchettaro di livello, che verrà presentato nel nostro salotto letterario. Giovedì 21 alle 21.30 con l'accompagnamento sonoro dei Descarga Lab.
4: Nell'auditorium di Radio Popolare in Via Oleano 5. Ci si prenota sulle pagine.

0: Questa mattina parliamo di una ricerca importante che può servire a dare qualche informazione in più attraverso un'analisi quantitativa su una fascia particolare di giovani, quelli che vanno dai 17 ai 19 anni. È una ricerca che ha coinvolto circa 3.000 ragazze e ragazzi appunto tra i 17 e i 19 anni in 21 scuole italiane e nell'arco di 3 anni, dal 2023 al 2026. Chi ha fatto questa indagine scientifica è stata fatta dal Forum Disuguaglianze e Diversità per, dicono gli autori e le autrici, aprire uno squarcio sulla fascia d'età 17-19 anni qui in Italia. Questa indagine ha anche un titolo: Preoccupazioni, consapevolezze e impegno delle nuove generazioni. Fine della citazione. Questa indagine porta la firma del fondatore e co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità Fabrizio Barca, di Caterina Manicardi, che vi presento tra poco, e di Marta Perrini, sempre del Forum Disuguaglianze e Diversità, ed è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo. Buongiorno e benvenuta Caterina Manicardi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ricercatrice, fa parte del Forum Disuguaglianze e Diversità ed è dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Vedremo nel corso della puntata poi non solo i risultati dell'indagine, che tipo di giovani sono quelli tra i 17 e i 19 anni in Italia, ma anche il contenuto di quella che è una vera e propria piattaforma, e cioè quali proposte, quali politiche pubbliche servono per rispondere ai dati che vedrete emergeranno dall'indagine. Veniamo quindi alle domande di questa indagine. Io vorrei cominciare con la dottoressa Manicardi. Di quali domande si tratta nel complesso, che cosa vogliono capire, poi le vedremo un po' più nel dettaglio, dottoressa Manicardi.
1: Allora, diciamo che abbiamo somministrato questi questionari che volevano porre diverse domande. La prima riguardava le preoccupazioni che queste circa 3.000 studenti e studentesse avevano, e anche quali erano le prime associazioni alle parole disuguaglianza e iniquità, e anche soprattutto sulla crisi climatica, che cosa pensavano, quali erano le responsabilità principali dell'attuale crisi, sapendo che, diciamo, l'attenzione alla questione ambientale è una delle questioni caratteristiche caratterizzanti di questa, di questa generazione. E soprattutto volevamo anche capire quali erano le loro opinioni sulle istituzioni, quanto si sentono ascoltate dalle istituzioni italiane ma anche europee, e soprattutto cosa pensano delle organizzazioni del lavoro, della cittadinanza e anche i partiti, e soprattutto se questi possono effettivamente per loro essere dei contenitori utili per cambiare le cose.
0: Allora, questa è la prima parte, diciamo così, molto generale. Adesso tra un istante entreremo nelle singole questioni che voi avete posto appunto a questi 3.000 ragazzi e ragazze che avete ascoltato recentemente.

0: E allora torniamo a Caterina Manicardi, ricercatrice, appunto fa parte del forum Disuguaglianze e Diversità, più nei dettagli. Dicevamo, la prima questione che voi avete cercato di farvi rappresentare dai vostri testimoni erano le questioni attorno alle loro preoccupazioni. Stiamo parlando appunto di 3.000 ragazze e ragazze tra i 17 e i 19 anni, e su questo tema delle preoccupazioni che cosa è venuto fuori, che cosa è emerso?
1: Ma è emerso che la mancanza di lavoro e la preoccupazione per la guerra sono quelle più acute in assoluto, seguite dall'attenzione ai diritti delle persone e allo scarso peso della voce dei giovani. Quindi la centralità del lavoro e la centralità del contesto internazionale sono dei risultati abbastanza robusti, e anche un divario percepito rispetto alla generazione dei propri genitori.
0: Cioè li avete messi a confronto con i loro genitori? E che cosa
1: esatto,
0: viene fuori?
1: Abbiamo sempre chiesto che cosa pensavano invece affliggesse insomma la generazione dei propri genitori, e l'unica preoccupazione condivisa che emerge è quella per la guerra. Quindi l'unica vera, diciamo, convergenza, almeno insomma percepita da studenti e studentesse, è quella della preoccupazione per la guerra seguita dalla mancanza di lavoro. Quindi ancora una volta lavoro e contesto internazionale anche per i genitori sembra essere, insomma, quello che i loro figli e figlie percepiscono.
0: Poi c'è un altro aspetto che ho trovato estremamente interessante, ma appunto non saprei dire quanto è abituale nelle ricerche, nelle indagini che servono a capire che cosa pensano in questo caso una fascia della popolazione tra i 17 e i 19 anni, e cioè a cosa viene associata la questione della disuguaglianza e dell'ingiustizia sociale, cioè che tipo di associazioni gli interlocutori fanno quando sentono parlare di disuguaglianza o di ingiustizia, che cosa è venuto fuori Manicardi?
1: Esatto, li abbiamo invitati a dirci la prima associazione istintiva che veniva loro in mente quando si parlava di disuguaglianza e iniquità, e la prima in assoluto è il colore della pelle, selezionata da quasi 70%, seguita da genere, e come terzo invece, come terza parola è emersa classe sociale, ancora prima di reddito. E questo è un risultato interessante perché viene smentita una presunta disattenzione al concetto di classe nelle nuove generazioni. Quindi non solamente la disuguaglianza e iniquità come disuguaglianza economica, ma anche come disuguaglianza di classe e di posizione sociale occupata nella
0: società.
1: Cioè a dire
0: che già tra i 17 e i 19 anni sentono che il proprio destino in qualche modo dipende dallo status della famiglia in cui si trovano, ad esempio.
1: Esattamente.
0: O no?
1: Esattamente, una delle interpretazioni è questa, cioè classe sociale come condizione familiare di partenza, ma anche come posizione di io lavoro oppure posseggo i mezzi per fare lavorare gli altri. Quindi è stato interessante effettivamente smentire questo tipo di stereotipo, insomma, anche sui 17-19 anni.
0: Un'altra chiave che permette di capire chi sono questi interlocutori maschi e femmine tra i 17 e i 19 anni qui in Italia è il come considerano la giustizia ambientale rispetto a chi ne porta la responsabilità, cioè chi sono i colpevoli del collasso climatico secondo questo campione che voi avete sentito.
1: Infatti anche qui al primo posto tra i responsabili della crisi climatica è stato indicato il modo di produzione estrattivo, quindi le imprese, seguite a strettissimo giro, perché parliamo di differenze proprio minime, dalla somma dei comportamenti individuali. Quindi c'è una visione sistemica, però nessuno e nessuna è assolta e è assolto nel quotidiano.
0: Posso dire, tradurre quindi in questo modo, ma mi dica se poi è improprio, e cioè dire che al primo posto chi sono i colpevoli della ingiustizia ambientale? Il capitalismo, poi vengono le singole persone e poi molto meno la politica? È questo l'ordine?
1: Esatto. Il terzo responsabile è lo Stato e le politiche insufficienti. Quindi, però, di fatto con un distacco non indifferente rispetto alle imprese e alla somma dei comportamenti individuali.
0: Quindi, in qualche modo voi scrivete che viene smentita la tesi di una insensibilità sociale e ambientale di questa nuova generazione, così?
1: È corretto.
0: Questi dati che lei ci ha raccontato portano già a questo, questa prima conclusione su, su questo campione 17-19 anni.
1: Esatto, abbiamo visto che nei domini di consapevolezza e preoccupazioni i valori sono alti e c'è una visione strutturata dei problemi. Quindi anche lontano un po' da, dal discorso comune in cui tra l'altro insomma si tende a liquidare i giovani come, come apatici, disinteressati o che seguono le mode, invece emergono dei risultati in una certa misura controcorrente rispetto a questo senso comune.
0: Perché dice controcorrente? Perché il senso comune si muove da, da una direzione, verso una direzione opposta, giustamente. C'è un'altra cosa che voglio chiederle ancora, Caterina Manicardi, ed è quella legata alla preferenza che questa, il vostro campione, i ragazzi e le ragazze tra i 17 e i 19 anni, hanno nella azione. Preferiscono agire individualmente rispetto a un'azione collettiva, ho capito bene?
1: È corretto, perché sul fronte del, del proprio impegno personale abbiamo chiesto che cosa intendessero fare per affrontare le ingiustizie sociali e ambientali, che comunque abbiamo visto stargli a cuore, emerge una preferenza nettissima per le azioni individuali, quindi l'uso corretto delle risorse domestiche, il voto alle elezioni, anche se sappiamo comunque che la percentuale di giovani, giovanissimi che si recano alle urne è in calo, con eccezioni importanti, quali l'ultimo referendum. E tra le altre azioni individuali preferite nettamente anche i consumi consapevoli, quindi il boicottaggio e l'acquisto solidale e la denuncia anche alle autorità di atti ingiusti. Mentre con distacco vediamo l'iscrizione a partiti, l'iscrizione ad associazioni e la partecipazione a mobilitazioni e manifestazioni di piazza, che sono giudicate negativamente dalla maggioranza.
0: Questo non vuol dire, questo preferire le azioni individuali non, non vuol dire privatizzare la propria esistenza, giusto? Cioè c'è una sfiducia da quello che lei ci diceva nei confronti delle organizzazioni, sono viste, diciamo, con diffidenza, ma non c'è una chiusura nel privato, non si, o meglio, non si desume una chiusura nel privato da parte di questi giovani.
1: Non
0: Cioè.
1: totalmente, infatti ci sono delle ragioni nette, loro si aspetterebbero, diciamo, le aspettative comunque nei confronti delle organizzazioni ci sono, però in una certa misura, almeno insomma nelle risposte a loro date, sembrano tradite, cioè le organizzazioni a detta di studenti e studentesse hanno la loro agenda, fanno fatica ad ascoltare la voce dei nuovi entranti, oppure addirittura sono inefficaci nei propri ambiti di intervento percepite come tali. O anche, un'altra cosa che è stata indicata da tanti e da tante, è anche il, addirittura il timore del, del giudizio o della derisione da propri coetanei quando ci si associa stabilmente. Quindi diciamo che il quadro è abbastanza complesso e variegato.
0: Sono le 11:13 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare, state ascoltando Caterina Manicardi che è ricercatrice, fa parte del Forum Disuguaglianza e Diversità, è dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è una delle curatrici di questa indagine sulla fascia di giovani tra i 17 e i 19 anni in Italia. È stato un lavoro lungo che è durato 3 anni, dicevamo all'inizio, e la conclusione a cui voi arrivate, leggo, è: dalle risposte emerge un potenziale di sensibilità e consapevolezze che non ha la fiducia di tradursi in un impegno collettivo. Questo parla a tutte le organizzazioni sociali, del lavoro e politiche del paese che a quel potenziale grande non riescono a rivolgersi. C'è qualcosa da aggiungere, Caterina Manicardi?
1: No, è più o meno tutto. La speranza è quella di aver contribuito a riattivare un indispensabile dialogo intergenerazionale a livello di sistema, a livello di paese.
0: Bene, allora grazie ancora per questa prima esposizione. Noi restiamo ovviamente sul tema di questa ricerca, perché questa ricerca si compone poi di una seconda parte che è l'elaborazione di una vera e propria piattaforma. Grazie ancora Caterina Manicardi e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Dicevo che siamo arrivati appunto ad una seconda parte di questo lavoro, perché ora c'è da raccontare la piattaforma che è stata elaborata, cioè un insieme di proposte che assumendo l'indagine come il campione delle notizie che determinano i percorsi delle persone, le politiche sono le risposte che si danno alle domande, alle esigenze che vengono poste in quella indagine. E siamo arrivati al punto in cui dalla descrizione dei percorsi personali appunto si passa alle azioni, alle politiche che servono. Qui il forum usa un'espressione che è per il forum stesso abituale: servono a rimuovere gli ostacoli a quei percorsi appunto che sono stati indicati dall'indagine. Rimuovere gli ostacoli è un'espressione centrale, come dicevo, nel lavoro di costruzione di questa piattaforma di proposte concrete che sono state fatte proprio per cercare di rimuovere quegli ostacoli che impediscono alle persone giovani di realizzare i percorsi personali di vita e di esprimere poi il loro potenziale collettivo, dice il Forum Disuguaglianze e Diversità. Ma rimuovere gli ostacoli è un'espressione che ci riporta dritti dritti alla nostra Costituzione, a quell'articolo 3 sull'uguaglianza e sui compiti della Repubblica. Buongiorno e benvenuta a Nannerl Elfiano. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ricercatrice di diritto costituzionale e di diritto pubblico all'Università Statale di Milano, perché con lei vogliamo che ci ricordi il senso di quell'espressione, quel rimuovere gli ostacoli, che è al centro della ricerca, diciamo così, della sintesi teorica e politica che il forum fa, secondo me, del suo lavoro su questi i giovani tra i 17 e i 19 anni in Italia. Ma quell'espressione è anche uno dei cardini della nostra Costituzione, quindi con Nannerl Elfiano vogliamo farci aiutare a ripercorrere. Io non posso fare nient'altro che rileggere quell'articolo e tutto il resto ovviamente lo aggiunge Fiano. Articolo 3 della Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. E qui arriviamo al clou: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Nannerl Elfiano, a lei.
2: Grazie. Sì, allora, si è detto dell'importanza centrale del principio di uguaglianza per quanto riguarda la società intera, oltre che per quanto riguarda il disegno costituzionale. Si è scritto a proposito del principio di uguaglianza, io lo trovo molto suggestivo, che esso rappresenta il maggior risultato complessivo da perseguire, proprio rispetto alla società intera, rispetto alle relazioni tra persone, rispetto al godimento dei diritti e delle libertà. L'articolo 3, comma secondo della nostra Costituzione, che è quello che ci interessa, perché è quello che fa riferimento alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, ha permesso una transizione dalla democrazia classica liberale, che ben conosceva il principio di uguaglianza formale. Peraltro l'articolo 24 dello Statuto Albertino sanciva il principio di uguaglianza formale tra regnicoli, cioè lo Stato non si impegnava a rimuovere alcunché, a rimuovere quindi ostacoli che di fatto impedissero un punto di partenza uguale tra gli individui, ma si limitava a non discriminare con legge sulla base di determinati fattori. Quindi, grazie al comma secondo dell'articolo 3, che è stato voluto fortemente dalle costituenti e dai costituenti nei lavori in Assemblea Costituente tra il 1946 e il 1948, abbiamo assistito a una rivoluzione copernicana, cioè sancisce, postula la democrazia sociale, che va a contraddistinguere proprio la nostra forma di Stato. E vorrei, come dire, prendere spunto da un passaggio che trovo suggestivo anche questo, proprio rispetto alla descrizione del nostro articolo 3, comma secondo, e cioè che va a disegnare la società rifiutata lasciando all'intera architettura costituzionale, ai poteri pubblici, agli organi costituzionali, insomma, la realizzazione della forma di società agognata. Quindi è come se quel passaggio in cui si parla della rimozione degli ostacoli faccia riferimento alla necessità che occorre farlo per una società, se vogliamo, giusta e costituzionalmente, come dire, realizzata, perché si sa che di fatto le disuguaglianze esistono. E proprio alla luce di questa cruda realtà, diciamo, si sceglie di prevedere un imperativo, come dire, perenne all'interno della Costituzione, cioè dire tu Stato ti devi impegnare proprio a rimuovere questa società,
0: gli ostacoli.
2: Esatto.
0: Quindi, ed è la parte ovviamente più dispositiva e chiara, altrettanto chiara.
2: Esatto, è molto molto chiara e prevede di fatto obblighi, tant'è vero che l'articolo in questione si lega a tutti quegli articoli, penso alla salute, all'istruzione, che sanciscono diritti sociali, pretese che certamente possono essere avanzate dai cittadini, da tutti e da tutte, nei confronti dello Stato.
0: Bene.
2: Quindi lo Stato sociale, ecco, ha questa forza democratico-sociale.
0: Nanna Relfiano, grazie per essere stata qui con noi questa mattina, ricercatrice di diritto costituzionale e di diritto pubblico all'Università Statale di Milano. Buona giornata e grazie ancora per questa ricollocazione nel giusto posto di quell'articolo della Costituzione italiana, il terzo. Grazie e buona giornata, a presto.
2: Grazie.
0: E allora ringraziamo Nanna Relfiano per questo suo contributo di analisi, ma l'importanza di quell'espressione, quel rimuovere gli ostacoli, appartiene, dicevo, ai principi generali a cui si ispira il forum Diseguaglianze e Diversità. Giulia Cutello, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
0: Forum Disuguaglianze e Diversità, anche lei ha partecipato a questa ricerca, alla parte della piattaforma, cioè dell'elaborazione di queste nuove proposte, avendo in mente che appunto dalla parte della Repubblica c'è un obbligo di risposta. Cotello.
3: Esattamente. Allora, mi piacerebbe ripartire portando al centro del ragionamento gli elementi che sono già emersi dagli interventi che mi hanno preceduta. Noi sappiamo che le nuove generazioni reggono ogni giorno il peso del presente, quindi sono persone che studiano, lavorano, si prendono cura dei propri cari e delle comunità in cui abitano, però sappiamo anche che raramente ricevono il potere necessario per cambiare il presente, ma soprattutto lo spazio per immaginarsi dei futuri diversi. E come ci faceva notare la dottoressa Manicardi, non si tratta di pigrizia, di disinteresse, non è apatia, contrariamente a quello che potrebbe pensare la maggior parte della gente. Si tratta di persone consapevoli, attente alle disuguaglianze, che hanno una visione anche strutturata dei problemi. Quindi in qualche modo è un potenziale che non riesce, individuale, che non riesce ad essere valorizzato e non riesce a diventare collettivo, e questa questione non riguarda solo le nuove generazioni, riguarda tutto il paese, ed è nostro dovere essere consapevoli del fatto che è un sistema a tenerli fuori dalle decisioni, dalle risorse, dagli spazi in cui si realizza questo cambiamento, nonostante, come diceva la dottoressa Manicardi, moltissimi loro anche in maniera individuale tentano di contribuire a crearlo, quel cambiamento di fatto. Questa consapevolezza è, diciamo, il forum Disuguaglianze e Diversità la portava già dentro di sé prima che iniziasse, diciamo, il percorso che poi ci ha portato alla creazione della piattaforma di Ci Siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni, ed è proprio da questa consapevolezza che è iniziata questa spinta per fare questo lavoro tutti insieme. Per ritornare alla sua domanda, direi che il dibattito pubblico nazionale oggi è quasi interamente schiacciato sul quotidiano, azioni e reazioni che chiamano a polarizzazioni, però siamo convinte che non esistono, sono quasi inesistenti dialoghi pubblici su processi generativi o trasformativi. E soprattutto quasi mai si parla di visioni, ed è questo esattamente quello che abbiamo voluto fare con questa piattaforma.
0: Visioni e proposte concrete, mi scusi Cutello, visioni e proposte concrete, perché voi dite questo non è un programma, questa piattaforma è un insieme di proposte da cui partire, leggo, per attivare e dare potere.
3: dare potere alle nuove generazioni. Abbiamo studiato, ci siamo confrontate a lungo, le proposte non sono solamente visioni, chiaramente tracciano una visione di una società che vorremmo, però si tratta di oggetti politici su cui abbiamo lavorato insieme in tantissime organizzazioni, costituendo un ecosistema organizzativo che nella complessità della gestione del processo e anche della relazione di tutta questa diversità, non le consideriamo delle soluzioni calate dall'alto, le consideriamo degli oggetti, dei pretesti per immaginare insieme un mondo diverso. Ciascuna di queste proposte, che è molto pratica, però traccia degli scenari del futuro, traccia la scuola che vorremmo, descrive il lavoro che vorremmo, la cura che vorremmo,
0: Le
3: mette
0: cito, mi
3: insieme
0: scusi
3: queste.
0: Cutello, le tolgo l'onere di fare l'elenco, poi lei appunto ci costruisce sopra un ragionamento che è il lavoro che voi avete fatto. L'elenco queste nuove proposte, cioè quali temi vanno a toccare? L'istruzione scolastica, la nuova cittadinanza, il patrimonio di partenza, l'eredità universale, l'università, quarta questione, quinta, gli spazi di pubblico incontro, sesto, il lavoro, settimo, il lavoro pubblico con una specificazione particolare, ottavo, la cura, ottava proposta e nona proposta, la casa, le questioni che riguardano l'affitto accessibile. Cutello.
3: Esatto, messe insieme tutte queste proposte non descrivono un programma di governo, come si diceva, ma hanno l'aspirazione di tratteggiare una società diversa, non perfetta ma perfettibile. E stiamo lavorando per organizzare degli incontri sui territori per discuterle con le persone giovani che abbiamo definito oltre la nostra bolla. Abbiamo chiesto alle organizzazioni che hanno sottoscritto questa piattaforma di sforzarsi e di sforzarci a cercare di agganciare le persone che non sono già, diciamo, dentro i nostri radar. Il filo che unisce tutto questo percorso e piattaforma è proprio la Costituzione. Come si diceva, se ci sentiamo chiamate a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle nuove generazioni di realizzarsi concretamente, e ci sentiamo chiamate a, diciamo, dare realizzazione a, come si diceva, alla società agognata. E non è pensabile, non è per niente pensabile farlo senza mettere al centro del ragionamento chi il futuro lo abiterà, quindi le persone più giovani. Le nuove proposte non sono pensate per essere consegnate a loro come un pacchetto di soluzioni esatte, corrette, sono pensate per essere, sicuramente sono state molto studiate, quindi siamo convinti siano una buona base per essere discusse con loro, verificate con loro, messe alla prova nei territori, perché appunto non è impossibile pensare a degli scenari credibili di futuro se non li costruiamo insieme a chi il futuro lo abiterà davvero. E queste proposte vogliono anche, nella loro praticità, aprire anche degli spazi di desiderio e di dialogo politico con questi
0: Questo
3: giovani,
0: è
3: perché.
0: estremamente interessante. Non sto dicendo una banalità, ma è vero, è così. È una questione interessante, tra l'altro, che qualifica buona parte di questo vostro lavoro. Giulia Cutello, siamo arrivati purtroppo alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Io vorrei che lei utilizzasse questi pochi secondi che mancano per dare indicazioni e suggerimenti a chi ci sta ascoltando, che volesse leggere, capire, mettersi in contatto, cioè dove ritrova questo patrimonio di conoscenze. Scienza che è stato messo nero su bianco non solo nell'indagine, ma anche nelle nuove proposte di cui abbiamo parlato stamattina. Dove si ritrova tutto questo materiale?
3: Allora, all'interno del sito del Forum Disuguaglianza e Diversità, in realtà in base a digitale ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, e si ritroverà in una pagina ricchissima in cui abbiamo cercato di mettere a sistema tutto il materiale prodotto insieme alle 22, ora 23 organizzazioni sottoscrittrici. Troverete i materiali riguardo alle motivazioni che ci hanno spinto a fare questo lavoro. Potete leggere le nuove proposte in formato, diciamo, argomentato, per capire bene qual è il ragionamento che abbiamo creato tutti insieme. Troverete anche un allegato che riguarda l'ecosistema organizzativo per la trasformazione sociale, perché crediamo che il metodo di lavoro nei territori e tra organizzazioni sia fondamentale per creare quel cambiamento a cui aspiriamo. Ci troverete anche sui social, e in ogni caso basta contattare per qualsiasi informazione il forum ad info@forumdb.org.
0: Bene, grazie tantissimo per questo lavoro che avete fatto. Non è solo, anche se è questione importantissima, non è solo l'indagine quantitativa e qualitativa che abbiamo sentito, ma anche queste considerazioni che hanno guidato, diciamo, all'elaborazione delle nove proposte. Ringrazio lei, Giulia Cutello, del Forum Disuguaglianze e Diversità, e ringrazio anche Caterina Manicardi, che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, ricercatrice, anche lei del Forum Disuguaglianze e Diversità e dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buona giornata, Cutello, e a presto.
3: A presto, grazie mille.
0: 11:29 minuti, chiudiamo con qualche secondo di ritardo, diamo la linea di Rarubini per CALT, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
4: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori del quotidiano culturale di Radio Popolare Cult, in onda come sempre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto 331-6214013 è il numero per scriverci con Telegram, con WhatsApp, con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. Se volete scriverci in altri momenti per consigli oppure per segnalazioni, richieste di informazioni, cult@radiopopolare.it, che è anche la mail a cui coloro che si sono aggiudicati i biglietti per il Fringe Me, che va a cominciare il prossimo 22 di maggio, potranno, come da mail ricevuta, perché vi abbiamo risposto, segnalarci quali sono gli spettacoli che vogliono andare a vedere. Qualcuno l'ha già fatto, gli altri che hanno questa possibilità devono semplicemente andare sul sito, il cui link è stato trasmesso via mail da noi, scegliere il luogo e la data e lo spettacolo che vogliono andare a vedere, riscriverci in modo che noi poi mettiamo in copia l'ufficio stampa del Fringe Me, che vi dettaglierà appunto le caratteristiche, le modalità per il ritiro dei biglietti. cult@radiopopolare.it, se avete ricevuto la mail in cui vi diciamo che avete vinto i due biglietti per il Fringe Me, scriveteci dopo aver consultato il sito del Fringe Me e averci detto che spettacolo volete vedere, dove e quando. A parte questa comunicazione di servizio, vi ricordo anche che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo, come ormai da qualche mercoledì, la nostra nuova rubrica Ore d'Ozio, a cura della scrittrice Francesca Scotti, mentre parleremo anche dei dialoghi di Pistoia 2026 recentemente presentati. Vi parleremo anche del Nabucodonosor che già Giovanni Chiodici ha introdotto nella sua rubrica del giovedì la scorsa settimana, che alla Scala debutta per la regia di Riccardo Chailly, mentre Tiziana Ricci ci porta a scoprire la rete degli spazi ibridi del Comune di Milano. Ma come tutta questa settimana, prima di tutto la corrispondenza di Barbara Sorrentini, scusate, è partita una sigla improvvisa che eliminiamo, la rubrica di Barbara Sorrentini, la corrispondenza di Barbara Sorrentini dal Festival del Cinema di Cannes.
1: Buongiorno Ira, buongiorno a chi è all'ascolto, eccoci per una nuova corrispondenza da Cannes, quella di mercoledì, la metà della seconda settimana, insomma siamo verso la fine, sabato ci sarà la cerimonia di premiazione, verranno date le palme, il palmarès. Comincerei col dire che quando registi come Pedro Almodovar fanno dei nuovi film è un regalo. Penso anche a Ken Loach, che purtroppo non fa film da un po' di tempo, però ieri ha fatto il red carpet con le due stampelle, con il sostegno della moglie, perché è venuto qui a presentare un suo vecchio film per Cannes Classique, si tratta di Terra e Libertà, e come sempre ha avuto la possibilità di dire che il fascismo esiste ancora, che quando si facevano quei film si pensava di raccontare degli episodi storici, come appunto il fascismo. E invece adesso sono l'attualità, la cronaca. E Pedro Almodovar parla di altro naturalmente, ma riesce sempre a fare film politici dal suo modo, a cominciare da quando per la movida spagnola lui raccontava una Spagna in evoluzione, con una società in evoluzione. Questo film, Amarga Navidad, Natale Amaro, è un po' così sulla linea dei suoi ultimi film, quindi con quel dolore, quella tristezza e quella sensazione di essere un po' alla fine, che ci ha trasmesso, penso anche alla Stanza Accanto, quel film sull'eutanasia, o anche i film precedenti, insomma un po' perso quell'ironia stupenda che abbiamo sempre conosciuto e che ci ha molto divertiti. Però in questo film parla di cinema, parla della difficoltà di fare ancora film. Protagonista un regista, sceneggiatore, interpretato da Leonardo Sbaraglia, che scrive una storia molto vicina alla sua vita, alla vita di chi conosce, e racconta i dolori, il lutto della madre, difficile da elaborare, come è difficile entrare, essere ancora apprezzati e fare nuovi film, avere nuove idee, quindi raccontare quello che gli sta più vicino è la cosa forse più facile. Il lutto della madre, difficile da elaborare, come è difficile entrare, essere ancora apprezzati e fare nuovi film, avere nuove idee, quindi raccontare quello che gli sta più vicino è la cosa forse più facile. E racconta di una regista

0: sceneggiatore protagonista, che probabilmente è lui, ha un fidanzato accanto che non si sente visto e che però forse lui, in qualche modo fa capire a questo Pedro, alter ego di Pedro Almodóvar, che anche lui potrebbe suggerire delle storie. Ci sono delle donne, come dicevo, che hanno perso dei figli e quindi racconta anche quello. Insomma, è un insieme di dolori messi insieme, inutile stare a spiegare, il film va visto, esce domani. E tutto questo accade in mezzo ai colori, ai famosi colori di Pedro Almodóvar, che crea delle case, delle stanze, dei luoghi un po' vintage, ma con questi arredamenti che solo lui fa fare. E vabbè, chissà, aveva vinto il Leone d'Oro con la stanza accanto, chissà qua cosa succederà. L'altro film di cui volevo dire anche delle cose è Minotauro di Andrei Zvyanistev, regista russo che ha avuto un percorso difficile, aveva vinto un Leone d'Oro con Il Ritorno. Poi durante il Covid si è ammalato gravemente, è andato in coma, è entrato in coma, si è risvegliato che c'era la guerra in Ucraina. Quando ha capito cosa stava succedendo, non ha voluto minimamente fare finta di nulla, quindi se n'è andato dalla Russia, vive a Parigi, e ha fatto questo nuovo film dopo quasi 10 anni, appunto, che si chiama Minotauro, che racconta attraverso delle metafore la Russia di oggi. L'ho girato in Lettonia, però c'è una finta Mosca che ha ricostruito. È la storia di un imprenditore che fornisce soldati all'esercito per andare in Ucraina e della sua ricca famiglia in una villa anche lì meravigliosa. La moglie un po' annoiata, ricca e annoiata, che lo tradisce con un giovane fotografo, un figlio come tutti gli adolescenti. E questo marito, che a un certo punto capisce che forse è stato tradito, e trova lui una soluzione, non diremo quale. Però tutto questo con insabbiamenti, con le cose che vengono nascoste, con l'ambiguità, e fa vedere anche gli aspetti patriottici dei soldati che partono in guerra con le famiglie disperate che vedono partire i loro figli senza sapere se torneranno. La critica c'è, è un po' nascosta, ma di fatto è evidente per alcune scene, alcuni momenti, ed è quello che lui ha raccontato. Anche questo film probabilmente si avvicina al premio. Ecco, per oggi direi che è tutto, cioè è tutto, cioè, ci sarebbe anche molto altro, però i film interessanti del concorso che ho visto sono questi. Domani parleremo di altre cose. Ciao, ciao.
1: Allora, un saluto a Barbara Sorrentini che, come avete sentito, correva da una sala all'altra durante il Festival del Cinema di Cannes. La sua corrispondenza la ritroveremo ovviamente anche domani.

0: Parliamo adesso invece di un appuntamento che riguarda le arti visive, o meglio di una rete, la rete degli spazi ibridi. Al via domani, 4 giornate di porte aperte, l'iniziativa del Comune di Milano è stata promossa già dal 2021 per censire e mettere in rete le esperienze di rigenerazione urbana con scopi sociali e culturali in vari quartieri della città. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Isabella Inti, che è la presidente di Stecca 3, che è uno degli spazi che entrano in questa iniziativa Rete degli Spazi Ibridi. Sono 4 giornate speciali, Isabella, ma che cosa succede?
2: Sì, ciao a tutti di Radio Popolare. Dal 21 al 24 maggio ci saranno 4 giorni di porte aperte nei 25 spazi ibridi socioculturali di Milano.
1: Sono 25, cui... sono tanti, eh?
2: Eh sì, te li dico tutti?
1: Anzi, no, tutti, citiamone Martesana, qualcuno: Martesana, Base, Casa degli
2: Campo
1: Artisti,
2: Teatrale,
1: Cascina degli Cuccagna,
2: artisti, no, Musica,
1: vabbè,

0: 3 appunto,
1: mare culturale urbano, Spirit de Milan, eccetera. Insomma, ci sono spazi dedicati soprattutto alle arti visive, ma ci sono anche spazi dedicati a socializzare, alla musica, eccetera. Sono vari, no?
0: Sì, sono tanti spazi rinati negli ultimi 10-15 anni, per cui ex fabbriche, industrie creative, cascine balere, palestre anche con box teatro, librosterie, magazzini dove c'è anche la musica d'orchestra, una liuteria. Sono spazi ibridi perché contengono davvero molte attività e offrono tanti servizi auto-organizzati tutti i giorni della settimana durante tutto l'anno.
1: Allora, in quei 4 giorni le porte sono aperte, cosa succede?
0: Esatto, il 21, 22, 23, 24 maggio ci sono anche degli itinerari consigliati. Per esempio il 21 maggio si può partecipare alla Steca 3, un incontro sull'economia solidale. Poi andare invece da Zona K per uno spettacolo teatrale, proseguire al Nuovo Armenia per un film in giardino e poi andare magari a ballare musica anni 30 allo Spirit de Milan.
1: Insomma, per tutto un itinerario. Però siccome sono 25 gli spazi, ci sarà un sito, una piattaforma, qualcosa per farsi un programma?
0: Sì, allora proprio oggi abbiamo lanciato una nuova piattaforma digitale che è rete-spazi-ibridi.mi.it e dedicata agli spazi e alle loro attività, è sviluppata insieme anche a un finanziamento del Ministero della Cultura e a un POC Metro con il Comune di Milano. Questa piattaforma dovete proprio guardarla perché è incredibile, si può esplorare per spazi, per servizi, per corsi e per eventi. I servizi auto-organizzati poi tutto l'anno sono diversissimi, per cui dalla attrezzeria, ciclofficina, falegnameria sociale, spazi per il DJ set, piuttosto che corsi e laboratori per i bambini e ancora musica, teatro. Su questa piattaforma trovate anche da scaricare un PDF con il programma delle 4 giornate che appunto ha degli itinerari e anche due momenti di incontro. Il 21 di maggio alle 2:30 alla Stecca 3 c'è economia sociale, spazi socioculturali insieme all'assessore Emanuele Conte, Lucia Scopelliti che è la direttrice dell'area bilancio partecipate, Valerio Pedroni, che è un consigliere comunale, Ezio Manzini, che è un esperto di design per l'innovazione sociale, Mattia Forni, di Lama Impresa Sociale, che è anche la realtà che ci ha aiutati a fare un nuovo altro strumento che è la valutazione di impatto socioculturale. Questo il 21 di maggio. E il 22 di maggio si passa alla cultura e gli spazi ibridi socioculturali, per cui ci sarà Maria Piccarreta, che è la dirigente del servizio 3 del Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività, Tommaso Sacchi, il nostro assessore alla cultura.
1: Quattro realtà. E dove?
0: Allora, questo sì, si terrà alla Casa degli Artisti alle 2:30 sempre. Hai ragione, brava che l'hai chiesto.
1: E va bene,
0: allora, Valentina Picariello per esempio.
1: Sì, vabbè, insomma ci sono tanti ospiti, poi nella piattaforma vedete tutto il programma. Ecco, volevo chiederti Isabella Inti, qual è l'obiettivo? Come mai vi è venuto in mente di creare questa rete? Con quale scopo?
0: Sì, sono 4-5 anni già dal dopo Covid che molti dei nostri spazi, insomma, ci siamo chiesti anche, ce la faremo a rinascere dopo il Covid, perché l'incertezza economica per gestire nella quotidianità spazi che abbiamo rigenerato anche grazie a bandi pubblici, sono tutti ex spazi abbandonati dati in gestione dal Comune di Milano, la metà di questi, e per cui il tema di fare rete è consolidare delle alleanze, cercare insieme degli strumenti di economia per sostenere questi spazi, scambiare i saperi e anche fare una valutazione appunto dell'impatto sui quartieri, sulla città, anche per avere accesso a politiche pubbliche di finanziamento e di gestione condivisa.
1: È un po' lo spirito di un centro sociale?
0: È un centro sociale 2.0 del 2026, sì.
1: Sì, vabbè, cultura, socializzazione, economia, insomma. È un modo per stare insieme in modo intelligente con delle iniziative stimolanti che vivacizzano vari quartieri, perché abbiamo detto 25 spazi sono in tutta Milano, quindi...
0: Assolutamente, dalla Bovisa a Niguarda fino ad arrivare a Padiglione Chiaravalle.
1: Immagino anche con prezzi contenuti. dei
0: Sì,
1: concerti piuttosto
0: assolutamente.
1: che degli spettacoli.
0: Assolutamente, diciamo che tutto l'anno, comunque nei nostri spazi, l'anno scorso sono passati circa 1.750.000 persone e 3.700 giornate di programmazione con 3.000 attività gratuite, e servizi auto-organizzati. I prezzi sono contenuti e molte attività sono anche gratuite e siamo più che altro spazi collaborativi con i servizi pubblici del Comune di Milano, per cui non ci sostituiamo ai servizi pubblici, anzi li rivendichiamo pagando le tasse, ma collaboriamo cercando anche di
1: Diciamo che
0: sperimentare.
1: potrebbe essere quello che definiamo cittadinanza attiva. Vi siete dati da fare per rendere vivace e interessante la città per tutti, eh?
0: Esatto, sì, è una città collaborativa.
2: E allora, questa era la presentazione della rete degli spazi ibridi che da domani apre le porte di questi spazi per 4 giorni. È un'iniziativa del Comune di Milano, basta cercare spazi ibridi Comune di Milano, trovate tutto il calendario, che è già stata promossa dal 2021 per censire e mettere in rete le esperienze di rigenerazione urbana con scopi sociali e culturali in vari quartieri della città. E di rigenerazione si parla con i DJ set di Elisa Graci, che mi ha raggiunto in
3: Ehi,
2: studio.
3: buongiorno
2: Ciao
3: Ira,
2: Elisa.
3: buongiorno, buongiorno.
2: Allora, sapete che nella settimana passata, durante la campagna abbonamenti 2026, indipendentemente di Radio Popolare, Elisa e altri DJ di Radio Popolare hanno aperto le nostre serate, che sono state serate lunghe, con tanti appuntamenti, incontri con gli ascoltatori e ascoltatrici, serate speciali, eccetera. Abbiamo deciso di prolungarle.
3: Sì, allora ci siamo così, ci abbiamo preso gusto, come si dice. È stato molto bello incontrare gli ascoltatori e anche chiacchierare tra di noi, perché il nostro cortile è molto bello, è molto ampio, possiamo
2: Molto urban,
3: molto
2: anche per
3: urban.
2: via della ferrovia, insomma,
3: Esatto.
2: c'è una serie di cose.
3: è vero, molto urban e insomma abbiamo allestito una piccola area aperitivo dove noi DJ della radio ci alterneremo alla console con musica
2: A partire
3: d'ascolto
2: dalle
3: a partire dalle 20 fino alle 21:30 il giovedì e lunedì per ora
2: Perché sono le
3: iniziamo.
2: serate in cui abbiamo delle
3: Esatto.
2: cose in auditorium.
3: Esattamente, e quindi ci alterneremo noi DJ di Radio Popolare, ci sarò io, c'è la Giulia Strippoli, Davide Facchini, Piergiorgio Pardo e tanti altri, che Matteo Villaci, Dario Grande, che ci alterneremo ogni giovedì e lunedì alla console, ma soprattutto c'è anche Ape Bedda che ci fornisce di cibo buonissimo e
2: Eh beh, su.
3: bevande, e così all'imbrunire di queste bellissime giornate e serate primaverili ci possiamo vedere qui nel cortile di Radio Popolare, chiacchierare un po' tra di noi, ascoltare buona musica e mangiare
2: Quanto
3: tutte queste
2: entusiasmo.
3: cose.
2: Dunque, noi, bellissime
3: Tanto.
2: giornate. Infatti, ha smesso di piovere da poco e siamo felici del fatto che probabilmente saranno effettivamente delle serate
3: Sì.
2: serene. E poi ci saranno le serate in auditorium, o
3: Esatto.
2: quelle del Suggeritore Night Live, o quelle di Live Pop, il cui calendario verrà. Guardate, già se siete a Milano nel Ponte del 2, noi sfidiamo il Ponte del 2, cioè il prossimo lunedì.
3: Il primo.
2: Perché il Fringe Me, per cui molti ascoltatori si sono aggiudicati anche dei biglietti gratuiti, grande festival diffuso in tanti quartieri, farà una serata speciale, a proposito di quartieri che non siano il centro, anche nel nostro auditorium, proprio il primo, per sfidare il ponte, per non fare quello che fanno tutti, cioè andare via negli stessi giorni, nella stessa ora, fare le stesse cose negli
3: Tornate
2: stessi
3: lunedì
2: posti. Ecco, cioè
3: mattina.
2: per cui. No, state a
3: State a
2: Milano.
3: Milano.
2: Che a Milano, quando non ci sono un certo tot di persone, è
3: Sì,
2: meravigliosa.
3: è
2: È una delle
3: vero.
2: caratteristiche proprio di quelli che, insomma, a Milano ci vengono nei momenti migliori, diciamo così, quelli dove non c'è il casino. Quindi, quello per esempio è il primo lunedì, e poi i prossimi, insomma, fino alla fine del
3: Si parte già
2: palinsesto.
3: domani comunque, si parte già domani sera dalle 20
2: Giusto.
3: alle 21:30 prima
2: Con
3: del
2: Live
3: live
2: Pop.
3: pop appunto in diretta del giovedì e poi torniamo anche lunedì prossimo per il Suggeritore Night Live. Quindi vi aspettiamo il giovedì e il lunedì dalle 8 qui nel cortile di Radio Popolare, ovviamente è tutto gratuito, venite.
2: Grazie
3: Ciao,
2: Elisa, ciao,
3: grazie Ira,
2: grazie
3: ciao a
2: davvero,
3: tutti.
2: ciao ciao a tutti i
3: Ciao.
2: DJ di Radio Popolare, ciao.

0: Ed eccoci a parlarvi dei dialoghi di Pistoia. Siamo alla 17ª edizione, si svolgeranno dal 22 al 24 maggio con un titolo che è Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Noi ne parliamo con un interlocutore che peraltro è stato ospite tante volte ai nostri microfoni. Gli diamo il benvenuto, sappiamo che non ha moltissimo tempo, lo ringraziamo particolarmente. Andrea Staid, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, tra l'altro ci sarà un incontro che si chiama proprio Corpi Fragili, che la vede protagonista insieme a Jonathan Bazzi, no? Il 23 di maggio. Partiamo da lì?
1: Sì, perfetto. Praticamente con Jonathan faremo un dialogo con due prospettive diverse, chiaramente la sua quella letteraria, la mia quella antropologica, su corpi marginali intesi appunto come i corpi che vivono negli strati subalterni della società, che crescono nelle periferie, che crescono in luoghi dove appunto il corpo in realtà subisce, dal mio punto di vista, delle particolari modificazioni legate alle ingiustizie. Scusate se sono un po' vetero, di classe, cioè nel senso che...
0: No, guardi, a Radio Popolare non credo ci sia questo problema.
1: Può dire, esatto, perché la realtà dei fatti è una realtà...
0: Sì, dovremmo proprio riscoprirlo questo problema, sì.
1: Esatto, e quindi chiaramente noi cercheremo di parlare di questo e cercheremo di farlo attraverso queste due chiavi di lettura, la mia un pochino più di indagine anche etnografica di quelli che sono i miei studi sulle periferie, sulle marginalità che non sono soltanto nelle periferie delle città, ma che sono anche le periferie di provincia, di piccoli paesi, dove appunto essere scollegati, non avere la mobilità, non avere i servizi, che è grande tema fuori anche dalle grandi città. Io vivo in Liguria da un po' di anni e come ben sapete il problema di non avere dei servizi in piccole città crea un grande problema nella relazione con il proprio corpo anche, no? E con la possibilità di curare il proprio corpo e prendersi cura del proprio corpo. Questo quindi sarà un po' quello su cui ragioneremo noi, ma tendenzialmente ci collegheremo al macro tema del festival con il punto di vista principale, che è quello che il corpo non è un mero dato biologico,
0: certo,
1: è un costrutto culturale, no? E quindi chiaramente si lavorerà su quelle che sono anche tutte le mode antropopoietiche, le chiamiamo in antropologia, cioè quel fare umanità che passa attraverso la culturalizzazione del corpo.
0: Allora, gli appuntamenti sono moltissimi, possiamo però chiedere ad Andrea Staid, che conosce bene insomma i dialoghi di Pistoia, compresa questa edizione, a chi verrà dato il premio dei dialoghi?
1: Il premio dei dialoghi verrà dato a Carrer, quindi un nome...
0: Beh, direi l'uomo dell'anno, forse degli anni, di questi anni, sì.
1: Esatto, verrà dato a Carrer con una motivazione legata proprio a quello che è stato in più, in tanti suoi libri, non soltanto nell'ultimo appunto uscito, su quello che è la dimensione del corpo non soltanto di un corpo performante, ma di un corpo sofferente, di un corpo appunto che si modifica perpetuamente.
0: E poi appunto l'apertura, che l'inaugurazione che sarà, come abbiamo detto, venerdì 22 maggio alle 18:30 in Piazza del Duomo a Pistoia, vede una conferenza dal titolo Dal corpo non si scappa, Vittorio Lingiardi, anche lui insomma spesso ai nostri microfoni, non solo i nostri, una riflessione sulle metamorfosi, no? Del corpo, private e pubbliche.
1: Esatto, beh, Lingiardi è un altro nome importante da questo punto di vista, che si occupa tanto, no? di corpo,
0: sì.
1: Corpo inteso appunto non come mero dato biologico, e quindi l'idea di questi corpi costruiti, di questi corpi anche sono sofferenti, per fortuna non sempre sofferenti, però dentro questo flusso continuo di cambiamento e di metamorfosi in quelle che sono le relazioni, le possibilità, gli incontri, no? E quindi del cambiamento di un corpo che oltretutto in questa società che ci chiede una iper performance continua, chiaramente abbiamo la possibilità di disertare, ma bisogna prima di tutto prendere coscienza di questo, da quello che è un corpo che non deve invecchiare, un corpo che non deve mutare, un corpo che deve avere degli standard che però molto spesso appunto non si ricercano facilmente, ma si ricercano con grandi sofferenze.
0: Allora, dato che è molto ricco il programma e tanti nomi, facciamone qualcuno. Io quello che posso dire è che si parlerà di, appunto, del macro tema del festival, come si diceva in tanti modi, a partire dallo spettacolo di venerdì dei Cataclock e del Corpo Sono Maestri, ma anche, insomma, di corpi nel Medioevo con Alessandro Barbero, di scienza e corpo con Caterina Bellezza, che condurrà una passeggiata, tra l'altro, oppure del corpo oggetto di violenza come, insomma, come obiettivo del potere, spesso del potere di genere, con Rossella Ghigi, e così via. Vogliamo dire ancora qualcuno degli altri appuntamenti che sono significativi, senza far torto a nessuno di quelli che non citeremo, perché poi potete consultare il sito.
1: Sì, ovviamente secondo me la cosa migliore è appunto consultare bene i vari programmi e gli abstract, però io sinceramente ci tengo molto anche ai corpi appunto esclusi dalla Fortezza Europa, no?
0: Sì.
1: Quindi i corpi ripudiati di quelli che sono cittadinanze private, quindi corpi di donne e uomini migranti. Ci sarà l'incontro di Marco Aime, altro antropologo, che parlerà proprio di questa esclusione non soltanto di classe ma di razza, chiaramente utilizzando questo termine in modo anche provocatorio, no?
0: Certo.
1: E quindi l'idea appunto dell'esclusione per quello che si è, no?
0: Certo.
1: E questo è un grande tema, secondo me, soprattutto in questo momento storico, che le cose sono assolutamente non migliorate ma peggiorate. Dagli anni 90 che in tanti e tante lottiamo contro i centri di detenzione, che già Alessandro Dal Lago chiamava i lager, no? Nel famoso libro Non persone. E quindi Marco Aime, adesso io non so precisamente di cosa parlerà, però tratterà sicuramente il tema dei corpi migranti.
0: Vecchi e nuovi razzismi, infatti. Io ringrazio Andrea Staid, perché ahimè incombe la pubblicità sui nostri corpi anche, e quindi no, insomma, lo ringrazio molto. Dopo la pubblicità vi riassumerò i riferimenti in rete per consultare il programma di questa 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, che comincia il prossimo 22. Grazie davvero, buon festival, a risentirci, a presto. E come dicevo, incombe la pubblicità. Dico semplicemente che ci sono anche molte proiezioni di film che hanno a che vedere col macro tema, altri spettacoli, incontri, attività e laboratori, e soprattutto moltissimi volontari, tutti molto giovani, che sono l'anima del festival diretto da Giulia Cogoli. A fra poco, dopo la pubblicità, ovviamente Dialoghi di Pistoia è la definizione da cercare per trovare il programma.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouaret-Oua, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
5: I Rospi Psichedelici tornano nel Fienile, venerdì 22 e sabato 23 maggio, Prog and Frogs.
6: Alla Cascina Caremma, due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
5: L'ingresso è libero, progandfrogs.com. Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30 e adesso vi parliamo, come avevamo già detto insieme al nostro Giovanni Chiodi, che magari tornerà a parlarcene per recensirla, un nuovo titolo in scena, nuovo insomma, non in senso storico naturalmente, anzi si tratta di una produzione che tra l'altro è dedicata a Gian Andrea Gavazzeni nel trentennale della scomparsa e a 60 anni dal suo Nabucco, che inaugurò la stagione 1966 della Scala il 7 di dicembre proprio. Parliamo di Nabucodonosor, così si è voluto recuperare il titolo originale della celebre opera della prima parte della carriera di Giuseppe Verdi, da cui è tratto forse il coro più operistico più celebre del mondo, cioè Va pensiero, ma anche Gli arredi festivi, di cui abbiamo avuto occasione di parlare quando c'è stato il concerto alla presenza del presidente Mattarella per celebrare gli 80 anni del concerto della ricostruzione del teatro alla Scala subito dopo la guerra. Ecco dunque, anche in quell'occasione si era parlato di Nabucco o di Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, proprio perché alcuni dei brani che furono eseguiti erano proprio i cori celebri dall'opera. Adesso il Nabucco va in scena a partire da venerdì prossimo con una serie di repliche. Ricordo anche che sarà in diretta sulla Scala TV il 29 maggio alle 19.45. Intanto ne ha parlato con grande passione Riccardo Chailly, come sempre, un mese di prove, grande entusiasmo, tagli riaperti e una serie di attività di grande maestria musicale e direttiva, però io vorrei farvi ascoltare che cosa ha detto a proposito di quest'opera e del suo lavoro, ovviamente a stretto contatto spalla a spalla col direttore Chailly, Alessandro Talevi, che firma la regia del Nabucodonosor in scena alla Scala proprio fra poco. Sentiamo.
1: Sì, come ha detto il maestro, questa collaborazione è stata una collaborazione molto stretta. La cosa che apprezzo veramente molto di Maestro Chailly è che è un direttore molto pratico e capisce molto bene le esigenze sceniche e come risolvere la sfida di mettere azioni insieme con musica, perché un'opera uno spettacolo così complesso c'è un tempo lungo di preparazione. Abbiamo iniziato a parlare quasi 2 anni fa, ma il periodo finale, che cioè quello delle prove, è relativamente breve, sono solo 6 settimane, e in quei 5-6 settimane deve essere tutto risolto prima, perché non c'è tempo di sbagliare un passo quando arriviamo a quel punto. E quindi avere la collaborazione del maestro già dall'inizio è stato veramente un grande aiuto, perché così potevamo risolvere, pensare di ogni sfida molto bene prima di arrivare in sala prova o sul palcoscenico. Anche con maestro Malazzi ho lavorato strettamente. Maestro Chailly mi ha chiamato un giorno con un elenco di 27, 28, 29 domande su momenti specifici nell'opera. Allora, pagina 400, battuta 465, cosa facciamo in questo momento? Dove starà il coro? Dove saranno i protagonisti? Ho bisogno dell'attenzione del coro a questa battuta qua. Va benissimo così, perché così abbiamo costruito insieme una regia e una recitazione che abbina sempre molto bene con le esigenze musicali.
2: È bello, forse è carino ricordare che il divertissement, essendo una prima esecuzione moderna, non esistendo nulla, abbiamo fissato, tra le tante cose, con Alessandro, i metronomi che io avrei portato in orchestra, perché lui un mese prima ha cominciato a lavorare sulla coreografia molto bene, con eccellenti collaboratori, Era importante avere anche lì un senso di unità di pensiero, no?
1: Sì, assolutamente, perché con un tempo molto diverso a quello che aspettavamo in sala prova con i ballerini poteva cambiare completamente il risultato, quindi anche su questi abbiamo avuto dei dettagli molto precisi molto in anticipo, e comunque questo spettacolo non solo con il maestro Shai e con il maestro Malazzi, ma anche con i miei collaboratori, tra l'altro Gary McCann, il nostro bravissimo scenografo e costumista, e anche Danilo Rubeca, il coreografo che ha montato le coreografie del ballabile. Abbiamo iniziato un anno fa proprio con scambi di idee ogni giorno. Gary è bravissimo perché lavora molto veloce, quindi poteva già mandarmi delle soluzioni visive entro giornata, così potevamo scegliere questo sì o questo no, così andando avanti. Ma è stata veramente una preparazione pazzesca per mesi e mesi, facendo i dettagli sia dei costumi sia delle scene, poi il ballabile, che è stata una sfida di come si può intrecciare bene un elemento così dentro un'opera, specialmente quando non è mai stato fatto prima.
2: Ricordare che Verdi la voleva all'inizio del terzo atto.
1: Sì, è vero che infatti è stato il ballabile si fa all'inizio del terzo. C'era però una domanda: se si fa proprio all'inizio, inizio dell'atto o dopo della Siria? E noi sembrava chiaro che doveva essere subito dopo il primo coro del terzo atto, e questo mi ha aiutato molto, perché è venuto fuori l'idea che i ballabili diventano una specie di spettacolo dentro un spettacolo. Siamo in alto terzo con il nuovo regno della regina, dell'imperatrice Abigail, e lei in questo spettacolo, abbiamo la fortuna che la nostra Abigail, Anna Netrebko, è anche molto brava ballerina, quindi lei è diventata protagonista del ballabile, come protagonista della. Noi siamo partiti con l'idea del Abigail, il suo prototipo con che forse era chiaro per il primo pubblico, sicuramente è Semiramide, la figura della re, della regina guerriera, che sa comandare un esercito, che una donna molto molto libera, molto molto decisa, e quindi abbiamo creato questo ballabile un po' come la storia del mito di Semiramide, e ogni piccola danza, ogni pezzo nei ballabili, perché ci sono in totale forse 10 minuti totali. Sì, esatto, però ma è chiaro, sono chiaramente divisi in pezzi, come un po' come piccoli balletti, e questo abbiamo usato come capitoli, diciamo, ogni piccolo balletto è un capitolo della storia, della vita, del mito di Semiramide. Bene.
0: Allora, così Alessandro Talevi al microfono di Paolo Besana, della conferenza stampa di presentazione del Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, in scena dal 22 maggio prossimo al Teatro alla Scala, per la regia di Riccardo Scei, che sentivate intervenire di tanto in tanto su quanto Alessandro Talevi raccontava. E allora abbiamo pensato, in attesa della recensione di Giovanni Chiodi, di concludere questo argomento di cult di oggi, facendovi riascoltare la registrazione della Sinfonia da Nabucco, eseguita dall'Orchestra del Teatro alla Scala in occasione del concerto per l'ottantesimo della Liberazione, lo scorso 25 aprile 2025, Radio Popolare ha mandato in onda in diretta, di cui era media partner, ed è ancora un bellissimo ricordo. Sappiamo che molte ascoltatrici e ascoltatori sono riusciti ad assistervi personalmente, perché la Scala mise a disposizione appunto i biglietti gratuiti per vederlo, e fu un concerto meraviglioso in cui poi ci fu Bella Ciao, In Bis, che ringraziamo ancora l'Ampi Scala, che è stato motore di questa nostra media partnership davvero indimenticabile. Ecco la Sinfonia da Nabucco.

E dunque questa era la sinfonia dal Nabucco o Nabucodonosor di Giuseppe Verdi, eseguita dal vivo nel concerto di un po' più di un anno fa, in occasione del 25 aprile 2025, il concerto alla Scala per gli 80 anni della Liberazione, di cui Radio Popolare è stata media partner e che ha trasmesso in diretta. Un pensiero agli amici di Ampi Scala e anche agli amici del coro di Torino del teatro di Torino che a loro volta erano venuti apposta a Milano anche per i cori importanti da eseguire in quella circostanza, molti lavoratori e lavoratrici che hanno aderito a quel concerto così speciale. Invece noi ne abbiamo parlato a proposito appunto della messa in scena a partire da venerdì prossimo del Nabucodonosor al Teatro alla Scala per la regia di Alessandro Talevi con Riccardo Sciai sul podio. Lasciamo questo argomento e ci spostiamo alla nostra nuova rubrica del mercoledì, quella firmata dalla scrittrice e saggista, oltre che per molti anni voce di Radio Popolare, Francesca Scotti. Ore d'ozio allora, e quindi la ascoltiamo anche quest'oggi, sentiamo di cosa ci parla.

0: l'attrice Renata Resve, che qui a casa ha già vinto, è anche protagonista di Sentimental Value.
1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Uta Jima, isola del Canto, ha solo 1.400 abitanti e una costa lunga meno di 3 miglia. In due punti dell'isola la vista è di una bellezza incomparabile. Uno è quello dove sorge il santuario di Yatsushiro, che guarda verso nord-ovest e si trova nei pressi del crinale più alto dell'isola. Il santuario domina il panorama dell'ampia distesa del Golfo di Ise e l'isola è situata proprio nello stretto che unisce questo golfo all'Oceano Pacifico. L'altra splendida vista sull'isola si gode dal faro, in cima, quasi, al monte Higashi, che precipita a picco sul mare. Questo è l'incipit del romanzo La voce delle onde, di Yukio Mishima, del 1954, pubblicato in Italia da Feltrinelli. L'isola immaginata dallo scrittore si chiama Uta Jima. Quella vera, alla quale si è ispirato, è Kamishima, e qualche anno fa sono andata a conoscerla. Per molto tempo ho vissuto in Giappone senza rendermi conto che fosse un arcipelago composto da più di 14.000 isole. Nella mia percezione esistevano le quattro principali e anche in questo caso l'idea di una divisione un po' si perdeva. Poi un giorno, durante una breve gita su una piccola isola remota in compagnia di un'amica, ho avuto una sensazione nuova. L'acqua era un confine reale e il Giappone non era unico e unitario, era una moltitudine. Così ho deciso di dedicarmi, poco a poco, all'esplorazione di questa varietà. Isole abitate e disabitate, luoghi segnati da vicende storiche o da un lento abbandono, custodi di culti ancestrali e memorie di battaglie, territori accessibili solo alle divinità, foreste subtropicali, scogliere, miniere dimenticate e santuari sospesi sul mare. Una delle prime isole dove ho scelto di andare è stata proprio Kamishima, piccola isola all'ingresso della baia di Ise, nel Giappone centrale. L'ho scelta perché in qualche modo la conoscevo già, grazie alla poetica storia d'amore tra Hatsue, giovane pescatrice di perle, figlia di un ricco uomo dell'isola, e Shinji, un povero pescatore, storia che Mishima racconta nel romanzo di cui vi ho letto l'incipit poco fa. L'isola è piccola, scoscesa, battuta dal vento. Quando sono sbarcata c'erano solo alcune anziane che stendevano alghe wakame al porto, accanto a relitti di pescherecci. Per il resto quasi nessuno. Sulle case, strette le une alle altre, si notavano i segni del sole, della salsedine, degli anni, ruggine su metallo e muschio su tutto il resto. La parte abitata è minima e il resto è contraddistinto da una natura che sa, lo sa sempre in realtà, di non avere rivali. La passeggiata intorno all'isola dura circa 2 ore, tra boschi e spiagge. Le tracce della presenza umana spariscono quasi subito dopo aver attraversato un intrico di vicoli. Restano il vento, le rocce, il rumore continuo delle onde contro la costa e lo stridio dei nibbruni. La vista dal faro è magnifica e da lì il mare era di un blu quasi irreale. Salendo e scendendo per i suoi sentieri, facendo frusciare le sue erbe alte, ho avuto la sensazione che Kamishima fosse insieme fragile e potentissima. Mentre aspettavo al porto il traghetto della sera, le anziane avevano lasciato il posto a 4 bambini che giocavano a rincorrersi tra reti da pesca, galleggianti e vasi per catturare i polpi. E io mi sentivo combattuta. Volevo partire, ma volevo anche restare. Perché tutto durante quella giornata mi era apparso come più nitido o forse più esposto. Il tempo, la solitudine, anche la bellezza. La sensazione era quella di trovarmi in un luogo capace di rendermi più vulnerabile e più attenta nello stesso momento. Da quella prima traversata non ho più smesso di andare per isole e magari ogni tanto ci torneremo insieme.
2: Grazie come sempre a Francesca Scotti. Abbiamo dovuto prolungare la bella sigla della sua nuova rubrica Ore d'Ozio, che si intitola Carte o Bon ed è eseguita da Manumi Kakudo, ma lo abbiamo fatto volentieri. avevamo un piccolo guaio tecnico da risolvere, perché così l'abbiamo ascoltata un po' più a lungo. Grazie a Francesca Scotti, la sua rubrica ritorna mercoledì prossimo. Noi abbiamo finito Cult di quest'oggi, la linea va alle notizie delle 12.30 di Radio Popolare, a risentirci domani alle 11.30 da Ira Rubini.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
1: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
0: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
1: Affitti brevi, tranquillità lunga.
2: Popolare Network.
3: In corso le operazioni di sbarco degli attivisti della flottiglia arrestati ieri da Israele. 87 sono in sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale e chiedono il rilascio. 29 gli italiani trattenuti, tra cui il deputato 5 Stelle Carotenuto, presidio fuori da Montecitorio. Il governo chiede la loro liberazione ma non condanna esplicitamente le violazioni di Tel Aviv. 20 accordi commerciali e un'intesa di massima sull'opera simbolo dell'amicizia speciale tra Russia e Cina, il gasdotto siberiano, l'incontro tra Putin e Xi Jinping, tra affari e accuse, velate ma non troppo agli Stati Uniti. Nella dichiarazione congiunta la critica alle politiche aggressive, egemoniche e neocoloniali di alcuni stati. Dazi, dall'Europa via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti, ok ad un testo che mette in sicurezza l'Unione dalle giravolte di Trump. L'intesa si può sospendere se la Casa Bianca non rimuoverà entro quest'anno le tariffe su acciaio e alluminio. La strage di Calenzano chiuse le indagini sull'esplosione nel deposito di carburante che causò la morte di 5 persone, 9 gli indagati, tra cui 7 dirigenti dell'ENI. La procura parla di errori gravi e non scusabili, non rispettate le procedure di sicurezza. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, sono dunque iniziate le operazioni di sbarco al porto di Ashdod in Israele dei 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia, abbordati e arrestati in alto mare dalla Marina di Tel Aviv. Tra questi diverse decine sono in sciopero della fame. I dettagli in studio Alessandra Tommasi. Alessandra.
4: Buongiorno Mattia, come dicevi stanno sbarcando in questi minuti in Israele gli attivisti della flottiglia arrestati dopo l'assalto alle 50 barche della missione. Durante uno degli abordaggi, tra l'altro lo ricordiamo, la marina israeliana ha anche aperto il fuoco contro una delle imbarcazioni. 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame contro il proprio rapimento illegale, ha fatto sapere la flottiglia, ma anche in solidarietà con tutti i detenuti palestinesi. Una volta a terra cominceranno le operazioni di identificazione. Tel Aviv ha detto che chi ha bisogno di cure mediche verrà assistito, c'è da vedere però se succederà, e ci sarà quindi il trasferimento in carcere. Poi c'è da capire se gli attivisti firmeranno il documento che Israele ha messo davanti anche a chi era stato arrestato nella precedente missione, cioè un foglio in cui dovranno dire di essere entrati illegalmente nel paese per quanto portati ad Ashdod dallo stesso Israele. E a questo seguirebbe l'espulsione dal paese in 24 ore, se si rifiuteranno di firmare la detenzione potrebbe arrivare fino a 72 ore. Visto il trattamento subito dagli attivisti nelle scorse occasioni, c'è preoccupazione sia per le ore trascorse sulle navi prigione di Israele, sia per il trattamento che potrebbero subire in carcere. Mattia.
3: Grazie Alessandra, sono 29 gli italiani trattenuti da Israele e portati adesso ad Ashdod, tra questi anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Per lui e gli altri attivisti oggi c'è stato un presidio fuori da Montecitorio. Riccardo Ricciardi, capogruppo 5 Stelle alla Camera, era lì.
5: Israele può fare quello che può fare perché gliel'abbiamo permesso come Italia, come Unione Europea, e quindi chiaramente nel momento in cui vedi che puoi aggredire, puoi fare un genocidio, puoi bombardare paesi sovrani e nessuno ti sanziona, nessuno interrompe un accordo commerciale, è evidentemente che continui a fare quello che puoi fare, anche andare in acque internazionali, prendere delle barche battenti bandiera italiana, degli attivisti italiani o europei o di altri paesi, portarli nelle tue carceri. Se quell'esercito non fosse l'esercito israeliano ma fosse di qualsiasi altro paese del mondo, la comunità internazionale reagirebbe.
6: La prima volta che accadde ci fu anche una grande mobilitazione.
5: Io penso che se dopo mesi siamo ancora qua in piazza, qua con le bandiere, e questa mobilitazione è viva, è un grandissimo segnale.
3: Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio immediato degli italiani trattenuti, ma dal governo non è arrivata nessuna condanna esplicita di Israele e delle sue violazioni del diritto internazionale. Da Roma, Anna Bredice.
6: Da ieri sera molti familiari delle persone fermate da poco fatte sbarcare al porto di Ashdod non hanno più contatti. Questa mattina erano e si trovano ancora ad un presidio davanti a Montecitorio perché al Parlamento e al governo chiedono di attivarsi immediatamente e non consentire all'esercito israeliano di andare oltre ad ogni violazione del diritto internazionale. La Farnesina questa mattina ha dato notizia dello sbarco del primo gruppo di attivisti della flottiglia e ora dal consolato dovrebbero attivarsi per prestare assistenza e agevolare il loro ritorno in Italia, chiedendo che vengano rispettati e tutelati la loro incolumità. Ma è l'intero contesto di violazione del diritto ad essere messo al centro delle proteste degli attivisti che un mese fa furono fermati e poi tornati in Italia e dei familiari di chi ora è stato di fermo e sono persone appunto che hanno partecipato alla protesta. Oggi Crosetto nel pomeriggio è atteso al Question Time per rispondere ad una domanda dei 5 Stelle che hanno un loro deputato sulla flottiglia ora fermato e che a Crosetto chiedono di sospendere ogni accordo di associazione Italia-Israele, di attivarsi per le sanzioni contro il governo di Netanyahu. I passi del governo di Meloni contro Israele sono stati tiepidi. Meloni ha annunciato di voler sospendere il rinnovo automatico dell'accordo militare contro Israele, ma si chiede di più di fronte a violazioni continue da parte dell'esercito israeliano. Linea allo studio.
3: Il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha ordinato l'evacuazione del villaggio palestinese di Khan al-Ahmar in Cisgiordania. La sua una risposta alla richiesta della Corte Penale Internazionale che ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto. Il ministro aveva definito l'atto una dichiarazione di guerra. Il villaggio beduino è situato lungo la strada tra Gerusalemme e Gerico ed è da anni al centro di un contenzioso legale sulla sua demolizione. In passato la Corte dell'Aia ha emesso altri mandati di arresto per politici israeliani, per quanto Tel Aviv non riconosca la giurisdizione del tribunale. Tra questi c'è anche il premier Netanyahu. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere in stile legge della giungla. Lo ha detto Xi Jinping in occasione della visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino. Senza citare la situazione in Medio Oriente o paesi specifici, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un coordinamento internazionale più forte tra Mosca e Pechino. In una dichiarazione congiunta i due paesi hanno condannato la logica egemonica di alcuni stati. Al centro della visita di Putin ci sono però soprattutto gli affari. Cina e Russia hanno firmato 20 accordi commerciali e raggiunto un'intesa sul gasdotto Power of Siberia 2. Ascoltiamo Gabriele Battaglia ora in Cina.
2: Ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che, oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio, includono una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che, oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio includono anche la tecnologia, l'energia naturalmente.

0: costruzione dovrebbe passare dalla Mongolia e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli di questo progetto, si parla di anni e anni e anni, però se andrà veramente in porto è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia. Il fatto interessante è che è una cifra, diciamo, una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream.
1: In Lituania le autorità dello Stato sono state portate in via precauzionale nei bunker antiaerei dopo che è stato avvistato un drone vicino al confine con la Bielorussia. Anche gli abitanti sono stati invitati a ripararsi nei rifugi. Dopo l'allarme è stata avviata un'attività di pattugliamento del confine aereo da parte delle forze della NATO di stanza nel paese. L'allarme è rientrato qualche ora dopo. In Europa oggi è arrivato il via libera con gli Stati Uniti all'accordo sui dazi al 15% sui prodotti europei. Le istituzioni di Bruxelles e Strasburgo hanno messo a punto un testo per mettere in sicurezza, per quanto possibile, l'Unione dalle giravolte di Trump. Se la Casa Bianca non rimuoverà le tariffe su acciaio e alluminio, l'accordo infatti potrà essere sospeso in servizio.
2: Non sempre ottieni ciò che desideri, ma se ci provi, puoi ottenere ciò di cui hai bisogno. Con le parole dei Rolling Stones, il capo negoziatore del Parlamento europeo Bernd Lange ha presentato l'intesa raggiunta questa notte con i 27 governi UE, che ha dato il via libera all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025, dopo mesi di rinvii causati dalle minacce di Washington. A Strasburgo è arrivato l'ok su un testo che include tutta una serie di garanzie per l'Unione, vista l'assoluta imprevedibilità del presidente Trump. E allora, le due istituzioni dell'UE hanno previsto prima di tutto un termine all'accordo per il 31 dicembre 2029, che richiederà una proposta della Commissione per prorogarlo e un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui la differenza di dazi, al 15% quelli statunitensi e a zero quelli europei, dovesse causare un rischio per l'industria e l'agricoltura europea. Ma soprattutto ci sono due nuove clausole di sospensione. La prima si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno entro il 31 dicembre 2026 i dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio. La seconda, se non rispetteranno gli impegni prendendo di mira l'Unione o uno dei suoi membri, anche con una minaccia reale per il futuro. A questo punto manca solo l'ok formale sia dal Parlamento sia dal Consiglio, e l'accordo entrerà poi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma se nel frattempo Trump dovesse stracciare l'accordo, siamo pronti a reintrodurre i nostri dazi, ha avvertito l'eurodeputato tedesco Lange. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Integrazione dei giovani migranti a rischio con i provvedimenti della destra e l'allarme di 27 organizzazioni nel giorno in cui è iniziato al Senato l'iter del DDL immigrazione. Il provvedimento prevede infatti la limitazione a 19 anni del sostegno per i migranti arrivati soli in Italia durante la minore età, una riduzione che rischia di interrompere i loro percorsi di inclusione e incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Giusy Dal Conso di Save the Children è tra le 27 ONG che hanno scritto a governo e Parlamento.
3: Questa norma va a bloccare questa possibilità modificando un articolo della legge Zampa, che è la legge sui minori non accompagnati, che consente ai ragazzi, dietro decisione del Tribunale per i minorenni, di continuare a essere assistiti dai servizi sociali fino a 21 anni. Questa norma limita la possibilità ai soli 19 anni. Questo per un ragazzo cambia molto. Questa norma, per come adesso, consente di prolungare l'accoglienza del minore se ne ha bisogno fino a 21 anni, perché non è ancora autonomo, sta facendo un corso di formazione, ed è una possibilità che la legge riserva ai ragazzi che hanno intrapreso un percorso di inclusione. Quindi spesso ragazzi che sono ben avviati in questi percorsi, ma semplicemente non li hanno terminati. Ritrovarsi senza accoglienza, senza supporto sociale a 19 anni può semplicemente voler dire ritrovarsi senza possibilità economiche, senza un lavoro, ed è per questo che in 27 organizzazioni, tra le quali ActionAid, Caritas, Oxfam, Amnesty, chiediamo al Parlamento di non approvare questa modifica, che impatterebbe sul futuro, sull'inclusione, sulla stessa coesione sociale, andando a colpire una fascia così fragile di migranti che appunto sono gli adolescenti soli.
1: Un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne del Foggiano, si chiamava Raffaele Sacchitelli, aveva 34 anni. L'incidente nel comune di Orta Nuova, secondo una

0: prima ricostruzione l'agricoltore era alla guida di un muletto quando il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. La procura di Prato ha chiuso l'indagine sulla strage di Calenzano, l'esplosione al deposito carburante di Eni che nel dicembre del 2024 causò 5 morti e 27 feriti. Sono 9 in totale gli indagati, di cui 7 dirigenti di Eni accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Per l'accusa alla base dell'esplosione ci furono gravi errori e non scusabili, così dice l'accusa. Se fosse stata effettuata un'adeguata analisi dei rischi e se fossero state seguite correttamente le procedure di sicurezza, l'incidente poteva essere previsto. Si attende ora la richiesta di rinvio a giudizio. Laura Scalia fa parte della segreteria della Camera del Lavoro di Firenze.
1: Finalmente siamo arrivati alle conclusioni dell'indagine, perché 2 anni non sono poche per sapere esattamente quello che è successo nel rispetto di chi è morto in quel luogo di lavoro, per i parenti delle vittime e anche insomma per la società civile. La procura ha messo in fila le cose e ha individuato insomma quelle che sono le responsabilità di chi poi è la gestione di quello stabilimento. Quel luogo di lavoro, come tanti altri luoghi di lavoro, hanno necessità di un'accurata valutazione dei rischi. Possiamo dirci che lo stabilimento di Eni, proprio per la pericolosità che porta in sé, non soltanto per chi ci lavora ma anche per chi lo attraversa, cioè coloro che andavano a fare rifornimento per poi portare fuori il prodotto, andava fatta una valutazione dei rischi accurata. Probabilmente anche con una maggiore attenzione rispetto a quello che erano, per esempio, le successo, il rischio esplosivo. Quindi se le indagini hanno portato a evidenziare che probabilmente ci sono gravi errori di valutazione dei rischi, probabilmente sono state ravvedute delle situazioni in cui anche il minimo basilare probabilmente non sono state rispettate.
0: 12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30, una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
9: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
10: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett. Con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su vivaticket milanomusica.org.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come vi dicevo anche ieri, insomma, la settimana di abbonamento, di campagna abbonamenti, sbarella un po' la mia mente, perché poi mi trovo con tutti degli arretrati che cerco di recuperare, e quindi abbiate pazienza. E quindi, prima di presentarvi la nostra ospite di oggi, fatemi dire che oggi è la giornata mondiale delle api e quindi degli impollinatori, che sappiamo essere fondamentali, essenziali per la vita di questo pianeta. Quindi a parte le celebrazioni e le giornate, l'occasione dovrebbe essere quella di riflettere su quello che stiamo facendo al pianeta in questione e che danni continuiamo a provocare. Dunque, come sapete, i quattro falchetti in cima al Pirellone di Milano, i figli di Giulia e Gio, si è scoperto essere tre maschi e una femmina, gli è stato dato il nome. Io ho troppo rispetto per i milanesi, i cultori del dialetto milanese, per citarli, perché li storpieterei inevitabilmente, sono quattro nomi milanesissimi. Però mi ha fatto molto sorridere la storia a lieto fine, per fortuna, che ha visto proprio due dei falchetti sabato scorso. Sapete che stanno facendo le prove di volo, come tutti i ragazzini si sbagliano, e quindi sono finiti uno per terra, l'altro in un balcone. Per fortuna li hanno recuperati, li hanno portati al CRAS di Vanzago, e lì hanno appurato che stavano bene, hanno fatto le prove di volo eccetera eccetera, e dopo appunto 48 ore di osservazione li hanno riportati al nido, dove Giulia e Gio li aspettavano. Vi devo dire, se avete un social o qualcosa del genere, andate a guardare le foto dei due falchetti che il CRAS di Vanzago ha pubblicato, perché ecco, io avrei dei nomi vista l'espressione dei due ragazzi. Secondo me sono i due maschi, ma magari mi sbaglio. Vabbè, era solo per farvi sorridere. Naturalmente bisogna stare molto attenti in questo periodo, proprio perché le prove di volo dei ragazzi sono delicate e importanti. Invece, cosa tutt'altro che positiva è quello che è accaduto a Mantova nel fine settimana a proposito di No Food No Science, la contromanifestazione, diciamo così, contro appunto il Festival Food and Science, che è, come dire, l'apoteosi delle aziende zootecniche locali. Bene, assolutamente male. A proposito di decreto sicurezza e via di seguito, sono state almeno 340 le identificazioni in tre giorni, e insomma una situazione davvero degna di ben altre situazioni. Comunque, per farla breve, questa sera c'è un'assemblea pubblica online alle 21, andate su No Food No Science e avete così il modo di partecipare a distanza. C'è un'altra emergenza relativa alle nutrie e a Pavia e alla regione Lombardia, che sempre si distingue per insomma ignorare le possibili buone pratiche altre, e che quindi insomma c'è in corso una mobilitazione per cercare di evitare le solite stragi, che poi non servono di sicuro a controllare le specie, per quanto invasive, almeno così le chiamiamo noi. Bene, ce l'ho fatta, in realtà ci sono tante altre cose, ma ne parleremo nei prossimi giorni, perché io in questo momento do il benvenuto a un'amica di Considera l'Armadillo, un armadillo con le pinne, mi viene da dire, Maddalena Iaoda dell'Istituto di Ricerca Tetis. Buongiorno Maddalena.
1: Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ti ringrazio e ti ringrazio molto per la tua disponibilità. Senti, insomma, come hai sentito, ho saltato molte notizie negli scorsi giorni e ho saltato anche quello che è accaduto alla megattera Timmy, che invece ha appassionato moltissime amanti della natura, dei cetacei, e anche una storia, insomma, per certi versi forse esemplare. Ci racconti un po' la storia di Timmy? E tu in prima persona immagino l'abbia seguita anche con competenza, ma anche apprensione.
1: Eh sì, certo, ma la storia di Timmy ha fatto il giro del mondo. Per farla breve, parliamo di una megattera, quindi un cetaceo, un mammifero marino. Qual è la megattera? È quella che probabilmente quasi tutti immaginano quando si parla di balene, quella con le lunghe pinne, spesso bianche, che salta.
0: Sì. Ecco,
1: e Questo animale si è spiaggiato, come purtroppo succede spesso, è successo nel Mar Baltico al largo del nord della Germania. Era un maschio lungo 10 metri, quindi probabilmente un giovane, e come sempre accade vedere un animale in difficoltà, si pensa di dover fare qualcosa,
0: sì.
1: Che è assolutamente comprensibile. E allora ci sono state anche polemiche di tutti i generi, insomma, per farvela breve, con grande dispiegamento di mezzi hanno realizzato una specie di chiatta alla gara con l'aiuto di due imprenditori che hanno messo le risorse, no?
0: Sì,
1: economiche.
0: Certo.
1: E l'animale, che nel frattempo, dopo vari tentativi di riportarlo al largo, continuava a spiaggiarsi, e
0: sì,
1: questo è purtroppo abbastanza tipico, insomma, è stato portato finalmente fuori nel mare del nord, dove si presupponeva fosse un ambiente più adatto, e con anche un rilevatore GPS, e nella speranza che di portarlo in salvo.
0: Sì.
1: Purtroppo è finita male, e recentemente, pochi giorni fa, è stato trovato morto, e in base al rilevatore Si è capito che era lui, che era questo Timmy. È una cosa che solleva sempre, dicevo, molte polemiche.
0: Sì.
1: Ci sono molti pro e contro in questo genere di interventi.
0: Ecco, ma allora, intanto noi sappiamo che purtroppo ogni tanto cetacei di varie dimensioni si spiaggiano. Voi che studiate queste specie con tanta, insomma, con tanta competenza, quali sono le ragioni degli spiaggiamenti di megattere, balene, capodogli e via di seguito?
1: Guarda, se parliamo di spiaggiamenti di animali singoli, perché poi
0: sì,
1: ci sono anche gli spiaggiamenti di massa, ma sono tutta un'altra storia.
0: Sì.
1: Purtroppo a volte si confonde un po' la causa e l'effetto, cioè si tende a pensare che sia lo spiaggiamento la causa della difficoltà. Invece spesso è un po' l'effetto di un animale che sta male. Infatti Timmy aveva delle ferite, si è pensato forse aveva avuto una collisione, cosa purtroppo molto frequente, con una barca, con una nave.
0: Sì.
1: E aveva anche tracce di reti addosso, insomma, probabilmente era debilitato, e il motivo per cui si spiaggiano si pensa che sia innanzitutto non affogare, perché parliamo di mammiferi, vuol dire che respirano aria, quindi affogare è una, per quanto sembra
0: sì, certo,
1: essendo animali che vivono in acqua, però un primo provvedimento di un animale che sta male potrebbe essere di andare nell'acqua bassa. Intanto mi adagio, cerco di riprendermi.
0: Sì.
1: E rischio di essere, per esempio, attaccato, le orche potrebbero per esempio attaccare un animale indebolito, anche se non hanno molti predatori naturali, però insomma qualche cosa
0: può succedere, certo.
1: Sì, e quindi il fatto di intervenire, dicevo, è comprensibile che vedere soffrire un animale si voglia fare qualche cosa, però io mi immagino sempre Se questo è un modo per prendere tempo, cercare di stare comodi, diciamo così, passate il termine, è un po' come uno che non sta bene si mette a letto.
0: Sì.
1: E vengono, ti tirano per le gambe e ti rimettono in strada pensando che è lì dove stai di solito e lì starai meglio.
0: Sì.
1: No, perché se mi sono messo a letto è per
0: recuperare per l'energia,
1: per recuperare, sì. Esattamente. E quindi secondo me in certi casi proprio diventa anche un po' una tortura, e credo che in questo caso, che è durato per settimane,
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Purtroppo non credo che abbiano fatto un piacere a questo povero animale.
0: Senti, peraltro leggevo uno dei soccorritori, insomma uno quello che in qualche modo, questo foster che credo abbia preso un po' in mano la situazione, come esperto, credo che lui abbia un progetto di per una, come si dice, per una zona di recupero dei cetacei, ne sappiamo qualcosa?
1: Sì, ci sono diversi progetti di questo tipo, per esempio anche per riabilitare delfini tenuti in cattività, insomma
0: sì.
1: Ci sono alcune di queste iniziative, non so quanto utile potrebbe
0: sì.
1: essere in questo caso, però come dicevo l'opinione pubblica si è proprio divisa e chi pensa che non serva, che l'animale voglia solo morire in pace, sa anche che magari queste risorse potrebbero essere impiegate per affrontare quei problemi che ha tutto il resto della popolazione, perché sappiamo che ogni giorno chissà quante balene muoiono
0: sì.
1: per le mille minacce che devono affrontare in questo periodo, per le collisioni, per esempio grande problema in Mediterraneo, per la mancanza di cibo a causa della pesca eccessiva, le difficoltà a comunicare e orientarsi per il rumore subacqueo che è sempre più forte, le catture accidentali nella rete, insomma chi più ne ha più ne metta, e sono questi casi poi alla fine rischiano anche un po' di distogliere l'attenzione da questo,
0: certo.
1: Però devo anche dire che casi come quelli di Timi, e poi ne abbiamo anche diversi altri, è anche vero che attirano l'attenzione, molte
0: sì.
1: persone si rendono conto in questa occasione, sono le balene, sono in difficoltà, bisogna fare qualcosa, quindi insomma è una medaglia proprio con due facce.
0: Certo, senti, ma a proposito di quello che tu dicevi ad esempio dell'inquinamento acustico, che noi ricordiamo che i cetacei comunicano molto con la loro voce. Pensavo ad esempio alle varie guerre che ci sono in giro per il mondo e a che ripercussioni anche subacquee possano esserci. Sono io che sono ossessionata o c'ha un senso anche questo?
1: No, assolutamente ha senso, hai detto bene. Sono animali che vivono in acqua. In acqua la luce penetra per pochi metri, ma i suoni viaggiano benissimo, e quindi ci sta assolutamente che siano animali prevalentemente acustici. Con l'acustica comunicano gli odontoceti, che sono una delle due categorie, quindi delfini e simili. Si orientano anche col biosonar, che
0: sì.
1: i soldoni vuol dire emettono dei suoni, sentono l'eco di ritorno, e in base a quello riescono a farsi un'idea precisissima di cosa li circonda, insomma è come la nostra vista, è la loro vista acustica. Non oso neanche pensare cosa sia il mondo sottomarino in questo momento nelle zone di guerra.
0: Sì. È un'immagine sì, che fa paura decisamente, sopra e sotto, come si suol dire. Senti, Maddalena Iaoda, dicevamo che quindi la storia di Tim, come giustamente dicevi, da una parte insomma è spettacolarizzata, dall'altra però può essere utile almeno ad attirare l'attenzione su quelle che sono le problematiche dei cetacei negli oceani. Senti, abbiamo sentito proprio in queste ore che su Nature, se non dico male, si sta formando il nido pare in condizioni altamente drammatiche. Ecco, il riscaldamento globale, questi mutamenti climatici, quanto incidono sulla vita dei cetacei, dei grandi e piccoli cetacei?
1: Sicuramente incidono sulla vita di tutti, cetacei compresi, perché ci sono grandi cambiamenti in atto e pensiamo che il nostro Mediterraneo è uno dei posti che sta cambiando più velocemente, si sta scaldando più velocemente e per esempio le nostre popolazioni di cetacei sicuramente ne risentiranno, primo perché è più difficile che si possano spostare verso l'acqua più fresca, perché sì, dovrebbero uscire dal certo Mediterraneo, cosa che in parte magari fanno anche, ma non è così scontato perché il nord è chiuso. Basta anche poco, basta un cambiamento di pochi gradi che magari non incide direttamente su di loro, ma incide su quello che mangiano. Per esempio nel santuario, quindi la parte nord occidentale del Mediterraneo, dove sappiamo che le balenottere vengono a mangiare, i capodogli anche, basta veramente poco, loro mangiano solo un determinato tipo di krill, di gamberetti. Ecco, se quelli scomparissero o se diminuiscono, già le balenottere sono in difficoltà e non sono loro. Quindi purtroppo assistiamo a grossi sconvolgimenti che ancora non stiamo capendo fino in fondo, ma che indubbiamente ci sono.
0: Certo. Senti, Maddalena Iaoda, in questi giorni proprio ci sono stati degli avvistamenti dalle parti tra Capri e Punta Campanella, un altro grande cetaceo dalle parti dell'Elba. È il momento in cui si muovono nel santuario. Ricordiamo che Maddalena Iaoda, che è biologa marina, grande esperta di cetacei, lavora da sempre con l'istituto di ricerca Tetis, che è quello che, come abbiamo raccontato anche altre volte, ha in realtà individuato i cetacei del Mediterraneo e ha contribuito alla costituzione del santuario Pelagos, ecco, che è quello che appunto prende la parte, diciamo, nord del Mediterraneo tirrenico, adesso l'ho detta un po' così. Questi sono avvistamenti regolari in questo periodo o c'è qualcosa di insolito?
1: Sì, beh, sicuramente c'è un movimento verso il santuario. Sappiamo che in estate le balenottere vanno lì a mangiare, appunto, come dicevo, anche i capodogli, quindi sì, è possibile. Per esempio, dei miei colleghi hanno taggato delle balenottere che erano a Lampedusa e a un certo punto le hanno viste in primavera andare verso il santuario, quindi sicuramente è un periodo di movimento e speriamo, come tutti gli anni, di trovarle poi nel santuario, dove si possono vedere tutte e otto le specie regolari del Mediterraneo, quindi anche delfini, anche molte altre specie, ecco.
0: Senti, ma tornando all'istituto di ricerca Tetis, che lo ricordiamo è appunto un istituto che fa ricerca, è costituita da biologi marini e non solo, e che per autofinanziarsi organizza queste crociere nel Mediterraneo, una settimana di studio assolutamente interessanti e affascinanti. Perché? Perché in quella settimana ci si trasforma un po' tutti in biologi marini, o meglio, si entra si capiscono quali sono i meccanismi della ricerca. Continuate con le vostre crociere, Maddalena?
1: Sì, certo, e noi abbiamo due progetti a lungo termine, uno appunto nel santuario e uno anche nella Grecia Ionica, con modalità un po' diverse. Sì. E nel santuario si sta sulla barca, è una barca da ricerca ed è un'esperienza aperta veramente a tutti, gruppi di una decina di persone che possono per una settimana affiancare i ricercatori, quindi è proprio una settimana da biologo marino, è qualcosa che va oltre il whale watching, quindi sì. È assolutamente l'emozione di vedere questi animali in questo posto, come dicevo, molto ricco, anche di capire perché lo facciamo, non lo facciamo per capire come può tutelarli, cioè lo scopo ultimo è tutelare questi animali e tutelare tutto il loro ambiente. Quindi in Grecia invece la filosofia è assolutamente la stessa, siamo nella Grecia ionica, lì c'è una base a terra, si esce con il gommone, si studiano prevalentemente i delfini e lì si possono vedere anche le foche monache.
0: Ecco.
1: E io trovo che chi viene con noi a bordo torna cambiato. Nel senso che capisce, cioè quando tocchi con mano le cose le capisci, ti entrano dentro molto di più che non a leggerle o a vedere un documentario. Quindi è un'esperienza molto bella ed è aperta a tutti perché non viene richiesta nessuna preparazione specifica, solo un po' di spirito di adattamento. E chi è interessato su www.balenedelfini.org trova tutto quanto. Ci sono ancora dei turni con dei posti, ecco. se qualcuno è interessato.
0: Ecco, è un'esperienza che io caldeggio sempre moltissimo, avendola sperimentata brevemente, ma indimenticabile per l'appunto. Senti Maddalena, quindi consiglio, sponsorizzo decisamente. Senti, io questa qui

0: Io l'ho registrata come megattera, è credibile?
1: Sì, assolutamente, questa è una megattera. È la stessa specie del povero Tim,
0: Sì.
1: perché le megattere sono famose anche proprio per i canti. I canti delle megattere, quando sono stati scoperti, hanno dato un po' il via al proteggiamo i cetacei che prima venivano più che altro sfruttati commercialmente.
0: Accidenti, le stragi che abbiamo
1: Esatto, mentre.
0: fatto, Maddalena, Moby
1: Esatto.
0: Dick
1: Ma questo
0: insegna, no?
1: è stato quello che ha fatto capire che c'era molto di più in questi animali. Sono vere e proprie canzoni, c'è tutta una scienza che studia l'acustica delle megattere ed è una cosa assolutamente affascinante.
0: Eh sì, peraltro mi risulta che ci siano proprio anche linguaggi specifici, dialettali quasi, insomma, che ci sia. Per quel che riguarda questi studi, insomma, un universo che si spalanca meraviglioso, ecco, vorrei tanto fare questi studi io, mannaggia. Vabbè. Senti, Maddalena, Yaoda, come sempre io ti ringrazio moltissimo. Cercate anche i libri di Maddalena, perché sono bellissimi e vi aiutano insomma, a entrare in questo mondo, a capire quanto siamo in realtà collegati anche a balene, megattere e capodogli, eccetera, eccetera. Grazie mille, Maddalena, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: E buon lavoro. Chissà cosa sta dicendo questa megattera, certo Timmy l'avrebbe capita. E che dispiacere, che peccato. Sentite, intanto Sara mi dice dove posso trovare le foto dei falchetti, non li vedevo più in webcam, mi ero preoccupata. Ebbè, perché non li vedi più nelle webcam? Perché loro, insomma, appunto, vanno in giro adesso, quindi non le si inquadra facilmente. Le foto io le ho trovate sul CRAS WWF Vanzago, perché li hanno recuperati lì, ma se vai c'è anche un sito tipo Giulia e Joe, dove probabilmente è possibile recuperare anche le immagini.

Questo forse fa un po' il verso alla Megattera, ma invece la sigla di Considera l'armadillo che chiude qua. L'appuntamento è a domani, anche domani ci occuperemo di mammiferi, quelli un po' strani, mettiamola così. Allora, un grande saluto da Cecilia Di Lieto, vi ricordo come sempre Instagram e Facebook Considera l'armadillo e anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao ciao!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Scampia e scampia, ma questa volta...
6: Boomerang, la nuova indagine del commissario del Gaudio. Il nuovo noir di Daniele Sansone, già rocchettaro di livello, che verrà presentato nel nostro salotto letterario. Giovedì 21 alle 21.30 con l'accompagnamento sonoro dei Descarga Lab.
5: Nell'auditorium di Radio Popolare in Via Olearo 5. Ci si prenota sulle pagine.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Aspetta, mi sono accorto solo adesso che sono 3 giorni che vivo in una data sbagliata. Oggi andrò in onda con la cartella del 19.5. Ieri sono andato con quella del 18, l'altro ieri del 17, tutto sotto controllo, mi sembra. Vabbè, ma sono gli esiti del logoramento da campagna abbonamenti a Radio Popolare. Allora, tutti a lamentarsi a Milano, il mattone, gli affitti, il metro quadro, i costi esorbitanti, belli. Ne abbiamo così di mangiare di biada, a mangiare di biada prima di arrivarci. A Roma! Allora, da Repubblica.it, sezione Roma. Nel centro di Roma, Piazza Navona, è in vendita un posto auto, 13 metri quadri, 260.000 euro. Sono 20.000 euro al metro, no, sono 2.000 euro al metro quadro. Quanti euro? 260 diviso 13? 20.000 euro al metro quadro, signori! Visto, sui siti immobiliari, niente male. Tra l'altro non è un box, è un parcheggio in un garage comune, un posto auto, in una rimessa condominiale. Attenzione, hai 20.000 euro al metro quadro, ripeto, 13 metri quadri per 260.000 euro, posto auto, ci sono da aggiungere le spese condominiali, 20 euro al mese, che comunque sono 250 euro l'anno, tra una roba e l'altra.

La ragione sarebbe non solo la comodità, ma la protezione dall'auto da furti e danneggiamenti. Oltre che ovviamente le centinaia di ore passate a cercare un posto libero. A Roma poi. Perché sennò poi fai come quelli di Bergamo che ha lasciato la BMW al parcheggio di Orio al Serio e l'ha trovata smontata. Cioè l'ha lasciata al parcheggio a pagamento, eh? Orio al Serio. È arrivato di notte, non l'ha visto bene, la macchina non parte, ha guardato, manco il cofano era più. Gli avevano proprio smontato l'auto. Vabbè, a quel punto, dal BMW, prende il posto auto a Roma.

Niente, ho fatto la cazzata. Una delle tante. Dovevo mettere la versione originale, Tamarra. E vabbè. Questa qua ha detto, no, dai, faccio quello fino, voglio mettere sto pezzo, ma non mettiamo la tamarrata, mettiamo questa versione qua, anni 70. Una trasmissione fatta a versi. Mi sa che stiamo avvicinandoci faticosamente a fine stagione, comincio a fare troppi versi. Ah, un affarone per chi vuole vendere il post auto a Roma. Sì, certo. Evidentemente. 13:23 minuti, proprio in questo istante. Bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Questa è Musica Leggerissima. Oggi, e lasciatemi ringraziare la trasmissione che mi ha preceduto, ben 42 minuti di musica per chi si è rotto francamente le balle di passare il tempo a cercare il parcheggio. Non così tanto da pagare 20.000 euro al metro quadro per un posto auto, non così tanto, però un po' si è rotto le balle. È anche vero che il parcheggio a volte ha il suo perché. Esempio a caso, stai sentendo una canzone alla radio e non c'è voglia di smettere di sentirla. Lo sai benissimo che le tecnologie attuali ti permettono di risentire quella canzone un miliardo di volte quando vuoi, appena esci dalla macchina con il tuo device. Ma tu la vuoi sentire per radio? E allora giri piano piano, sì, cerchi il parcheggio, ma con occhio pigro. Che peraltro si può, se ci metti la benda sull'altro occhio, così si disimpigri. Detto questo, poi lo trovi e rimani dentro lì, cazzeggi. Io l'ho visto l'annuncio del parcheggio, ci sta un appunto. Con un SUV non apri le portiere. E questo è un cane che si morde la coda, caro Gius, che hai appena scritto in diretta. Perché per potersi permettere quel posto auto devi avere un SUV. Perché il tuo RAL deve permetterti il SUV. Solo che poi non puoi parcheggiare. Ah, ecco cosa ti volevo dire. Un importante network radiofonico nazionale, forse uno dei più conosciuti, è indietro di almeno una settimana rispetto a noi. Ma noi cosa? Ma noi chi? Stamattina raccontavano degli ubriachi sui voli, virgola, dilettanti, punto. Noi chi, che sono io che cerco le notizie? Bella! Bella! Ma pensa a te! Il problema è quando finisce la canzone e tu poi il parcheggio non lo trovi più. Ma infatti lì devi parcheggiare, ce n'è di caschi. Se trovi parcheggio, parcheggi, poi ti fermi un attimo lì a sentire la canzone o il programma. Poi c'è anche quella cosa assolutamente utile e giusta, ma che può essere faticosa da accettare. Tipo, io ancora non ci ho fatto pace. Forse non sono abbastanza risolto. Le macchine che ti abbassano in automatico il volume dell'autoradio mentre appena metti la marcia indietro. Tu metti la marcia indietro per parcheggiare, in automatico ti abbassano il volume dell'autoradio. Oh, che cazzo ti abbassi? Cioè, non è che non riesco a parcheggiare perché tengo la musica alta, eh? E allora lì tu ti innervosisci e alzi tutto a palla per parcheggiare. Vabbè, siamo riusciti a far finire la sigla, meno male che c'era tanta trasmissione. Su bianco oggi, così. Questa è Musica Leggerissima, state ascoltando Radio Popolare, andiamo avanti fino alle 14. Voi potete scrivere come state facendo al 331-6214-013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail per la diretta è diretta@popolarenetwork.it.

Mio Dio, che pletora di messaggi sulla questione parcheggio con abbassamento automatico della radio. Siete diventati tutti matti, Giulia. L'autoradio ti abbassa il volume della macchina quando parcheggi perché sa che sei maschio. Mi chiedo cosa sarebbe successo se avessi detto la stessa cosa al contrario. Se il posto auto è piccolo, usi una Panda per andare avanti e indietro dal box che contiene il SUV. Molto bene. C'è una stretta relazione tra parcheggio e volume autoradio, dai. No. Bello, un tempo facevi l'invettiva contro il fottuto seggiolino a sonagli per i bambini in macchina e contro lo Stato che decide di fare il papà, ti rivorrei così. È vero che una volta avevo fatto un casino per il seggiolino obbligatorio, è vero che ho fatto sta roba? Pensa come mi sono normalizzato. Proprio vero che si nasce piromani e si muore pompieri nella vita. Quando fai il parcheggio, se tieni la radio alta, non senti le minchia di cicaline, suoni, versi e salcazzi vari quando metti la retro. Le macchine da fighi, quelle moderne, abbassano per quello radio device, certo. Ciao, prima ho sentito la trasmissione Considera l'armadillo, una megattera che intonava una canzone di Ruggero dei Timidi. Proprio quella che piace a te, Facchini. Papà è andato a trans. Mi hai fatto ridere. Uè, se non posso dire noi di Radio Popolare alle ortiche 50 anni di appartenenza. Ma no, Tommy, che era quello di prima. Quando facciamo una stupidaggine, siamo noi. Quando facciamo una roba bella, sono io. Hai capito? Come gli agnelli, che come i profitti erano loro, ma le spese erano dello Stato. Troppo così? Troppo anti-rumiti? Va bene, brano. Poi la nuova rubrica musica leggerissima. Questa la mettiamo solo per la nuova rubrica e chi la... come dire, e chi la interpreta tra pochi minuti su musica leggerissima.

0: Allora, il menù di questo blocco di musica leggerissima prevede messaggi di commento al pezzo appena passato, collegamento tra il tema con cui abbiamo iniziato la trasmissione e la prossima nuova rubrica, e presentazione dell'ospite e della rubrica stessa. Allora, Facco, ma cos'è sto pezzone? Sicuro di essere nel pieno delle tue facoltà? No, l'ho messo solo per l'ospite che segue, solo per lei, per l'amicizia che ci lega. Poi, a me sto brano puzza di telefilm agli ormoni adolescenziali in pieno anni 90.
1: Sì.
0: Sì, ok.
1: Anche a me.
0: Anche a te. Anche a me. Va bene. Poi.
1: Ma tanto.
0: Si parlava di parcheggi.
1: Ok.
0: Perché a Roma non mi è messo in vendita un posto auto a 20.000 euro al metro quadro. A Piazza Navona. Ma non è anche un box, eh?
1: Ah.
0: Un posto auto
1: all'aperto?
0: No, in una rimessa condominiale, in un cortile interno.
1: 20.000 euro all'anno.
0: Da lì siamo passati alla questione del parcheggio, della macchine moderne che ti abbassano l'audio quando stai parcheggiando.
1: Ah, sì, anche quando fai retromarcia.
0: Esatto, quando fai retromarcia. Perché allora parlavo di quello. E dicevano, appunto, comunque serve a chi come me... Ah no, scusami.
1: La radio.
0: Perché dicono che sono i maschi, che non sono capaci. Hai capito? Allora, l'autoradio si abbassa per gli esseri umani di sesso maschile non in grado di fare due cose contemporaneamente.
1: È chiaro, è che voi non avete il dono del multitasking.
0: Infatti, ragazzi, quando ti rivolgi ad un uomo che è alla guida e sta ascoltando la radio, la abbassa istintivamente perché non riesce anche ad ascoltarti.
1: È giusto, è vero.
0: E poi...
1: Mi è capitato.
0: I veri uomini non usano suoni e cicalino per parcheggiare. Parcheggiano solo con il rumore di paraurti che si piega quando si appoggiano sull'altra macquina. Quando si parcheggia, è quello che sta lì di fianco o fuori fa stop, sì. E tu che sei la guida, ma non ho sentito tac.
1: No, oppure senti un rimbalzino.
0: È lì.
1: Ma voi avete quei gadget fantastici che li metti sopra il paraurti per non farli graffiare quando fate retromarcia?
0: Ma va? No. Esiste?
1: In America pieno.
0: Non c'è per tutta la radio?
1: No.
0: Ah. E comunque la radio serve a chi come me, povera ma bella, ha una macchina del 2005 nella cui autoradio non vanno i CD e non si può collegare il cellulare.
1: Oh.
0: Ai.
1: Siamo qui per te. Allora.
0: Allora, la rubrica è per tutta la radio?
1: No.
0: Ah. E comunque la radio serve a chi come me, povera ma bella, ha una macchina del 2005 nella cui autoradio non vanno i CD e non si può collegare il cellulare.
1: Oh.
0: Ai.
1: Siamo qui per te. Allora,
0: la rubrica che tra poco annunceremo. Mm-hmm.

0: momento, anche il più ardito e difficile, un parcheggio, viene chiamata...
1: Culo Graci. No, però vorrei specificare solo quando siamo in automobile, non è che vado in giro, culo Graci. No, quando siamo in macchina, in automobile con degli amici, siamo a posto, c'è Elisa, culo Graci, troviamo subito parcheggio. In effetti, devo dire che succede spesso.
0: Brava.
1: Adesso però vi prego non usate questa cosa contro di me per i prossimi sei mesi.
0: No, ma che
1: come
0: roba.
1: Come Lady Graci, va. Signora Graci.
0: Culo Graci, no, si può dire.
1: Graci, no.
0: E si può dire quando stai parcheggiando, se no.
1: Solo se siete in macchina con me lo potete dire.
0: Va bene. Detto questo, la nuova rubrica di musica leggerissima.
1: Molta paura.
0: Si intitola.
1: Aiuto.
0: Florilegio, ossia parole forbite usate a cazzo e l'eccessivo numero di iniziative di Radio Popolare. La rubrica Florilegio.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Le troppe iniziative.
1: Ma qua dove?
0: Adesso vedi, sei pronta?
1: Dove sono tutte queste iniziative?
0: Adesso vedi, sei pronta, vai. Comincia con la prima, più bella,
1: vabbè,
0: più importante.
1: Quella che stiamo organizzando noi.
0: È più, come dire, più...
1: divertente, dai,
0: sì.
1: Un po'...
0: No, canzone. La più prossima in ordine, in ordine cronologico.
1: Domani?
0: Dopo l'enorme successo degli aperitivi musicali con DJ set in auditorium di Metro Stratos, nel cortile antistante...
1: Prendono il via gli aperitivi, vista la bella stagione, visto che ci è presa bene, ci abbiamo preso gusto durante la campagna abbonamenti, vorremmo invitarvi tutti quanti il giovedì e il lunedì, prima degli eventi in auditorium, quindi dalle 20 alle 21:30, con noi di Radio Popolare a bere qualcosa, chiacchierare, ascoltare un po' di musica nel nostro giardino, nel nostro cortile di Radio Popolare. È bello, si sta bene, è bel tempo, c'è l'imbrunire, la musica giusta, i DJ giusti, ci sei anche tu, Davide Facchini.
0: Ma metteremo il programma?
1: Mettiamo il programma, sì. Allora, abbiamo per ora le due date prossime già in tutti i canali social, che sono domani con me, ci sarò io a mettere musica, domani giovedì.
0: Si comincia subito con la testa di serie, con la punta di diamante.
1: No, devo dire, nessuno poteva domani, quindi ho portata io. Quindi domani sera ci sono io, prima dell'evento in auditorium con Claudio Agostoni e la musica di Live Pop, e lunedì il prossimo c'è Giulia Stripoli, e poi a seguire ci sarete anche tutti voi, c'è Facco, c'è Matteo Villaci,
0: Pardo,
1: c'è Dario,
0: eccetera.
1: Quindi dai, venite, perché è una bella occasione per stare tutti insieme, c'è l'aperitivo di Apebedda, quindi tante cose buone da mangiare e da bere, e l'atmosfera della radio, ci saremo anche noi, ci sono i ragazzi della redazione, saremo tutti lì, facciamo due chiacchiere, dai, vi aspettiamo numerosi, l'ingresso ovviamente è gratuito. Bello stacchetto.
0: Facciamo lo stacchetto. Allora, per cui da qui sicuramente
1: fino a metà giugno, sicuramente.
0: A metà giugno?
1: Per ora sì, a quando non ci saranno gli eventi nell'auditorio.
0: Ok, allora, ogni lunedì in corrispondenza del suggeritore Night Live e ogni giovedì in corrispondenza dei live dell'auditorio di Metro Stratos, sempre gratis, perché siamo dei babbi di e continuiamo a non farvi pagare, e poi abbiamo le pezze al sedere e dobbiamo chiedere gli abbonamenti. Vedete qua, c'è il DJ set, c'è l'aperitivo, no, quello si paga, la musica è gratuito,
1: sedie,
0: tavolini, tanto amore, tanta sinistra,
1: tanta gioia,
0: tanta Radio Popolare, e poi c'è l'evento in auditorio.
1: Dai, venite,
0: tutti lunedì, tutti i giovedì. E poi per proseguire,
1: altri eventi,
0: la rubrica si chiama Florilegio.
1: Ah, ok.
0: Cioè, qua già queste sono tutti i lunedì e tutti i giovedì.
1: Poi
0: Florilegio, in ordine cronologico, mercoledì prossimo.
1: Sì, falla con noi. Siamo in zona Nolo, giusto?
0: Piazza
1: Morbello.
0: Morbegno. Piazza Morbegno. Allora, il nuovo episodio di Falla con noi.
1: Il nostro tour itinerante nei quartieri di Milano, ragazzi, questa volta ci porta a Nolo per, insomma, incontrare voi, incontrare tutti coloro che gravitano intorno a quella zona. Ci lavorate? Ci abitate? Ci andate così per divertimento? Venite a trovare noi in un luogo che in questo momento non ricordo.
0: No, brava, grazie.
1: È tipo un negozio di bici?
0: Bici e radici.
1: Ah, bici e radici.
0: Hanno piante e biciclette.
1: Bello.
0: All'angolo, siamo in vetrina, passato avanti anche ieri.
1: Dai, allora.
0: Ci passato avanti di continuo.
1: Sì, ma è molto bello, perché ci vedete, entrate, parliamo.
0: Dal mattino.

0: mattino alle fino alle 6 di sera, tutte le 6 di sera, tutte le trasmissioni, quasi tutte le trasmissioni della radio in diretta da lì. La nuovo episodio di Falla con noi.
1: Esatto, questo mercoledì.
0: Esatto, dice, beh, finito?
1: Finito?
0: Ma, ah, va.
1: No. Altro stacchetto?
0: Ma volevo mettere altro stacchetto, ma qua è... Sei pronta?
1: Eh? Sono pronta, io sì.
0: Va bene, ok.
1: Stacchetto.
0: Il 23 di giugno. L'iniziativa, guardami.
1: I cori, che bello. Anche noi stiamo organizzando. Io ho gli under 35, tu chi hai?
0: Veramente?
1: Sì.
0: Io i tamarri.
1: Tamarri, beh, caro.
0: Tu gli under 35.
1: Vabbè, perché sai che sono giovanissima.
0: I cori.
1: Dentro e fuori.
0: I cori, raga. Sì,
1: no,
0: i cori.
1: Ci divertiamo, da ogni angolo della città.
0: Allora, ascolta cori, sentite in vari punti del palinsesto, c'è lo spot. Con l'ideazione di Gianmarco dietro, voi organizzate i cori, noi vi aiutiamo a organizzarli il 23 di giugno, i cori sparsi per la città, ma forse anche oltre il perimetro di Milano, in periferia tendenzialmente, cori tematici, Sanremo, i giovani, mica giovani, e Celentano, e il cantautorato,
1: italiane,
0: e il cacchio di qua e di là.
1: Canzoni italiane, questo mi è stato detto, canzoni italiane cantabili, ovviamente da un coro, stiamo già mettendo su
0: proponete alle trasmissioni che ne parlano, musiche leggerissime tra radiopopolare.it, volume tra radiopopolare.it, in diretta, c'è anche la mail cori tra radiopopolare.it, partecipate, presto vi daremo anche, come dire, una prima geografia
1: di dove saranno
0: i tipi di cori, eccetera eccetera,
1: e chiaramente verrà tutto trasmesso in diretta.
0: Esatto.
1: Il 23
0: di giugno all'Imbrunire, sempre.
1: Siamo al terzo appuntamento, ce n'è un quarto?
0: Sì, la rubrica come si chiama?
1: Flores Jazz.
0: No, come si... aspetta
1: Florescenza. Come si chiamava?
0: Florilegio,
1: scusa.
0: Ossia
1: troppe cose.
0: Parole forbite usate a cazzo.
1: Vabbè, ma è tua la rubrica. Che vuoi da me? Metti un stacchetto, dai. Agevolami uno stacchetto.
0: Dai, un altro stacchetto?
1: Certo.
0: Dai, stacchetto.
1: Sei il re degli stacchetti. Vabbè, questo è un po' moscio, però. Dai, mettine
0: un... sono i Thievery Corporation.
1: Un po' mosce. Un po' da aperitivo.
0: Il 4 di luglio, sabato, oh. 4 di luglio, in corrispondenza della fine di questo mai troppo
1: corto
0: palinsesto.
1: Sì. Tra l'altro finisce tardissimo.
0: Infinito palinsesto, no, di Radio luglio. Popolare, cosa ci sarà?
1: C'è la Silent Disco. Oh, che bello. Allora, la Silent Disco, una attività.
0: Attività. Un laboratorio ludica, per bambini.
1: Un'attività ludica. Che di solito vedete le nostre feste di Radio Popolare. Quest'anno, il cinquantennale, non c'è la festa, ma facciamo. Tu, caro Davide, hai organizzato
0: questo
1: meraviglioso evento, attività, / attività, che appunto si terrà il 4 di luglio. La Silent Disco, alcuni 3 DJ. Tre o quattro?
0: No, saranno tre contemporaneamente, ma saranno numerosi DJ.
1: Tre console.
0: Brava.
1: Voi mettete la cuffia della console e potete decidere quale console ascoltare e ballate con la cuffia ed è un delirio, è bellissimo. Quindi il 4 luglio, dove Davide Facchini?
0: Niente, sai.
1: Aspetta, no, Rob De Matt
0: che è in zona.
1: Perché io mi confondo tra Rob De Matt e Che Pensi Me?
0: No,
1: che sono due.
0: Che Pensi Me è a Nolo davanti a
1: due robe milanesi.
0: No, e il Rob De Matt è
1: in qui vicino.
0: Quartiere?
1: Bovisa.
0: Brava!
1: No, veramente.
0: Brava!
1: Hai fatto B e io ho capito Bovisa.
0: Brava.
1: Allora, il 4 di luglio, mi raccomando, venite, ci divertiamo sempre tantissimo alla...
0: Quanto costa?
1: Niente!
0: Perché sempre siamo dei...
1: Fessi!
0: Dei fessi, brava, esattamente. Poi...
1: No, basta.
0: Ancora. L'evento successivo...
1: No, dai.
0: Dai, che lo sai, quello dopo.
1: Vado in vacanza.
0: Esatto. L'evento successivo è così. No.
1: Esatto. Posso andare in vacanza?
0: Ce ne andiamo.
1: Possiamo andare in vacanza.
0: Senti, stai qua un brano?
1: Io devo andare in onda.
0: Ma che cazzo dovrei fare? Fa tutto quell'altro.
1: No, allora volevo salutare tutti gli ascoltatori.
0: Ma no, stai qua, dovevi leggere i messaggi.
1: Beh, leggi i messaggi e poi vado.
0: Povera Graci, che cosa deve sopportare? Facchini, taci mentre sciazzammo. Mannaggia, sono Umbria Jazz.
1: Ma quando?
0: Ma che ne so, probabilmente al 4 luglio.
1: A uno di questi
0: 4 luglio. Ma che ora è, il lunedì e il giovedì? Me lo sono perso.
1: Dalle 20 alle 21:30. L'aperitivo di Radio Popolare dalle 20 alle 21:30, il lunedì e il giovedì.
0: Vengo in auto, culo graci DJ, esce a parcheggiarmi, Davide.
1: Ma guarda, basta la mia presenza nel raggio di un chilometro e vai tranquillo.
0: Te ne siamo grati un sacco, caro Facco, te ne siamo grati, culo graci.
1: Oddio, no.
0: Bello, Santino culo graci per il cruscotto, nuovo gadget della radio.
1: Sapevo io, non dovevi dirlo.
0: Ciao, ma di teatro non proponete mai nulla? Beh. Solo musica e canzonette, Franco.
1: Ma no, ma c'è il
0: suggeritore Nightlife, c'è lunedì.
1: Vieni lunedì dopo il DJ set che c'è tanta gente brava.
0: Vabbè, allora, senti, stai qua perché...
1: No, devo andare.
0: Ma no, c'è quel brano che ti ho chiesto, mi hai detto, metti quello lì che sei
1: Quale?
0: Brava tu.
1: Quale?
0: Mi hai detto, Funerale.
1: Ah, quello lì, hai messo The Funeral dei Band of Horses?
0: No.
1: Ah, e allora cosa hai messo?
0: Un'altra roba. C'è la notizia del giorno, vuoi leggerla tu?
1: No, leggila.
0: Allora. Vai, questa qua in alto, vai. Vai.
1: Ragazzi, ma vedete cosa...
0: Guarda la Graci, oggi, vai.
1: Quattro ragazzi beccati ubriachi a scorrazzare col carro funebre.
0: Mi piace,
1: Vabbè, in effetti è grande.
0: Quattro ragazzi beccati ubriachi a scorrazzare...
1: Carro funebre.
0: Col carro funebre. Notte brava sul carro funebre. A Belluno gli agenti di una volante si sono trovati davanti a una scena decisamente insolita, eccetera eccetera, bla bla, mentre erano impegnati bla bla, si sono visti sfrecciare davanti agli occhi un carro funebre, insospettiti dall'orario non proprio consono alla celebrazione di un funerale, i poliziotti hanno deciso di formare, eccetera eccetera eccetera. I ragazzi, tutt'altro che affranti, erano in vena di festeggiamenti. L'atmosfera allegra e surreale ha spinto la gente a tirar fuori l'etilometro. D'altro canto eri a Belluno.
1: Ma infatti ste robe io quando leggo le notizie accadono sempre un po' nel nord Veneto, sì, quelle robe lì, quei paesi lì.
0: Va bene, la parola è funeral, quindi che è
1: quindi
0: il...
1: cosa hai messo?
0: Young Blood.
1: Young Blood.
0: Non si dice Young Blood?
1: Boh, dipende come è scritto.
0: Con la U, su solo U.
1: Ah, solo U. Allora Young Blood.
0: Insomma sì, eh. Insomma, Young Blood.
1: Senti, io vado,
0: Che avrai da fare?
1: Ma devo andare in onda dopo.
0: Vabbè, questo era brano legato a notizia di oggi.
1: Ciao,
0: dopo
1: ragazzi.
0: C'è volume.
1: Ciao.
0: Lo prepara...
1: Dario Grande. Oggi lo prepara Dario Grande. Ciao.

Sì, assomiglia molto a Billy Idol, avete detto tutti, sì. Youngblood. Andiamo a sfumare perché volevo dire un'ultima cosa prima di chiudere questa puntata. Madonna, pensavo che non avrei vissuto abbastanza per vedere l'amato Arsenal di nuovo campione d'Inghilterra. Che bello! Con un allenatore basco. Ma che bello! L'Arsenal è campione d'Inghilterra. E poi ci si gioca anche la finale di Coppa dei Campioni. L'avete visto Febbre 90? Il film tratto dal libro, ovviamente, che racconta in maniera ammirabile quello che si prova ad avere la passione smodata per una squadra. Se non ricordo male, questo brano apriva la colonna sonora di quel film. Comunque sicuramente ci era dentro. Fever Pitch, il titolo originale. Bella per l'Arsenal. Non ci credevo. Chiudiamo così, tra poco c'è Volume con delle persone serie in onda. Ci torniamo domani, 13:15, in registrata Radio Pop.

0: cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
2: Gli innocenti sono taccagni, oltre che noiosi. Sono convinti che l'unica cosa che sia necessario spendersi sia la loro verità.
3: I colpevoli no. I colpevoli sanno che la verità se la devono comprare.
2: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
4: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
8: Volume, volume, volume,

0: Ehi, buongiorno a tutti, questa è Volume alle 14, dalle 14 come sempre fino alle 16 qui su Radio Popolare in compagnia di Dario Grande. Ciao Dario.
1: Ciao, buongiorno, e in compagnia anche di Elisa Graci. Ciao Elisa.
0: Eccomi qua, presente.
1: Ci siamo presenti entrambi fino alle 16, ciao.
0: Sì, come sempre fino alle 16, abbiamo anche oggi tante cose da farvi ascoltare, un po' di appuntamenti da darvi. Anche prima, nella trasmissione che ci precede, vi abbiamo dato un sacco di appuntamenti musicali che riguardano Radio Popolare. E alla primavera, quindi anche noi abbiamo voglia di stare un po' in giro, di stare un po' fuori all'aria aperta, quindi ve ne riparleremo anche noi qui di Volume. E poi siamo felicissimi anche oggi di avere un mini live dal vivo,
1: un bel mini live anche oggi dalle 15 alle 15:30 circa. Saremo in compagnia di Ciliari, un nome che nel panorama italiano, diciamo, degli ultimi anni ha già cominciato a farsi notare, un po' scuola indie italiano, diciamo, nata una decina di anni fa. E lui, diciamo, porta avanti un filone un po' simile, un po' romantico, un po' con suoni anni 80. Arriva dalla Puglia, ma è a Milano da un po', e è uscito il suo secondo disco, quindi ce lo racconta e ce lo suona qui a Volume alle 15.
0: Che bello. Allora, proprio ieri abbiamo avuto un ospite, come se avete seguito il Volume ovviamente già lo sapete, se non l'avete fatto andatevi a riascoltare la puntata e il live di Sean Albain, che è un bravo musicista scozzese ormai, direi, da un paio d'anni in Italia. Parla tra l'altro benissimo l'italiano, dopo
1: davvero?
0: Gli abbiamo fatto i complimenti, perché non è facile, no, per un artista straniero parlare in una lingua diversa e rispondere alle domande, quindi bravo Sean. E abbiamo parlato un po' di tante cose, della sua vita avventurosa, di tutti i suoi viaggi e un po' anche della sua casa, la Scozia. E da ieri, proprio da quando parlavamo della Scozia, ho iniziato a ripensare a tutte le band scozzesi che hanno anche un po' formato la nostra passione musicale. C'è una band che purtroppo non esiste più, che magari non è tra quelle citate tra le maggiori band scozzesi e di influenza, ecco, diciamo, nel mondo musicale, ma erano davvero molto molto bravi e purtroppo hanno avuto una vita breve a causa della scomparsa prematura del cantante. Sto parlando dei Frightened Rabbit. Loro sono stati una band nei primi anni 2000 fino appunto dal 2000 al 2010, fino purtroppo alla scomparsa del cantante, che si chiamava Scott Hutchinson, che proprio anche nella sua musica non aveva mai fatto segreto dei suoi problemi di salute mentale, e purtroppo questi purtroppo hanno causato la sua morte nel 2018, il suo suicidio nel 2018. È un po' appunto da ieri che mi suona in testa questa canzone, che non abbiamo tanta occasione di riascoltare, proprio parlando di Scozia e parlando di musica scozzese, se non davvero tante le band, e ringraziando ancora Sean Albain di essere stato con noi ieri. Andatevi a riascoltare il suo mini live. Intanto questi sono i Frightened Rabbit con Get Out.

0: La vita di Frightened Rabbit è durata più o meno una decina d'anni, dal 2008, l'album primo album pubblicato da loro, fino al 2018, l'anno della morte purtroppo del cantante Scott Hutchinson dei Frightened Rabbit, dalla Scozia, per ricordarvi anche l'ospite che abbiamo avuto ieri, scozzese però ormai di casa, vicino Milano, vicino Lodi in sì. particolare. Lui poi è uno che ama molto, stiamo parlando di Sean Albain, che ama molto la natura e quindi ci ha raccontato vero. Della sua attività di così fornitore di cibo di vari volatili.
1: Di vari volatili, di differenti specie. Tra l'altro nella ridente località di Dovera. Che ci ha fatto sorridere, perché ci siamo ritrovati a dirgli: aspetta, ma dov'è Dovera? E lui: aspetta, cosa?
0: È vero, c'è stato un piccolo così gioco di parole.
1: Grande Sean.
0: In attesa di ascoltare ancora musica dal vivo, però dalle 15 qui su Radio Popolare. Abbiamo avuto tante volte la protagonista della prossima canzone nei nostri studi, è una cara amica, una bravissima musicista. Di chi sto parlando? Dai.
1: Stiamo parlando allora di Any Other, Nella vita delle altro. Lei ha messo su una nuova band, ha incontrato questo progetto, ovvero i She's Analog. Sono un trio avant jazz che mette insieme pop, elettronica, jazz in modo molto particolare, molto sperimentale, e insieme hanno dato vita a questo nuovo progetto che si intitola A Nice Noise. È uscito proprio oggi il primo brano di questo nuovo progetto, che sembra molto interessante, quindi li andiamo ad ascoltare. Questa traccia, la primissima, si intitola I'll Be Different.

0: E Nice Noise con il loro primissimo brano You'll Be Different, l'insieme di, diciamo, questi due progetti diversi, Any Other da una parte e gli She's Analog, funzionano, devo dire, già
1: Che bella!
0: perfettamente, c'è un'intesa perfetta e quindi, insomma, un inizio molto promettente. Cercheremo di averli anche a volume
1: Sì,
0: in
1: sì.
0: modo tale da farci raccontare come è nato il progetto e capire anche cosa bolle in pentola, insomma.
1: Non vediamo l'ora, come sempre, Adele, bravissima, una voce meravigliosa sia in tutte le lingue in cui canta, sia che sia l'italiano, sia che sia l'inglese o il giapponese
0: È
1: addirittura.
0: vero, nell'ultimo EP c'era del
1: Sì, è
0: giapponese.
1: vero. Bravissima Adele,
0: Ricordo.
1: Adele altro, Any Other in questo caso con il progetto A Nice Noise che abbiamo ascoltato per la prima volta, ma ritroveremo qui a volume molto presto. Abbiamo una serie di artiste femminili, mi piace molto, è una coincidenza, ma quando capita mi piace molto sentire tutte queste voci. Adesso ce ne andiamo da Lindsay Jordan, che in arte si fa chiamare Snail Mail, con il suo terzo lavoro, lei dal Maryland, un disco che si fa apprezzare più lo si ascolta. All'inizio, non lo so, i primi singoli non mi avevano entusiasmato, invece piano piano sto sempre più entrando in questa sua nuova fase. Snail Mail, My Maker.

0: chiama Ricochet, il terzo album di Snail Mail, uscito proprio pochissime settimane fa, e lo abbiamo ascoltato con questa My Maker dalla Maryland. Lei era appunto Snail Mail.
1: Bravissima. E adesso continuiamo con un'altra giovane artista italiana questa volta. L'avevamo già incontrata perché erano usciti nei mesi scorsi i primi singoli e adesso finalmente è uscito tutto l'album. Stiamo parlando di L'Amante. Lei è una giovane cantautrice che arriva dalla provincia di Vicenza. Era, diciamo, si era fatta notare con il suo primo album In Memoria di, e da lì è stata, diciamo, considerata una delle emergenti più interessanti della sua, della nuova generazione. Mescola attitudine molto punk rock con anche uno spirito un po' folk, e dopo 2 anni appunto da quell'esordio è uscito un nuovo disco, si intitola Non Dico Addio, e lo ha registrato tra l'altro nella chiesa di San Francesco, nel suo paesino appunto Schio, in provincia di Vicenza, dove è cresciuta. E in questo disco, insomma, legami familiari, lutto, memoria, un suono ancora più scarno, ancora più crudo. L'andiamo ad ascoltare con un pezzo molto bello che si intitola Una magia più forte della morte, L'Amante.

0: Una magia più forte della morte, uno dei nuovi brani di Lamante tratto dal nuovissimo disco appena uscito. Lei è brava proprio a alternare questi momenti di dolcezza e poi di rabbia estrema.
1: Sì,
0: e,
1: sì.
0: È molto bella anche questa chitarra acustica, però con sotto una batteria pestatissima.
1: Esatto, beh, poi interessante questo luogo dove sono state registrate le canzoni,
0: esatto.
1: Appunto in una chiesa. La chiesa di San Francesco. Ehi, non vi abbiamo detto il nostro numero di telefono, se volete potete parlarci di un po' di quello che volete, ma soprattutto della musica che vi facciamo ascoltare, magari la volete commentare e ci date dei feedback al 331 62 14013, e siamo anche in diretta, non so ancora per quanto, su Instagram.
0: Esatto, Elisa Gracci Radio e dar.grande su Instagram.
1: Adesso andiamo a conoscere un'artista molto interessante, lei si chiama Miss Grit, è un progetto musicale di Margaret Sean, quindi un'altra musicista e ancora diversa dalle tre che abbiamo ascoltato in precedenza. Lei aveva all'inizio un po' un'immagine cyborg quasi, proprio volutamente per parlare di identità, di alienazione e del rapporto con la tecnologia. Lei è un'artista non binary e di questo ne parla e ne è molto fiera. E anche nell'ultimo lavoro, questo che è uscito da pochissimo nel 2026, che si chiama Under My Umbrella, certamente mantiene questa sua identità non binary, ma lascia andare un po' invece l'estetica cyborg per qualcosa di un po' più umano, di un po' più vulnerabile. Una canzone molto d'atmosfera, molto dilatata, con la quale appunto ci salutiamo prima della prima pausa pubblicitaria per entrare nel mondo di Miss Grit e questa Where's My Head?

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: L'oro del fiume, tratto dal nuovo album di Di Martino, che è il nostro album della settimana, qui su Radio Popolare. Tra l'altro, Dario, questo disco mi suscita un sacco di ricordi. Poi parliamo bene di questa canzone.
1: Sì.
0: Perché devo così
1: connesso,
0: racconto un po' di fatti.
1: Vai.
0: Allora, Di Martino, chiaramente essendo originario di Palermo, della provincia di Palermo, Miss Il Mary, appunto parla di questo fiume che scorre nella città di Palermo, e io, avendo origini siciliane, infatti saluto i miei genitori che magari mi stanno ascoltando, loro appunto tutte le estati con loro andavamo in Sicilia, tuttora lo facciamo, a così trovare i parenti, e come accade a molti emigrati al nord d'estate si va giù a trovare la famiglia, e di solito appunto atterriamo a Palermo e poi prendiamo la macchina, qualcuno ci viene a prendere e andiamo verso giù, verso sud, verso Agrigento. E in questa strada che passa da appunto dalla città di Palermo verso la superstrada che va ad Agrigento, si passa proprio da questo ponte dove c'è il letto del fiume Oreto, che è il fiume protagonista dell'album appunto,
1: sì,
0: di Martino. E tutte le volte che ascolto questa canzone mi vengono in mente queste scene di me da piccolina nella macchina dei nonni, che passiamo sopra questo ponte,
1: totale,
0: in questo fiume che non c'è, è un letto di un fiume tutto stato secco, con delle erbe, del fogliame, delle erbacce, però senza il fiume. Quindi io mi ricordo loro: qui c'è il fiume Oreto, guardo giù, non c'è l'acqua, ma dov'è questo fiume?
1: Una cosa in giro.
0: E quindi mi vengono in mente questi tenerissimi ricordi, e quindi grazie a Di Martino, oltre ad aver scritto un disco bellissimo, a ricordarmi queste
1: bellissimo,
0: belle cose,
1: ricordi di infanzia. Sì, cosa dire, un altro pezzo acustico molto, molto delicato, appunto, con anche questi suoni che fanno sentire effettivamente un po' in mezzo all'acqua. Si parla di un cercatore d'oro che si trova in mezzo al fiume, appunto, a cercare delle pepite d'oro, come si dice, no? E però diventa tutta una riflessione un po' sull'uomo moderno, che è sempre in cerca di, sempre teso verso l'obiettivo, sempre in cerca di arrivare da qualche parte, di produrre qualcosa, quando invece la cosa migliore, a un certo punto forse arriva un po' a questa consapevolezza verso la fine del brano il protagonista, la cosa migliore in realtà è godersi il viaggio, le piccole cose, quindi
0: anche senza oro.
1: Esatto, anche
0: bello
1: senza oro ce la si può godere lo stesso. Grazie Di Martino, torniamo domani.
0: Eh sì, torniamo domani a scoprire un altro estratto da questo bellissimo album, L'improbabile piena dell'Oreto, appunto il famoso fiume di Palermo. Allora,
1: Mi stavo già gasando perché prima ho avuto un accenno del prossimo brano.
0: Mi è partito un brano. Sì, perché adesso parliamo degli Smashing Pumpkins, insomma tutte le volte che possiamo lo facciamo. Tra l'altro, ovviamente in questo periodo se ne parla, perché poi Billy Corgan ha questo famoso podcast in cui intervista tanta gente interessante, quindi ve ne abbiamo già parlato, ma soprattutto si sta festeggiando in lungo e in largo questi 30 anni di Melancholy and the Infinite Sadness, l'album, bellissimo doppio album degli Smashing Pumpkins del 95. C'è stato questo show online in cui loro hanno praticamente fatto il funerale a Zero, che è uno dei protagonisti di questo disco, e c'erano appunto questa apertura di questo show, che era questo risveglio di questo personaggio in una bara, cioè, un po' le scene che ci immaginiamo da Billy Corgan, con queste tuniche, pelato, un po' così. Però insomma in concomitanza di questo spettacolo hanno anche annunciato questo grande tour che parte negli Stati Uniti, che celebra appunto i 30 anni di Melancholy and the Infinite Sadness, e sarà per ora solo negli Stati Uniti. Vedremo se arriverà anche in Italia, ovviamente noi lo speriamo. Una cosa che è successa appunto in questa diretta live di questo show, di questo piccolo grande show che hanno messo su gli Smashing Pumpkins, è l'esibizione di una canzone, l'esecuzione di una canzone che non era eseguita dal 1997, quindi tantissimo tempo che non l'ascoltavano live. Questa canzone che ascoltiamo adesso, che si chiama Here Is No Why, Smashing Pumpkins.

0: fino alla fine.
1: Fino alla fine.
0: Here is No Why, questa era una delle canzoni, delle tante canzoni contenute in Melancholy and the Infinite Sadness, l'album doppio degli Smashing Pumpkins pubblicato nel 1995, che gli Smashing Pumpkins stanno portando e stanno festeggiando in lungo e in largo con streaming, funerali, tour, la qualsiasi. Speriamo che arrivino anche in Italia a festeggiarlo. Questa appunto era Here is No Why, che non veniva eseguita appunto dal 1997, quindi sì, ho aspettato quasi 30 anni per ritornare ad eseguire questo pezzone, che devo dire è davvero bellissimo di ascoltarlo. Tra l'altro io e Dario siamo fan intergenerazionali degli Smashing Pumpkins, tutte le volte che ci capita di ascoltarli insieme qui dentro una festa
1: ci si gasa
0: di air drumming, air guitar, un po' di tutto.
1: È vero, è vero, ho un ricordo bello di questi brani, perché avevo scoperto il disco che avevo 15 anni e per le prime volte andavo a correre un po' intorno a casa per i fatti miei, nei boschi,
0: con gli
1: Smashing Pumpkins a manetta in cuffia, quando partiva questo pezzo che, esatto, inizia lento, poi ha un ritornello che carica e diventa una cannonata. Credo che la mia velocità aumentasse in modo
0: se volete correre più veloci sappiate che questa canzone funziona.
1: Funziona di brutto. Bene, bene. Andiamo avanti con invece un progetto che ci tiene, direi, su, sì, sull'alternative rock italiano, però è un progetto che ho conosciuto, diciamo così, nelle mie scorribande con la band, e ho visto suonare.
0: Ricordiamo la band di... ci penso io.
1: Vai.
0: Ricordiamo la band di Dario, Elettri.
1: Esatto.
0: Dobbiamo dire che allora, la tua band che poi ci... insomma, ci dirai anche quando suonate dal vivo, perché va che tu sei il presentatore, però...
1: Allora, il concerto milanese c'è già stato,
0: sì,
1: cos'era,
0: due settimane
1: fa ormai, seguito da un DJ set di Giulia Strippoli e il collettivo...

0: sala, ma ce ne saranno altri.
1: Ed è
0: Quindi
1: l'elettrica, mi raccomando, seguiteli.
0: verranno prontamente annunciate, non vi preoccupate. Ma ecco, una volta ci è capitato di condividere il palco con questa band, Livore, giovanissimi, emergentissimi anche loro di Milano, e stanno finalmente pubblicando il primo album che si intitola Distruzioni d'uso. Hanno già buttato fuori qualche singolo e ve ne facciamo ascoltare una che ha un
1: Dovete
0: titolo particolare,
1: interpretarlo.
0: interpretabile. Loro sono i Livore, questa è Morgan, non è cattivo.

0: fa.
1: Il Livore qui a Volume Radio Popolare con uno dei loro nuovi brani, tra pochissimo Livore anche con un album intero fuori, quindi li aspettiamo e magari li invitiamo anche a Volume, vediamo
2: ma sì,
1: un po'.
2: Sì, certo, beh, noi facciamo per piacere comunque dare spazio alle band emergenti, lo facciamo,
1: esatto.
2: E lo faremo. Questa è una delle componenti del DNA di Volume e di Radio Popolare, dare spazio alle giovani band.
1: Oh,
2: anche
1: sì.
2: Qui in onda e nei nostri studi, nel nostro auditorium. Allora, speriamo di vedere molto presto, e non solo in Sicilia, i Frico, che arrivano appunto in Sicilia quest'estate al Festival Ipsic Rock. Noi speriamo di poterli vedere magari anche in autunno dalle nostre parti. Ci è piaciuto molto il loro album, è stato anche il nostro album della settimana, e quindi li riascoltiamo, i Frico, con una canzone dedicata ai treni. Sì, anche se insomma di solito i treni in Italia in quest'ultimo periodo non è che funzionano benissimo, ma il cantante dei Frico è rimasto così un po' innamorato dei trenini da piccolo.
1: E
2: così
1: sì.
2: Ci ha scritto una canzone che si chiama Choo Choo.

0: Eccola qua la passione dei Frico per i treni, questa Ciu-Ciu tratta dal loro nuovo album che abbiamo ascoltato in lungo e in largo qui a volume, visto che è stato il nostro album della settimana, così li abbiamo già ritrovati da Chicago, i cari Frico. Un'altra band che ritroviamo sempre molto volentieri, insomma anche una delle mie band preferite, posso dire.
1: Addirittura.
0: Loro disco Souvlaki è sicuramente uno della mia top ten in assoluto. Parlo degli Slow Dive di Neil Hansen e Rachel Goswell, di cui tra l'altro è stato da poco il compleanno di Rachel Goswell, quindi
1: l'abbiamo festeggiato.
0: Tanti auguri a te. Lo festeggiamo adesso.
1: Anche io sono gasato per gli Slow Dive, soprattutto perché tra poco li vedremo Primavera Sound di Barcellona, a inizio, insomma, nella prima settimana di giugno.
0: Dal 4 al 7.
1: E in quei giorni, insomma, un sacco di artisti stanno uscendo anche piano piano gli orari delle esibizioni. Sembra che effettivamente non ci siano sovrapposizioni madornali, quindi ci sarà tempo di godersi anche lo spettacolo degli Slow Dive. Mi pare siano verso orario aperitivo. Quindi,
0: ottimo. Esatto. Io devo farmi, mi sa, un documento Excel per organizzarmi.
1: Meglio andare là un attimo.
0: Calcolare, esatto, le tempistiche di cambio palco. Però,
1: sì, importante, dopodiché, una volta che sei lì va tutto in vacca e
0: go with the flow.
1: Esatto. Comunque per gli Slow Dive non mancheremo e ci ascoltiamo un pezzo che mi era piaciuto molto. Questo in realtà è dell'ultimissimo album, molto bello anche lui, Everything is Alive, e questa è Kisses, Slow Dive.

0: Che bello ascoltare l'Isola Dive, vero?
1: Relax.
0: E abbiamo visti un paio di anni fa, mi sembra, dal vivo all'Alcatraz, concerto bellissimo, quello dell'Isola Dive, tutto esaurito. Questa, insomma, è una band storica del
1: sì,
0: showbiz.
1: Filone, esatto.
0: E sì, ricordiamo su Vlachi, un disco assolutamente da non perdere, da non perdersi nella vostra biblioteca discoteca della migliore musica degli ultimi 30 anni.
1: Come il side project che nominavi,
0: i Mojave Tree, sì, esatto, anche loro gran bella band, perché poi quando si sono sciolti gli Slow Dive, i due componenti principali, Lynn Anstead appunto e Rachel Goswell, i due appunto frontwoman e frontman degli Slow Dive, avevano formato Mojave Tree, anche loro fantastica band, anche quella ve la straconsigliamo. E quindi li vedremo al Primavera Sound insieme a 500 miliardi
1: tantissimi, tantissimi
0: e altre band.
1: Panico.
0: Noi saremo lì, io e Dario, ovviamente poi vi costruiremo un mega report di tutto quello che vediamo, le voci che riusciamo a rintracciare appunto da quel di Barcellona. È il mio primo Primavera Sound, quindi sono molto emozionata, devo
1: dire. Per me il secondo, e sì, c'è una lineup da star male, l'anno scorso in confronto era nulla, quindi oddio, chissà cosa succederà, sì.
0: Allora, io mentre qui c'erano i vari Primavera Sound, quando abitavo negli Stati Uniti, andavo nei festival americani, e una delle band che mi colpì moltissimo, che vidi una di questi vari festival, forse era il Pitchfork Festival, erano proprio i Wild Nothing, che speriamo di ritrovare presto. Questa è Shadow, e tra poco c'è il live qui a volume.

0: Well Nothing, questo è Shadow, Why Nothing, progetto musicale di Jack Tatum, lui che si nasconde dietro a questo progetto Why Nothing già dal 2009 e lo aspettiamo con nuove cose presto, speriamo. E adesso invece è il momento della musica dal vivo qui a Radio Popolare, quindi Dario, a te la linea.
1: Eccoci pronti a cominciare con il nostro mini live di oggi. Finalmente, come già annunciato, abbiamo qui il piacere di dare il benvenuto a Ciliari, che è venuto a passarci a Volume. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
1: Allora, domenico nella vita, vero?
2: Sì, nella
1: ciao.
2: Vita vera.
1: Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto
1: benissimo.
2: Bene, grazie.
1: Prima volta a Radio Popolare?
2: In realtà no, sono stato qui, ma nel 2014, se
1: ah,
2: non sbaglio.
1: Tanto un bel tempo po' fa. Di tempo
2: esatto,
1: fa.
2: Esatto, sì, sì, con una band, con gli Amanti, una band che avevo tanto tempo fa.
1: Pazzesco,
2: prima di
1: pazzesco.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi è un bentornato.
2: Per me è
1: in
2: bellissimo,
1: realtà.
2: Non vedevo l'ora di tornarci.
1: Fantastico, allora, diciamo un po', sei qui per presentarci il tuo nuovo album che è uscito
2: sì.
1: In realtà a fine gennaio,
2: esatto.
1: Si intitola X, poi nel frattempo è uscito già anche un singolo molto fresco, molto recente, però visto che così mi hai dato un po' il gancio, partiamo un po' così, anche per rompere il ghiaccio per chi non ti conoscesse, raccontaci un po' il tuo percorso musicale.
2: Sì, allora io sono stato qua appunto con gli Amanti tanto tempo fa, insomma un po' più giovane di adesso, diciamo, e quindi infatti, insomma, sai quando entri in un posto, cioè, sembra tutto
1: sì.
2: Come se l'hai già vissuto, bellissimo, troppo bello, sono troppo contento.
1: Deja vu, esatto. Successo.
2: E poi niente, come un po' tutte le cose, insomma, si cerca un po' l'evoluzione, oppure comunque di fare qualcosa di un po' diverso, e quindi è partito il progetto Ciliari, insomma il mio alter ego fondamentalmente.
1: Sì.
2: Quindi da solo, non con una band, e quindi questo insomma più o meno dal 2020-2021 e di lì ecco,
1: okay.
2: Mi sono più fermato.
1: Quindi più o meno dal lockdown, più o meno dal
2: esatto.
1: Periodaccio.
2: Sì, anche perché Ciliari è proprio quello, nel senso che io sono Domenico ma mi chiamano Domi
1: sì.
2: E quindi ho fatto questo gioco di parole Domiciliari.
1: Domiciliari, è
2: esatto,
1: vero, perché... No,
2: sì, era cosa, perché siamo stati poi tutti chiusi chiaramente e eravamo ai domiciliari in qualche modo.
1: Domiciliari, no,
2: esatto.
1: Spazzando via il cervello questa cosa che mi hai appena detto, incredibile. Ma invece prima del progetto con cui eri già stato a Radio Popolare, quando è iniziato il tuo rapporto con la musica? Tu arrivi da innanzitutto la Puglia, vero?
2: Sì, esatto, io
1: okay.
2: Sono di un piccolo paese della provincia di Bari, Noci si chiama,
1: sì.
2: È di fianco al Berobello, insomma, Valle
1: Noci, di sì.
2: Posti bellissimi ragazzi, andateci.
1: Cosa ci fai qua?
2: sono partito poi principalmente per la musica e quindi insomma sono venuto qui anche perché Milano è sempre stato insomma un po' una l'incontro di insomma tanta gente, tanta musica diversa, e quindi avevo proprio necessità di cercare questo e quindi sono arrivato qui ormai 18 anni fa, ecco, quindi
1: è
2: insomma
1: un bel
2: è tanto.
1: Sì.
2: E da allora niente, ho fatto musica, in realtà vabbè, poi ho iniziato da bambino, sai, insomma, però poi a livello un attimo un po' diverso crescendo, ecco, si è evoluta la cosa.
1: Milano non ti ha ancora stufato?
2: Ma guarda, devo essere sincero, io adoro Milano,
1: ah.
2: Cioè nel senso anche in tutti i cambiamenti che ha avuto nel tempo, continua a darmi sempre tanto, a sorprendermi sempre.
1: Sì.
2: È normale che diventando comunque un po' più grandi, oltre al sogno di Milano che ho sempre avuto, chiaramente ho scoperto anche tanti altri posti in cui giustamente mi trovo molto bene, però Milano è casa, quindi insomma mi ha
1: certo.
2: Mi ha dato veramente tantissimo e continua a darmi sempre tanto, quindi sì, io amo ancora Milano tanto.
1: Bello, tra l'altro, esatto, se sei qui da così tanti anni hai vissuto anche, diciamo, diverse fasi, una Milano insomma all'inizio che era sicuramente molto diversa da questa
2: sì.
1: Più recente. Ieri è passato un artista molto bravo, Sean Albain dalla Scozia,
2: sì.
1: Che ha girato il mondo e poi ha detto che è arrivato a Milano, all'inizio non ha trovato la Milano sua, ma dopo un po' ha trovato le persone che effettivamente gli hanno dato anche possibilità di iniziare la sua carriera musicale,
2: cioè,
1: e ha detto che quando ha trovato la sua Milano, niente, non è più riuscito ad andare via. Quindi sì, devi scoprirla un po', e una volta che ti
2: sì,
1: trova.
2: Esatto, io penso che comunque ogni posto diventa bello o brutto in base a come te lo vivi, chiaramente, no?
1: Certo.
2: E quindi anche a quello che trovi o che vuoi trovare, e anche io ho trovato la mia dimensione, una dimensione bellissima, e sicuramente aiuta tantissimo, e poi la vivi a tuo modo, no? Il bello di Milano Milano e che ti può far vivere tante vite diverse, è una cosa bellissima. Io ne ho anche vissute, diciamo, qua a Milano.
1: Bellissima.
2: Di tante vite diverse.
1: Allora, si possono vivere anche un po' attraverso le tue canzoni. Come dicevamo, tra i tre pezzi che ci sono oggi, ce n'è anche qualcuno tratto dal nuovo disco che si intitola X. Come si chiama il primo brano che ci suoni?
2: Il primo brano che vi suono si chiama I Laureati, insomma è sempre estratto dal disco.
1: Ok,
2: quindi insomma quando volete.
1: E allora lo ascoltiamo, I Laureati, okay. Ciliari dal vivo a volume Radio Popolare.

0: Grazie.
1: Ciliari dal vivo a volume Radio Popolare con i laureati, eseguito chitarra e chitarra acustica e voce. Ti va di raccontarci due cose su questo brano?
0: Certo. Beh, parlando appunto di Milano, insomma, di un po' di tempo fa, questa canzone parla proprio di quando eravamo un po' più giovani e delle aspettative che avevi nel futuro. E praticamente è un po' rivedersi appunto oggi, così come la pensavamo allora, fondamentalmente. Quindi, okay, chissà com'è stata la vita in questi anni, no? Cioè, io ho vissuto questo, e magari la persona che non vediamo più, insomma, che può essere un amico, può essere un amore in questo caso, chissà che cosa ha vissuto in tutti questi anni in cui anche Milano è cambiata, no?
1: Certamente.
0: In qualche modo. E quindi volevo raccontare questo, e poi quando ho scritto questo pezzo in realtà ho pensato molto, avevo visto appunto I Laureati, il film, sì, con Pieraccioni, che è un film che io adoro, mm-hmm, tantissimo, e mi ha ispirato un pochettino anche, no, questo Marcord,
1: certo,
0: questi ragazzi, insomma, tutti insieme.
1: Quell'immaginario.
0: Esatto, e quindi di lì è nata questa canzone.
1: Allora, ci sono tanti riferimenti, infatti, basta anche leggere un po' i titoli dei brani del disco, da Fellini ai Cure, e poi anche c'è qualcosa, I Laureati,
0: sì,
1: c'è qualcosa a livello di, proprio magari nelle espressioni, che chiaramente, insomma, sono molto, appartengono molto alla tua generazione, alla mia generazione. Direi, da dove arriva secondo te questo stile di scrittura, come l'hai sviluppato?
0: Ma io penso che scriviamo, almeno quello che cerco di fare io è questo, scrivere un po' di quello che si è vissuto, no? Di quello che di bello o anche magari di meno bello ci è arrivato nella vita, e quindi di poterlo raccontare. Parlando ad esempio dei Ragazzi Ballano Ancora i Cure, deriva proprio, esatto, dalle serate che magari chiedi Milano, magari se la ricorda, la Casa 139 ad esempio, o comunque tanti posti in cui si passavano i pezzi indie rock, si passavano i Cure,
1: certo,
0: in questo caso, e si ballava quella roba lì. Cioè, io mi ricordo, ed era, per me è stato un momento magico, no? Mi ha fatto appunto amare anche Milano, e quindi penso che sia semplicemente tutto quello che viviamo e si cerca in qualche modo di metterlo appunto nelle canzoni. E io credo anche che, come le ho vissute io quelle cose, ecco, con me in quella pista da ballo, la chiamiamo così per usare un termine, c'era anche tanta altra gente, quindi sicuramente magari si ricorderanno di quei tempi lì.
1: Certo. E non abbiamo commentato ancora il titolo del disco, invece, che è Ex, immagino,
0: esatto.
1: Mi sembra di capire, comunque, anche ascoltando i brani, non si tratta solo di relazioni finite.
0: No, assolutamente, è qualcosa che c'è stato, qualcosa che ci ha fatto diventare quello che siamo oggi. Quindi Ex, secondo me, non è semplicemente da vedere come con un'accezione negativa, con qualcosa che è finito e quindi per forza di cose è triste. In realtà Ex è qualcosa che ci ha formato, ci ha fatto diventare quello che siamo oggi.
1: Certo.
0: E quindi diciamo che è importante, tanto importante, quindi ho voluto metterlo appunto nel disco.
1: E c'è un elemento, diciamo, sempre parlando di questo album, diciamo, nella scrittura di questi pezzi, che hai voluto approfondire, su cui hai voluto sperimentare maggiormente rispetto, per esempio, a quanto fatto in passato, in lavori precedenti?
0: Allora, sì, certo, in realtà questo disco parla principalmente d'amore, che poi, ripeto, non è semplicemente un amore tra due persone, ma può essere un amore per qualcosa appunto che si è vissuto, una città, ad esempio,
1: sì,
0: no? Quindi comunque di base un amore, ma ho voluto parlare d'amore in questo disco rispetto ad altre cose che ho fatto in precedenza, perché è un periodo in cui sto subendo molto questo, insomma, penso che ci sia tanto odio in giro, nel senso che, non lo so, sto vedendo che è un po' più facile odiare, ecco, in qualche modo, non mi sta piacendo questa cosa, c'è un bel casino in giro,
1: certo,
0: ecco, questo lo sappiamo benissimo, è inutile nasconderlo, e penso che però l'amore possa essere una bella chiave per poter sistemare un po' di cose, perché se siamo capaci di amare probabilmente riusciamo ad annullare appunto tutto l'odio che sta venendo fuori, e quindi, non lo so, pensavo che fosse una bella chiave.
1: Assolutamente, e quindi, esatto, la musica in questo caso ti aiuta, nel tuo caso, attraverso,
0: certo,
1: appunto la musica riesci anche a diffondere questo messaggio, insomma.
0: Certo, bello, spero, beh,
1: no,
0: ora non lo so se ci riesco, però ecco, nel mio,
1: cioè,
0: sento
1: ci
0: di,
1: si prova.
0: Sì, ci si prova, esatto, cerco di dare appunto un po' di amore, ecco,
1: certo,
0: rispetto a magari tante cose negative, insomma, un po' di amore ci vuole.
1: Assolutamente. Tra l'altro mi pare che il prossimo brano che ci volevi suonare si chiami proprio Maledetto Amore.
0: Esatto. Esatto. Sì, sì, Maledetto Amore è appunto un pezzo che parla di amore e non amore, comunque un amore male fondamentalmente, ma perché nonostante l'amore ci faccia dannare, perché lo sappiamo comunque, è una cosa bellissima, è una cosa molto potente, però a volte ci fa stare male, non ne possiamo fare a meno, quindi questa canzone parla di questo.
1: E allora, Maledetto Amore, Ciliari, live a volume.
0: Vieni a casa stasera.

0: Maledetto amore suonato live a volume da Ciliari, che ringrazio ancora per essere
1: grazie
0: qui.
1: A voi, grazie a te.
0: Grazie mille per essere qui con la tua chitarra a farci questo mini live privato. Esatto, allora, ascoltando questo brano, arriva dal disco precedente, Maledetti
1: esatto.
0: Noi, però diciamo una cosa che caratterizza anche tutti i brani, diciamo l'atmosfera del nuovo album, molto c'è questa patina di romanticismo, di nostalgia.
1: Sì.
0: Quanto, appunto, come la descriveresti questa cosa, questo tuo rapporto con questi aspetti, romanticismo e nostalgia?
1: Ma come dicevo prima, diciamo che è quello che ci ha fatto diventare quello che siamo, no? E quindi è una cosa che mi ha fatto stare male spesso, quindi insomma qualcosa che finisce, qualcosa che ho perso, piuttosto che anche qualcosa che non sono riuscito a fare, solo che poi con il tempo ho cercato di accogliere questo, insomma queste difficoltà, anche perché di base credo che un po' tutti abbiamo delle situazioni molto difficili, ognuno a suo modo chiaramente, ognuno con delle difficoltà differenti, più o meno grandi, però sono allo stesso tempo importanti, e credo che a un certo punto bisogna non aver paura di soffrire, di stare male, e accogliere anche un po' questa cosa per crescere, per andare avanti.
0: Certo, e mi ricollego qui, quanto ti piacciono questi suoni anni 80 e queste atmosfere, da dove arriva questa passione?
1: Ma io...
0: che ora magari dal vivo chitarra e voce si sentono meno, ma si possono apprezzare su disco.
1: Sì, ci sono. Diciamo che fa parte anche un po' di tutto quello che ho ascoltato, insomma, nel tempo chiaramente, deriva anche molto magari dai miei genitori, diciamo che ho ascoltato anche tantissimo i cantautori italiani.
0: Cosa ti hanno trasmesso loro, per esempio?
1: Ma la magia, penso la magia, il modo di scrivere che potevano avere, che hanno, insomma,
0: certo.
1: In questo caso magari, che ne so, che potevano avere Dalla, De Gregori, insomma tutta una serie di persone, insomma di artisti incredibili, è quello che proprio mi hanno dato, mi hanno trasmesso la capacità di sognare, ecco. È una cosa bellissima, perché poi loro veramente riuscivano con a comunicare in maniera molto semplice qualcosa di incredibile, che poi semplice non è, anzi, cioè, devo dire che comunque è una cosa difficilissima secondo me, riuscire a dire le cose semplici in maniera breve e concisa è difficilissimo, infatti non ci
0: riesco. E di far sognare chi ascolta.
1: Esatto, sì, e beh, deriva un po' da questo, un po' dagli ascolti.
0: Però c'è sicuramente qualcosa anche di, diciamo, di una scuola di cantautori italiani molto più recente, trovo, o sbaglio?
1: Bah sì, io poi in realtà prendo un po' quello che mi viene, quello che mi piace, no? A volte anche in maniera inconscia, quindi diciamo che ce l'ho già dentro quella cosa lì, non so magari bene da dove è venuta, poi se chiaramente analizzando sicuramente vado a trovare da dove è arrivato quello spunto lì, però alla fine insomma assorbo un po' tutto, magari anche dopo questa intervista nasce un pezzo, che ne sai.
0: Tutto può succedere.
1: Tutto
0: esatto.
1: Può succedere.
0: E senti, prima di chiudere, come te la vivi, come ce la si vive oggi così nel panorama musicale italiano da giovane artista che insomma tenta di emergere sempre di più?
1: Ma guarda, io nel senso, vabbè, faccio musica da tanto e ho visto tante evoluzioni, tanti cambiamenti. Nel 2013-2014 si suonava tantissimo live, si usava pochissimo Spotify, si andava ai live, si ascoltava la gente.
0: Tu.
1: E poi di lì, esatto, è cambiato, è diventato sempre molto più difficile. Se pensi al fatto che ad esempio il venerdì escono migliaia di canzoni, sicuramente tutte valide. Però come fai? Cioè, nel senso, è incredibile. Io stesso che adoro la musica, non è che riesco a star dietro,
0: cioè,
1: a tutto,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Quindi, insomma, è diventato un po' più complesso, devo dire. Insomma, riuscire ad avere l'attenzione per qualcuno e portarla anche avanti a lungo. Diciamo che è tutto molto più veloce, molto più breve. Anche la carriera di un artista, ecco, magari è molto più breve ora.
0: Fugace.
1: Rispetto a prima. Sì. È un peccato perché la musica è una cosa incredibile, fare musica. È complesso, è una cosa che sicuramente non ti dà subito dei riscontri positivi, anche se comunque è un lavoro, anche se insomma
0: certo.
1: Magari si pensa che non lo sia, ma in realtà la musica è veramente un lavoro, ci vuole tantissimo lavoro dietro a ogni canzone, che dura 3 minuti, magari un venerdì, magari 2 giorni, una settimana, e poi basta, è finito lì, e quindi è un peccato, ecco.
0: È una cosa seria, l'importante
1: sì.
0: è non mollare.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo giusto il tempo per un altro brano
1: sì.
0: e noi nel frattempo ti ringraziamo tanto per essere passato da qui.
1: Grazie,
0: restate sintonizzati sui canali di Ciliari per avere anche tutte le info sulle prossime date, i prossimi concerti dal vivo. Il disco si intitola X, però ora ce ne suoni un'altra che è ancora più recente.
1: Esatto, questa la troverete poi, insomma, piccolo spoiler, in un'altra versione di questo disco qua, però fa
0: wow.
1: parte sempre di questa roba qua, quindi
0: spoilerone.
1: Magari arriva, esatto.
0: Grazie ancora Ciliari, ti ascoltiamo con
1: Gange, questa è Gange.
0: Grazie, alla prossima.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30.
7: Il ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir, responsabile della sicurezza nazionale, ha diffuso un filmato in cui si vedono le persone che l'esercito ha sequestrato dalle navi della flottiglia. Arrivate stamattina nel porto israeliano di Ashdod, sono ammanettate in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. La voce che sentite è proprio di Ben-Gvir, che deride le persone sequestrate, di cui 30 sono di nazionalità italiana. Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, dice il ministro, che ha pubblicato il video scrivendo: ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. La presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani hanno reagito con una dichiarazione di condanna, parlando di trattamento lesivo della dignità della persona, pretendendo delle scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Poco fa Anna Bredici ha intervistato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Non se la possono cavare chiedendo delle scuse a quel fanatico violento e razzista di Ben-Gvir e di un governo criminale come quello di Netanyahu? Non è proprio possibile, è un modus operandi quello del governo di Netanyahu, e adesso Giorgia Meloni chiede le scuse, ma anche no, va applicata la sanzione economica, il governo italiano le applichi e ritiri l'ambasciatore. È l'unico linguaggio che possono capire questi violenti, e a questi violenti va data una risposta dura.
7: Tajani ha anche detto che stasera due degli italiani, il parlamentare Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, rientreranno nel nostro paese. Intanto il ministro israeliano della sicurezza nazionale viene criticato anche da un suo collega di governo, il ministro degli esteri Gideon Saar. Tu non sei il volto di Israele con questa vergognosa performance, hai consapevolmente arrecato danno al paese. E non è la prima volta, ha detto Saar. Ben-Gvir gli ha risposto: ci sono ancora persone nel governo che non hanno capito come comportarsi con i sostenitori del terrorismo. Chiunque venga sul nostro territorio per identificarsi con Hamas prenderà una sberla, non porgeremo l'altra guancia, ha dichiarato il ministro estremista.
6: Quello riservato da Israele agli attivisti della Global Assumund Flottiglia sequestrati in acque internazionali è stato un trattamento vergognoso e riprovevole. Lo ha scritto poco fa la Global Assumund Flottiglia in un comunicato dove si parla di uomini e donne costretti inginocchiati a terra, legati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza Ben-Gvir.
7: India e Italia sono più vicine che mai, lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India, Narendra Modi, che da ieri sera è in Italia. Entrambi hanno confermato l'obiettivo di far crescere gli scambi commerciali tra i due paesi fino a 20 miliardi entro il 2029.
6: È stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, lo studente 22enne milanese picchiato il 12 ottobre scorso in Corso Como e rimasto gravemente ferito. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Davide Cavallo, prima della Camera del Consiglio dei Giudici, ha abbracciato i due aggressori e imputati. I tre hanno parlato a lungo prima della sentenza.
7: È morto oggi all'ospedale di Pavia un operaio di 60 anni che era caduto da un muletto elevatore mentre faceva dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, nell'Oltrepò pavese. Era ricoverato da sabato scorso in rianimazione, le sue condizioni erano apparse subito gravissime a causa del trauma cranico riportato nella caduta da un'altezza di circa 3 metri. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e degli ispettori di ATS Pavia per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente sul lavoro.
6: Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17:30.
5: Popolare Network.
9: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
10: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
9: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
11: Signora, pronto?
12: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
9: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
13: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: Churches con Leave a Trace, bentornati, questo è Volume dopo le notizie di Popolare Network. Siamo tornati in diretta io e Dario dallo studio 2 dopo il mini live bellissimo.
1: Esatto, dal basement allo studio 2.
0: I Churches con Leave a Trace, bentornati, questo è Volume dopo le notizie di Popolare Network. Siamo tornati in diretta io e Dario dallo studio 2 dopo il mini live bellissimo.
1: Esatto, dal basement allo studio 2.
0: Dal basement allo studio 2. Con appunto i Churches e questa

0: Cortile di Radio Popolare, un posto bellissimo, accogliente, quindi venite a trovarci già da domani, giovedì 21 di maggio, si comincia con l'aperitivo musicale, quindi ci saranno i DJ di Radio Popolare, domani ci sono io a inaugurare
1: apri le danze
0: questi giovedì insieme, giovedì e lunedì, dalle 20 alle 21.30, appunto tutti i giovedì e alcuni lunedì. Bello. Per ora, poi vi diremo man mano ogni settimana chi ci sarà, quali DJ ci saranno, a farvi ascoltare della musica e soprattutto appunto a bere, a mangiucchiare qualcosa insieme a noi di Radio Popolare. L'ingresso è gratuito qui nel cortile di Radio Popolare in Via Learo al numero 5, venite, raggiungeteci, per
1: portate amici,
0: è grande, se ci si sta in tanti.
1: Ci si sta. Beh, poi lunedì magari uno è preso male, invece dice ah, stasera c'è
0: l'aperitivo
1: con a Radio Popolare.
0: A Radio Popolare, poi se volete potete fermarvi, perché poi ci sono le serate in auditorium. Domani sera una serata musicale nel Live Pop e lunedì il suggeritore Night Live con la stand up e tutto quanto. Quindi dai, veniteci a trovare e intanto da domani noi saremo qua, anche tanti collaboratori e lavoratori di Radio Popolare, quindi un'ottima occasione anche per fare due chiacchiere tutti insieme, goderci questa primavera nel cortile di Radio Popolare.
1: Oh sì.
0: Yes. E
1: eccoci.
0: Se volete potete anche giocare con noi adesso, visto che siamo in questo mood di leggerezza.
1: Di giochi.
0: Allora, c'è il quiz.
1: Pronti.
0: Quiz cinematografico che ogni giorno vi proponiamo. Attenzione, oggi andiamo sul romantico. Molto romantico, una delle storie senza tempo di cui sono stati realizzati film, serie televisive.
1: Addirittura.
0: Di tutto di più.
1: Tanti indizi.
0: Di tutto di più. Quindi andiamo con il film misterioso di oggi e chi lo indovina scriva immediatamente al 331-6214013.
2: Signorina Elizabeth, ho lottato invano e non c'è rimedio. Questi mesi trascorsi sono stati un tormento. Sono venuto a Rosings con lo scopo di vedervi, dovevo vedervi. Ho lottato contro la mia volontà, le aspettative della mia famiglia, l'inferiorità delle vostre origini, il mio rango e patrimonio, tutte cose che voglio dimenticare e chiedervi di mettere fine alla mia agonia.
3: Non capisco.
2: Vi amo. Con grande ardore. Vi prego, concedetemi la vostra mano.
3: Signore, io apprezzo i conflitti che avete fronteggiato e mi duole molto avervi causato pena. Credetemi, è stato fatto in modo incolpevole.
2: Questa è la vostra risposta?
3: Sì, signore.
2: Vi state prendendo gioco di me?
3: No.
2: Mi state respingendo?
3: Di certo i sentimenti che hanno offuscato la vostra lucidità vi aiuteranno a dimenticare.
2: Potrei chiedervi perché vengo respinto con un così poco riguardo alla cortesia.
3: In egual maniera potrei chiedervi perché con una così evidente intenzione di insultarmi avete dichiarato di amarmi contro la vostra volontà.
2: Non avevo...
3: Se fossi stata scortese questo mi scuserebbe, ma ho altre ragioni, lo sapete.
2: Di cosa parlate?
3: Pensate che possa essere allettata ad accettare l'uomo che ha rovinato forse per sempre la felicità della mia amatissima sorella? Lo negate, signor Darcy? Di aver separato due giovani che si amavano, esponendo il vostro amico a essere considerato dal mondo un capriccioso e mia sorella alla derisione per le speranze disattese, precipitando entrambi nella più crudele infelicità?
2: No, non lo nego.
3: Perché l'avete fatto?
2: Perché credo che lui sia indifferente a vostra sorella.
3: Indifferente?
2: Li ho osservati e ho capito che l'attaccamento di lui era più profondo.
3: È timida!
2: Anche Bingley è modesto ed era persuaso che lei non nutrisse grandi
3: sentimenti. Voi gliel'avete suggerito?
2: L'ho fatto per il bene di Bingley.
3: Mia sorella dimostra malapena il suo affetto per me. Immagino che abbiate sospettato che fosse interessata alla ricchezza di vostro
2: amico. Non
3: farei
2: un tale disonore a vostra sorella, sebbene ci fosse un'idea.
3: Quale?
2: Era perfettamente chiaro che cercasse un matrimonio vantaggioso.
3: Sì, ne ha forse dato quell'impressione.
2: No. Comunque, lo ammetto, c'era la questione della vostra famiglia.
3: Il nostro desiderio di fare amicizie, questo non disturbava
2: no,
3: il signor Bingley.
2: No, c'era di più.
3: Cosa, signore?
2: La mancanza di contegno di vostra madre, delle vostre tre sorelle minori e talvolta di vostro padre. Perdonate. Questo giudizio non riguarda voi e Jane.
3: E il povero signor Wickham?
2: Il signor Wickham?
3: Quale scusa avete per il vostro comportamento nei suoi confronti?
2: È ardente il vostro interesse per lui.
3: Mi ha raccontato le sue sventure.
2: Oh sì, le sue sventure sono state davvero grandi.
3: Prima gli rovinate l'avvenire e poi usate un simile sarcasmo.
2: E così questa è la vostra opinione su di me? Grazie per averla espressa con dovizia. Potevate dimenticare le offese se non avessi ferito il vostro orgoglio confessando le mie riserve su una nostra relazione amorosa. Vi aspettavate che mi rallegrassi per l'inferiorità della vostra famiglia?
3: Sono

0: Crystallized di XX, che sono tornati da alcune settimane. Li abbiamo visti dal vivo in questo ritorno dopo tanti anni anche loro. E quindi molto presto magari un nuovo disco per gli XX. Questo era Crystallized, il loro album di debutto, mentre voi vi siete scatenate e avete quasi tutti, devo dire, indovinato. Orgoglio e Pregiudizio, anche Dario ha indovinato.
1: Vero, non l'ho mai visto, non so come, ma mi avevi dato degli indizi.
0: Ti ho dato degli indizi, Pride and Prejudice.
1: Sì.
0: Beh, insomma, iconico film, ma soprattutto incredibile capolavoro, romanzo di Jane Austen. E il film invece era del 2005 di Joe Wright, con come protagonisti Nira Knightley, che appunto è la Elizabeth Bennet, la protagonista di questo romanzo, e Matthew McFadden nelle parti di Darcy, che si così dichiara a Elizabeth. Non gli va benissimo all'inizio, come avete potuto sentire. E comunque è gran bel film, un film d'amore, un film in costume, soprattutto bellissima storia di Jane Austen. E questo, vabbè, uno dei tanti film o serie televisive tratte da questo bellissimo romanzo. Matthew McFadden, che qualcuno di voi ricorda poi recentemente in una bellissima serie televisiva, che se mi viene in mente, mannaggia, ora ve la dico. Perché non mi viene in mente?
1: Vabbè, dai che arriva.
0: Succession. Eh sì, era uno dei...
1: Ne ho visto qualche episodio.
0: Cattivi, un po' buoni, però forse anche più cattivi, non si capisce, erano tutti cattivi in Succession, però lui era uno di quelli che all'inizio pensavi si salvasse, invece no. È una bella... un bel cattivone. Comunque, complimenti a Grey, sei tu. Grey, che sta per... Gregorio?
1: Greta?
0: Vabbè, tu Gre, hai vinto. Sei stato la prima o il primo a rispondere esattamente, ti manderemo tra poco un messaggio di conferma. Ma complimenti anche a tutti gli altri, anche Mari è arrivata quasi subito e altri che citano addirittura gli attori, quindi complimenti a voi. E avete indovinato quest'oggi Pride and Prejudice.
1: Andiamo avanti con ancora qualche pezzo da qui fino alle 16, orario in cui finisce Volume, e cresce insomma tanto anche l'attesa di vedere dal vivo un'altra giovane band che sta veramente così spaccando in tutti i sensi. Parliamo dei Kneecap, ne abbiamo parlato tanto le scorse settimane quando è uscito il loro nuovo album. Tra pochissimo saranno anche in Italia, non vediamo l'ora di vederli qui al Magnolia il 15 giugno.
0: E saranno anche, ricordiamo, così diamo questa piccola... questa piccola anticipazione,
1: saranno anche, lo
0: anche
1: possiamo
0: i nostri
1: dire.
0: Ospiti. Sì, ormai è successo, quindi dai, possiamo dirlo che li abbiamo raggiunti e presto potete ascoltare una bellissima intervista con i Kneecap qui a Radio Popolare.
1: Una super intervista. Nel frattempo ce li andiamo ad ascoltare con un brano in cui compare anche Kai Tempest, artista che loro hanno sempre detto di stimare tantissimo. Questi sono i Kneecap con Irish Goodbye.

0: Irish Goodbye, Nick, più insieme a Kate Tempest, uno dei brani tratti dal nuovissimo disco Finian, che è anche stato accompagnato da un videoclip, ma più che un videoclip è una specie di cortometraggio che dura 12 minuti, che potete trovare sul web, e il brano dedicato poi alla madre di Mogla e Bap, uno dei tre Nick, che appunto è scomparsa da non molto.
1: In attesa di vederli il 15 di giugno, manca poco alla data dei Nick Up milanese, qui già in radio c'è fermento, metà radio fondamentalmente andrà a vedere questo concerto, quindi dai, fateci sapere se andrete anche voi ai Nick Up il 15 giugno, manca poco.
0: Ci vediamo lì.
1: Allora, adesso ci salutiamo come spesso accade con una, così, una ricorrenza, un compleanno e importante di una canzone, di un disco. Era il 1977, attenzione, andiamo veramente super indietro, 49 anni fa, giusto? 77, direi di sì.
0: Sì.
1: I Jam, la band di Paul Weller, la prima band di Paul Weller, pubblicava l'album di debutto, che ha un titolo fantastico come il titolo della canzone, che è sempre stata una canzone che mi ha fatto impazzire, e quindi ve la dedichiamo a tutti voi, e la dedichiamo ovviamente di più a Paul Weller, che la festeggia 49 anni fa di In The City, e noi ci sentiamo domani con Volume. Ciao Dario.
0: Ciao Elisa, ciao.

0: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì. Giovedì 21 maggio alla console Elisa Graci.
1: Cari ascoltatrici, care ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
2: No!
1: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, Giulia Strippoli. E questo è Vieni con me, lo spazio all'interno del palinsesto in cui voi siete fondamentali, necessari per rilanciare iniziative, appuntamenti, cose che fate e soprattutto segnalare eventuali estensioni di frequenza. Come fa Mazinga, che già ci scrive: ma che cosa ci fate a Bologna e in Valmarecchia? Ero abituato purtroppo a perdervi intorno a Reggio Emilia. Oh, bene no? 0233 001 001, le vostre segnalazioni, i vostri inviti e anche quelle cose di giubilo per cui evviva Radio Popolare arriva un po' più là. È bello sapere che si può stare insieme in un altro bel pezzo d'Italia, aggiunge lo stesso ascoltatore che scrive al 331 6214 013. Che bello, ti facciamo compagnia, ci facciamo compagnia. E quindi l'invito a questo punto è anche a far arrivare, sollecitare, invitare a chiamare allo 0233 001 001, a maggior ragione, tutto quel popolo all'ascolto, quegli ascoltatori e quelle ascoltatrici che sono ben fuori da Milano. Tutte le iniziative alle quali prendete parte, che organizzate, a cui date una mano a salire dal basso, sono ben accette. L'invito è da fare su queste frequenze fino alle 17, per la logica secondo la quale se ascolti Radio Popolare, magari quella cosa, quella proiezione, quel talk, quel momento interessa anche a te. Vieni! 0233 001 001. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che... Se siete poi timidoni, va bene, potete scrivermi al 331 6214 013, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Vi leggo, vi rilancio. Vorrei però mi parlaste, mi chiamaste e me la raccontaste voi. Che cos'è che fate? Perché dovremmo venire... Va là, lì. Io oggi vi porto al Tempio il Futuro Perduto, poi in auditorium, poi a San Siro. Sì, un po' milanocentrica effettivamente. Per questo aiutatemi. Portatemi altrove. Poi ovviamente continua anche la ricerca delle persone all'ascolto che abbiano voglia di partecipare alle nostre pazze pazze iniziative. All'ascolta Cori, avete sentito? C'è già uno spot in onda per cui vi chiediamo di scaldare le ugole e tenervi pronti e pronte. E soprattutto partecipare il 23 di giugno. Adesso piano piano facciamo ordine. Intanto partiamo da questo fine settimana. Milano Futura 21-125, anzi 21-25. Poi questo giovedì qui in auditorium. E poi ancora sabato. Intanto però c'è la musica, come sempre si parte con un pezzo in playlist. Oggi apre la nostra selezione musicale Rosita Brucoli.

0: Rosita Brucoli, agente sulle frequenze di Radio Popolare, una delle voci più interessanti del panorama cantautorale femminile, che apre la puntata di Vieni con me e anche c'è una telefonata, squilla il telefono. Pronto? Ciao, chi sei?
1: Ciao, pronto? Mi chiamo Chai.
0: Ciao, Chai.
1: Un nome un po' strano, ma...
0: Bene, international. Meno
1: esatto.
0: Milanese. Da dove vieni, ciao?
1: Da Milano, da Milano, e anche l'evento è ancora Milano centrico, proporre.
0: Dai, però intanto arriva qualche messaggino che ci porta un po' fuori Milano, l'invito a continuare a farlo, a scrivere. Ma andiamo su Milano dove, ciao?
1: Allora, io vi volevo invitare a venire con me alla Biblioteca Gallaratese, che è nel municipio 8.
0: Ok.
1: Che è il municipio fra l'altro più popoloso di Milano, va da Quarto Giaro fino alle vie Canonica Sarpi, centrissime.
0: Okay.
1: E dico e cito queste vie Canoniche Sarpi perché il mio progetto ha a che fare con la comunità cinese di Milano.
0: Ah, ok, quindi comunque il taglio internazionale c'è.
1: Sì, sì, assolutamente, c'è un taglio internazionale, c'è anche un taglio che quest'anno, 2026, è il primo anniversario documentato di questa presenza cinese in Italia, perché c'è un articolo del Corriere della Sera del 6 di marzo appunto 1926 che documenta proprio questo arrivo rocambolesco, raccontando come un piccolo gruppo di giovanissimi uomini cinesi fosse arrivato da Parigi a Torino e avesse creato non solo folklore ma un gran trambusto, perché ovviamente vendevano senza licenze
0: e anche delle evidentemente
1: bellissime collane.
0: No, innestato una comunità. Senti, dacci appuntamento, dove, quando e poi ecco,
1: sì.
0: Se brevemente ci dici magari, quindi si parla di comunità cinese, giusto?
1: Sì, di più, in realtà è una proiezione, noi abbiamo realizzato, stiamo realizzando una saga, una serie di episodi a disegni animati in 2D. E corrispettivamente anche 7 albi illustrati, perché come ti dicevo c'è questo centenario e lo stiamo festeggiando a più riprese, abbiamo fatto già una celebrazione a marzo,
0: okay.
1: Adesso il 28 di maggio sarà presso la Biblioteca Gallaratese appunto alle ore 20:30 in via Giacomo Quarenghi numero 21 a Milano.
0: Ottimo, immagino l'ingresso.
1: E poi ce ne saranno altre nei prossimi mesi.
0: Poi ci richiami, c'hai.
1: Sì, ovviamente, fino ad esaurimento posti.
0: Dai, bene, evviva, giovedì 28 maggio ore 20:30.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Dove sei? Che trambusto? Pronto? Sei tu?
2: Pronto?
0: Sì, sì, sì. Ciao. Da dove
2: Carlo?
0: Chiami?
2: Da Milano.
0: Ciao, Carlo.
2: Sì, allora, io chiamavo per segnalare stasera al Cinema Beltrade un film.
0: Sì?
2: Sì, è La Valle Scalza, di cui sono regista assieme ad Alberto Marrone Biroldi.
0: Ah, che stasera. Bello. Di che cosa parla?
2: Allora, parla di la vita, in un certo senso dalla nascita alla morte abbastanza misteriosa, di Gianfranco Bonaldo, uh-huh. Che molta gente conoscerebbe più facilmente come Gianfri,
0: okay.
2: Che è una persona che ad un certo punto nella sua vita ha scelto di lasciare la civiltà, diciamo così, e trasferirsi a vivere in Val Grande, che è un parco nazionale che si trova, diciamo, in Piemonte, lato Lago Maggiore, ed è l'area di wilderness, quindi l'area selvaggia più grande d'Italia, se non almeno del lato occidentale dell'Europa. Un luogo che sostanzialmente non è alta montagna, ma è uno dei luoghi anche più complessi da girare per gli appassionati di trekking, tanto che sconsiglio vivamente di andarci se non si è preparati. Esatto, e ha vissuto lì per quasi 17 anni. E quando è morto con Alberto ci siamo chiesti se era possibile ritrovare delle voci di persone che hanno incontrato quest'uomo e che ci possiamo raccontare la loro versione dei fatti, ma incontrando persone abbiamo ritrovato dei materiali video, delle interviste fatte 10 anni prima, delle telecamere che aveva, cioè delle
0: immagini. Ma siete riusciti nell'intento di mettere insieme materiale?
2: Sì, ci speriamo.
0: Okay.
2: Cioè,
0: E quindi questa sera la restituzione finale al cinema Beltrade.
2: Esatto, alle 7:30. Spero appunto che il pubblico possa essere interessato e che noi siamo lì. Ci farebbe piacere anche condividere questa storia.
0: Ma poi avete anche un giro già progettato, lo portate in giro questo docufilm?
2: Sì, il film è distribuito dalla Bottanta, che è una società di Bergamo.
0: Vai, lancia una data fuori Milano, visto che sennò tutto Milano.
2: A Varese, che è la nostra città di origine, almeno Alberto ci abita ancora, io ci vivo, sì. Cioè io ci sono nato e adesso vivo a Milano, il 12 di giugno, che è un venerdì sera, al Cinema Nuovo.
0: Bene, Milano-Varese, dai, già abbiamo superato la circonvalla almeno. Grazie Carlo.
2: Va bene, a presto.
0: Ciao.
2: Grazie mille.
0: Ciao. Matteo mi porta a Roma. Questo weekend, la festa per Ciro alla Certosa. Immagino tu stia parlando di Ciro Principessa, ragazzo morto per mano fascista.

0: Anche a Bergamo, aggiunge un ascoltatore, visto che probabilmente ha sentito la telefonata di Carlo, che rilanciava la proiezione del docufilm La Valle Scalza a Milano questa sera al Beltrade, e poi il 12 di giugno, mi sembra, dicesse a Varese. E Daniele aggiunge, c'è anche una proiezione giovedì 21 maggio, quindi domani sera a Bergamo. Bene, evviva la proiezione del documentario La Valle Scalza, la storia di Gianfranco Bonaldo. Mentre invece Matteo da Roma, anzi da Zagarolo per essere precisi, segnala che a parte il gruppo d'ascolto romano, e vabbè, la fanbase romana fa sempre molto piacere, e appunto la festa di questo fine settimana al quartiere Certosa, quartiere popolare, per ricordare la scomparsa di Ciro Principessa, e poi seguiranno appunto degli incontri di box con la palestra popolare del Quarticciolo, che sapete si è mossa tantissimo anche per portare lo sport popolare a Gaza, e niente, poi ovviamente saranno tutti gli incontri in Piazza Sempione, non a Milano, a Roma. A Milano vi ci riporto, nel caso specifico via Luigi Nono, per 3 giorni che partono questo fine settimana a un posto del cuoricino, del Corazon proprio, Tempio del Futuro Perduto, e per loro c'è Silvia Colella. Ciao Silvia, ben arrivata, anzi bentornata.
1: Ciao, grazie mille, buongiorno.
0: Ciao. Allora, torniamo a Milano, torniamo a parlare del Tempio del Futuro Perduto, torniamo a parlare però di futuro, futuro attivissimo, e cioè come sarà Milano tra 100 anni, chissà. Speriamo che Radio Popolare possa continuare a trasmettere liberamente, a parlare di realtà come il Tempio, perché evidentemente magari è andata bene, insomma. Che cos'è Milano Futuro e voi che cosa avete progettato per questi prossimi giorni?
1: Esattamente, Milano Futura è proprio la restituzione in un evento fisico che si terrà proprio al Tempio del Futuro Perduto da venerdì a domenica, la restituzione di una domanda importante, ovvero perché gli spazi del potere sono destinati a durare per decenni, per secoli, mentre gli spazi culturali invece sono precari, hanno una data di scadenza, sono soggetti a sistemi di bandi per quanto riguarda gli spazi, sono appunto non strutturali e portano tra l'altro i giovani, gli artisti, gli operatori culturali poi a voler scappare all'estero, no? Per quanto riguarda questa precarietà italiana. Da questa domanda quindi abbiamo detto, noi vogliamo rivendicare il diritto di pensarci tra tanti anni, vogliamo investire nel futuro culturale, e quindi da qui nasce la riflessione: come sarà il Tempio, come sarà Milano, come sarà la cultura tra 100 anni? In questi 3 giorni proprio rispondiamo a questa domanda.
0: Senti, ma voi già avete un po' iniziato a darvi delle risposte o quantomeno degli spunti, dei ragionamenti che guideranno un po' anche lo scambio, oppure insomma è una piazza aperta, ecco, anche per ragionare insieme su effettivamente come sarà la Milano del futuro? Se c'è già un input, ti prego di condividerlo, magari lo mettiamo anche in mezzo a chi sta ascoltando adesso in questo momento. Tu come te la immagini Milano tra 100 anni? Voi come te?
1: Questa è una bella domanda. Di sicuro noi durante questi mesi di progettazione dell'evento abbiamo fatto ci siamo immaginati tanti scenari, da quelli più catastrofici, con guerra di mezzo e povertà assoluta, a quelli più futuristici, con invece ricchezza, intelligenza artificiale e quello che ci possiamo appunto anche soltanto immaginare di futuristico che potrà accogliere e guidare le nostre vite tra 100 anni. E quindi ci siamo in realtà immaginati anche proprio i nostri spazi, gli spazi del Tempio. Abbiamo lavorato con dei visual artist per disegnare dei render in cui l'intelligenza artificiale, non solo, comunque gli spazi sono ridisegnati, però poi abbiamo detto vogliamo che questa riflessione sia totalmente condivisa e quindi in realtà cittadini e cittadine sono totalmente libere, anzi invitate a venire a portare non soltanto le loro idee, i loro desideri, ma anche ripartendo dal presente per scrivere il futuro, quali sono i problemi da cui partire, i problemi da risolvere. E questa riflessione la vediamo con degli ospiti milanesi di spazi culturali come Scomodo e Nama, ma anche con tanti spazi artisti e collettivi che vengono da tutto il mondo, perché questa vuole essere una riflessione in realtà universale. Abbiamo notato negli anni, facendo il nostro lavoro, andando in tour in giro per il mondo, che nonostante appunto la cultura diversa, la lingua, poi gli spazi culturali incontrano più o meno gli stessi problemi e quindi dialoghiamo con centri culturali da tutto il mondo: Berlino, Shanghai, Pechino, Amsterdam, Lione, Barcellona, Rotterdam, e questo è molto interessante. Quindi in realtà è una riflessione che ha già delle proposte potenzialmente, però che vuole costruirsi con il punto di vista di chi ci sarà alla Tre Giorni.
0: Mi sembra un bel approccio quello di dover poi a un certo punto far rete, perché non solo per trovare le soluzioni, ma anche per mettere insieme gli stessi problemi, cioè capovolgere un po' il punto di vista, secondo
1: esatto.
0: me è anche utile. Altra cosa molto interessante di questa Tre Giorni che avete pensato è che, come sempre succede al Tempio, posto che appunto tu prima citavi anche Scomodo e Nama, che per chi appunto non li avesse colti subito, anche questi ci sono degli spazi, dei luoghi dove si fa cultura, dove c'è un palinsesto ricchissimo, e dicevo appunto, come spesso accade sia anche da Scomodo che da Nama, ma anche soprattutto al Tempio, avete messo insieme una proposta che si alterna dalla parte della colazione collettiva alla sessione di yoga e meditazione, fino poi al concerto. In mezzo c'è il talk, quindi ecco, ce n'è per tutti i gusti. Questo mi sembra insomma un'aggiunta per magari andare a mettere il pensiero da qualche parte, cioè anche fare delle attività, ecco, unire, come
1: sì,
0: dire.
1: Comunque è importante in primis coltivare una sensazione di comunità, e quindi non mancano assolutamente momenti di convivio, di festa, di musica. Ci sarà il venerdì, ci sarà anche una degustazione di vini, cioè inauguriamo per la prima volta in Italia la mostra della propaganda cinese con i poster originali della propaganda cinese del periodo maoista, e quindi tra i momenti di talk e di riflessione politica abbiamo certo. Poi appunto varie attività gratuite aperte a tutti, come citavi tu: yoga, colazione, pranzi, cene, concerti.
0: C'è tutto sulle pagine Instagram, 22, 23, 24 maggio, al Tempio del Futuro Perduto, e trovate tutte le info e anche i dettagli. Ci sono degli appuntamenti a prenotazione, Silvia? Magari, vabbè, lasciamo una mail o un riferimento nel caso in cui ci fossero necessità di iscrivervi, comunque sulla pagina.
1: Esattamente, soprattutto per chi vuole fare la lezione di yoga, ovviamente che ha posti limitati. Scriveteci a corsi@tempiodelfuturo.art, ma in generale per informazioni potete scriverci direttamente lì e vi rispondiamo.
0: Ti ringrazio molto, Silvia. Ciao.
1: Grazie a te, ciao.
0: A te. Ciao.

Nino mi scrive invece per appuntamento tra poco con il Cegna. Ore 17 incontro, dove però Nino? Al 331-6214013. Leggo i vostri messaggi, rispondo alle vostre telefonate però. Chiamatemi allo 02 33 001 001.

0: ascoltatore che invece mi scrive per 21 maggio ore 17, quindi sempre domani, vedere la vita, come le tecnologie della luce hanno cambiato la biologia. Wow, roba da scienziati. Con la professoressa Lucia Caspani e il professor Franco Prati. Ma dove? Ah, Museo di Storia Naturale di Milano. Intanto squilla il telefono, pronto? Ciao.
1: Pronto, ciao, sono Nino.
0: Ciao Nino.
1: Nino Romeo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Hai mandato il messaggio tra poco con il cegna.
1: Sì, sì, perché ho allegato la locandina, ma si vede che non riesce a leggerla. Sì, tra poco.
0: Dove?
1: Allora, libreria Eupri alle ore 17, in via Eupri 5, al terzo piano, reparto fotografia. Presentiamo un nuovo libro di Gianfranco Candida, che è un fotografo milanese che documenta manifestazioni, iniziative varie.
0: Okay.
1: E questo libro invece presenta gli street artist di Milano.
0: Ah, bene.
1: Per cui ci sarà una notizia recente, il nostro Cegna.
0: Sì, Andrea Cegna, nostro
1: Andrea
0: collaboratore
1: Cegna,
0: giornalista.
1: Giovanni Gianfranco Candida, okay, che ovviamente è il fotografo, e parleremo appunto di questo nuovo libro assieme anche a Domenico Melillo, che è l'altro autore che ha scritto i testi.
0: Bene.
1: E saremo qua disponibili appunto col pubblico a dialogare tra amici.
0: Tra una mezz'oretta, alle 17 alla EUPI.
1: Tra una mezz'oretta, una delle ultime iniziative della EUPI, che come saprete è in fase di chiusura.
0: Tristemente, sì.
1: Però noi fino all'ultimo ci siamo e organizziamo e rimaniamo aperti.
0: Bene, grazie ecco. Nino.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Di pubblicità, poi seconda parte di Vieni con me, vi racconto il Sira Festival, che è un bel mashup di culture in zona San Siro. Poi diverse segnalazioni, ce n'è una anche di un coro concerto, non so se più coro più concerto, mi scrive Adriana e vi leggerò la sua mail. E che poi ovviamente tra il Sira Festival e San Siro, vuoi non parlare anche dei nostri, di cori? A tra poco, tra un minuto.
2: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi, solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Vieni con me, seconda parte.

0: Radio Popolare, ore 16:37 minuti.
1: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
0: E basta, il coro è certamente un'attività di sinistra, giusto Dorotea? Ben arrivata, benvenuta.
2: Sì, grazie Giulia, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Buon pomeriggio a te. Allora, Dorotea del Telaio delle Arti, in riapertura di programma. Seconda parte di Vieni con me, e fuori onda, allora adesso parliamo e raccontiamo del Sira Festival. Anche fare festival multietnici e multiculturali è una cosa estremamente di sinistra, poi piano piano arriviamo anche, vediamo se canalizzare tutte le comunità che coinvolgete con il Sira Festival anche nella mega iniziativa dell'ascoltacori di Radio Popolare. Arriviamoci,
2: sì, certo.
0: Arriviamoci per gradi, però Sira Festival in realtà è così a breve, cioè un po' più impress, è il prossimo weekend, quindi non
2: sì. Infatti. Sì, sì, 23-24 di maggio, sì.
0: Che cosa si fa? Che cosa avete organizzato? Perché è un festival multiculturale e che coinvolge comunità? Ti lascio a te spiegare anche un po' relativamente, se puoi in maniera breve, quello che fa il Telaio delle Arti, che l'abbiamo già raccontato, però è sempre bello rinfrescare la memoria, perché la vostra è una delle realtà più attive nel quartiere di San Siro, che tra l'altro era una delle zone che pensavamo papabili proprio per l'iniziativa dei cori. E, insomma, raccontaci un po' intanto il Sira, poi raccontiamo tutto il resto.
2: Sì, certo. Allora, noi siamo la quinta edizione del Sira Festival. Sira, qualcuno stamattina diceva, il festival femminile di San Siro, e mi piace molto, proprio l'equivalente femminile del quartiere San Siro. È un festival appunto giunto alla sua quinta edizione. Quest'anno il tema è la coralità, la
0: davvero?
2: Coralità che indica
0: manca a farla apposta cosa? Non te l'avevo chiesta.
2: Sì, coralità, quindi, che indica il carattere di qualcosa che è collettivo, perché il nostro intento proprio col festival è quello di generare e far interagire la collettività multietnica presente sul territorio. E cosa faremo? Intanto non è un festival calato dall'alto, ma è un festival costruito assieme agli abitanti e alle realtà associative che esistono appunto sul territorio, e quindi ci si organizza già durante l'anno con incontri, questionari, appunto volantinaggi quest'anno, proprio per discutere insieme su quello che si farà e come organizzarlo. È un festival dedicato alle donne, ma anche, cioè, aperto a tutti, però ecco, vuole valorizzare le risorse e le competenze delle donne presenti in quartiere.
0: Tra l'altro,
2: cosa fare?
0: Vai.
2: Dimmi. Sì, no, dimmi.
0: No, pensavo che è un festival che incrocia appunto comunità, proprio perché ha una forte partecipazione sia della comunità afrodiscendente, ma anche della comunità asiatica, del sud-est asiatico, quindi c'è un mashup. No, pensavo che è un festival che incrocia appunto comunità, proprio perché ha una forte partecipazione sia della comunità afrodiscendente, ma anche della comunità asiatica, del sud-est asiatico, quindi c'è un mashup, no? Un incrocio di etnie, un multiculturale.

0: parte della tradizione anche alla città ospitante. Questa è una cosa che insomma che parla di integrazione, una.
1: Certo. L'intento è proprio di valorizzare quelle che sono le culture presenti sul territorio e quindi che sono tantissime, sono molteplici. Ogni anno cerchiamo di dare spazio a ciascuna. E quindi il programma è molto vasto e ricco, e ancora di più quest'anno, proprio perché il tema è la coralità, e quindi abbiamo deciso di iniziare proprio con una tavola rotonda, invitando una coralità di donne che parleranno appunto del tema, di che cos'è la coralità e come loro la praticano. E quindi abbiamo invitato donne del Kurdistan, donne iraniane, donne palestinesi, del Sud America, quindi insomma ecco, del Sudan, insomma, cioè donne che arrivano da diverse culture e che possano raccontare appunto che cosa è per loro la coralità, ma anche proprio con esempi pratici, perché sono donne attive sul territorio, non solo di San Siro, ma territorio, anche altri territori, perché operano appunto in altre realtà associative e quindi possono anche portare quella che è l'esperienza di
0: L'esperienza.
1: altri territori, perché l'intento non è. Sì.
0: Tutto il programma, Dorotea, si trova ben dettagliato. Ci sono vari momenti, talk che ci vuoi segnalare, poi diamo riferimento anche alle pagine.
1: Allora, il programma sì, è ben dettagliato sia sul sito, il sito del telaio, si può trovare la locandina, ma sui social. Stiamo appunto raccontando proprio nel dettaglio le diverse giornate. In ogni caso il 23 maggio presso Off Campus, che ci ospita come sempre Off Campus San Siro di Via Gigante, ci sarà la tavola rotonda. Parole di pace, come è stato un po' questo è il filone che abbiamo seguito quest'anno, e seguirà una tavola conviviale con un momento di socialità accompagnato da specialità culinarie di diverse provenienze, specialità che verranno preparate dalle donne che hanno appunto, sono state parte attiva quest'anno del festival.
0: Senti Dorotea, ma bisogna prenotare per sedersi a tavola oppure si viene, si
1: No.
0: partecipa? Ah, quindi si viene, ci si siede e si mangia.
1: Ci si siede, o
0: E
1: meglio
0: si
1: si starà in
0: condivide.
1: piedi, perché visto
0: Vabbè.
1: che c'è. Sì, però ecco, assolutamente no, non è richiesta una prenotazione
0: Bene.
1: e quindi è aperto a tutti, anche ai bambini, alle famiglie, quindi l'intento è proprio di creare comunità anche attraverso un momento conviviale
0: Senti
1: e
0: Dorotea, ma ho
1: appunto.
0: visto che parte, tu dicevi, accennavi prima che parte del progetto è anche fare dei cori e quindi mi sembra perfetto, lupus in fabula, noi stiamo cercando così a tamburo battente sulla città di Milano, ma anche in giro, in forma totalmente autogestita, gruppi
1: Sì.
0: di ascoltatori e ascoltatrici che abbiano voglia di riunirsi e cantare. In coro il 23 di giugno, è un martedì pomeriggio e a questa trasmissione il coro che seguirà è stato assegnato con il tema di Milano. Quindi noi avevamo due zone da dover decidere dove andare a cantare, dove riunirci, diciamo il coro centrale, ed era San Siro e Giambellino. Io lo so che tu adesso sei di parte,
1: Certo.
0: però me le porti le donne, le ascoltatrici, le danzatrici, tutte le persone che faranno parte e che parteciperanno al Sira Festival questo fine settimana a cantare il 23 di giugno, anche dovessimo essere in Giambellino?
1: Ma va benissimo, anche in Giambellino non siamo di parte, anzi, ci piace molto questa idea anche di poter
0: Fare un
1: uscire dal
0: mashup,
1: territorio, sì,
0: tra quartieri.
1: Sì, anche perché l'intento proprio del SIR è proprio quello di aprire al territorio, ma anche di, come dire, sconfinare, quindi in modo tale che le persone possano venire a conoscere San Siro e conoscere quelle che sono le risorse, le competenze, le bellezze, non solo le brutture, e quindi anche come processo inverso, quindi andare verso altri territori, quindi ci sembra molto

0: Allora,
1: importante.
0: abbiamo acceso la miccia perché qua c'è Maura che dice: no, dai, lasciate cantare noi a Selinunte. Siamo già candidati per San Siro, siamo il coro ingrato. Ho scritto già più volte. Allora, Maura, credo che ci siano diversi cori autogestiti. Quello di Milano, io voto Giambellino. Adesso lancio quest'ultima, proprio 5 minuti per aprire proprio al televoto San Siro versus Giambellino. Ma io ve lo dico, appunto. Appunto a Giambellino a San Siro per il Sira Festival questo fine settimana, poi il 23 di giugno tutti in Giambellino, tutti in piazza Berlinguer.
1: Ecco, sì, quindi così, ecco, non...
0: facciamo così, dai, grazie,
1: ci siamo entrambi,
0: grazie Dorotea, ci sentiamo presto,
1: grazie, grazie mille Giulia e buon pomeriggio a tutti,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Oh, votate 02 33 001 001, San Siro Giambellino, 5 minuti proprio, Questa è tra le canzoni che io ho proposto, che mi sembra, cioè, più legata di Milano a Milano di questa.

Proposta canzone per il coro di Milano. Cocchi e Renato. Canzone intelligente, la canzone questa da cantare insieme. Vi sto chiedendo di votare tra Giambellino e San Siro per il luogo. Dai che dobbiamo portarla a casa. Dai, chiamatemi per il Giambellino. Dai.

difficile anche da fare in coro, però ci proviamo. Vabbè, senti, nessuno ha telefonato per dire io voto San Siro, quindi chissà ci acconsente. Vada per Giambellino. Ha vinto? Ha vinto. Lo shock in blu. Pam. È stato così deciso, va bene, grazie della partecipazione. 02 33 001 001, no, è inutile che mi scrivete per dire vai a San Siro, no, io, cioè, Giambellino, voto, sì, coro Giambellino, coro San Siro, coro Selinunte, ha vinto Giambellino, mi spiace. Se volete potete venire direttamente qui domani in auditorium per protestare, ci sarò anch'io, perché domani inauguriamo invece un'altra iniziativa, perché ne facciamo poche, di Radio Pop. Diamo il via, ci abbiamo preso gusto, diamo il via agli aperitivi il lunedì e il giovedì. Domani è giovedì, si parte con questo format che abbiamo studiato, messo a punto durante l'abbonaggio, ci è piaciuto molto. Continuiamo ogni sera dalle 20 alle 21:30, nel caso specifico domani, prima della serata live pop condotta da Claudio Agostoni, ci sarà in console Elisa Graci per prepararvi, metterà la musichetta, c'è l'aperitivino, si mangia, si beve con i panni cunzati e gli aperitivini, gli sprizzini di della Pebedda, e poi serata condotta da Claudio Agostoni con la musica Vino Daniele. Ma che volete di più? Evento gratuito, si entra gratis. Trovate tutte le informazioni sul sito.

musica di Pino Daniele, domani riproposta dai musicisti del Descarga Lab, che proporranno una serata insieme a Claudio Agostoni e Daniele Sansone, scrittore e voce della rock band partenopea 67, che presenterà qui in auditorium da noi a partire dalle ore 21:30 un noir urbano dal ritmo serrato e che sfida gli stereotipi della Napoli criminale.

0: Cara Giulia, ma ci sarà un coro dalle parti di Corvetto o Città Studi? Un altro ne vuoi, Simona? Un altro? Ma allora, non è previsto. Diciamo che il coro ufficiale della trasmissione Vieni con me doveva decidere tra San Siro e Giambellino. Io ve l'ho data la possibilità di chiamare e dire io voto San Siro. Ma non l'avete fatto, non l'avete fatto, e quindi ha vinto Giambellino. Mi dispiace, sarà organizzato in Giambellino il coro di Vieni con me dedicato a Milano. Adesso però ci dobbiamo concentrare, mi raccomando, ragazzi, ragazze, cioè state sul pezzo e dobbiamo scegliere le canzoni. Una è già stata scelta, In autonomia, da Claudio Agostoni, e dedicata alla sottoscritta, tra l'altro con una certa Madonna Compiacenza e veramente proprio incredibile meraviglia. Si canterà Tanto per cantà, che in coro è una figata e ovviamente insomma ha poco a che fare con Milano, ma un po' più con Roma, però viene bene in coro. Le altre, dobbiamo sceglierne due, vorremmo delle canzoni legate a Milano o non strettamente che descrivano Milano, ma che magari i cui autori sono legati a Milano, tipo sentivamo prima la canzone intelligente di Cocchi e Renato. È chiaro tutto questo per il 23 di giugno, l'Ascoltacori, ecco il nome ufficiale dell'iniziativa, l'Ascoltacori, riunisciti con Radio Popolare e canta per strada. Ecco, io intanto cercavo di non soffocare, chiedo scusa, ma ho avuto un momento di raucedine. Concludiamo invece, come sempre, la puntata di Vieni con me con invece un'iniziativa, un appuntamento che però è più una cosa ricorrente che ci piace raccontare per far sì che non cada mai nel dimenticatoio, ed è quell'appuntamento che rendono vivo ogni giorno cittadini e cittadine che silenziosamente, pacificamente si riuniscono in Piazza Duomo ogni giorno per ribadire un pensiero semplice, ovvero basta genocidio, Gaza libera. Ciao Luca, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao. Allora, quanti giorni sono, Luca, che tu vai in Piazza Duomo?
1: Ah, io sono due o tre mesi.
0: Quanti?
1: C'è qualcosa in più, ma non li conto.
0: Ti abbiamo perso.
1: Non li conto, 2 o 3 mesi. Non ricordo. È relativamente poco comunque.
0: Quindi hai iniziato, sei una delle new entry.
1: Perché compie un anno l'iniziativa, mi dicevano ieri.
0: Sei una delle new entry?
1: Sì, abbastanza. Però vedo sempre qualcuno che si aggiunge.
0: Questo ci fa molto piacere.
1: Ho trovato persone che conoscevo, ho trovato nuove amicizie, quindi...
0: Senti Luca, ma tu come sei venuto a conoscenza di questo appuntamento?
1: Io sono sanitario.
0: Sento proprio male Luca, mannaggia.
1: Scusa, riproviamo. Sono un sanitario, abbiamo organizzato tempo fa un flash mob con Digiuno Gazza a livello nazionale davanti agli ospedali.
0: Ti sento male Luca, mannaggia.
1: Ho incontrato
0: Sento malissimo Luca, devo salutarti altrimenti rischio di far venire il mal di pancia agli ascoltatori e alle persone che ci ascoltano. Ti sento proprio male.
1: Mi piace.
0: Dai un appuntamento proprio, se riesci, telegrafico in Piazza Duomo e invita le persone a partecipare.
1: Piazza Duomo alle 18:30 ogni giorno. È dalle 18:30 alle 19:30, un aperitivo alternativo, molto appagante. Invece un altro appuntamento che posso darvi è a Monza, allo spazio Rosmini, il 21 domani, per la proiezione di un film che è Gaza Doctors Under Attack, organizza Sanitari per Gaza con altre associazioni, e alle 19:30 e poi si parla di Palestina e si condivide la serata.
0: Ti abbiamo sentito limpidamente in questa occasione, grazie.
1: Bene, ho aperto la finestra.
0: Ciao Luca.
1: Ok, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Vediamo in Duomo, ciao.
0: Allora Dario e altri ascoltatori che scrivono per i cori, Scrivete a Vieni con me, @radiopopolare.it, ci sentiamo lì. Intanto ci risentiamo poi domani qui, invece, su Radio Popolare dalle 16 alle 17, come al solito. Un abbraccio a tutti e a tutte. Grazie, da Giulia.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Buonasera, ascolta Cori, ascolta Core. Buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera, buonasera. Beh, sera, ragazzi, c'è un solleone incredibile. Siamo verso le giornate più lunghe dell'anno. È praticamente mezzogiorno.
0: Buon pomeriggio.
1: È quel sole che spacca le pietre, quello di Frontiera.
0: Quello le spacca in quattro, come ai Tennessee.
1: A Chattanooga, Tennessee. Sì. Quando il sole ti spacca in quattro.
0: Salutiamo Luna, il
1: what
0: maestro.
1: What idea, Disma. Salutiamo il maestro.
0: Dan Pearson.
1: Grande.
0: Maestro di vita, di radio e anche di wrestling e di basket.
1: Di tutto, sì. Praticamente maestro di tutto. Cioè, maestro unico.
0: Non possiamo intervistarlo una volta?
1: Ma se vogliamo, sì.
0: Dov'è che vive?
1: Anziano.
0: In America o in...
1: No, è qua.
0: È a Milano?
1: Sì.
0: Ah, tu che sei un baschettaro, magari...
1: Io sapevo anche la via dove abitava.
0: Veramente? Mm. Aspetta, tiro giù su il... e me lo dici. Hai capito?
1: Ma però perché... non so se abita ancora lì.
0: Ma perché sei stato?
1: No, ma abita. Sapevo che abitava lì, si sapeva.
0: Ah, si sapeva tra voi del giro.
1: Del basket,
0: ah,
1: sì. Vabbè.
0: Ah, perché poi andavate sotto casa a protestare.
1: Ma che protestare?
0: A festeggiare.
1: A inneggiare a egli.
0: Vabbè, e mamma mia, questi sportivi italiani.
1: Sì.
0: Alone, oggi una puntata campale, non solo spartiacque, ma anche campale perché...
1: Campalona?
0: Sì, abbiamo addirittura tre cose.
1: Non ce la faremo mai.
0: Mai.
1: Niente, quindi salutiamo tutti e chiudiamola qua.
0: Esatto.
1: Cioè, tanto non ce la facciamo, quindi...
0: Abbiamo, aspetta che lo dico, abbiamo già pubblicato in questi minuti sul pagina Facebook, sul gruppo Facebook di Poveri Rabelli, il sondaggio, perché oggi arriverà in studio la professoressa Roberta, perché si torna a votare per il Clash of Revolution, la guerra tra le rivoluzioni.
1: Revolution, sì, è il momento.
0: Per spiegare, vuoi ricordare il format?
1: No, eccola Roberta, buongiorno. Il format è un format innovativo, un format che arriva direttamente da una spremuta di meningi da parte nostra, format inventato da noi ed è un torneo tennistico.
0: Che cosa? Stai spiegando che cos'è un format, ma no, devi spiegare però proprio questo format.
1: No, è un tabellone tennistico che vede affrontarsi le grandi revoluciones della storia della umanità,
0: sì.
1: E una contro l'altra fino a che non ne resterà soltanto una, proprio come un tabellone di un torneo dove giocano Sinner, Museri, Dardai e poi chi c'è anche?
0: Landl, Ivan
1: Coboli, Ivan Landl, sì.
0: E Chang. No. Allora, oggi si scontrano in particolare la rivoluzione cinese e i sandinisti. Diciamo che l'ultima volta ha trionfato alla grandissima la Comune di Parigi col 97% su Antronico.
1: È la più grande vittoria mai vista.
0: Sì, completamente. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
2: Pronto, ciao, sono Roberto.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao, grazie.
0: Grandissimo Roberto, grandissimo.
1: Viva,
0: purtroppo oggi non abbiamo tempo di prendere
1: le telefonate.
0: No,
1: perché dobbiamo andare allora al Giro d'Italia,
0: sì.
1: Alla Oepli,
0: sì.
1: In chiusura, ma che presenta ancora l'ultimo libro.
0: E nella seconda parte con
1: poi,
0: il prof. Roberto.
1: Prof. Roberto, vogliamo
0: vuoi fare un saluto prof?
3: Buongiorno a tutti,
1: ciao.
3: Tutte, ciao.
0: Che eleganza!
1: C'è gli esami.
3: A scuola, quando vado a scuola cerco di darmi un tono.
0: Di solito vieni in pigiama.
3: No, non è vero.
0: Con le pantofole quelle pelose. Com'è che si chiama in mezzo alle dita, quello dopo che ti sei dipinta le unghie? Com'è?
3: Ma
0: quello che
3: mai?
0: Tiene le dita separate?
3: Sì, boh, non lo so.
0: Il
3: sì,
0: divaricatore unghiale.
3: che brutta idea proprio.
0: Prof,
3: immagino.
0: Senti una cosa,
3: sì,
0: a te
3: dimmi.
0: Sei cooptata... Per
3: sì,
0: il coro di Poveri Mabelli, coro su base sanremese,
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Avverrà il 23 giugno di sera in piazza ad Ergano. Ci sarà, tieniti seduta, ci sarà anche il sindaco di Ergano, Marco Schiaffino, e pare un nutrito gruppo WhatsApp che si chiama Figli di Sanremo e che è un gruppo WhatsApp di Ergano dedicato a Sanremo.
3: Il 23
0: giugno.
3: Martedì.
0: È un martedì sera.
3: Sì, di, tranquillo.
0: Ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: E vai, e almeno in tre siamo.
3: Ci sono. Cioè, devo cantare con te?
0: Con me, con Alone, con Marco Schiaffino, con chi vorrà venire. No, dobbiamo decidere le canzoni, Alone. Io,
3: sì,
0: questa qua, che ne dite?
1: Vai.
0: Sarebbe un capolavoro assoluto.
3: Ci sto.
0: Ti piace?
3: Cuore matto.
0: Cuore matto.
1: Ma era Sanremo?
0: Era Sanremo.
1: Vabbè.
0: Sì, no, era Sanremo.
3: Se sono della mia generazione.
4: E giorno e notte pensa solo a te.
3: Bisma, fai tutto un tu.
0: È più bravo lui a fare.

0: Niente, facciamo, io faccio il controcanti.
1: Sì, ma sai che ti sta Hai la stessa faccia di quando
0: cago?
1: Sì, l'hai detto tu. Stavo cercando di usare una perifrasi molto larga.
0: Hai capito che voleva arrivare.
2: Vabbè.

0: Little Tony. Qua siamo, secondo me, nel 1967. Ci sta?
1: Non mi ricordo, sì, sicuro, perché io me la ricordo.
2: Ma prima,
0: Prima?
1: Non so. Io me la ricordo bene. Io avevo un libricino dove c'erano tutte le parole delle canzoni, quando c'era anche Canzonissima, e imparavo tutte le canzoni leggendo queste.
0: Puoi portartelo.
1: Ma secondo te ce l'ho ancora?
0: No, del 74.
1: Ah, beh.
0: Successiva.
2: 74?
0: Pensavo prima. Cuore matto che ti vuole bene. Comunque il basso è molto bello, eh.

0: Allora, Disma, il tuo stonatura, la tua stonatura incredibile ha prodotto questo da parte di Andrea. Ha acceso un falò con le tessere di Radio Pop, anche quelle vecchie. Ha disdetto l'abbonamento anche dei vicini di casa. Ha spiaccicato la radio sotto il furgone diesel Euro Zero e si è iscritto ai MAGA.
1: Sì, sicuro?
0: Per colpa tua, sì.
1: Ci si può iscrivere ai MAGA? Non è una roba...
0: No, non ce l'hai dentro. Beh, ti metti un cappellino. Sì.
1: Vediamo, no, adesso ringraziamo Andrea, ma Andrea viene al coro, il coro, mi raccomando, non a quello degli altri. Ricordiamo che il coro di Affori è fallito
0: e converge, quindi, su quello di Dergano.
1: Esatto, con buona pace di Facchini,
0: con che un paio di fermate di metro.
1: Lui lo farà, credo, dalle parti della stazione centrale.
0: Ok.
1: Quindi, amiche e amici là fuori, il 23 giugno, la data la sapete, l'avete sentita anche negli spot. Foddis non ci risponde.
0: Ah, molto male.
1: È molto male, sì. Sai che ti dico, invertiamo la scaletta. Andiamo prima alla Öpli. No, diciamo, dovete però aiutarci a scegliere le canzoni, perché questo è essenziale. Per esempio, un'altra... Ma no, facciamola sentire dopo. Prima andiamo alla Öpli, se ci riusciamo. Dove oggi c'è una delle ultime, se non l'ultima, presentazione... prima che quella storica libreria chiuda, che io ricordo con amore per il suo reparto di lingue, di... in particolare io andavo sempre a comprare continuamente libri sulla lingua giapponese.
0: Beh, in giapponese o in italiano?
1: In giapponese. Erano tra i più forniti, insieme a... beh no, insieme alla Messaggeria, ma Oepli di più. E tu, Alone, quali libri andavi a comprare alla Öpli?
0: Io ho comprato il Mappamondo Illuminoso alla Öpli.
1: Bello!
0: Sì, ed è che è ancora esattamente lì dov'è. Una volta a momenti va a fuoco, però.
1: Ah, sì.
0: Perché c'era la lampadina che ha sbragato, non ho capito cosa ha combinato. C'è stata una puzza di plastica bruciata per alcuni mesi.
1: Quella.
0: Infatti l'ho tenuto sul balcone finché non ha smesso di puzzare. Poi io ho cambiato la lampadina, ne ho messa una LED... perché era di quella incandescenza ancora vecchia.
1: E funziona da Dio.
0: Funziona alla grande.
1: Come si cambia la lampadina?
0: Si svita tutto.
1: Perché anch'io ce n'ho uno. Ma
0: sì,
1: è molto
0: facile.
1: Grosso.
0: È come una palla grossa, più di una palla da basket.
1: Di una palla da basket. Sì. Dottoressa, lei? Andava da Öpli?
2: Sì, sono poco però. Non
1: era nei tuoi radar?
2: Non era nei miei radar, anche perché... per esempio all'università prendevo tutti i libri dell'opera universitaria, li prendevo in prestito, quindi non ho mai comprato, non avevo i soldi per comprarmi tutti i libri. E poi vabbè, no, avevo altre librerie vicine, quindi.
1: E poi insomma all'epoca gli scanner non esistevano, c'era forse
2: all'epoca, nella preistoria,
1: no, dico, non esistevano.
2: No, perché io per esempio la tesi l'ho fatta addirittura ancora con la macchina
1: da scrivere.
2: Però elettronica, che era già un grandissimo passo avanti.
0: Un mega achievement.
2: E si cancellava benissimo quando dovevi cancellare. Sì, è stata... era molto, adesso è molto più semplice, scrivi, cancelli.
1: Vediamo se di là c'è qualcuna, la Öpli, che ci risponde. Dovrebbe esserci Andrea Cegna. Buonasera Andrea.
3: Disma, mi hai detto che mi chiamavi alle 5:20 e io sto ancora arrivando.
1: Ma sai,
3: in metropolitana.
1: Le scalette, la diretta purtroppo è così. Bisogna sempre essere una ventina di minuti prima sul posto.
3: Ma non è assolutamente vero. Cioè,
1: te lo insegno io che sono caposervizio, Cegna. Non ti preoccupare.
0: non puoi contraddirlo.
3: Il giorno che mi dai un gettone per il lavoro.
0: Un gettone telefonico degli anni 80 abbiamo.
3: Sì. Finché mi tocca incastrare le robe dentro la proprietà. Io sono in metropolitana, se no ti posso raccontare delle cose dalla metropolitana.
0: Ma sì, è valido.
1: No, anche perché tra l'altro volevo introdurre Andrea Cegna, perché qualche giorno fa è stato indicato dal giornale, nel senso del giornale, come uno dei principali antagonisti di Calabresi, e vengono indicati Milano in Movimento e Andrea Cegna.
0: Ma in che senso?
1: Ti leggo il pezzo. C'è un pezzo intitolato Ipocrisia rossa, idea calabrese a Milano, un nome che la sinistra non ha ancora digerito. E vabbè, l'articolo molto lungo. Poi a un certo punto dice: contro di lui c'è anche una sinistra antagonista aggiornata, tra parentesi, ambienti come Milano in Movimento, che effettivamente è un ambiente, e Andrea Cegna.
0: Andrea Cegna è un ambiente per microorganismi e anche altro, e per la disobba.
1: Ti senti ambiente?
3: No, rappresento un'area di consenso probabilmente, sì. Di cui anche Poveri ma Belli fa parte.
0: Cacchio di brutto.
1: Ma ne eri consapevole di avere tutto questo influenza?
0: Influencing, sì. Sui giornali della destra, tra l'altro.
3: Beh, questo qui mi fa molto piacere, nel senso che io venga citato sia dal giornale, sia in questo momento dalla cosa come un oppositore di Calabrese in generale, delle destre tutte, perché chiaramente quell'articolo mostra una grande paura, ovvero che se, come pare da un sondaggio, Pier Francesco Maiorino fosse il candidato del centro-sinistra, vincerebbe addirittura al primo turno, e quindi voglio dire, loro sono preoccupati che ci siano delle teste calde come noi che spingono a sinistra, perché sperano che, insomma, che le destre trionfino.
0: Silenzio, perché mettiamo un po' di enfasi a questa dichiarazione politica di Andrea Cegna, dell'ambiente Cegna. Ma invece per quanto riguarda la Oepli, oggi la presentazione dell'ultimo libro, l'ultima presentazione di libro?
1: Andrea Cegna non fa altro che scrivere libri uno dietro l'altro.
0: Non è suo, è un tuo libro.
3: Io ho scritto l'introduzione a un capitolo, un libro fotografico, credo di aver scritto 2000 battute, cioè quello che Di Smaialone fanno in un quarto d'ora. Io ci ho messo tipo una giornata, perché comunque mi sentivo...
1: Con la macchina da scrivere.
3: No, un po' a ruolo del graffitismo e i centri sociali, diciamo, un pochettino questa la cosa che ho scritto, pensando ovviamente a Leon Cavallo e non solo, quindi non ho scritto io il libro. E sì, pare che sia l'ultima presentazione.
1: Walls of Milano di Gianfranco Candida, diciamo il curatore.
3: E il curatore? No, allora, le foto sono tutte di Giovanni Candida, in arte Walls of Milano, che ha una pagina Facebook soprattutto, e adesso anche Instagram, con decine di migliaia di follower, che appunto tratta. Prima è iniziato proprio con le foto del graffitismo illegale a Milano, e poi adesso si sta spostando più sulle manifestazioni. Walls of Milano era un pezzettino del percorso che avevamo fatto qualche anno fa di Viola Viola, per rompere un po' quella retorica sul decoro e i graffiti, insomma. E quindi, avendo convissuto quella parte, quel momento, quando avevo scritto anche il libro Elogio alle Tag,
1: nel quale
0: ce l'abbiamo,
1: nel quale citavi un altro tuo libro, se non ricordo male.
3: Sì, perché era, diciamo, la avevo capito come tutti gli autori
0: l'ambiente Cegna è uno degli autori più prolifici che la sinistra conosca.
1: È un ambiente pieno di Billy con sui libri.
3: Ma sai che, voglio dire, avevo un altro libro pronto, che poi però quattro editori diversi mi hanno detto prima sì e poi no. Poi ci sarebbe stato un altro libro che sarebbe uscito a gennaio.
0: Prossimo o scorso?
3: Scorso.
0: E dov'è sto lì?
3: Un po' così, tipo è 2 anni che non pubblico, no, 1 anno che non pubblico un libro, non succedeva da 6 anni.
1: Beh, possiamo dire che stai lavorando a pubblicare un altro libro, che sarà una raccolta di storie, insomma, di informazioni e cose che esperirai a Cuba?
3: No, lì facciamo un documentario.
1: Video? Avevo capito un libro. Video.
3: Ma poi se qualcuno mi chiede anche di scrivere, a quel punto, certo, se qualche editore mette lì la propria volontà, lo faccio.
1: Tra l'altro c'è in ballo un crowdfunding per quel viaggio a Cuba, che coinvolge te e anche altre persone, insomma.
3: Giovanni, che verrebbe con me, che viene con me, partiamo assieme per fare la parte foto e video, e un tuo caro amico, Marco Ciare, che hai conosciuto nei campi di Ettrick, e da quel momento non vi siete mai più separati.
1: Sì. E dov'è il crowdfunding?
3: Crowdfunding su Produzioni dal Basso, perché a novembre, il 25 novembre, saranno 10 anni dalla morte di Fidel, su Cuba vengono dette un sacco di cavolate, e quindi il tentativo è quello di provare ad andar giù e immortalare il momento molto difficile che l'isola sta vivendo, soprattutto per questo terribile criminale stringimento delle maglie del blocco statunitense, ma non solo, però soprattutto per questo motivo, e quindi cerchiamo un po' di fotografare e raccontare questo momento raccogliendo anche poi con i materiali sia fotografici sì. e video dei soldi per appoggiare dei progetti certo. diretti a salvaguardia dell'autonomia della popolazione cubana.
1: Sei arrivato alla Eupli nel frattempo?
3: La vedo, sto arrivando.
1: E allora ti salutiamo, salutacela che grazie. È l'ultima volta.
3: È l'ultima volta, vi mando anche delle foto così potete
0: metterle
3: sul gruppo.
0: Grazie.
1: Ciao Andrea. Se volete raggiungere Andrea Cegni, avete capito, viene presentato il libro Walls of Milano di Giovanni Gianfranco Candida, tra pochi, cioè in realtà Cegni è in ritardo perché iniziava alle 5.
0: È andato con quel tipico beneficio di inventario. Mentre per tu sai invece che l'autore del libro sarà
1: in viaggio con me in Giappone.
0: Viaggio con te in Giappone.
1: Sì. Quest'estate con i 14 fortunati che si vedranno accompagnare da un mito assoluto come me.
0: Porca vacca, che fortuna. Voi che siete all'ascolto e andrete in Giappone con Disma, come dire, preparate pellicole, macchine fotografiche, diapositive e anche taccuini per prendere appunti e farvi firmare continuamente autografi.
1: E aprite i borsellini per offrirmi tutto, mi raccomando.
0: Qual è il tuo piatto giapponese preferito?
1: Tutto.
0: E offriteli
1: tutto. Esattamente. Andiamo al Giro d'Italia con Guido Foddis. Guido, eccoci.
4: Eccoci, mi avete provato a chiamare proprio sì. prima mentre arrivava il vincitore.
0: Chi è?
4: Avevamo l'elicottero sopra la testa.
0: Chi è che ha vinto?
4: Jonathan Narvaez, che era venuto al giro per fare da gregario il suo capitano nella UAE Emirates, capitano che si è ritirato il secondo giorno, da allora ha già vinto 3 tappe.
0: Quella, è pazzesco.
4: Sai quelli che dicono finalmente il capo si è tolto dalle palle,
0: sì.
4: più o meno una roba così, e quindi è un colombiano, sta facendo un giro meraviglioso, è andato in fuga, oggi era la classica tappa post impegni di lavoro, cioè ieri c'era il cronometro, e quindi nella tappa dopo la cronometro, a meno che non sia un tappone di salita, va da sé che il gruppo lasci fare e quindi c'è stata una fuga con uomini fuori di classifica che si è conclusa da pochissimo. Devono ancora arrivare il 70-80% dei corridori, sono arrivati solo i primi, ecco, in questo momento li vedo sfilare qualcuno la spicciolata, per cui ci trovate proprio nei momenti più concitati. Oggi tappa meravigliosa dal punto di vista anche turistico, siamo a Chiavari e quindi insomma c'è stato un meraviglioso buffet in riva al mare per i giornalisti, che sa riconciliato con il mondo, questo giusto per riconciliare anche i milanesi del Drive Time con me che sono qua oggi.
1: Ma meglio di quello di Massa.
0: Beh, vorrei capire, a Massa hanno avuto delle merendine dalla macchinetta, sì, scusa.
4: Esatto, no, qua si va alla grande. Tra l'altro ho approfittato anche per fare scorta, come certo. uno zaino molto sapiente ci ho infilato dentro focacce, salumi, formaggi alla rinfusa.
1: No, vabbè, non far pensare adesso, che io
4: no, dieta. Adesso sotto il sole si sta un po' tutto deteriorando, ma per i prossimi giorni questo sarà oro. Questo è l'oro degli inviati di Radio Popolare, il salume marcio recuperato nei buffet di tappa.
1: Certo, al massimo lo fai bollire e torna a essere buono. Senti, allora, no, non possiamo chiederti la nuova maglia nera perché non sono ancora arrivati tutti, ma leggo che la tappa era Porcari-Chiavari e tra parentesi Paper District. Che cazzo è il Paper District?
4: Bravissimo, questa è un'ottima domanda, perché detta così in inglese Paper District, Porcari, sembra la nuova Dubai. Invece è il luogo in Italia dove si producono i rotoloni Regina, la cartigenica, è la
1: ma veramente?
4: Cartigenica che è sponsor del Giro d'Italia, rotoloni Regina, e quindi hanno fatto partire la tappa del Giro d'Italia dove si fa la cartigenica.
1: Ma pensa te.
4: Questo credo che sia dal punto di vista iconografico una figata pazzesca, cioè finalmente iniziamo ad accostare le icone dove devono essere messe.
1: Certo.
4: Quindi insomma abbiamo imparato, gli ascoltatori hanno imparato anche che tutta la carta igienica si fa a Porcari.
1: Ma incredibile sta cosa.
0: Tutta? Cioè è proprio tutta? È tutta lì?
4: Beh, diciamo le cose
1: molta.
4: Più importanti, sì. Si fa la carta, tranne quella che viene usata per libri, giornali, disegni. Quella carta lì no. Si fa quell'altro tipo di carta, quindi dai rotoli a cose simili, anche le tovagliette per i ristoranti, le tovagliette di carta, tutte quelle cose lì.
1: Ma come mai? Ma scusami, adesso però dobbiamo approfondire. Hai approfondito come mai proprio lì?
4: Ma allora, dovendo andare un po' intuito, seguirei, come diceva Falcone, seguirei i soldi.
1: Okay.
4: Siccome è uno sponsor del Giro d'Italia, E tra l'altro domani in Giro d'Italia arriverà arriva Novi Ligure, ok, ma dove? Non nel centro storico di fianco al Duomo, arriva nell'ingresso della fabbrica della cioccolata Novi. Un altro sponsor.
1: Ah, è casuale, però.
0: Totalmente casuale, ovviamente, sì.
4: Esatto, esatto. Quindi, insomma, si percorrono anche queste strade del marketing. Oggi, invece, centro storico Marina, proprio di Chiavari, posto meraviglioso. Consiglio a tutti, siccome c'è andato da mangiare, di venire in vacanza a Chiavari. Non andate a Massa, andate a Chiavari.
0: Ma vai, vai in spiaggia, vai a fare un bagnetto?
4: Mi sono già andato prima.
0: E com'è l'acqua?
4: Ma allora, è un po' freddina, ma ci sono pochissime onde, quindi in realtà per i cinghialoni come me non è un grosso problema. Quelli che hanno questo, questa velatura lardosa che copre le membra.
1: Okay, ok, i cinghialoni li abbattono da quelle parti, sì, per la peste suina africana.
4: Infatti dovrò mimetizzarmi con il pass del Giro d'Italia, sembro un giornalista, è tutta lì la differenza.
1: Senti, allora intanto ti spiego io il motivo, l'ho cercato, il motivo storico per cui viene prodotta lì la cosa è che nella zona di Lucca,
0: la Cartigenica
1: c'era tanta acqua, mulini, competenze artigiane e una tradizione cartaria molto antica. La prima vera cartiera lucchese viene fatta risalire alla metà del Cinquecento con Vincenzo Busdraghi, che trasformò un vecchio mulino in cartiera, e da lì poi si iniziò con la carta paglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma pensa a te, guarda, si imparano tante cose.
4: Che si imparano, sì.
1: Vabbè, Guido, noi dobbiamo sentirci domani perché c'è il GR adesso.
4: Perfetto, allora ci vediamo domani dalla capitale della cioccolata, dalla cartigenica alla cioccolata.
1: Alla grande, portati qualche foglio per pulirti
0: qualche
1: la bocca.
0: Rotolo, rotolone. Ciao!
1: Ciao!
4: Viva il Giro Popolare! Ciao!
1: Viva. Ciao, ciao, la linea GR!
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon?
14: Come?
15: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon!
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Popolare Network.
24: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
25: La flottiglia ha diffuso un comunicato in cui parla di trattamento vergognoso dopo la diffusione del video in cui il ministro estremista israeliano Ben-Gvir deride le persone che l'esercito ha sequestrato dalle navi della missione per Gaza. Arrivate oggi nel porto israeliano di Ashdod, nel filmato pubblicato dal ministro sono ammanettate in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. Tra loro 30 persone hanno nazionalità italiana e il governo Meloni ha reagito pretendendo delle scuse convocando l'ambasciatore di Tel Aviv. Lo stesso ha fatto il governo francese. Ben-Gvir è stato anche criticato dal ministro degli esteri israeliano e dal primo ministro Netanyahu, che però allo stesso tempo è tornato ad accusare la flottiglia di sostenere Hamas. Due degli italiani coinvolti, il deputato Carotenuto e il giornalista Mantovani, dovrebbero rientrare nel nostro paese tra stasera e domattina. Le altre persone sequestrate, secondo indiscrezioni di stampa, saranno espulse da Israele entro due giorni e stasera saranno portate in un carcere nel deserto del Negev.
24: L'Iran ha consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. Lo scrive l'agenzia Reuters, che aggiunge i Pasdaran svolgono un ruolo centrale nel nuovo sistema di transito a più livelli che dà la precedenza alle navi legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre imbarcazioni chiede accordi intergovernativi o pagamenti che sono superiori a $150,000. Donald Trump ha concesso all'Iran due o tre giorni per raggiungere un accordo, minacciando altrimenti la ripresa della guerra. L'Iran ha risposto che in caso di nuovo attacco il conflitto andrebbe ben oltre i confini della regione.
25: Il conflitto in Iran sta colpendo duramente l'economia italiana. Il blocco persistente dello stretto di Hormuz mantiene i prezzi del greggio su livelli insostenibili. L'inflazione viaggia verso il 3%, scende la fiducia delle famiglie e il calo si estende alle imprese, con il rischio che si blocchi il canale del credito. Questa è l'analisi pubblicata oggi dal Centro Studi di Confindustria. Secondo il suo direttore Alessandro Fontana, se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà velocemente in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione.
24: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Subito dopo la sentenza, Del Mastro, che era presente in aula, ha dichiarato che farà ricorso in Cassazione e ha poi lasciato la Corte d'Appello.
25: Ancora in fuga l'uomo accusato di aver accoltellato una donna ieri sera nell'Odigiano, nel comune di Castel Gerundo, su una strada provinciale. La donna, una biologa dell'azienda sanitaria di Lodi, si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà quando l'uomo l'ha colpita per poi fuggire tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi, non risulta che ci siano testimoni che abbiano assistito alla scena.
24: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30.
23: Popolare Network.
26: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole
0: che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Riccioli, in libreria.
2: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì. Giovedì 21 maggio alla console Elisa Gracie.

0: internazionale.
1: Cos'è l'appello internazionale?
0: C'è Pestalozza?
1: Ah, Diego lì c'è tipo Robespierre.
0: Allora, se volete votare per il Clash of Revolution, potete già andare sul gruppo Facebook di Radio Popolo, di Poveri Mabelli.
1: Poveri Mabelli su Facebook.
0: Hanno già votato, qualcuno ha già votato, sta vincendo la rivoluzione sandinista sulla rivoluzione cinese.
1: No, allora, mi spiace, ma per come è andata poi la rivoluzione sandinista, io voto rivoluzione cinese.
2: Allora, niente spoiler.
0: Vabbè, allora, diciamo che anche la rivoluzione cinese, insomma, ha avuto i suoi alti e bassi, ecco, a livello di...
1: A livello di che?
0: No, di uccisioni di gente.
1: Ah, beh, diciamo che forse quella cinese ha prodotto un filo più di trambusto.
0: Esatto.
1: Così.
0: Però, insomma, tra le due devo dire che io...
1: Ah, no, ma non la rivoluzione culturale, però, stiamo parlando della lunga marcia.
0: Ah, ok, esatto. Io devo dire che ho votato la rivoluzione cinese tra le due. Allora, però adesso ascoltando Roberta con maggior senno potremo capire. Ricordiamo che Roberta ce le spiegherà entrambe in 6 minuti.
2: Ecco, intanto chiedo venia, perché spiegare 40 anni di rivoluzione come quella cinese in 6 minuti, domma.
0: Vabbè,
2: dimentica, lascerò da parte qualcosa che forse sarà un po' importante, però non importa.
0: Sei professoressa.
2: Vai.
0: Sei professoressa, devi farlo. Allora, 3, 2, 1, via.
2: Allora, quando parliamo di rivoluzione cinese, parliamo di un processo storico che ha portato alla fine del millenario impero cinese, la nascita della Repubblica Popolare Cinese guidata da Mao Zedong del 1949. Comunque, è un percorso però che si articola in due macro fasi storiche, portato alla fine del millenario impero cinese, la nascita della Repubblica Popolare Cinese guidata da Mao Zedong del 1949. Comunque, è un percorso però che si articola in due macro fasi storiche distinte. Prima la caduta

0: stata umiliata dai vari trattati delle potenze straniere durante, dopo le guerre, la guerra come quella dell'oppio, la rivolta dei boxer, e poi c'era stato un tentativo di modernizzazione, ma molto molto,
1: c'era, insomma, Bruce Lee anche in quel periodo,
0: no, non credo ancora, e poi insomma carestie, tasse elevate, insomma diciamo che questo creava un terreno fertile per la ribellione. In questa situazione nel frattempo emerse la figura di Sun Yat-sen, un attivista che aveva fondato un'organizzazione segreta rivoluzionaria basata su tre principi del popolo: nazionalismo, la democrazia e benessere del popolo, quelli che poi sarà il futuro partito nazionalista del Kuomintang. La scintilla che fa scoppiare sì, insomma, nazionalisti fondamentalmente. Sì, sì. La scintilla che fa scoppiare la rivoluzione il 10 ottobre del 1911 a Wujiang fu un'esplosione casuale di una fabbrica di bombe, un deposito di bombe della milizia rivoluzionaria, che spinse i ribelli di questo esercito a lanciare l'insurrezione prima che le guardie delle autorità imperiali potessero reagire in qualche modo. La rivolta ebbe un grande successo. Nel giro di poche settimane la maggior parte delle province della Cina meridionale si dichiararono indipendenti, e quindi iniziarono una sorta di contrattazione, diciamo così, con il capo dell'esercito, che era Yuan Shikai, a cui l'imperatore aveva dato il compito di sedare la ribellione. In realtà questo generale molto concreto aveva capito che le cose si stavano mettendo male, quindi decide di trattare con i rivoluzionari, e il 12 febbraio del 1912 l'imperatore abdica, ponendo definitivamente, cioè decretando la fine dell'impero millenario e la nascita della Repubblica. Nel frattempo Sun Yat-sen, che era stato nominato presidente della nuova Repubblica, per non scatenare una guerra civile, cede la presidenza a Yuan Shikai, che era l'unico in qualche modo in grado di garantire l'unità del paese e l'appoggio dell'esercito. Nonostante la nascita della Repubblica, la situazione in Cina comunque è sempre molto instabile, perché intanto Yuan Shikai tradisce presto gli ideali repubblicani, a un certo punto cerca di farsi dichiarare e proclamare imperatore, e alla sua morte il potere centrale si frantuma completamente. In Cina si passano 10 anni di guerre tra quelli che vengono ricordati come i signori della guerra, e per cercare di unificare, di riportare un po' di pace, diciamo,
1: invitano
0: così,
1: Trump,
0: nel paese, Sun Yat-sen capisce che da solo non può farcela, che deve trovare un'alleanza, e quindi nel 1923 stringe un'alleanza con il neonato Partito Comunista Cinese, e con i quali formano il primo fronte unito. Solo che 2 anni dopo Sun Yat-sen muore, gli succede Chiang Kai-shek, quale era fortemente anticomunista, appoggiato dalla borghesia cinese e dai proprietari terreni, decide che l'alleanza con i comunisti deve finire.
1: Mancano 2 minuti.
0: E quindi nell'aprile del 27 Chiang Kai-shek ordina una repressione molto violenta contro i comunisti, e migliaia di persone vengono arrestate, uccise, insomma inizia la guerra civile. Durante la guerra civile i comunisti, guidati da comunisti superstiti da quello che era accaduto, guidati da vari leader, tra cui un certo Mao Zedong, si rifugiarono nelle aree più settentrionali nelle aree della Cina meridionale, fondando l'Armata Rossa. E capì che, insomma, la forza della rivoluzione comunista doveva essere basata sulle immense masse contadine, e nonostante Chiang Kai-shek avesse lanciato ben 5 massicce campagne di accerchiamento contro i comunisti in qualche modo riescono a sopravvivere, e inizia quella che viene ricordata come la lunga marcia, nel senso che per sfuggire all'annientamento finale circa 80.000 soldati e quadri comunisti iniziano in un anno, attraversano praticamente tutta la Cina, percorrono 10.000 chilometri attraverso montagne, paludi eccetera eccetera, e in realtà solo il 10% dei partecipanti sopravvisse, ma questa impresa decretò la figura di Mao Zedong come un leader indiscusso del paese.
2: E anche come
0: tra
2: uno
0: il 37 e il 45
2: viaggiava bene,
0: camminava di brutto. tutto. Sì. 30 secondi. Tra il 37 e il 45 c'è una pausa perché il Giappone invade la Cina e allora i due partiti si alleano, ma finita la seconda guerra mondiale con la sconfitta della Cina si riprende la guerra civile. Inizialmente i nazionalisti hanno un netto vantaggio, ma in realtà l'esercito comunista, forte della promessa fatta di terra,

0: patto ai contadini, ottiene un consenso e tra il 48 e il 49, attraverso tre enormi campagne militari, i comunisti sbaragliano le forze nazionaliste e conquistano Pechino, Nanchino e Shanghai. Il 1 ottobre del 1949 a Pechino Mao Zedong proclama ufficialmente la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Chiang Kai-shek si rifugia a Taiwan con i resti del governo nazionalista.
1: Che brava, sei minuti quasi precisi.
2: Sì. Tra l'altro, ce l'ha l'acqua, stavo dicendo. Sì. Adesso, ecco, piccola pausa, beve acqua.
1: Ovviamente non offerta da noi.
2: Assolutamente no, non vogliamo che le vada di traverso.
0: Neanche questo.
1: No, niente. Allora, vediamo, stavo cercando di vedere, magari tu riesci a vederlo, io non riesco, Alone. Stavo cercando di vedere se si sono spostati i voti sul sondaggio.
2: No.
1: Lo vedi?
2: No,
1: non lo vedi o no? Non si sono spostati i voti,
2: Sono ancora, sì, si sono spostati perché io ho votato Cina, però siamo ancora in fase di vantaggio per quanto riguarda la rivoluzione sandinista.
1: In che percentuale?
2: Ah, pari. Attenzione, siamo pari. Siamo completamente pari, 50% dei voti. Vogliamo dire i voti totali?
1: Diciamoli.
2: 4 voti per uno e 4 per
1: cazzo,
2: l'altro.
1: Andate a votare. Vabbè che rimarrà lì.
2: Di cui due dei 4 voti per la rivoluzione cinese sono i nostri.
1: Vabbè. Allora.
2: Dai, forza.
1: Dovete votare, votate subito. E comunque c'è tempo in realtà, perché il sondaggio rimarrà lì fino al prossimo scontro. Ricordiamo che per ora sono passati zapatismo, spartachisti. No, spartachisti, insomma, Spartaco, rivoluzione haitiana degli schiavi, rivolta dei ciompi e rivoluzione dei garofani, comune di Parigi, e oggi si vota tra rivoluzione cinese e rivoluzione sandinista che parte in questo momento. Via!
0: Allora, la rivoluzione sandinista è stato uno degli eventi più significativi della storia del XX secolo in America Latina, ed è un evento che ha portato in Nicaragua la fine della dittatura della famiglia Somoza, che governava il paese da oltre 40 anni, cioè dal 1936 fino al 1979, ed è contemporaneamente decretò la salita al potere del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, l'FSLN. Il nome del movimento sandinista viene da Augusto César Sandino, che era un patriota nicaraguense che negli anni 20-30 aveva guidato una guerriglia contro l'occupazione militare degli Stati Uniti, come al solito, che sono sempre in mezzo, in Nicaragua. Però Sandino viene assassinato nel 34 su ordine di Anastasio Somoza Garcia, che poi divenne il capostipite della famiglia, insomma della dinastia dittatoriale. Nel 1961, ispirati dalla rivoluzione cubana, alcuni personaggi come Carlos Fonseca e Tomás Borges Martínez fondarono il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, che era un'organizzazione nazionalista di ispirazione marxista-leninista che scelse la lotta armata per abbattere il regime. Inizialmente il movimento era un movimento di opposizione pacifica di studenti universitari, poi cominciarono a fare delle azioni eclatanti, come per esempio nel 74 rapirono alcuni funzionari di governo. E grazie a questa azione la notorietà e il prestigio di questo movimento aumentarono notevolmente, tanto che nel 1975 il presidente di quel momento, Anastasio Somoza, ma De Baile, perché si chiamano sempre più o meno nel suo modo, che era al potere dal 67, ordinò una violenta repressione nella quale tra l'altro morì uno dei fondatori, Fonseca. Nel frattempo il movimento si era trasformato proprio in un partito politico che insomma riuscì piano piano a intensificare la lotta contro Somoza, grazie anche a un forte sostegno popolare dalle campagne. Per molti anni il Fronte Sandinista rimase un movimento di guerriglia clandestino, però negli anni 70 la dittatura di Somoza perse progressivamente il consenso della popolazione, soprattutto perché la povertà era diffusa e anche per la corruzione dilagante. In particolare era accaduto che durante il terremoto di Managua del 1972 i fondi internazionali che erano arrivati per aiutare la popolazione popolazione finirono nelle tasche dei Somoza, i quali tra l'altro avevano messo in atto avevano instaurato una legge marziale proprio per riuscire
1: a mettersi i soldi nelle tasche,
0: sostanzialmente. Sì, in più
1: piccola parentesi, mi ricorda Trump che adesso sarà intoccabile per l'IRS per sempre.
2: La?
1: IRS, il fisco americano.
2: È intoccabile?
1: Intoccabile, lui, i suoi familiari e tutte le sue
2: holding. Ma perché ha fatto una legge? Vabbè, ma tanto gliela annulla qualsiasi giudice tra un paio di mesi, come succede sempre. Vabbè. Ma è ovvio
0: che
2: sarà così.
0: Hai errato vero il countdown? Vabbè, allora, dunque, eravamo arrivati che, dunque, perde consenso per questi scandali. In più, il clero cattolico che, insomma, inizialmente appoggiava i Somoza, inizia invece ad allontanarsi, insomma, aveva un atteggiamento molto critico, soprattutto perché in quel periodo la Chiesa latinoamericana stava seguendo la teologia della liberazione e quindi questo allontanava decisamente il clero dalla dittatura. Ma forse la goccia che fece traboccare il vaso fu l'assassinio nel 1978 del direttore del giornale di opposizione La Prensa. Questo fatto scatenò ovviamente lo sdegno generale e unì l'opposizione, sia quella moderata che quella armata. Infatti, un anno dopo, nel 1979, inizia l'offensiva finale del fronte sandinista che paralizzò il paese con scioperi generali, insurrezione nelle città. In più Somoza perse il sostegno degli Stati Uniti, perché l'allora presidente Carter, un po' per tutto quello che era accaduto, aveva deciso che non voleva mettersi, insomma, sporcarsi le mani con quello che stava accadendo. Quindi Somoza lascia il paese il 17 luglio e due giorni dopo, il 19 luglio del 1979, le truppe sandiniste entrano trionfalmente a Managua. I primi anni del governo sono anni di grandi riforme sociali, per esempio una campagna di alfabetizzazione per cui l'analfabetismo passa dal 50 al 13%, una riforma sanitaria per cui viene creato un sistema sanitario pubblico gratuito con massicce campagne di vaccinazione, e una riforma agraria perché le terre confiscate a Somoza e ai suoi compari vengono ridistribuite ai contadini. Però per la paura che Nicaragua diventasse una seconda Cuba, gli Stati Uniti, ecco, che ritornano alla carica. A questo punto c'è come presidente Reagan, il quale cosa fa? Finanza e addestra delle milizie, dei gruppi di guerriglieri, i Contras, che cominciano a fare azioni.
2: Guerriglieri fascismi.
0: Erano tutti ex membri della Guardia Nazionale di Somoza, e questo portò a una devastante guerra civile. Gli attacchi dei Contras, che tra l'altro si finanziavano con la vendita di droga, che poi scatenò anche questo uno scandalo in America.
1: Ai
0: per
1: 20
0: questo.
1: Secondi.
0: Comunque, i Contras attaccavano obiettivi civili come scuole, ospedali, chiese, cioè ci furono massacri, torture, stupri, un po' di tutto. E per evitare l'intensificarsi della guerriglia fece sì che il governo sandinista restituire i secondi che mi hai rubato.
1: Hai ragione.
0: I sandinisti imposero quindi delle leggi antilibertarie, diciamo, che limitarono la libertà di espressione, solo che tutto questo, l'aumento delle spese militari, causò un grande malcontento, e logorato dalla guerra, quindi dalla crisi economica, il governo sandinista accettò di tenere delle elezioni democratiche pluraliste nel 1990. Con sorpresa di molti, Daniel Ortega, che era capo del fronte sandinista, fu sconfitto da Violeta Barrios de Chamorro, che era candidata invece di una coalizione di centrodestra. Il fronte sandinista accettò la sconfitta, cedette il potere pacificamente, segnando la fine della fase propriamente rivoluzionaria. Che poi Ortega sia ritornato nel 2006 e non si comporta proprio correttamente,
2: un vero rivoluzionario,
0: questa è un'altra storia.
1: Allora, intanto, aggiornamento: la rivoluzione cinese ha sorpassato la rivoluzione sandinista. Io non vedo la percentuale, tu la vedi?
2: Aspetta.
1: No, perché stai giocando a Tetris.
2: No, ma va, allora, aspetta che devo aggiornare un attimo, aggiorniamo. No, allora, rivoluzione cinese in vantaggio con il 62% dei voti in questo momento.
1: Attenzione, sì. Se volete votare sandinista andate sul gruppo Facebook di Poveri Ma Belli. Intanto ci arriva un aneddoto di famiglia di Simone, che dice che si commuove sempre per la rivoluzione sandinista perché un suo cugino andò a fare il
2: volontario
1: internazionalista e purtroppo
2: non tornò più.
1: No, poi insomma poi purtroppo non ci fu più per altri motivi, insomma. Invece un'altra persona ci scrive che aveva l'adesivo del Fronte di Liberazione del Nicaragua sulla macchina. L'FDL, quando lo fermavano i carabinieri, diceva che era della fossa dei leoni per non avere problemi. Arrivano via Telegram più messaggi legati alla rivoluzione sandinista che a quella cinese, ma non valgono, dovete votare
2: sì.
1: Sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli.
2: Allora, invece, per chi ci dice che la prof è molto più interessante di noi, però noi siamo dei patriarchi di merda, abbiamo in mano il mixer e decidiamo noi chi ha il microfono.
1: Quindi prof, lei è licenziata.
0: Wow.
2: No. Non vede l'ora lei in realtà, che vuole andare ad abitare a Cagliari, cazzo.
1: No, la prof in realtà no, non è licenziata perché la prossima volta parleremo di... Qua è grossa, qua si sa come va a finire. Vabbè. Rivoluzione cubana.
0: Piace vincere facile qua.
1: Contro la rivolta di E1.
0: Sì, che...
2: E2 e 3. Ma allora, scusa, del tabellone, adesso non ce l'ho sotto. Cuba e la Comune di Parigi sono dalla stessa parte? Non arriveranno mai in finale?
1: Allora, gli accoppiamenti, se seguiamo il tabellone, o li facciamo a sorteggio?
2: No, è che li abbiamo fatto secondo le teste di serie, dovremmo andare avanti, potremmo anche sorteggiare però,
1: allora,
2: tanto,
1: se...
2: voglio dire,
0: tanto decidete voi.
2: Infatti, sono dei patriarchi, come dicevamo prima.
1: Se tennistico sarà EZLN contro Spartaco, Rivoluzione Haitiana contro Rivolta dei Ciompi,
2: sì.
1: Garofani contro Comune di Parigi, cineso quello che sarà, contro probabilmente Rivoluzione Cubana.
2: Ah, e quindi sì, dalla stessa parte del tabellone si dovrebbero incontrare in semifinale.
1: E poi sono tutte teste di serie, direi la rivolta dei ciombi.
2: Vediamo un po' che fare, dai.
1: Vabbè, ci
2: per rendere tutto un po' più interessante anche.
1: Nel frattempo siamo in chiusura, vi ricordiamo che lunedì e giovedì, a partire da domani, nel cortile della radio ci saranno degli aperitivi con DJ Set. E quindi sì.
2: Chi è Set? Ma il dio egizio
1: esattamente.
2: Sarà lui
1: a mettere i dischi.
2: Set com'è? Quello a forma di falco?
1: Di sette sarà, no, non lo so.
2: Com'è? Aspetta, prima di chiudere un attimo. Allora, Dio Set, però con l'H si scrive, mi sa.
0: Set,
2: ah no, è il sciacallo.
0: Sì.
2: Spesso erroneamente etichettato come la divinità del male assoluto.
1: Beh, era il dio della morte, no?
2: Sì, era
1: il dio della morte, che poi vabbè, la morte fa parte della vita, quindi insomma...
2: E quindi se venite almeno una volta prima di schiattare al DJ Set.
1: Vi
2: saluto Radio Popolare.
1: E vi diamo appuntamento a domani, e domani forse ci sarà una bella sorpresa. Riusciamo a metterla online già per domani, quella cosa là?
2: Potremmo, dobbiamo studiarla un attimo. Però sì, domani mattina ci lavoriamo bene.
1: A domani, ciao,
0: ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Prof.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

ore 18, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio con L'Orizzonte. Oggi ci occuperemo ampiamente di quanto è successo in Israele con il ministro di estrema destra, qualcuno lo definisce fascista, insomma quella cosa lì, Ben-Gvir, che è andato a insultare, a dileggiare e a umiliare i militanti della flottiglia che sono stati arrestati e portati in Israele mentre sulle loro barche cercavano di dirigersi verso Gaza. Se ne è discusso anche in Parlamento in Italia questa mattina durante il question time a cui ha partecipato il ministro della difesa Crosetto. Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore per protestare, l'ambasciatore israeliano, la stessa cosa ha fatto il governo francese. No, non che serva a un granché, naturalmente le opposizioni in Italia chiedono rompere i rapporti diplomatici con Israele. Tra poco ci colleghiamo con Roma con Anna Verbici, poi ne parliamo anche questa sera tra le 20 e le 20 e 30 nell'orizzonte delle 20. Poi invece qui tra le 18 e le 19 cercheremo di occuparci anche dell'economia, visto che c'è un rapporto di Confindustria che dice cose molto preoccupanti. Il centro studi di Confindustria, elaborando così scenari, considerata la guerra in Iran che in questo momento è solo sospesa, sostiene che il rischio è addirittura una recessione senza uno stop alla guerra, visto che tutti i dati, gli indicatori economici in questo momento in Italia sono negativi. Poi vedremo come negli Stati Uniti Trump mette le mani su tutti i candidati repubblicani in vista del midterm, vedremo come contemporaneamente, sempre per stare agli scenari internazionali, gli Stati Uniti si preparano a ridimensionare le loro forze armate in Europa, ma ci chiediamo anche quale sia lo stato di salute russo in questo momento dopo il viaggio di Putin in Cina, visto che sul terreno l'Ucraina in questo momento sta conseguendo diversi successi. Viaggio di Putin in Cina.

0: E allora con Anna Bredice a Roma, buonasera Anna.
1: Buonasera, buonasera.
0: È stata una giornata intensa sia dentro che fuori il Parlamento.
1: E in effetti sì, perché questa mattina c'è stato un sit-in degli attivisti della flottiglia, coloro appunto che erano stati già nell'autunno scorso, poi ancora ad aprile, che poi erano stati fermati in Grecia e riportati poi in Italia, e c'è stato appunto un sit-in questa mattina e poi ancora nel pomeriggio. Nel frattempo sono arrivate quelle immagini di cui tu parlavi, immagini molto forti del ministro della sicurezza che ha umiliato, dileggiato gli attivisti, fatti inginocchiare, insomma molti l'hanno vista, e questo ha prodotto, diciamo, ha provocato una reazione, diciamo, di sdegno, possiamo dire, da parte del governo italiano, che subito ha fatto una nota, Meloni e Tajani, convocando l'ambasciatore, però insomma per ora insomma, parole di sdegno, ma non sono andati oltre. Tajani poco fa anche lui ha parlato, e lui forse ha detto qualcosa di più, ha detto che si è superata la linea rossa, che l'ambasciatore è convocato per le 18:30, e poi aggiunge: vediamo quello che succede adesso, concludere la vicenda quindi con la liberazione, il ritorno a casa degli attivisti italiani, sono 29, e poi vedremo il governo quali decisioni adottare, e ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace. Insomma, è proprio molto molto lenta la reazione, diciamo, concreta da parte del governo italiano a quello che sta succedendo, cioè a questi atti di arroganza, di prepotenza da parte di Israele, che probabilmente non essendoci reazioni così forti come le sanzioni che chiedono le opposizioni qui in Italia, insomma, agisce in questo modo probabilmente, perché insomma questo è quanto oggi, come dicevi, dentro e fuori, perché poi Crosetto in aula al Question Time ha detto che oltre all'annuncio del mancato rinnovo dopo i 5 anni del memorandum per quanto riguarda, diciamo, gli accordi militari con Israele, un annuncio di mancato rinnovo, oltre a questo non si va, perché dice bisogna continuare a mantenere aperti i canali diplomatici. Insomma, questa è un po' la situazione che si è vista oggi. Nel pomeriggio ancora una sit-in che sta continuando ancora adesso fuori da Montecitorio.
0: Sì, ricordiamo intanto che ci sono sono una trentina gli italiani e le italiane arrestati mentre si trovavano in acque internazionali sulle imbarcazioni della flottiglia. Due di loro dovrebbero essere domani mattina in Italia, perché verranno liberati questa sera. Uno è un giornalista, Dario
1: Mantovano.
0: Alessandro Mantovani. Che scrive sul Fatto Quotidiano. L'altro è un deputato, Dario Carottanuto, del Movimento 5 Stelle. Evidentemente il loro status li ha, come dire, un po' privilegiati da questo punto di vista. Gli altri invece rimangono nelle carceri israeliane.
1: Esattamente, questo è quanto, e in una situazione che a guardare un po' il trattamento che hanno ricevuto da parte di questo ministro, che in qualche modo è stato criticato dallo stesso Netanyahu, però quello, diciamo, è un altro aspetto, cioè quello che accade nel governo. Insomma, bisogna chiedersi in quale condizioni poi verranno tenuti nelle carceri israeliane finché non ci sarà il loro ritorno, un ritorno che gli attivisti oggi hanno chiesto a gran voce qui a Montecitorio, che chiedono anche tutti i deputati dell'opposizione.
0: La prigione dove verranno trasferiti i militanti della flottiglia, gli attivisti della flottiglia, si trova nel pieno del deserto del Negev, verranno trasferiti questa sera in una prigione che si chiama Kziot, spero di averlo pronunciato nella maniera corretta, diciamo che insomma anche il luogo scelto è significativo, quindi il completo isolamento. Tu hai preso delle interviste a proposito anche con la compagna di un attivista che è nelle carceri israeliane in questo momento.
1: Sì, lei era qui questa mattina proprio per chiedere la loro liberazione e poi chiedere quello che la flottiglia chiede con la sua missione, le sanzioni contro Israele e la liberazione dei prigionieri palestinesi. E insomma, lei era lì e ha raccontato appunto che ieri si sono interrotti i rapporti, i contatti, diciamo, con il suo compagno.
0: La sentiamo insieme.
2: Dunque, ognuno di noi ha perso i contatti nel momento in cui le barche venivano intercettate e fermate dall'esercito sionista. Nel mio caso, 2 giorni fa, quindi non nella giornata di ieri, ma nel pomeriggio del giorno prima, e gli ultimi contatti che abbiamo avuto sono quelli appunto in cui ci dicevano che erano sereni, tranquilli, che vedevano altre barche fermate intorno a loro e che aspettavano in maniera pacifica questo intercetto. E poi da lì non si è saputo più nulla. Sì, abbiamo visto dalle immagini, insomma, che un po' tutti abbiamo potuto seguire, che ci sono stati diversi tipi di abbordaggio e di intercettazione, gli ultimi ieri sera molto violenti, con spari, con idranti addirittura sulle barche, speronando le barche stesse, quindi provocandogli dei danni. E il momento dell'intercetto effettivo non viene mai ripreso più di tanto, perché appena l'esercito sale sulle barche distrugge le telecamere, quindi quello che accade non deve essere visto, e questo è già sintomo emblematico, insomma, della situazione che si vive.
3: Da parte del governo Tajani ha detto solo qualcosa, insomma, forse a livello formale, ecco, ma vi aspettate molto di più?
2: Ci aspettiamo molto di più, ci aspettiamo che vengano interrotte le relazioni con un governo genocidiario sionista, vogliamo che vengano prese che vengano fatte delle sanzioni, vogliamo che smettiamo di mandare armi, di vendere armi a questo paese, vogliamo che si interrompano le relazioni commerciali, culturali, scientifiche con un paese che sta commentando un genocidio negli ultimi 3 anni, ma che sta opprimendo e devastando quella popolazione da quasi 80 anni. Queste sono le richieste principali, e chiaramente vogliamo anche la liberazione dei 500 rapiti in mezzo al mare, vogliamo che tornino subito nelle loro rispettive luoghi di residenza e che ci ritornino sani e salvi senza che gli sia torto un capello.
3: Ecco, rispetto alla prima flottiglia mesi fa, c'è un minore interesse da parte dell'opinione pubblica secondo te, oppure ci vorrebbe una presenza maggiore di manifestazioni, mobilitazioni?
2: Quello che i grandi numeri che abbiamo visto nell'autunno scorso è qualcosa che non si era mai visto, quindi che insomma è anche difficile che riaccada. È stato un momento di grande vicinanza, di grande solidarietà per la Palestina, e quindi certo ci piacerebbe rivedere quei numeri in piazza, ma la flottiglia è tornata nelle acque anche per questo, proprio perché si continui a parlare, quindi in ogni luogo, insomma, se non sono i milioni di persone nelle strade, possono essere tutti i posti di lavoro, le scuole, le università, che si continui a parlare.
0: Erika Silvestri, la compagna di uno degli attivisti della flottiglia arrestati a questo giro da Israele, che pone Anna una questione, effettivamente quella di una mobilitazione che in questo momento non si vede, come si era vista invece nel mese di settembre. Poi tu avevi anche vicino a te Angelo Bonelli. PD, 5 Stelle e AVS chiedono sanzioni a Israele e anche uno stop agli accordi. Uno stop agli accordi, no? Ne ha fatto cenno anche Crosetto, naturalmente con quella vaghezza a cui facevi riferimento.
1: Bonelli l'abbiamo sentito proprio dopo il video, il filmato che è stato diffuso dopo la nota congiunta di Meloni e Tajani. Allora, a lui chiaramente non basta.
0: Sentiamolo, intanto ti saluto, grazie Anna, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
3: Le immagini le abbiamo viste tutte di come sono stati trattati gli attivisti portati appunto in Israele. C'è stata una nota da parte di Meloni e Tajani, può bastare questo?
4: Assolutamente no, non può bastare, non se la possono cavare chiedendo delle scuse a quel fanatico violento e razzista di Ben-Gvir e di un governo criminale come quello di Netanyahu. Non è proprio possibile, è un modus operandi quello del governo di Netanyahu, e adesso Giorgia Meloni chiede le scuse, ma anche no, va applicata la sanzione economica, il governo italiano le applichi e ritiri l'ambasciatore, è l'unico linguaggio che possono capire questi violenti, e a questi violenti va data una risposta dura, non la richiesta di scuse, quasi come se ci mettessimo lì a mani incrociate a dire per favore chiedeteci scusa, va data una risposta dura che è il ritiro dell'ambasciatore e le sanzioni.
3: E quindi anche l'annuncio della sospensione dell'accordo, del non rinnovo dell'accordo commerciale, ecco, quello non basta.
4: Ma noi di quella annuncio di non rinnovo ancora vogliamo vedere la lettera. Abbiamo chiesto la lettera al ministro Crosetto e non ce l'ha data. Vogliamo capire la reale entità di che cosa si tratta, e non si capisce la ragione per la quale il governo non fornisca all'opposizione il testo della lettera che il governo italiano ha trasmesso al governo israeliano.

0: 18 e 16 minuti, vediamo che cosa succede in relazione alla guerra in Ucraina. Lo facciamo con il professor Giovanni Savino dell'Università Federico II di Napoli. Buonasera professore.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E partirei con lei da un bilancio in relazione alla guerra appunto in Ucraina. Il viaggio di Putin in Cina, che ha seguito quello di Trump, naturalmente è molto importante. E questa mattina in una dichiarazione congiunta Russia e Cina hanno usato delle parole, io le leggo dalle agenzie naturalmente, quindi mi smentisca se non sono precise le agenzie italiane, che sembrano ricalcare quelle che ha sempre usato il Cremlino, cioè bisogna affrontare le cause profonde della crisi ucraina. Ma questo significa che questo rapporto Pechino-Mosca è ancora così solido, oppure in realtà, come scrive qualcuno, a Pechino stanno cominciando a prendere atto delle difficoltà crescenti russe?
1: Ma in realtà a Pechino delle crescenti difficoltà russe hanno preso atto da tempo. Non è mai stata un'alleanza politico-militare, ma una convergenza di interessi. Pechino non ha mai riconosciuto le annessioni fatte dalla Russia, nemmeno quella della Crimea nel 2014, però è chiaro che l'aver ottenuto che la Russia sia sempre più dipendente da quello che è il mercato cinese e da quelli che sono gli acquisti di Pechino in campo petrolifero e del gas ha reso le condizioni più favorevoli. Quindi da questo punto di vista c'è stato sicuramente un avvicinamento di questo tipo, ma un avvicinamento in cui Mosca gioca sempre più un ruolo a livello economico di subalternità rispetto alla Cina. Quindi più che adottare le parole d'ordine del Cremlino, diciamo che Pechino in questo momento prova a sfruttare il momento fortunato per cui si è trovata nel giro di pochi giorni a vedere sia Trump che Putin che visitano la capitale.
0: E che entrambi dicono parole che piacciono a Pechino in relazione a Taiwan, ad esempio, no? Perché poi quando si incassa politicamente questo è il risultato. Anche Mosca ha detto Taiwan è parte inalienabile della Cina, esattamente no, cioè esattamente no, però insomma nella stessa direzione è andato Trump anche l'altro giorno. L'altro fronte è naturalmente quello con gli europei, professore, perché l'altra notizia di oggi è relativa alle ipotesi di nomi che sono stati fatti come possibili negoziatori europei nei confronti di Mosca. Uno è il nostro Mario Draghi, l'altro è la ex cancelliera tedesca Angela Merkel, probabilmente questa seconda che sarebbe meno invisa a Putin.
1: Sì, anche se negli scorsi giorni mi sembrava di aver letto che la Merkel escludeva questa possibilità ritenendo che fosse responsabilità dei politici attuali di dover andare a trattare con Putin, nel senso di dire io l'ho già fatto in passato, appunto gli accordi di Minsk, se si ricorda, e il quartetto di Normandia furono frutto dell'azione della Merkel, che è stata oggetto di polemiche, perché da un lato si è ritenuto che quegli accordi fossero serviti a far preparare la Russia all'invasione, dall'altro di aver dato tempo all'Ucraina. Però è chiaro che la ricerca di un interlocutore c'è, l'Europa ritiene, come è stato sottolineato tra l'altro dall'intervista al presidente finlandese Alexander Stubb sul Corriere della Sera della settimana scorsa, di dover esserci al tavolo, altrimenti verrà escluso dal tavolo. E Stubb sicuramente non è passibile di essere uno tenero verso i russi, mentre invece assistiamo a una posizione dura da parte di Kaja Kallas e da parte del ministro degli esteri estone, che continuano a sostenere che con Mosca non si tratti.
0: E questo però, è abbastanza un classico. Oggi abbiamo visto un volo di droni sulla Lettonia, no? Che ha causato molto allarme.
1: Sì,
0: sono
1: sì,
0: i baltici
1: sì.
0: Più sensibili naturalmente in questa circostanza. Professore, l'altra domanda che le volevo fare invece è alla situazione sul terreno, perché se, come sempre, quando parliamo di questo dobbiamo specificare che siamo di fronte alle opposte propagande, no? Che agiscono
1: esatto.
0: in maniera molto attiva, però è anche vero che assistiamo a dei colpi ucraini ormai sempre più frequenti in profondità nel territorio russo, con i droni, soprattutto questi attacchi alle centrali che producono, che trasformano il greggio o addirittura ai centri di stoccaggio, e contemporaneamente sul terreno ha dei magari piccoli però avanzamenti. Allora, come possiamo definire la situazione militare?
1: Ma io credo che la situazione sia d'impasse. Sia d'impasse perché è vero, si è sviluppata di molto la capacità ucraina di colpire all'interno della Russia. Questo poi sarà la storia a dirlo, quanto con la collaborazione di elementi interni o di agenti dislocati sul territorio, perché alcune delle distanze sono notevoli. Droni ucraini sono arrivati a Yekaterinburg, che è sugli Urali, quindi non proprio vicinissima al fronte. È vero anche che questi tentativi mirano a rallentare la capacità russa di esportare petrolio e anche, notizia di oggi, di garantire i rifornimenti alle grandi città. Ad esempio, appunto, dicevo, notizia di oggi, l'aver colpito raffinerie nella regione di Mosca, nella regione di Ryazan, sta creando delle difficoltà per la ricezione del greggio e della benzina a Mosca. Poi bisognerà capire di quanto, però questo fa comprendere come vi sia questo tipo di strategia, però non è qualcosa che ti fa vincere la guerra, come al tempo stesso non fa vincere la guerra l'avanzare, non dico centimetro per centimetro, ma chilometro per chilometro, come sta avvenendo in questo momento in Donbass.
0: Potrebbe avere invece questa azione un effetto psicologico sulla popolazione in Russia, perché quando lei mi dice comincia a mancare la benzina o c'è scarsità di benzina a Mosca, io mi immagino che magari qualcuno cominci a riflettere.
1: Di sicuro vi è una crescente irritazione nella società russa, questo è stato rilevato anche persino da quelli che sono i sondaggi più leali al potere nelle scorse settimane, tant'è che hanno cambiato la modalità di sondaggio, per cui ora il Vizium, che è la principale e che è il principale ente di ricerca russo legato all'amministrazione presidenziale, è andato a chiedere casa per casa cosa si pensasse di Putin. Possiamo immaginare la risposta. Però, e quindi Putin ha avuto di nuovo un balzo in avanti a livello di popolarità, però di sicuro c'è una crescente irritazione, poi soprattutto c'è un elemento che è internet. Internet non è soltanto i social, internet è anche la possibilità di utilizzare il bancomat, la possibilità di fare pagamenti elettronici, prenotazioni per visite sanitarie, taxi e così via. Ecco, la Russia in questo momento si trova ad affrontare disconnessioni sempre più vaste e sempre più lunghe, in cambio di cosa? Della sicurezza contro gli attacchi ai droni, però i droni arrivano, quindi di cosa si sta parlando? Questa è la domanda che si fa alla gente comune.
0: Grazie professor Savino.
1: Grazie, buona arrivederci. Sera.

0: saluto adesso Andrea Di Stefano. Buonasera Andrea.
1: Buonasera, ciao Luigi.
0: Perché naturalmente abbiamo parlato della guerra in Ucraina con le ripercussioni anche nel mercato dell'energia, ma quando parliamo di mercato dell'energia la guerra più impattante è quella in Iran, che è solo in questo momento in una fase di tregua, non è certo finita, anzi di ora in ora continuano, no, queste pressioni anche della propaganda che parlano di ipotesi di una ripresa dei combattimenti ancora più volenta, dei bombardamenti statunitensi oppure no, di un accordo di che tipo non si sa. Insomma, in tutto questo scenario Confindustria nel suo rapporto non la vede benissimo per l'economia italiana, parla di uno scenario che continua a deteriorarsi, addirittura che il credito possa essere a rischio, che la inflazione sia destinata a salire, insomma scenari quasi da recessione, Andrea.
1: Direi sì, e in parte largamente prevedibile. Insomma, questi allarmi si susseguono almeno dall'inizio del conflitto, perché sappiamo anche che c'è una concomitanza molto delicata, che è la fine della spesa connessa al PNRR. Insomma, ci sarà entro maggio il pagamento dell'ultima, della nona rata. E a quel punto siamo molto vicini alla conclusione, sì, di quel piano, e questo farà mancare molte risorse per gli investimenti.
0: E questo che cosa poi significa come scenario, indipendentemente dalla guerra, che ritorniamo alla crescita con la cifra zero? Già adesso non è che siamo, diciamo, brillanti da quel punto di vista con quell'indicatore.
1: Esattamente sì, perché poi ovviamente lo scenario di guerra, la spinta inflazionistica non può muovere i consumi interni. Finora ci siamo affidati moltissimo all'export, che ha avuto ancora numeri molto importanti negli ultimi 3 mesi, ma il rischio è che anche l'export possa registrare una frenata, perché ovviamente con gli incrementi inflazionistici diventa tutto più difficile, e questo si evidenzia fra l'altro nel fatto che la domanda di credito nei confronti delle banche, oltre che l'erogazione, risulta in calo.
0: Beh, insomma, se lo dice Confindustria al governo, che non è certo un soggetto ostile al centrodestra del governo Meloni, significa che dovrebbe essere l'ennesima sveglia per l'esecutivo questa.
1: Sì, però sai, qui manca ormai da tempo, sicuramente nell'ultimo anno e mezzo, mancano delle strategie di politica industriale vera, quindi ci si è affidati alla spesa del PNRR al di là di tutto, e per il resto non sono state date indicazioni chiare nei confronti delle imprese, quindi da questo punto di vista è anche abbastanza scontato. La stessa frenata del governo sugli investimenti sulle rinnovabili risulta particolarmente miope, stante il quadro generale della dipendenza energetica dal gas.
0: Andrea, grazie. Andrea Di Stefano, ti saluto.
1: A voi,
0: noi
1: buona
0: tra poco
1: serata.
0: Ci fermiamo per le notizie delle 18.30, quando rientriamo andiamo negli Stati Uniti con Marina Cattucci per vedere le mani di Trump sui candidati democratici in vista anche delle elezioni repubblicane, sui candidati repubblicani non democratici in vista delle elezioni di midterm.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha. Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Popolare Network.
10: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Ammanettate in ginocchio con la faccia a terra, il ministro estremista Ben-Gvir deride le persone sequestrate sulle navi della flottiglia sbarcate oggi in Israele. 30 di loro hanno nazionalità italiana. Il governo Meloni pretende delle scuse e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro, ma ripete l'accusa alla missione umanitaria di sostenere Hamas. Si rafforza l'alleanza Cina e Russia, Xi e Putin nel comunicato finale parlano di amicizia senza precedenti e criticano gli Stati Uniti. Il Cremlino però non ottiene il via libera al progetto più importante, il gasdotto siberiano per portare petrolio alla Cina. L'allarme di Confindustria: se il conflitto in Iran non si ferma, l'Italia scivolerà in recessione. Il costo dell'energia è a livelli insostenibili e cresce l'inflazione. Per gli industriali l'economia ha retto solo grazie ai fondi della PNRR, che però finiranno con l'estate. L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana è preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
9: Popolare Network.
11: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
12: In via Macmahon all'84
11: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
13: Scampia e scampia, ma questa volta...
11: Boomerang, la nuova indagine del commissario del Gaudio. Il nuovo noir di Daniele Sansone, già rocchettaro di livello, che verrà presentato nel nostro salotto letterario. Giovedì 21 alle 21.30 con l'accompagnamento sonoro dei Descarga Lab.
13: Nell'auditorium di Radio Popolare in via Olearo 5. Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
14: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
15: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
16: Un, due, tre.
17: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di Lotte e di Falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
18: No!
17: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
19: L'orizzonte delle...
20: 18.34.

0: Rientriamo alle 18 e 38 minuti con gli Arctic Monkeys, ma anche con Marina Catucci da New York. Buonasera Marina.
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Spesso questa è la tua ora, alle 18.35 dopo le notizie delle 6.30 qui a Radio Popolare. Senti, oggi di nuovo con te su un tema che abbiamo già visto sotto altri aspetti nei giorni, nelle settimane scorse, ossia i preparativi che si fanno verso le elezioni di midterm, che naturalmente sono cruciali. Non c'è soltanto il tentativo di ridisegnare i collegi, ma anche quello di scegliere naturalmente i candidati più adatti, e nella partita che si sta giocando Trump con i repubblicani, mi pare di capire, leggendo quello che è scritto sul manifesto, Marina, che lui abbia ancora una certa presa sul partito.
1: Sì, praticamente quello che lui non tocca muore, nel senso che hanno vinto i candidati sostenuti da lui. Un dato più grosso, diciamo, la testa di cervo che si è appesa nell'ufficio è quella di Massey, era politico del Kentucky, ed era uno di quelli che gli si opponeva nel senso che non aveva mai avallato la teoria di Trump delle elezioni rubate del 2020, e già non avallare questa teoria equivale per Trump a un atto di opposizione e ribellione.
0: Sì.
1: Ma alcune volte lui si è veramente ribellato davvero, nel senso non aveva dato il suo voto per la legge fiscale di Trump, si era opposto al pacchetto degli aiuti Covid ai tempi, costringendo tutti a votare di persona. Lui era un libertario, e ne parlo al passato perché non è stato rieletto, era un libertario che era famoso per votare più spesso contro il suo stesso partito che contro i democratici. Ha resistito molti anni, questa volta Trump è riuscito a sostituirlo dando una cosa come 32 milioni di dollari a Callaghan, che è il candidato che ha vinto, che è invece uno yes man di ferro, creando quindi le primarie più costose della storia americana.
0: 32 milioni di dollari soltanto al candidato a lui gradito per queste elezioni primarie nel Kentucky. Poi ci sono altre elezioni che si sono svolte.
1: Sì, si sono svolte in Pennsylvania, in Oregon, in Georgia, e diciamo che dappertutto si è visto, adesso vengono fuori due schemi, un po' come se martedì scorso, quando ci sono state queste elezioni, ieri i partiti fossero scrocchiati le nocche delle dita, no? Prima di cominciare la grande tornata fino a novembre. E i due elementi che vediamo è che all'interno del Partito Repubblicano c'è sempre solo Trump. Cioè Trump è capace tuttora di far vincere il proprio candidato, perché o gli dà appunto una badilata di soldi infinita, o opera lateralmente con, diciamo, tramite il suo canale social, tramite vaghe minacce. I candidati si ritirano, cioè non si candidano proprio i moderati, perché sanno che verrebbero schiacciati dalla macchina Trump. Dalla parte democratica invece c'è un altro tipo di schema. Stanno schierando moderati nei seggi in bilico per cercare di attirare, non si candidano proprio i moderati perché sanno che verrebbero schiacciati dalla macchina Trump. Dalla parte democratica invece c'è un altro tipo di schema. Stanno schierando moderati nei seggi in bilico per cercare di attirare nella loro orbita tutta quella parte di repubblicani che non si riconoscono

0: che sarà un seggio chiave a novembre, hanno schierato un moderato.
1: Beh, questo è uno schema abbastanza comprensibile dal punto di vista logico. Ci dice forse Marina, smettetemi se sbaglio, che però questa trumpizzazione progressiva del Partito Repubblicano, dovrebbe favorire, i democratici in realtà alle urne?
0: Beh, in parte sì, perché ad esempio adesso l'ultima uscita di Trump ha dato l'endorsement al candidato che correrà per il Senato in Texas, che è il procuratore generale del Texas, uno che, cioè, credo che il termine tecnico sia fascistone, proprio veramente un'estrema destra quasi imbarazzante per quanto sia canonica, e questo endorsement è stato applaudito dai democratici perché favorisce de facto Talarico, il nuovo astronascente democratico super moderato, che però potrebbe, cioè, lo diciamo toccando ferro, veramente far a conquistare ai democratici il primo seggio in Texas. Però, appunto, ricongiungendomi a quello che dicevi tu, sì, per i democratici non è una brutta notizia che a vincere dai repubblicani, e quindi che i candidati repubblicani che dovranno sfidare sono personaggi di estrema destra, una estrema destra che in questo momento è impopolare.
1: Anche perché non dimentichiamo, alla Camera sono due i seggi che devono conquistare i democratici rispetto allo schema attuale, naturalmente l'equilibrio esistente per conquistare la maggioranza, sono
0: Tre,
1: tre.
0: ma poco, sì, tre, ma poco, cioè vuol dire due, tre, insomma, sono tre, però non è che cambia tanto da due a tre. Il Senato è un pochino più difficile, però tre seggi alla Camera, se non ci fosse la questione del gerrymandering, cioè la riscrittura dei distretti elettorali, tre alla Camera sono proprio in tasca. A
1: Grazie Marina.
0: presto.
1: Marina Cattucci da New York, buon lavoro.

0: La voce che avete sentito sotto è quella di Giovanni Tizian. Ciao Giovanni.
1: Ciao.
0: Giovanni Tizian, collega del Domani. Quante volte ti abbiamo sentito per le tue inchieste che hai condotto con Stefano Vergine dal Metropole, 49 milioni della Lega e altre, insomma, in questi anni. Allora, la notizia è che voi rischiate adesso penalmente, perché la Procura di Roma ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per quelli che saranno gli imputati del processo sul caso dei dossieraggi. Adesso ci spieghi di cosa si tratta. Quindi il finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati. Però ci siete in mezzo anche voi con un'accusa piuttosto pesante. Di cosa si tratta?
1: Le accuse riguardano rivelazioni di segreto, concorso in accesso abusivo, che diciamo abbastanza particolare come accusa per un giornalista, anche perché poi dopo 3 anni di indagine hanno dimostrato che in realtà non c'è stato nessun dossieraggio, non c'è stato alcun giro di denaro, non c'è stato alcun mandante e quindi diciamo l'indagine si è chiusa con una certezza che eventualmente, se quella fosse stata la fonte di alcuni scoop che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro, cioè pubblicare delle notizie che abbiamo verificato e che hanno addirittura poi fatto aprire delle indagini, per questo va ricordato.
0: Quali?
1: Per esempio tutto il filone, alcuni filoni sulla Lega che poi hanno portato alla condanna di alcuni dei protagonisti, penso ai commercialisti della Lega, è uno dei temi che ci contestano e quindi è tutto abbastanza curioso, cioè abbastanza curioso, ma anche fa molta rabbia, perché essere, diciamo, rischiare una condanna
0: anche
1: per aver fatto poco, il proprio dovere. Ma la cosa più grave, la cosa più grave è l'origine di questa inchiesta, cioè questa inchiesta nasce da uno scoop che abbiamo fatto qui a

0: domani sui compensi milionari che il ministro della difesa prendeva fino al giorno prima dall'industria degli armamenti. Quindi, come dire, in qualunque altro paese avrebbe portato, diciamo, alle dimissioni
1: Di
0: di un
1: Crosetto.
0: ministro, e il ministro ha pensato bene non di fare ovviamente una denuncia per diffamazione, ma di chiedere alla procura con un esposto di individuare le nostre fonti, che è una roba che io ricordo, e lo cito sempre anche ai giovani colleghi quando appunto facciamo dei corsi magari di formazione, mi ricorda molto la vicenda del Metropol quando il Cremlino intervenne dopo il nostro scoop sui fondi russi alla Lega, dicendo che a loro non interessava la veridicità della vicenda, interessava sapere da dove avessimo preso le informazioni, no? E allora poi appunto parliamo di regimi, di democrazia, e poi capiamo che il confine è sempre molto sottile,
1: No,
0: purtroppo, no?
1: stavo dicendo che non è che rischiate poco, perché no, fino a, insomma, la teoria, in teoria potreste
0: Sì, 9 anni,
1: prendervi 9 anni
0: guarda.
1: di galera, che sarebbe clamoroso, nei confronti di due giornalisti come voi che conducono, queste inchieste da molti anni sulla politica. C'è da dire, appunto, come facevi riferimento tu alla Russia, no? Che questo è un governo i cui ministri hanno la querela facile, pensiamo su altri fronti, anche Piantedosi, no? Recentemente,
0: Abbiamo, sì.
1: per il caso della sua presunta relazione con questa persona di cui si è molto parlato. Il problema poi immagino sia quello della agibilità, no? Per il vostro lavoro da qui in avanti.
0: Sì, noi allora abbiamo, ahimè, su questo siamo stati citati anche dal Guardian, abbiamo il record insieme al report, credo, di denunce fatte da esponenti di questo governo. Molte le abbiamo vinte, altre sono in corso, richieste di soldi, denunce per diffamazione. Un giorno ci siamo trovati i carabinieri in redazione perché il sottosegretario Durigon si era, diciamo, lamentato con la procura di un articolo che parlava dei suoi legami con i diciamo con personaggi legati ai clan
1: Sì.
0: di Latina per sequestrarci un articolo che era diciamo, facilmente reperibile online. Cioè, ne abbiamo viste di ogni in questi 6 anni di domani, da quando esiste, però siamo fortunati perché a differenza dei freelance o di giornali piccoli abbiamo un'azienda alle spalle che ci difende come dire, e tutela il nostro lavoro.
1: Anche
0: Però
1: economicamente, pensiamo a tutti gli altri giornalisti, no? I colleghi, magari quelli
0: esatto.
1: freelance, che sono meno tutelati. Questo, che il
0: Noi abbiamo la
1: messaggio è
0: forza di
1: per tutti.
0: affrontare un processo, noi abbiamo la forza di affrontare un processo e lo affronteremo fino in Europa, perché poi in Europa, eventualmente, speriamo di no, speriamo che poi ci sia un giudice a Roma, ma ecco, chi può permettersi un procedimento che durerà anni fino poi ad arrivare in Europa dove le tutele per le fonti giornalistiche sono molto più rigide, molto più forti. Questa è un'anomalia italiana, cioè in questo se mai ci sarà un processo, perché ancora il GIP deve decidere naturalmente, sarà un processo a suo modo unico perché per la prima volta andranno diciamo, a processo alla sbarra due giornalisti per aver pubblicato notizie vere. Seguendo la logica della procura di Crosetto e di questo governo, i Panama Papers, i Football Leaks, i Malta Files, i Lux Leaks, cioè tutto quello che è, diciamo, indagine giornalistica pura non potrebbe
1: È
0: esistere
1: fuori
0: perché
1: legge.
0: è fuori legge, quindi
1: Grazie.
0: è un grosso colpo all'informazione libera.
1: Grazie Giovanni Tizian,
0: Grazie a voi.
1: buon lavoro a te e naturalmente a
0: Grazie.
1: Stefano Vergine. Ciao, buona serata.
0: Grazie.

0: 18:52, l'ora di Metro Regione. Buonasera Chiara Manetti.
1: Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
0: Dove ci porti questa sera?
1: Allora, oggi vi porto in zona Loreto a Milano, perché il caso di cui parliamo questa sera riguarda decine di residenti di quel quartiere che dovranno lasciare le proprie abitazioni tra il 2026 e il 2027. Si tratta di inquilini di alcune case popolari di via Lulli e via Porpora, di proprietà dell'Aler, che lo ricordiamo è l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale che fa capo a Regione Lombardia. E la ragione di questi trasferimenti sono dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico che sono previsti su questi edifici che oggi, a quanto dice Aler, si troverebbero in condizioni molto critiche. Questi traslochi riguarderanno almeno 160 famiglie, alcune delle quali vivono in questi alloggi da decenni, e il loro timore è che non riescano più a tornare in queste case una volta che saranno, diciamo, allontanati da queste abitazioni, perché vista la zona e vista la vicinanza ai servizi, queste case potrebbero, diciamo, guardare un mercato immobiliare più alto, soprattutto a Milano, soprattutto in questo periodo storico.
0: Tradotto, valgono un sacco di soldi perché sono in centro, nonostante siano case dell'Aler, quindi gli stanno dicendo spostatevi un attimo che le ristrutturiamo,
1: esatto.
0: Poi però magari ve ne rimanete dove vi mettiamo.
1: Esatto, Aler ha fatto sapere che darà la possibilità a chi lo vuole di rientrare negli alloggi ristrutturati, ma i costi di trasloco potrebbero essere a carico non di Aler ma degli inquilini stessi, ma comunque insomma non ci sono ancora garanzie. Questa sera il nostro ospite è Gianfranco Candida, che fa parte dell'associazione Mutuo Soccorso Milano, che nel quartiere opera da anni, dal 2020, e che sta seguendo questa vicenda. Buonasera Gianfranco.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, senta Gianfranco, che cosa è stato comunicato finora ai residenti e quali dovrebbero essere le tempistiche previste per questi trasferimenti?
2: Dunque, le tempistiche sono abbastanza rapide. Adesso i funzionari di Aler stanno girando per il quartiere informando gli abitanti che dovrebbero traslocare entro probabilmente la fine di ottobre, perché i lavori che verranno fatti con fondi del piano Repower Europe, sono fondi europei simili al PNRR, dovrebbero iniziare assolutamente entro la fine dell'anno.
1: Okay.
2: Per cui gli inquilini avranno dovrebbero avere pochissimo tempo per trasferirsi.
1: Ecco, e tra l'altro dove verranno trasferiti si sa già?
2: No, perché inizialmente si parlava della zona di Città Studi, che è molto vicina al quartiere, proprio perché il quartiere è composto di una popolazione molto anziana, molto fragili, che hanno difficoltà anche motorie, per cui si diceva
0: certo,
2: li spostiamo vicini perché così mantengono i riferimenti del quartiere, il medico, la farmacia, e anche per una continuità scolastica per i bambini. E poi adesso mano a mano ci stiamo allontanando, poi si parlava della zona di Viale Romagna vicino all'Aler, poi adesso si parla della zona di Calvairate ancora più là, perché in realtà poi appartamenti pronti da consegnare a questi inquilini Aler non ne ha a sufficienza.
1: Tra l'altro, a questo proposito, voi avete lanciato una petizione, gli inquilini hanno lanciato una petizione per fare in modo di essere trasferiti negli alloggi di quella zona lì, Loreto, che sono sempre di Aler, ma sono sfitti, non c'è nessuno all'interno.
2: Dunque, gli inquilini hanno lanciato una petizione per rimanere dove sono, perché i lavori di riqualificazione energetica in realtà si potrebbero fare con gli inquilini all'interno. Stiamo parlando di fare i cappotti, cambiare gli infissi, sono tutte cose che normalmente si fanno con gli inquilini all'interno. Poi Aler dice, ma mentre facciamo questa riqualificazione energetica facciamo anche una riqualificazione sulle strutture, ed è lì, ed è per questo che Aler dice vi dovete spostare. Ma molti di questi inquilini, proprio perché sono anziani, c'è una famiglia che la nonna è nata lì agli inizi del 1900 e sono tre generazioni o quattro che vivono in quartiere, ma poi sono tante famiglie e persone singole, anziane, fragili, che spostarle dal quartiere, io che li conosco da 6 anni, vi posso dire, vuol dire farli morire. E inoltre nel quartiere ci sono tantissime case sfitte, c'è un civico, quello di Porpora 47, dove su un centinaio di appartamenti ce ne sono un'ottantina occupati. E allora gli abitanti dicono: ma perché non ripartiamo da quello che è vuoto, recuperiamo gli 80 appartamenti sfitti e dopo la ristrutturazione muoviamo gli abitanti all'interno del quartiere? Oggi invece Haller vorrebbe partire da uno dei civici che è praticamente pieno e trasferirli tutti altrove.
1: Certo.
2: Questo è quello che gli abitanti stanno chiedendo in questo momento.
1: Benissimo, Gianfranco Candida, grazie mille per essere stato con noi questa sera.
2: Grazie a voi.
0: Salutiamo il nostro ospite e saluto anche te, Chiara. C'è già Sciocchi del vetro che aspetta. Gli diamo la linea per esteri. Ciao.
1: Ciao.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio, al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouaret-Oua, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zang e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
5: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
6: I rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Prog and Frogs
5: alla Cascina Caremma, 2 giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giovia e Arti e Mestieri.
6: L'ingresso è libero. progandfrogs.com.
7: Il tuo 2x1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, chabba filastenia min Gaza.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
14: Sommario della puntata: Israele, Ben-Gvir ha tentato di umiliare gli attivisti della Sumud Flottiglia, ma il suo video non fa che confermare i limiti della narrazione israeliana e l'indignazione a senso unico dell'Europa. Vertice Cina-Russia, Putin e Xi Jinping ostentano l'ottima salute delle relazioni bilaterali, accordo a metà sul gasdotto da 50 miliardi di metri cubi all'anno. Spagna, Zapatero indagato per traffico di influenza, ma l'ex premier socialista incassa il sostegno di Pedro Sanchez, che esclude le elezioni anticipate. Stati Uniti, Donald Trump controlla ancora, senza troppi problemi, il Partito Repubblicano. In esteri il caso del Kentucky, il fattore Gaza, l'Eurovision più contestato di sempre, è stato anche uno dei meno visti degli ultimi anni. Progetti sostenibili, a Bristol rifugi climatici estivi, con assistenza nelle strutture comunali e negli spazi culturali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: שקט,
1: טובה.
2: עבודה טובה.
1: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
3: ככה צריך.
4: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha pubblicato oggi sul suo account X un video in cui si vedono gli attivisti della Sumut flotilla malmenati, inginocchiati con le mani legate dopo essere stati intercettati e arrestati in mare lunedì. Si vede una guardia spingere violentemente la testa di un detenuto verso il basso per poi trascinarlo a terra. Altri prigionieri sono sottoposti ad atti di violenza simili, costretti a muoversi con la schiena piegata, le mani legate e la testa premuta a terra dalle guardie in uniforme. Ben-Gvir osserva sorridendo mentre si muove per la stanza. In altre immagini Ben-Gvir con in mano una grande bandiera israeliana indica con orgoglio i prigionieri legati dicendo loro con enfasi «Benvenuti in Israele, siamo a casa nostra». Ah, erano così orgogliosi, guardateli ora, dove sono gli eroi? Poi si rivolge al premier Netanyahu attraverso lo schermo. Consegnateli a me, teniamo questi terroristi in prigione per molto tempo. Quella di Ben-Gvir è una messa in scena deliberata, pensata per un'opinione pubblica sempre più radicalizzata ed è soprattutto un monito per chiunque osi mettere in discussione l'assedio a Gaza. Il fatto che persino ministri del suo governo abbiano condannato il video non attenua la gravità della scena, semmai conferma che Israele sta perdendo il controllo della propria narrazione. Infine l'indignazione europea. È legittima, comprensibile, ma suona stonata. Quegli stessi governi che oggi alzano la voce hanno guardato dall'altra parte per anni. La flotilla ha portato i riflettori su quello che succede ai palestinesi nelle carceri israeliane, oltre alla drammatica situazione dei Gazawi. Non ha cambiato la realtà, la flotilla l'ha solo resa visibile a chi preferiva non guardare. Ma se l'Europa vuole davvero fare i conti con quanto accade in Palestina, deve iniziare a interrogarsi sul proprio silenzio.
5: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Adesso parliamo del vertice Putin-Xi Jinping in Cina. Sentiamo Gabriele Battaglia che ha commentato questo incontro questa mattina e ha come Asia intervistato da Diana Santini.
1: Ma diciamo che se il vertice tra Xi Jinping e Trump è stato un po' la riaffermazione di un G2, Cina e Stati Uniti sono le due superpotenze e devono in qualche modo convivere, la relazione con Putin e con la Russia e invece si cerca di enfatizzare l'elemento dell'amicizia, della vicinanza, della comunanza. Questo si è visto anche un po' nelle cerimonie, perché per esempio all'aeroporto chi è andato a prendere Trump, cioè il vicepresidente Han Zheng, è di un livello formalmente più alto rispetto a Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri che è andato a prendere Putin. Quindi questo è come dire, si riconosce a Trump il ruolo di altra grande potenza rispetto alla Cina, però con Putin c'è un clima di amicizia, e poi soprattutto si può parlare concretamente di questioni politiche. Questa è la simbologia dal mio punto di vista del fatto che è andato l'uomo che si occupa della politica estera della Cina. Ma non solo questo, un fatto notevolissimo è che comunque alla fine degli incontri formali della mattina in cui, insomma, all'insegna della cordialità, ma addirittura dell'amicizia, cosa che hanno sottolineato entrambi, tieni presente che Putin ha visitato la Cina già 25 volte prima di fare la conferenza stampa congiunta. Ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Di due accordi, mi sento dire, più importanti sono innanzitutto quello di cui si parlava ormai da tempo, è quello di questo gasdotto Power of Siberia 2. La Russia dice che si è raggiunto, diciamo, gli accordi di massima, sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia, e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli di questo proposto, di questo progetto, si parla di anni e anni e anni. Però, se andrà veramente in porto, è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia. Il fatto interessante è che è una cifra, diciamo, una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream, quello che qualcuno ha fatto saltare.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Spagna, dopo la disfatta in Andalusia ci sono nuovi guai per il premier Pedro Sánchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: La notizia dell'avviso di garanzia all'ex premier Zapatero ha lasciato in shock la Spagna. L'accusa è pesante: riciclaggio di capitali, falso in bilancio e organizzazione criminale. Avrebbe ricevuto tangenti per facilitare il salvataggio della compagnia aerea venezuelana Plus Ultra durante la crisi del Covid. 53 milioni di euro di cui Zapatero insieme ad altri indagati avrebbero intascato quasi 2 milioni. Con quei soldi Zapatero avrebbe comprato oro, petrolio e aperto conti nascosti a Dubai. La polizia spagnola ha perquisito il suo ufficio e quello delle sue figlie che gestiscono un'agenzia di comunicazione. Le accuse contro l'ex premier sono scritte in un fascicolo di 80 pagine, fascicolo in cui ci sono molte deduzioni ma pochi indizi chiari. In tutto sono appena 70.000 euro quelli che la magistratura spagnola imputa indebitamente a Zapatero, e poi ci sono intercettazioni e messaggi di altri imputati che parlano di Zapatero, ma lui non partecipa a nessuna conversazione. Insomma, non è ancora chiaro quali prove reali ci siano contro Zapatero, ma la notizia ha avuto una ripercussione senza precedenti nella politica spagnola. Nel Partito Socialista c'è incredulità. Nessuno riconosce in quelle accuse Zapatero, un simbolo dei socialisti, uno dei grandi sostenitori di Pedro Sánchez, e colpire Zapatero significa colpire direttamente Sánchez. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a pensarlo o a chiedersi perché, da quando Sánchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro i socialisti non si è fermata. Alle indagini contro Zapatero ci sono da aggiungere quelle contro la moglie di Sánchez, che vanno avanti da 2 anni senza però nessuna prova chiara. Nel mirino della giustizia spagnola sono finiti anche l'ex vice segretario dei socialisti e l'ex ministro dei trasporti, ora sotto processo per aver ricevuto tangenti per l'acquisto di mascherine durante la pandemia. Tutte sono iniziate dopo una denuncia dell'associazione di estrema destra Manos Limpias. Inchieste che vanno inquadrate nello scontro tra magistratura e il governo di Sánchez per l'amnistia agli indipendentisti catalani, approvata nel 2023. Una decisione del governo di Sánchez che è stata duramente combattuta dalla magistratura spagnola, che non la considera una forma di riappacificare la società spagnola e catalana, ma come una sconfessione delle condanne ai responsabili del referendum di indipendenza del 2017. Chi può fare faccia, disse allora l'ex premier spagnolo José María Aznar, in una chiamata alle armi dei settori più conservatori della società spagnola per frenare in tutti i modi l'amnistia e il governo di Sánchez, considerato dalla destra un traditore della patria. E da allora sono iniziate le denunce e processi contro le persone più vicine a Sánchez. E a leggere alcuni giornali della destra spagnola è solo questione di tempo prima che tocchi anche a lui sedersi sul banco degli imputati. Ma non è la prima volta che la magistratura guarda solo a sinistra. Prima dei socialisti era toccato a Podemos, il partito degli indignados, e al suo leader Pablo Iglesias, accusati durante anni di aver preso soldi dal Venezuela o dall'Iran o di creare società opache per appropriarsi di fondi statali. Accuse e processi che sono durati 8 anni e che poi sono finiti nel nulla. Ma nel frattempo la reputazione di Pablo Iglesias è stata distrutta e Podemos è un partito ormai praticamente scomparso dal Parlamento spagnolo.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: Donald Trump controlla ancora, senza troppi problemi, il Partito Repubblicano. Lo rivelano un paio di cose, anzitutto il voto del Senato ieri, che per la prima volta limita i poteri del Presidente di continuare nella guerra in Iran senza un voto del Congresso. È vero che quattro senatori repubblicani, ieri hanno votato con i democratici per far passare quel provvedimento. Sono però sempre gli stessi. Rand Paul del Kentucky, Susan Collins del Maine, Lisa Murkowski dell'Alaska e Bill Cassidy della Louisiana. I quattro, per ragioni diverse, non hanno più molto da perdere. Paul, Rand Paul e Lisa Murkowski sono praticamente degli indipendenti eletti nelle liste repubblicane. Hanno quindi un proprio elettorato che ha poco o niente a che fare con il MAGA. Collins, Susan Collins del Maine, corre appunto in uno stato particolare dell'est, dove l'obbedienza ai valori di Trump non è un valore. E Cassidy, Bill Cassidy, non ha più nulla da perdere perché ha già perso, cioè è stato sconfitto nelle primarie repubblicane del suo stato, la Louisiana, dal candidato appoggiato da Trump. Trump odia Cassidy perché Cassidy ha fatto una cosa che Trump non gli ha mai perdonato, cioè ha votato per il suo impeachment. E qui veniamo al secondo aspetto della questione, riguarda proprio le primarie che si stanno tenendo, che si sono tenute in questi giorni. Ancora una volta il presidente ha mostrato il suo controllo sul partito e sul nocciolo duro, diciamo, dell'elettorato. I candidati che Trump ha sostenuto hanno quasi sempre vinto. I candidati che Trump ha avversato, combattuto, hanno perso. Vale appunto per Bill Cassidy in Louisiana e vale soprattutto per un deputato del Kentucky eletto per ben 7 volte nel suo stato, Thomas Massie. Massie sconfitto nella primaria repubblicana da un politico appunto appoggiato, sostenuto da Donald Trump. Thomas Massie ha fatto una battaglia molto forte per la pubblicazione degli Epstein Files, è stato critico del Big Beautiful Bill, della guerra in Iran. Anche contro di lui, implacabile, si è scatenata l'ira di Trump, che ha girato un video chiedendo agli elettori repubblicani del Kentucky di non votare per Massie, il più terribile politico della storia, ha detto Trump, che ha anche mobilitato oltre 30 milioni di dollari in spot propaganda elettorale contro Thomas Massie. Alla fine appunto Thomas Massie è stato sconfitto e a competere per il seggio del Kentucky e le elezioni di midterm sarà un repubblicano vicino a Trump. Il presidente quindi ha mostrato di controllare saldamente il partito, di controllare il suo elettorato, di controllare la scelta dei candidati. Il messaggio che queste primarie mandano ai politici repubblicani è quindi molto chiaro. Trump li può creare e distruggere a suo piacimento. E questo però c'è un problema. Gli ultimi sondaggi mostrano che la popolarità di Trump è ormai in caduta libera. Un sondaggio del New York Times dello scorso weekend dà al presidente un bassissimo 36% di popolarità di gradimento. Siamo quindi di fronte, diciamo, a due fenomeni paralleli e contrari. Il consolidamento del voto repubblicano si accompagna ad un assottigliamento dell'elettorato più largo, in particolare appunto di quello indipendente. E non è un buon segno per Trump e per i repubblicani in vista del midterm.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Il fattore Gaza ha colpito ancora, questa volta è toccato all'Eurovision. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: L'Eurovision più discusso di sempre è stato anche uno dei meno visti degli ultimi 20 anni. A dirlo per ora, i dati di ascolto nazionali, su tutti, quelli di Francia, Svezia e Regno Unito, che hanno fatto segnare cali record in finale. Non è stata da meno neanche la Germania, il mercato numero uno in Europa, dove sabato sera si sono collegate circa 200.000 persone in meno rispetto all'anno scorso. Ma il dato fa ancora più impressione se si guardano gli ascolti delle semifinali. Infatti, sabato sera è quando il tifo si fa sentire di più. Basta vedere come Dara e la sua bangaranga hanno trascinato gli ascolti in Bulgaria, dove la febbre da Eurovision ha colpito quasi metà della popolazione. Martedì e venerdì sera, invece, l'interesse è più basso, e soprattutto nei mercati dei Big Four: Francia, Italia, Germania e Regno Unito, i cui rappresentanti sono automaticamente qualificati alla finale. Ed è proprio qui che si sono registrati cali anche del 25% rispetto all'anno precedente. In attesa dei dati di ascolto globali, per cui di solito bisogna aspettare qualche settimana, sull'Unione Europea di radiodiffusione monta la tempesta. Uno dei membri, il direttore della TV pubblica moldava Vlad Țurcanu, si è dimesso, travolto dalle proteste per i voti che la giuria nazionale ha assegnato agli altri paesi. Non solo sono stati dati solo 3 punti alla Romania e 0 all'Ucraina, rompendo la regola non scritta del supporto tra vicini che per molti stati costituisce una vera e propria pratica istituzionale, prima ancora che una cortesia, ma sono stati anche assegnati 10 punti a Israele. La partecipazione di Israele, mentre la Russia rimane esclusa, è stato l'elefante nella stanza che l'Unione Europea di radiodiffusione ha provato in tutti i modi a ignorare. Ne ha scaturito il boicottaggio più grande nella storia della competizione. 5 paesi non hanno partecipato e 3 di questi non l'hanno nemmeno trasmessa. E così, mentre a Vienna si disputava la finale, in Slovenia andavano in onda film palestinesi. In Spagna una puntata speciale della rassegna La Casa della Musica e in Irlanda una serie comica degli anni 90 con un episodio satirico proprio a tema Eurovision. In questi 3 paesi il festival si poteva guardare solo su YouTube, uno streaming mondiale e senza limitazioni che ha comunque fatto registrare un calo del 15% rispetto all'anno scorso. Secondo Chris West, uno dei massimi esperti di Eurovision in Europa, gli organizzatori hanno perso il controllo nel 2024. E non l'hanno mai davvero ripreso. Israele si è appropriato del festival, dice invece il presidente della TV pubblica islandese. E mentre la protesta non accenna a diminuire, il Belgio minaccia il ritiro dall'edizione del 2027, se la presenza di Israele non viene prima messa ai voti. Come dicevano gli ABBA quando hanno vinto nel 1974, quel libro di storia sullo scaffale continua a ripetersi.
0: Adesso è il momento dei progetti sostenibili, sentiamo Fabio Fimiani.
2: Rifugi climatici estivi con assistenza, nelle strutture comunali, negli spazi culturali, fino ad alcune aziende agricole, ma anche evoluzione del sistema informatico territoriale per rilevare povertà abitative e quindi intervenire per ridurre le fragilità nelle ondate di calore. È l'esperienza di Bristol, 425.000 abitanti sulla costa occidentale dell'Inghilterra. Sono 4 anni che nella città del Regno Unito esistono i rifugi climatici estivi, un'evoluzione di quelle invernali contro il freddo. Non si tratta solo di spazi dove le persone possono trovare un conforto per la temperatura, si tratta di luoghi con operatori per avere un'assistenza sanitaria, verifica dei parametri vitali e dell'idratazione, ma anche sociale, come ottenere i sussidi per acquistare apparecchiature per migliorare la vivibilità della propria casa. Si trovano anche informazioni su che cosa mangiare nei periodi critici e pure animazione, come ginnastica dolce per affrontare i periodi climatici di caldo estremo insieme ad altre persone. La socialità, infatti, è un aspetto importante per gli utenti. Per questo motivo sono stati attrezzati sia spazi pubblici che culturali e, oltre agli operatori, sono presenti i volontari. I picchi di mortalità durante le ondate di calore sono il secondo periodo più critico dell'anno, dopo quello dell'influenza per numero di decessi, che colpiscono soprattutto anziani e persone fragili. Nelle fattorie urbane l'accoglienza avviene nelle zone in ombra e nelle ore di minor assolamento sono organizzate anche attività leggere di giardinaggio sia per anziani che per bambini, oltre al monitoraggio dell'idratazione e dell'alimentazione, magari anche con erbe raccolte negli orti. Nei quartieri multietnici gli operatori dei centri pubblici sono anche mediatori culturali, quindi spiegano e traducono in varie lingue le avvertenze su come affrontare i picchi di calore, i servizi presenti e i sussidi che si possono richiedere. Il sistema informatico territoriale dell'amministrazione di Bristol è stato implementato con una serie di dati per calcolare l'indice di vulnerabilità degli abitanti. Gli interventi di adattamento e mitigazione climatica sono pianificati anche in base alle necessità sociali, demografiche, epidemiologiche, oltre che edilizie e urbane.
3: State ascoltando

0: la vita. Il cooperante Alberto Trentini, Wissam Amada, madre di Hind Rajab, la bambina uccisa a Gaza, diventata simbolo della tragedia del popolo palestinese, saranno il 22 e il 23 maggio a Reclaim, il primo festival diffuso del Gospel, ONG che dal 1983 lavora per rimuovere le ingiustizie e promuovere il cambiamento. La manifestazione si terrà in contemporanea a Bologna, Firenze, Cali e Cape Town. Sentiamo Anna Meli, direttrice della comunicazione del Cospe.
1: Cospe ha deciso di lanciare questa iniziativa Reclaim in un momento in cui gli spazi civici si restringono sempre di più, il diritto internazionale è violato, sentiamo un senso di oppressione rispetto al futuro e al presente anche, e abbiamo pensato di ripartire dai territori, da quei territori, da quelle periferie non solo geografiche ma anche appunto considerate marginali, e quelle comunità che invece resistono, immaginano delle alternative possibili e le stanno praticando. Per noi appunto che lavoriamo nella cooperazione internazionale da più di 40 anni, incrociamo nei vari territori comunità appunto che si mobilitano, che resistono, che reclamano i propri diritti, e quindi attorno alla parola del claim abbiamo deciso appunto di mettere insieme queste due giornate fra Firenze, Bologna, Cali e Cape Town, quindi quattro città, due italiane, che sono le città storiche di intervento di Cospe in Italia, in collegamento, in dialogo con due città straniere, appunto in Sudafrica e in Colombia, dove iniziative simili che svolgiamo in diversi territori si appunto entreranno in dialogo, in relazione. Sono più di 50 gli ospiti, e quindi vogliamo rimettere al centro quelli che consideriamo e considerano le persone, come dire, un po' il mainstream, marginali, quindi periferie, persone, attiviste, attivisti, persone non conformi, ovviamente riportare al centro dell'attenzione, diciamo, tutto ciò che il diritto internazionale sta violando a partire dal genocidio a Gaza. Diciamo un po' il fil rouge è anche l'attenzione che vogliamo mettere sulle proteste giovanili e anche i movimenti giovanili in generale, e anche sulle gruppi discriminati.
0: Infine è un evento che si terrà domani qui a Radio Popolare, l'auditorium di Via Ollearo, lo stato dei diritti umani nel mondo tra conflitti, libertà negate e attivismo civile. Ci sarà la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Prima di sentire l'invito di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
2: Domani a Milano c'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare, e io sono particolarmente contento di poter discutere, dialogare con le giornaliste della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi domani, giovedì 21, alle 16.30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al campo.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua?
9: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Popolare Network.

0: Dopo il sequestro illegale, lo sfregio a manettati e in ginocchio con la faccia a terra, in un video gli attivisti della flottiglia insultati dal ministro israeliano Ben-Gvir, 30 sono italiani. In Europa un'ondata di indignazione. Il governo Meloni convoca l'ambasciatore di Tel Aviv, Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Cuba ha incriminato l'ex presidente Raúl Castro. La mossa arriva al culmine delle forti pressioni della Casa Bianca sull'isola. Finisce il viaggio di Putin in Cina, grandi dichiarazioni di amicizia con Xi, ma il Cremlino non ottiene il via libera al progetto più importante, il gasdotto siberiano per portare petrolio a Pechino. L'allarme di Confindustria: se il conflitto in Iran non si ferma, l'Italia scivolerà in recessione. Il costo dell'energia è a livelli insostenibili e cresce l'inflazione per gli industriali. L'economia ha retto solo grazie ai fondi del PNRR, che però finiranno con l'estate. Buonasera dalla redazione, le notizie delle 19.30, oggi le centinaia di persone sequestrate dall'esercito israeliano sulle navi della flottiglia sono arrivate in Israele. Poco dopo, il ministro estremista Ben-Gvir ha diffuso un filmato in cui lo si vede mentre le deride e celebra il modo in cui vengono trattate, ammanettate e costrette a stare in ginocchio con la faccia a terra mentre viene suonato l'inno israeliano. La voce che sentite è quella di Ben-Gvir: benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, dice il ministro che ha pubblicato il filmato scrivendo: ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. La flottiglia ha risposto con un comunicato in cui parla di trattamento vergognoso. Pasquale Ferrer è stato direttore politico al Ministero degli Esteri italiano dal 2021 al 2025.
1: Non dimentichiamolo mai, è un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben-Gvir e Smotrich. Per Ben-Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben-Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
0: Tra le persone sequestrate, 30 hanno nazionalità italiana. Il governo Meloni ha reagito pretendendo delle scuse, convocando l'ambasciatore di Tel Aviv, come hanno fatto anche altri governi, tra cui quelli di Spagna, Francia e Regno Unito. In Italia è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia e i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir, le ha viste insieme a Meloni, hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele. La sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare non si è saputo più nulla, e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace, ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
0: E due degli italiani coinvolti, il deputato Carotenuto e il giornalista Mantovani, dovrebbero rientrare nel nostro paese tra questa sera e domani mattina. Per le altre persone sequestrate è attesa un'espulsione da Israele entro 2 giorni, ma quelle che avevano partecipato anche alla flottiglia dello scorso anno potrebbero essere detenute più a lungo. Questa mattina l'organizzazione umanitaria ha annunciato che 87 tra le persone sequestrate hanno iniziato uno sciopero della fame. Erika Silvestri è la compagna di uno degli attivisti detenuti, questo è quello che ci ha raccontato sul suo arresto.
3: Ognuno di noi ha perso i contatti nel momento in cui le barche venivano intercettate. Nel mio caso, 2 giorni fa, gli ultimi contatti che abbiamo avuto sono quelli a cui ci dicevano che erano sereni, tranquilli, che vedevano altre barche fermate intorno a loro e che aspettavano in maniera pacifica. Ci sono stati diversi tipi di abbordaggio e di intercettazione, gli ultimi ieri sera molto violenti, con spari, con idranti addirittura sulle barche, speronando le barche stesse. Il momento dell'intercetto effettivo non viene mai ripreso più di tanto, perché appena l'esercito sale sulle barche distrugge le telecamere, quello che accade non deve essere visto, e questo è già sintomo emblematico, insomma, della situazione che si vive.
4: Da parte del governo vi aspettate molto di più?
3: Ci aspettiamo molto di più, ci aspettiamo che vengano interrotte le relazioni con un governo genocidiario, vogliamo che vengano fatte delle sanzioni, vogliamo che smettiamo di mandare armi, di vendere armi a questo paese, vogliamo che si interrompano le relazioni commerciali, culturali, scientifiche con un paese che sta commettendo un genocidio negli ultimi 3 anni, ma che sta opprimendo e devastando quella popolazione da quasi 80 anni. E chiaramente vogliamo anche la liberazione dei 500 rapiti in mezzo al mare, vogliamo che tornino subito nelle loro rispettive luoghi di residenza e che ci ritornino sani e salvi senza che gli sia torto un capello.
0: Nel pomeriggio il ministro degli esteri israeliano Saar e il primo ministro Netanyahu hanno criticato Ben-Gvir per aver deriso le persone sequestrate, ma allo stesso tempo il capo del governo di Tel Aviv ha ripetuto la sua accusa alla flottiglia di sostenere Hamas. Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, la notizia di poco fa, e a breve dovrebbe essere confermata dal Dipartimento della Giustizia in una conferenza stampa. L'ex presidente di Cuba è accusato dell'abbattimento di 2 aerei civili di esuli cubani nel 1996. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto.
5: Buonasera, le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga, che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio, che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala a Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermata, sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche. Omar.
0: Grazie Roberto Festa. Nel comunicato finale dell'incontro c'è il riferimento all'amicizia senza precedenti tra Russia e Cina. La critica agli atteggiamenti aggressivi e neocoloniali di alcuni paesi, si lega Stati Uniti, la condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. A livello politico la sintonia tra Xi Jinping e Vladimir Putin non poteva emergere con più chiarezza, ma sul piano concreto la visita di Putin è stata decisamente meno produttiva. Il via libera al gasdotto siberiano, che per la Russia costituirebbe un prezioso sbocco per il petrolio, è poco più che una dichiarazione di intenti, come spiega la ricercatrice dell'ISPI Eleonora Tafuro Ambrosetti.
6: Effettivamente questa è la 25ª visita di Putin, quindi non si può dire che sia eccezionale, però forse il fatto che abbia seguito quella di Trump la rende particolarmente interessante, come se Putin volesse lanciare un messaggio politico, cosa che effettivamente poi si riflette anche sulla copertura mediatica che i giornali russi hanno dato, no, alla visita, mettendola spesso a paragone con la visita di Trump, facendo vedere come il rapporto tra Putin e Xi sia più cordiale, la relazione più solida, eccetera eccetera. A livello però di accordi non abbiamo visto un accordo che dà effettivamente vita al progetto del gasdotto Power of Siberia 2, che era un po' un obiettivo ed è un obiettivo strategico della Russia per fare della Cina veramente l'attore, il cliente per la propria energia, per i propri idrocarburi. Questo accordo o su questo grande gasdotto ancora non c'è, c'è solo un accordo di massima, un'intesa che però appunto non ha quel seguito pratico e soprattutto quell'allocazione di risorse per la propria energia, per i propri idrocarburi. Questo accordo o su questo grande gasdotto ancora non c'è, c'è solo un accordo di massima, un'intesa che però appunto non ha quel seguito pratico e soprattutto quell'allocazione di risorse economiche che avrebbe reso la visita.

0: Della NATO verrà comunicato agli alleati che la Casa Bianca ridurrà le forze americane disponibili per l'Alleanza Atlantica durante la crisi. Michele Migone.
1: Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha minimizzato. La riduzione delle truppe statunitensi in Europa è un fatto previsto. Il comandante in capo, il generale USA Alex Greenwich, ha detto che ci vorrà tempo, mesi, per il rimpatrio dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro della Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere le truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota e i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
0: Il conflitto in Iran sta colpendo duramente l'economia italiana, lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello della stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Paolo Manasse è docente di economia a Bologna.
2: L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che diciamo nel mondo, che sono note, insomma una fortissima dipendenza energetica, un scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione diciamo precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità e minori risorse per affrontare. E in più la cosa grave è che rischiamo che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi, riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
0: Sono le 19:46 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
5: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
6: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, neither nell'uno nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68.

0: Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione. Sulla costruzione dei nuovi data center, il paradosso della Lega, in Lombardia predica autonomia, ma a Roma il governo pensa al commissario. Fontana prova ad alzare la voce, mai commissariati, non ne abbiamo bisogno. Per lo studente accoltellato in Corso Como, 20 anni, al giovane che gli provocò una lesione permanente, 10 mesi all'altro che non lo soccorse. In aula la vittima li abbraccia. A Milano raffica di multe per i guidatori di monopattini, 160 contravvenzioni in 3 giorni, frutto dell'entrata in vigore domenica delle nuove regole, casco e targa, le mancanze più frequenti. Il presidente lombardo Attilio Fontana prova a resistere al governo Meloni, che potrebbe nominare un commissario per costruire 3 grossi data center in Lombardia. Per la Lega l'imbarazzo è evidente, con una mano parlano di autonomia dei territori, con l'altra li commissariano. La Lombardia è la regione italiana più interessata dalla costruzione dei data center, cioè i capannoni dove vengono installati i server, dove transitano tutte le informazioni e dati che permettono il funzionamento di internet, dello streaming, delle app, dei servizi cloud. Sono strutture energivore, hanno bisogno di molta acqua e servizi di refrigerazione per i computer. In Lombardia ci sono 49 data center attivi e ben 33 sono a Milano. Ora il governo vuole costruirne altri 3 molto grossi tra Milano e Lodigiano, mettendoci un commissario a governare tutte le fasi. Così ha replicato il presidente della giunta Fontana al governo.
1: Ma l'idea dei commissari nazionali non mi piacciono mai, perché è chiaro che vorrebbe dire contraddire quella che è tutto quello in cui io credo a livello amministrativo e politico. Credo che a livello locale, se ci sono dei problemi da affrontare, li sappiamo affrontare senza bisogno che ci sia un commissario che ci spiega dove sottolineare col rosso e dove sottolineare col blu. Non abbiamo bisogno, e quindi nel momento in cui, ripeto, noi stiamo già predisponendo una legge, quindi noi ci attrezziamo e ci attrezzeremo molto bene. I commissari li lasciamo a Roma.
0: È stato condannato a 20 anni di carcere in rito abbreviato Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, lo studente milanese rimasto invalido dopo l'agguato avvenuto in Corso Como a ottobre dello scorso anno. L'aggressione avvenne fuori da una discoteca milanese, dove il 22enne venne accerchiato da un gruppo di giovani, tra cui Chiani, che gli rubò 50 euro e poi lo accoltellò. A processo oggi anche Ahmed Atia, che è stato assolto per la rapina ma condannato a 10 mesi per omissione di soccorso. La procura aveva chiesto per i 2 pene di 12 e 10 anni. La stessa famiglia di Cavallo è rimasta stupita della gravità della condanna nei fronti di Chiani, e durante il processo la vittima si è avvicinata ai 2 aggressori e li ha abbracciati, un gesto che l'avvocato di Chiani ha definito un insegnamento per tutti. Alla rapina avevano preso parte anche 3 minorenni che sono imputati a processo davanti al tribunale per i minori. Tra gli attivisti italiani fermati dall'esercito israeliano durante la missione umanitaria della Global Flotilla c'è anche la milanese Martina Comparelli, 33 anni, ex portavoce del movimento ecologista Fridays for Future Milano. Poche ore fa ha pubblicato un post su Instagram con un messaggio: arrivati ad Ashdod, il trattamento è lo stesso di tortura, molestie e umiliazioni riservato ogni giorno a più di 10.000 palestinesi incarcerati. A ottobre, nella precedente missione della Freedom della Global Flotilla, era stato fermato e incarcerato anche il consigliere regionale del PD Paolo Romano, che oggi ha rivolto un appello alla presidente del Consiglio Meloni.
2: Vanno liberati immediatamente le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che sono stati rapiti e deportati da Israele, e vanno usate queste parole. Lo dico con chiarezza alla presidente Meloni: essendo stato su quelle barche, essendo stato rapito, deportato e imprigionato illegalmente in Israele, quello che succede lì è una continua violazione dei diritti umani delle italiane, degli italiani, delle attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Mancanza di acqua potabile, pestaggi, mancanza di assorbenti, i medicinali obbligatori buttati da parte delle forze israeliane. Questo è accaduto a noi e sta accadendo ancora, e potrebbe peggiorare, visto il video terrificante del ministro Ben-Gvir che, mentre fa picchiare e trattare come animali gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, inneggia all'odio e li tratta come terroristi. E lei, presidente Meloni, ha una responsabilità, la responsabilità di avere sputato sul tricolore, sulla bandiera italiana, quando ha descritto più e più volte gli attivisti della flottiglia come i colpevoli. I colpevoli sono coloro che violano il diritto internazionale e rapiscono le persone in mezzo al mare, sono quelli che commettono un genocidio, sono quelli che bombardano le scuole e gli ospedali, non sono i cittadini disarmati armati che portano riso, pane e cibo alle persone in difficoltà. Ci aspettiamo che lei riconosca lo Stato di Palestina, che lei chieda all'Europa di sanzionare Israele, che tolga il suo veto, quello che insieme al veto di MERS sta impedendo di interrompere l'accordo di associazione tra Italia e Israele.
0: È ancora in fuga l'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, nell'Odigiano, ha accoltellato una donna mentre rincasava dal lavoro. La 54enne si trova ancora in ospedale a Brescia, ma è fuori pericolo. La donna, una biologa, era appena uscita dalla SST di Lodi quando avrebbe accostato la macchina lungo la provinciale per soccorrere un cane in difficoltà a bordo strada. A quel punto, secondo il suo racconto, sarebbe comparso un uomo che, dopo averle chiesto del denaro, l'avrebbe colpita all'addome e a un braccio, fuggendo poi a piedi nei campi. Proseguono le ricerche del sospettato in tutto il Basso Lodigiano. Ieri nel primo pomeriggio gli agenti della polizia locale in servizio alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano hanno arrestato un uomo mentre stava facendo un'aggressione sessuale contro una donna. Erano le 14 quando l'autista di un bus che aveva appena parcheggiato il veicolo ha richiamato l'attenzione degli agenti. Poco lontano, in una zona più appartata della stazione degli autobus, aveva visto una coppia ed era stato colpito dagli atteggiamenti aggressivi dell'uomo e dal tentativo di divincolarsi della donna. L'intervento dei vigili ha impedito l'abuso. La donna poi ha raccontato di essere nata in Togo nel 1984. Appena arrivata all'INATE si era seduta con accanto la valigia con la scusa di aiutarla a portare il bagaglio. L'uomo, un nigeriano di 26 anni, l'aveva avvicinata e alle parole erano poi seguiti strattonamenti e minacce perché lei lo seguisse in una zona più appartata, dove poi ha cercato di violentarla. La polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere che hanno confermato le dichiarazioni della donna. Raffica di multe per i guidatori di monopattini, 160 multe in 3 giorni a Milano, frutto dell'entrata in vigore domenica delle nuove regole. 27 contestazioni nel primo giorno, 70 multe nel secondo giorno, 62 ieri. Anche in questa terza giornata, come nelle altre due, oltre la metà delle multe sono state perché il veicolo era senza targa, il nuovo contrassegno identificativo che è diventato obbligatorio, un'altra metà invece per guidatori senza il casco, alcuni per aver trasportato un altro passeggero. Il centro-sinistra si interroga sulle cose da fare in questo anno che manca alle elezioni comunali. Il percorso per scegliere il candidato a Milano è slittato a settembre. Queste sono settimane di incontri in città per partiti e forze sociali, insomma, che stanno organizzando per raccogliere i bisogni della città, le idee, le proposte. La coalizione che sostiene il sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino è molto frammentata, le divisioni stanno uscendo nelle votazioni in consiglio comunale, ultima il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Questa mattina nella trasmissione Tutto scorre ne abbiamo parlato con voi ascoltatori e con alcuni ospiti. Alessandro Capelli è segretario metropolitano del PD, ieri sera aveva incontrato Beppe Sala per ricucire dopo lo strappo su Tel Aviv.
3: C'è un anno di cose da fare per la città, c'è una campagna elettorale importante da costruire, una visione di città da costruire, e quindi noi pensiamo, diciamo, che tutte le schermaglie interne tendenzialmente non siano utili, soprattutto perché è una fase delicata della città, è una fase delicata del paese, quindi noi continuiamo a insistere su questa strada. Quindi l'incontro è andato bene, noi lavoriamo, come abbiamo lavorato anche per la verità in tutto l'ultimo periodo, per cercare di smussare gli angoli. Una coalizione che sulle cose concrete sa bene cosa fare. Questo non può essere un anno di tatticismi, politicismi, ma di cose che l'amministrazione fa. C'è un'esigenza enorme che nella nostra città, che è quella della casa. Io credo che, diciamo, noi siamo ancora convinti dell'importanza di arrivare alla fine del mandato avendo raggiunto l'obiettivo di 0 case popolari sfitte MM. C'è il piano casa del comune, saranno l'anno in cui finiranno dei lavori, penso per esempio alla BEIC, penso per esempio ad alcune piste ciclabili, tra cui quella per noi molto importante sul ponte della Ghisolfa. Penso alla discussione che dovremo chiudere in questo anno, che riguardano l'acquisto dei terreni della Maura per farne del verde pubblico, e la ridiscussione che aveva aperto il sindaco sul progetto, sull'attualità, l'attualizzazione del progetto di Piazza Loreto.
0: Fuori dal Consiglio Comunale, Rifondazione Comunista, sentiamo la segretaria milanese Nadia Rosa.
4: Io credo che la frattura, quella più vera, quella più preoccupante sia la distanza che sta creando appunto chi governa la città rispetto alla sensibilità di una parte importante della stessa società civile che poi ha sostenuto questa amministrazione. Quindi un distacco dai movimenti sociali, democratici e antifascisti, da quel popolo che guardava appunto al centro-sinistra, ma che adesso è un po' deluso, perché la vicenda dell'ordine del giorno non è isolata, è il simbolo di un problema più profondo. Milano appare sempre più governata attraverso logiche di equilibrio politico, relazioni economiche e compatibilità finanziarie, e sempre meno attraverso una visione sociale della città. E credo che sia questa la frattura da indagare, la frattura con il proprio popolo. E credo che se questa non si indaga su questa frattura, se non ci si ragiona e se non si capisce come invertire totalmente la rotta, poi non basterà un richiamo generale al battere le destre e a tenersi Milano, perché insomma il nostro popolo ha bisogno di qualcosa in più. Io credo che uno dei terreni decisivi su cui si giocherà la partita è sicuramente la questione dell'abitare.
0: Tra gli spazi che stanno organizzando diverse iniziative a tema Milano e il suo futuro politico-amministrativo c'è il Circolo Caldara di Via di Amicis. Franco D'Alfonso è stato assessore nella giunta Pisapia ed è uno tra gli animatori del Circolo.
5: Trovo che sia una cosa dettata dalla disabitudine a discutere politicamente dentro la maggioranza. Questo è la prima cosa che va recuperata. Cioè la capacità di discutere al proprio interno, non per fare i conti su se una posizione è superiore a un'altra, ma per cercare di trovare una sintesi. Poi evidentemente ci saranno dei casi e delle situazioni dove queste sintesi non si devono trovare, non si possono trovare, ma allora in questo caso si deve gestire il dissenso. Andare alla spera in Dio non mi sembra una grande idea. Noi stiamo provando alla costruzione di una, non tanto di un programma, perché non è quello che spetta a noi, ma quanto proprio di una visione politica per la prossima legislatura.
0: Ora al meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: A tutti buonasera, nelle prossime ore avremo cieli generalmente poco nuvolosi sul Piemonte e la Lombardia occidentale, annuvolamenti cumuliformi invece sui rilievi bresciani e bergamaschi, accompagnati da alcuni rovesci o brevi temporali che potranno occasionalmente interessare in serata anche la pianura adiacente. Nel corso della notte via via asciutto. Per domani su tutta la regione una giornata soleggiata e un po' più calda, con punte di 28 gradi sulla Bassa Padana. Da metà giornata transito di velature che diverranno poi più consistenti in serata, ma precipitazioni ovunque assenti.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7.15.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.
9: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
11: No!
10: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
12: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
13: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il
11: Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
13: Sorridere è un diritto.

Allora, persino l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, che si chiama Mike Huckabee, poco fa ha scritto sui social che Ben-Gvir è una persona spregevole che ha tradito la dignità della sua nazione.

0: La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione a atti spregevoli, quindi non è Ben-Gvir una persona spregevole come diceva il titolo dell'agenzia che ho letto, ma sono gli atti che ha commesso, comunque molto pesante quello che dice l'ambasciatore statunitense in Israele. Poco fa proprio è uscita questa cosa, così come dall'Unione, dalla Commissione Europea si dice adesso gli attivisti della flottiglia non sono criminali. Poco fa ha parlato anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, mentre diversi paesi europei, tra cui l'Italia, nel pomeriggio hanno deciso di convocare l'ambasciatore israeliano. Un trattamento incivile, un livello infimo di un ministro, sono le parole di Mattarella. Ci stiamo riferendo naturalmente alla notizia del giorno, ossia la visita del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir nel centro dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia che sono stati catturati in acque internazionali quando le loro imbarcazioni che tentavano di dirigersi verso Gaza sono state l'altro giorno abbordate dalla marina militare israeliana. Lui è arrivato, li ha derisi, ha sventolato la bandiera israeliana, ha fatto cantare dei cori, loro erano tendenzialmente inginocchiati, qualcuno addirittura con le mani, anzi tutti legati, qualcuno con le mani legate dietro la schiena, un altro si vede che è davanti a lui in ginocchio quasi come nella posizione di una preghiera nei suoi confronti, e lui che ride. Ben-Gvir, ricordiamolo, è quello della torta di compleanno con il cappio, Molte reazioni, anche il governo italiano ha manifestato indignazione, certo naturalmente come poi dopo sentiremo le opposizioni italiane, un conto è fare questi atti, andare in Parlamento con il ministro Crosetto, convocare l'ambasciatore, altro è prendere misure concrete nei confronti di Israele. Ne parliamo questa sera, la prima nostra ospite è Anna Momigliano del Corriere della Sera, buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Senti, la prima domanda dritto per dritto che ti faccio è, va bene, adesso Ben-Gvir è il cattivissimo del governo, assieme a Smotrich, ma non è un po', così dire, come dire, semplice scaricare tutto su di lui e immaginare che magari la società israeliana sia molto diversa da queste posizioni?
1: La società israeliana, cioè, no, se... Diciamo, la domanda va a tendere, cioè lui si comporta così, quindi tutta la società
0: no,
1: così.
0: Tutta no, però diciamo che probabilmente lui un seguito ce l'ha quando fa queste cose.
1: No, certo, certo, lui, diciamo, probabilmente se ci fosse non verrà eletto in Parlamento e al limite del come si dice, della soglia di sbarramento,
0: sì.
1: un partito molto piccolo.
0: Questo perché, ricordiamolo, ci sono le elezioni in Israele e naturalmente una delle chiavi di lettura che sono state proposte oggi per spiegare che cosa ha combinato è la campagna elettorale.
1: Ma oddio, io su questo diciamo, sì, probabilmente c'è anche un elemento, diciamo, di farsi bello con i suoi, lui si rivolge a chiaramente alle fasce più estremiste dei coloni e gente del genere, proprio probabilmente vuole farsi bello con i suoi, però Ben-Gvir è fatto così, cioè non è che in un altro momento si sarebbe comportato in modo più civile, ci sono stati episodi quando lui è andato a trovare prigionieri politici come Barghouti nelle carceri israeliane,
0: sì,
1: in cui gli ha derisi, cioè non, adesso questa cosa che giustamente ci sciocca, però ci sciocca perché ci sono anche degli occidentali e poi lui ha postato il video, quindi lo vediamo tutti e giustamente i governi come quello olandese e italiano si arrabbiano, però cioè, Ben-Gvir era quella cosa lì già da prima e cioè, purtroppo non sorprende. Semmai, venendo alla tua domanda, cioè, non è che sono immagini che se tu mostri in Israele la gente è contenta, però lui è lì con l'approvazione e il sostegno di Netanyahu, che poi probabilmente adesso sarà tutto arrabbiato perché dice come adesso io me lo devo vedere coi presidenti europei che protestano, però lo lascia stare lì e l'idea che Netanyahu sia in qualche modo prigioniero degli estremisti fa un po' ridere perché diciamo, sono partiti che non hanno tanti seggi in
0: Beh,
1: Parlamento
0: o è
1: e che però
0: prigioniero o condivide, al di là del fatto che lo
1: secondo
0: mette
1: me.
0: in difficoltà un gesto del genere perché ci sono le telecamere e oggi tutto, le reazioni
1: Sì,
0: sono
1: ma
0: molto
1: probabilmente
0: veloci.
1: questi, diciamo, queste, diciamo, questo shitstorm, se lo vogliamo capire, lo mette in difficoltà, però Netanyahu non tiene Ben-Gvir e Smotrich al governo perché ne ha bisogno, perché potrebbe tranquillamente governare senza di loro e se si è anche, diciamo, la tagliola delle elezioni
0: Sì.
1: anticipate fanno più paura a loro che a lui, perché sono loro che rischiano di non essere eletti. Netanyahu in un modo o nell'altro in Parlamento ci
0: Lo
1: finisce.
0: tiene al governo perché
1: E
0: ne condivide la condotta.
1: condivide la condotta e poi gli fa comodo, non so come dire, avere qualcuno che è ancora più estremista di lui e c'è anche, diciamo, un effetto ottico che gli fa comodo.
0: Senti, però ritorno con te, l'ultima domanda voglio tenerti sulla questione della società israeliana, perché da un lato sicuramente queste immagini tu dici non faranno piacere a molti in Israele, dall'altro però questo attivismo che si manifesta continuamente, no? Sono passati pochi mesi dal primo tentativo della flottiglia a livello internazionale. Allora, come viene vissuta questa cosa dalla società israeliana? Come una forma magari di assedio internazionale nei propri
1: No, cioè
0: confronti?
1: allora, allora, posto che la società israeliana non è un monolite, è un, diciamo un sistema piuttosto variegato, allora, la flottiglia almeno, tutte le flottiglie, con l'eccezione della Mavi Marmara, ma parliamo quindi di insomma, 15 anni fa, non hanno ricevuto una grande attenzione mediatica tout court, quindi non si può dire né che siano simpatici né che siano antipatici né che generino una diciamo un sintomo di assedio. Però quello che si può dire è che effettivamente un'idea di assedio un po' c'è, ma non legato alle flottiglie, ma legato alla diciamo al fatto che molti israeliani faticano un po' a capire perché il mondo sia così incavolato col loro paese, no? Perché non c'è contezza della, diciamo, della scala del disastro e umanitario e proprio umano che hanno creato a Gaza. Ecco, questo sì, però non, cioè non è che gli israeliani si sentono assediati dalla flottiglia.
0: Grazie Anna, buon lavoro al Corriere della Sera.
1: Buon lavoro a voi, grazie.

0: Le reazioni del governo italiano con una nota di Giorgia Meloni oggi di condanna, con le parole del ministro della difesa Crosetto in Parlamento, con la decisione di convocare l'ambasciatore. Certo, le opposizioni incalzano il governo e chiedono atti concreti, che significa il ritiro dell'ambasciatore e significa anche la sospensione degli accordi bilaterali con Israele. Voi direte, beh, ma non è già successo? No, fino a questo momento no, perché si è trattato di un'intenzione che dovrebbe entrare in vigore quando la convenzione scadrà. Buonasera Arturo Scotto del Partito Democratico.
1: Buonasera a lei.
0: Voi giudicate troppo timida la reazione del governo, nonostante abbiano convocato l'ambasciatore.
1: Ma questa è una novità, anche se l'ambasciatore l'hanno convocato anche in altre situazioni, quando sono stati colpiti alcuni soldati israeliani da dei coloni, quando è stato rimosso il crocifisso in Libano. E bisognerebbe prima o poi capire tutte le volte che convoca, che Tajani convoca l'ambasciatore, che cosa gli dice. Il tema non è solo quello che gli dice, le parole della Meloni sono state parole comunque forti. Era accaduta una cosa simile 6 mesi fa, c'erano già i video, ma evidentemente 6 mesi fa non era maturo per lei una condanna così forte.
0: Certo.
1: Ora però ci vogliono degli atti conseguenti, e gli atti conseguenti sono molto semplici. Venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri europeo dei Ministri del Commercio Estero, perché l'Italia non si unisce agli altri 19 paesi che chiedono la sospensione degli accordi
0: commerciali
1: tra Unione Europea e Israele, per esempio. Perché non si fanno sanzioni individuali nei confronti di Ben-Gvir e degli altri ministri fascisti che ci sono nel governo? Perché l'Italia è così timida nel protestare con Trump contro le sanzioni che sono state messe nei confronti dei giudici che hanno emesso i mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant? Oppure hanno bloccato i conti correnti a Francesca Albanese, che è una cittadina italiana. Diciamo che un po' di passi bisogna farne ancora.
0: Un po' di passi sostanziosi, quelli che lei elenca, onorevole Scotto, perché qui si tratta di prendere misure concrete che riguardano l'agibilità delle persone, dei rappresentanti politici, naturalmente anche gli affari tra Italia e Israele, che significa tra Unione Europea e Israele.
1: Se guardiamo il 24, eravamo già un anno e mezzo dall'inizio del genocidio a Gaza. L'Unione Europea ha avuto di import-export con Israele 43,6 miliardi, l'Italia 4. Noi siamo andati con Tajani, con il cappellino MAGA, facendoci vergognare del nostro paese, a omaggiare il Board of Peace di Donald Trump, che non è riuscito nemmeno a mettere mezza pietra a Gaza.
0: Sarebbe da dire per fortuna che non hanno fatto niente fino
1: a questo. Per fortuna, tra l'altro, hanno detto che avrebbero.
0: Non la sentiamo più. Eccola,
1: in 2 mesi.
0: Sì.
1: Avrebbero mobilitato 17 miliardi in 2 mesi. Neanche uno ne hanno racimolato. L'amministrazione tecnocratica che avevano individuato per gestire la transizione non ha mai messo piede a Gaza. Siamo dentro un fallimento, lo devono riconoscere e devono chiedere scusa.
0: Senta Scotto, non sarà adesso, c'è questa ultima dichiarazione, prima leggevo soltanto il titolo, avevo solo quello, che viene dalla Commissione Europea. La commissaria UE alla gestione delle emergenze, che dice: guardate questo video, non si tratta di criminali condannati, il video di Ben-Gvir, sono attivisti che cercano di portare del pane a chi ha fame. L'attivismo pacifico e la libertà di riunione sono diritti fondamentali, i civili devono essere protetti, eccetera eccetera. Non sarà che, insomma, tutta questa reazione da parte europea, perché queste persone che sono state fermate e dileggiate in questa maniera sono europei, sono dei nostri?
1: Certo, certo, se uno guarda quello che succede ogni giorno nelle carceri israeliane ai palestinesi, qua non parliamo nemmeno di un decimo, anzi nemmeno di un centesimo. La verità è che si muovono perché sono cittadini europei, ma se quei cittadini europei servono per riaprire la questione della deriva autoritaria di Israele, della deriva cilena di Israele, ben venga, ma non dobbiamo mai dimenticare che sono i palestinesi le vittime. E i palestinesi che stanno nelle carceri di Ben Gvir, di Smotrich e di Netanyahu sono trattati molto molto peggio.
0: Grazie Arturo Scotto, una buona serata
1: Buon
0: anche a lei.
1: lavoro, grazie.
0: Adesso vi propongo questa intervista che ha realizzato Andrea Monti con Pasquale Ferrara, che è un ambasciatore stato fino a pochi mesi fa tra i massimi dirigenti della Farnesina proprio sulla reazione del governo
2: Qui
0: italiano.
2: siamo davanti, non dimentichiamolo mai, davanti a un atto di pirateria in acque internazionali. Si parla della libertà di navigazione che l'Iran sta impedendo nello stretto di Hormuz per altre ragioni, ma anche questo è un attentato alla libertà di navigazione. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione amministrativa to del tutto illegale, una misura da stato di polizia, altro che democrazia. E tre, la cosa più grave, siamo davanti a un caso di trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che davanti a questo scenario la protesta o l'indignazione non basti più. Ci sono alcune cose che si possono fare. La prima, naturalmente, ha poco senso convocare l'ambasciatore israeliano, è una misura del tutto inefficace, o la protesta del nostro ambasciatore in Israele. Se vogliamo essere efficaci, se l'Italia vuole essere efficace, fa una cosa: richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, che è una misura diplomatica molto forte, ma credo che ci siano gli estremi per poterlo fare. E poi, naturalmente, riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben Gvir e Smotrich, e per Ben Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben Gvir persona non grata in Italia, il che significa che noi non accetteremo nessuna domanda di visto, non gli permetteremo mai di entrare in Italia. E poi, infine, dobbiamo ritirare il veto italiano perché di veto si tratta, alla sospensione dell'accordo di associazione tra Italia e Israele, tra l'Unione Europea e Israele. È un veto che l'Italia, ahimè, condivide insieme alla Germania, e quindi queste sono misure alla nostra portata, se vogliamo essere credibili e non semplicemente fare dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano.
3: Nel pomeriggio il ministro Tajani ha fatto capire che nel governo ci sarebbe l'idea di fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto oggi e che questo eventuale qualcosa di più sarà fatto, lui ha detto in sostanza quando la vicenda sarà finita, sembra di capire quando tutti gli attivisti saranno rientrati. Lei si aspetta che possano essere prese delle decisioni come quelle che lei suggeriva?
2: Ah, io me lo auguro per un minimo di dignità nazionale, perché, ripeto, si tratta sicuramente di cittadini italiani, e noi, il governo, qualunque governo di qualunque orientamento, ha un dovere di protezione nei confronti dei propri cittadini. E in secondo luogo, qui siamo davanti a una, come dire, un'offesa che mi pare che riguardi, diciamo, l'Italia in quanto tale, insomma, no? E quindi una mancanza di rispetto per il nostro paese, nonostante i proclami di amicizia in peritura tra Israele e Italia. Mi pare che questa cosa sia abbastanza in questo momento, come dire, conclamata, no? Questo oltraggio che viene fatto anche all'Italia in quanto paese. E quindi io mi aspetto, sì, va bene attendere in qualche modo che la vicenda si concluda, ma anche in passato è stato fatto bananare qualcosa del genere. Non bisogna interferire adesso perché potrebbe aggravare la posizione dei nostri connazionali, e poi in realtà dopo il rilascio chi si è visto e non si è fatto nulla. Io credo che così noi veramente rischiamo di perdere credibilità internazionale.
3: Quella di oggi è comunque una delle prese di posizione più dure da parte del governo italiano nei confronti di quello israeliano, una durezza che non si è vista negli scorsi anni quando non c'erano di mezzo i diritti di attivisti e attiviste del nostro paese, ma la popolazione palestinese veniva massacrata dall'esercito di Israele, che è un paese alleato con l'Italia.
2: E certo, noi non è che possiamo, diciamo, difendere i diritti umani a targhe alterne a seconda della cittadinanza di chi viene colpito, cioè i diritti umani sono universali e davanti a quello che è accaduto al Gaza, ovvero il vero e proprio genocidio, noi siamo stati come paese in totale silenzio e soprattutto abbiamo continuato ad avere rapporti con Israele anche nel settore, per esempio, della difesa. Della fornitura di armamenti, di assistenza in questo ambito e quindi credo che sia stato oltrepassato ogni limite e se noi veramente vogliamo ribadire l'attaccamento del nostro paese alla dignità umana, che qui siamo anche in una fase addirittura precedente ai diritti, ma si tratta proprio dell'integrità della persona umana e della sua dignità. E credo che sia arrivato il momento di dare un segnale molto, molto preciso. Si sarebbe dovuto farlo molto tempo prima per le decine di migliaia di innocenti che sono stati uccisi a Gaza, ma cosa le devo dire? Non è mai troppo tardi.
0: Era Pasquale Ferrara, ambasciatore ai microfoni di Andrea Monti.

0: Ricordiamo che sono una trentina gli italiani, le italiane che sono in questo momento prigioniere in Israele. Due di loro sono attesi di ritorno. Domani mattina il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Con noi Tatiana Montella, avvocata tra il gruppo di persone che segue la flottiglia in Italia. Buonasera.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Anzitutto, voi siete riusciti ad avere contatti almeno con Caro Tenuto e Mantovani, che sono di ritorno?
1: No, contatti diretti con loro ancora no, perché come ben sapete loro sono sprovvisti di telefoni, diciamo, durante la detenzione non hanno modo di comunicare in maniera diretta. Abbiamo avuto appunto tramite comunicazioni ufficiali delle varie, diciamo, delle varie diplomazie notizie già di questa mattina del loro, che loro rientro sarebbe avvenuto, diciamo, nella giornata di domani, cioè partendo, diciamo, stasera via Atene. E ad Atene spero, cioè, se riuscisse a, diciamo, ad avere un collegamento lì, sarebbe il primo modo per ascoltarli, per sentirli, per capire come stanno e cosa è accaduto nelle ore del loro abbordaggio, anche perché della nave loro si è persa traccia quasi, diciamo, appena subito dopo l'abordaggio non c'è stato modo di confermare nemmeno l'abordaggio.
0: Certo, quindi presumo avvocata sì. Che nemmeno nei confronti delle altre persone ci siano notizie dirette in questo momento, ma io le chiedo, considerato il contesto, insomma, che tipo di azioni siete in grado di mettere voi in atto da qui?
1: Allora, intanto ci sono state già diverse azioni portate avanti in questi giorni, e io ricordo, giusto per fare, diciamo, un piccolo recap, che già in Italia ha aperto nei confronti della prima flottiglia, quella di ottobre, un procedimento penale in cui si stanno, con delle rogatorie internazionali, si cercherà di individuare i responsabili, gli autori anche delle torture avvenute nella precedente detenzione. In questi giorni noi abbiamo prodotto, diciamo, diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte dei vari passaggi. Abbiamo depositato esposti l'ultimo ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, e con, diciamo, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro, che è un'ipotesi che in realtà è già configurata precedentemente. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti, ovviamente la situazione è quel che è. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo, non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate, diciamo, appena d'arrivo al porto di Ashdod, mandate, diciamo, in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo appunto che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, no? Violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano, diciamo, in qualche modo perseguirli. La priorità ora però è di portare a casa tutti gli attivisti e di portare a casa i cittadini italiani presenti nella flottiglia. Certo. Quello che sappiamo, le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe, quindi domani dovrebbero avere il primo, in queste ore sono trasportati nello stesso carcere della precedente detenzione, quindi a più di 6 ore dal porto, e da domani dovrebbero incontrare, diciamo, i vari consolati.
0: E quindi come ci dice la procedura lunga. La ringrazio, avvocata, perché siamo oltre il tempo che ci è concesso, quindi la saluto. Sì. Tatiana Montella, avvocata della flottiglia. Grazie. Una buona serata, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Le 20:29 minuti è tutto. Luigi Ambrosio vi saluta all'orizzonte delle 20, torna domani come sempre attorno alle 8 di sera, c'è anche quello del pomeriggio alle 18. Buona serata, buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima che torna come tutti i mercoledì sera in diretta dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia e Marianna Osuelli. Ciao Marianna, bentornata.
1: Ciao Elena, come stai?
0: Ciao, bene, tu come stai?
1: Benone, dai, benone. Ci rimettiamo.
0: Benone, benone, benone. E allora ricordiamo i nostri contatti, come sempre. Allora, la nostra mail è clima@radiopopolare.it e poi i contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. I contatti di Enostra invece quali sono?
1: Allora, la mail info@enostra.it e il numero verde 800-593-266. Come al solito è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
0: Comunque non so se capita anche a te, basta non andare in onda per una settimana che c'è l'abbonaggio e subito tutto è nuovo, tutto...
1: Oh, sì sì, infatti il numero di telefono già ho dovuto proprio leggerlo bene perché me lo scordo.
0: È difficilissimo.
1: Non so più per chi lavoro, chi è Nostra, non me lo ricordo.
0: No, ci ricordiamo. Allora, di che cosa parliamo questa sera?
1: Allora, stasera le note del prof di Gianluca Ruggeri saranno anche con la vice direttrice di È Nostra, Chiara Brogi. Poi parleremo di batterie con Silvia Bodoardo del Politecnico di Torino. Parleremo dell'embargo cubano e di energia solare a Cuba con l'attivista Leone De Vita e infine di materie prime critiche e terre rare con il giornalista Gianluca Schinaia, che ha appunto appena pubblicato un libro su questo tema per Codice Edizioni.
0: Quindi tantissime cose come sempre, solo 54 minuti a disposizione. Cominciamo come sempre con la nostra rassegna stampa, quindi tutto quello che è successo nell'ultima settimana, nell'ultimo periodo. Se ne occupa il nostro Lorenzo Tecleme, che è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, mamma mia che ansia tutti questi temi. Corriamo, iniziamo, partiamo, facciamo esatto, rassegna stampa.
0: Esatto, esatto. Da dove partiamo? Decidi tu.
2: Allora, voi sapete che io di quando in quando mi connetto dagli studi di Radio Popolare di Madrid e quindi oggi inizio con una parola spagnola. È una parola che avete sentito, secondo me, in questo periodo, è El Niño, che è, come in castigliano, si dice bambino, essenzialmente il bambino, ma è anche il nome del fenomeno meteorologico che con l'80% di probabilità, a quanto ne sappiamo oggi, cambierà la vostra estate e non per il meglio. Forse appunto ne avete già letto col soprannome di Super El Niño. Sapete che a noi giornalisti piace proprio esagerare, siamo fatti così, e vale la pena qua spiegare un pochettino cos'è, qual è la situazione, ci deve preoccupare, non ci deve preoccupare. Le basi, El Niño è un fenomeno ciclico del clima mondiale, quindi è un fenomeno naturale, non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico, che invece è provocato dalle attività umane, e in estremissima sintesi El Niño provoca per un po' di tempo un aumento temporaneo della temperatura media globale. Questo aumento però si somma sì a quello della crisi climatica che tanto amiamo, di cui sempre parliamo, e quindi l'arrivo del Niño potrebbe significare alle nostre latitudini un'estate particolarmente torrida, oltre che, ma qua sono già previsioni più di lunga portata, potenzialmente ad esempio più energia per le tempeste autunnali. Come vedete sulla stampa c'è già chi si avventura a speculare sulla possibilità che il Niño che arriva quest'anno sia particolarmente potente, da qua il Super El Niño, ed è anche possibile che vada così, ma qua mettiamo un po' le mani avanti, invitiamo anche un po' tutti alla prudenza, la verità è che questo ancora non lo sappiamo. Per ora ciò che possiamo dire con certezza è che il National Weather Service, che è l'ente governativo statunitense che si occupa di meteorologia, ho detto water, volevo dire weather, ha detto che il Niño si farà vivo nelle prossime settimane con una probabilità appunto dell'80%.
1: E poi c'è un altro dibattito scientifico, come tu mi insegni Lorenzo, un dibattito scientifico che sta agitando le già agitate acque politiche in questi giorni, ed è quello sulla morte di RCP 8.5, che poi ci spiegherai tu che cos'è. Vi sembra, cioè vi potrebbe sembrare una cosa tecnica, ma lo è meno di quanto pensiate, tanto che anche Donald Trump è intervenuto a modo suo scrivendo quanto sto per leggervi sul suo social Truth, quello di sua proprietà che usa solo lui, e ha scritto, cito: il Comitato delle Nazioni Unite per il Clima ha appena ammesso che le sue stesse proiezioni, appunto l'RCP 8.5, erano sbagliate, in caps lock con punto esclamativo, sbagliate, sbagliate.
2: Ma proprio sbagliate, che non vi sbagliate.
1: Oh, vi
2: Allora, a parte
1: sbagliate.
2: che io lo chiamerò RCP 8.5, tu sei bravissima a pronunciarlo in inglese,
1: Hai
2: io ho già fatto
1: visto?
2: una gaffe linguistica oggi, non mi avventuro oltre. Sì, allora, Trump ne ha parlato, anche per questo ne parliamo noi. Trump poi ha il problema di dover cambiare argomento di questi tempi, perché tra Iran ed Epstein le cose, diciamo, non è che gli vanno alla grandissima.
1: Ah, già.
2: Ma anche qua, come con El Niño, partiamo dall'inizio. RCP 8.5 non è il nome di un robottino di Star Wars, ma il nome di uno degli scenari che l'IPCC, qua la pronuncia inglese la dico, ma perché lo conosciamo già, l'organo scientifico delle Nazioni Unite che mette assieme tutti gli studi sul clima, questa sorta di Bibbia del clima, faceva rientrare nei suoi calcoli appunto RCP 8.5, questo scenario. Ed RCP 8.5 era lo scenario peggiore. Cioè, loro dicevano: se noi emettiamo a più non posso, non facciamo manco mezza misura di transizione, bruciamo carbone come si mangiano le ciliegie, e allora al 2100 avremo un aumento delle temperature nel peggiore dei casi fino a più 5,4 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Questo era appunto l'estremo dello scenario RCP 8.5 ed è una roba, diciamo, abbastanza vicina all'apocalisse. Qual è il punto e perché ne parliamo? Questo scenario era stato elaborato per la prima volta nel 2010, quindi un'era geologica fa, in termini politici, ancora di più in termini energetici, e già allora era considerato abbastanza improbabile. La scienza non ci diceva che era lo scenario più probabile, ma che era il peggiore fra quelli possibili, realistici. E la notizia è che oggi l'IPCC ha deciso, qua semplifico un po' la cosa, ma per capirci, che non lo terrà più in considerazione, cioè che RCP 8.5 è diventato così implausibile, così improbabile, da poter essere scartato. E questo perché, banalmente, abbiamo iniziato a fare la transizione, molto più che nel 2010, le rinnovabili costano molto di meno, le auto elettriche sono incredibilmente più diffuse e più competitive rispetto al 2010, le emissioni si stanno lentamente riducendo anche in posti come la Cina. Insomma, è una buona notizia, siamo più bravi di prima, ergo siamo meno vicini all'apocalisse.
1: Meno male, perché dopo il Super Niño, qua ti dico, nello studio 3 di Viollearo c'era stato proprio un attimo
2: Momenti di
1: di
2: apprensione.
1: grande tristezza, sì. Però Trump, che continua imperterrito a non ascoltare il giusto clima, non c'è verso, questo non lo ha capito. E ha pensato che lo scenario fosse sparito, cioè sia sparito perché gli scienziati dell'ONU si erano sbagliati e ora hanno ammesso l'errore. E sottinteso nel suo post, anche tutto il resto è sbagliato. Come ha commentato qualcuno, è come se i pompieri facessero progressi nello spegnere l'incendio e il sindaco dicesse: vedete che non erano così pericolose quelle fiamme? Aboliamo i pompieri.
2: Tra l'altro non diamo l'idea a Trump che secondo me sta cosa di abolire i pompieri, ma anche proprio in senso letterale, fuori di metafora, gli può anche piacere, ma già che siamo in tema di Trump che fa cose che non capisce, dove siamo arrivati con lo stretto di Hormuz, vi chiederete voi? In 2 settimane, ovviamente, siamo sempre al punto di prima, cioè siamo fermi. La Casa Bianca continua ad annunciare ogni paio di giorni che la guerra è vinta e stravinta, e gli Ayatollah continuano a fare le pernacchie e a dire che gli statunitensi a questo preziosissimo stretto di Hormuz, da cui passa, ricordiamolo, il 20% del gas e il 20% del petrolio globale, non possono manco sognare di avvicinarsi. Il quotidiano online Semaphores ha scritto, nella sua newsletter specializzata in energia, che, cito, persino le sfere di cristallo degli analisti si stanno riempendo di fango, ed è, come dire, una metafora piuttosto azzeccata. Intanto però ricordiamoci che questo stallo non è a costo zero. Ogni giorno in più che si attende, e quindi che lo stretto di Hormuz è bloccato e quindi che quel 20% di petrolio e gas sparisce dal mercato, è un giorno in più in cui le scorte globali di fossili, appunto di petrolio e di gas, si consumano, e quindi gli effetti peggiori della crisi energetica, quelli che vedremo quando queste scorte saranno finite, ogni giorno di stallo si avvicinano sempre di più.
1: E per prepararsi sta succedendo una cosa interessante. Molti paesi stanno investendo molto e improvvisamente nella transizione energetica, perché il petrolio e il gas possono essere bloccati ad Hormuz, ma il sole e il vento no. L'abbiamo già quante volte lo dobbiamo dire? In Texas,
2: Mai
1: secondo,
2: abbastanza.
1: infatti, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, in Texas il solare ha superato il carbone nella produzione elettrica nel 2026. In Nigeria, la Nigeria sta vivendo un boom del fotovoltaico su tetto e lo stesso sta succedendo anche in Pakistan, che gli esperti iniziano a descrivere come la prima economia solare decentralizzata.
2: Eh sì, del Pakistan che abbiamo parlato molto proprio per questo, perché in modo anche relativamente spontaneo, unendo il fatto che il fossile ce n'è poco e costa tanto, e che invece i pannelli fotovoltaici sono economici, la gente ha iniziato anche abbastanza spontaneamente a metterselo sui tetti, essenzialmente. E chiudo questa rassegna stampa con una nota un pochino più politica. Se masticate l'inglese, e poi ancora di più se vi interessano le cose inglesi, vi segnalo un pezzo d'opinione su The Smog, che poi in realtà a me lo ha segnalato il prof Gianluca Ruggeri. Si intitola, traduco in italiano, le elezioni che hanno trasformato il clima in una linea di faglia politica determinante. Sta parlando ovviamente delle elezioni amministrative inglesi che si sono appena concluse, non solo in Inghilterra ma in tutto il Regno Unito. Il prof Gianluca Ruggeri si intitola, traduco in italiano, le elezioni che hanno trasformato il clima in una linea di faglia politica determinante. Sta parlando ovviamente delle elezioni amministrative inglesi che si sono appena concluse, non solo in Inghilterra ma in tutto il Regno Unito. La politica britannica sta vivendo

0: editoriale su The Smog è che questa polarizzazione tra una forza esplicitamente negazionista della crisi climatica e un'altra, al contrario, attenta come nessun'altra alla questione climatica, renderà la transizione uno degli assi fondamentali della politica britannica. In pratica, o sei a favore o sei contro, senza nessuno spazio per il mezzo, la timidezza, il sì, forse lo siamo, ma vediamo in futuro. Vedremo come andrà, una cosa da seguire.
1: Grazie Lorenzo De Clemme, ci sentiamo dopo con la tua intervista.
0: Ciao, a dopo.
1: Ciao, ciao, ciao. E cominciamo il primo brano di oggi, cominciamo con questa, dai, con l'attualità, Mobutu Sumud.

0: Oggi benissimo, Murubutu e...
1: Sto pensando che dovremmo inaugurare di dare un voto da 1 a 10 ogni volta. Quanto sta bene la sigla del prof con...
0: Stavolta benissimo.
1: Io voto 7.
0: No, dai. Di più? 8 e mezzo.
1: Okay.
0: No, bello, bello, bello. E sì, perché questa non è solo una bellissima melodia che conosciamo molto bene, ma è anche la sigla delle note del prof Gianluca Ruggeri. E allora a lui la parola, e questa sera, come dicevi, non solo a lui, ma per cominciare lui.
2: Un'edizione un po' particolare dell'editoriale settimanale per il Giusto Clima, perché stasera abbiamo con noi anche Chiara Brogi, la vicepresidente di Enostra. Buonasera Chiara.
3: Ciao Gianluca, ciao a tutti e a tutte.
2: Allora, siamo qui per raccontare

0: raccontare un po' com'è andata l'assemblea dei soci e delle socie di Enostra, che si è tenuta il 9 maggio scorso, 2 sabati fa, e abbiamo ripreso l'abitudine delle assemblee itineranti di andare in giro e non farle per forza a Milano, un'abitudine che vogliamo sicuramente mantenere almeno per i prossimi 2 anni.
1: Vero, siamo stati a Vicenza, ospiti dell'Istituto San Gaetano, dove abbiamo completato di recente uno dei nostri impianti fotovoltaici collettivi, che presto infatti verrà collegato alla rete per alimentare non solo i consumi dell'Istituto, ma anche in parte dei nostri soci prosumer. Una cosa importante da dire è che questa energia che verrà prodotta dall'impianto sarà poi messa a condivisione all'interno di una comunità energetica rinnovabile del Vicentino che si chiama proprio Energie per la Comunità.
0: Ma questo è solo uno degli impianti su cui abbiamo lavorato nel 2025, perché dopo un lavoro lungo e una lunga anche attesa dei tempi di connessione, finalmente abbiamo completato l'impianto fotovoltaico da 843 kW realizzato su una copertura industriale a Brindisi, quindi su un tetto anche in questo caso, che è il più grande impianto fotovoltaico realizzato finora dalla cooperativa. Ci sono state diverse difficoltà, sia tecniche che contrattualistiche, e poi, appunto, soprattutto i diversi mesi, più di 6 mesi persi attendendo la connessione, che era di responsabilità del distributore locale. Anche in questo caso l'energia prodotta è in parte utilizzata dall'azienda che ospita l'impianto sulle sue coperture, in parte viene destinata ai soci prosumer e poi è messa anche a disposizione in condivisione della comunità energetica Levante, che è nata a Brindisi, ma che è pronta a estendere le attività in tutta la Puglia.
1: E proprio a proposito di comunità energetiche rinnovabili, nel 2025 Enostra appunto ha definito i principi guida alla base del modello di partnership che andiamo a proporre a tante realtà di tutta Italia. Siamo riusciti a sviluppare, a completare il primo sviluppo della piattaforma Ampere, che è una piattaforma al servizio delle CER, e a cui è inoltre dedicata la tariffa oraria solare CER, che è appunto una tariffa dedicata ai membri, per i membri delle comunità energetiche che sono nostre partner. Il tutto nell'ottica dello sviluppo di servizi integrati che vadano proprio a supportare le cittadine e i cittadini che diventano a quel punto energetici. Da ricordare anche l'ingresso nel comitato direttivo di RESCOP, molto importante, la Federazione Europea delle Cooperative e delle Comunità Energetiche, che ha sancito un po' anche il riconoscimento di Enostra a livello internazionale.
0: E nell'assemblea abbiamo presentato i dati del bilancio, un quadro che racconta di una cooperativa solida, in espansione, fedele sempre ai propri valori fondativi. I soci e le socie alla fine del 2025 erano 18.732, continuano a crescere. Ogni nuovo socio per noi non è semplicemente un cliente acquisito, è una persona che ha scelto di far parte di un progetto, di co-decidere, di contribuire a un modello alternativo di mercato energetico. Non è un caso che oltre 3.300 persone di questa comunità abbiano partecipato al sondaggio sul nuovo piano strategico che abbiamo proposto loro a ottobre del 2025. Non sono risultati che nascono dal nulla, dietro i numeri, gli impianti, le relazioni con le comunità. C'è una squadra di persone che ogni giorno lavora, crediamo, con competenza, con passione e con spirito cooperativo. L'assemblea è stata occasione per riconoscere e celebrare questo lavoro, spesso invisibile eppure fondamentale, e infatti i risultati sono stati presentati da tante persone proprio della squadra. Sono persone che compongono il team di Enostra, c'è chi risponde al telefono quando qualcuno ha un problema con la bolletta, chi tratta con le banche per finanziare un nuovo impianto, chi incontra un comune per proporre un progetto di comunità energetica, chi contribuisce all'elaborazione del piano strategico. Tutte queste persone sono il vero patrimonio della cooperativa in un settore dove la competizione sul prezzo erode un po' la qualità del lavoro e i valori. La scelta di fare le cose bene, con cura e con etica, che abbiamo da sempre, fa la differenza ogni giorno.
1: E l'Assemblea ha guardato anche avanti, intanto ribadendo che l'unica guerra da combattere è proprio quella contro la crisi climatica, la frase che abbiamo utilizzato nella nostra ultima campagna di comunicazione, che per noi non è solo uno slogan, ma è la migliore definizione di quello che facciamo e di come lo facciamo, del nostro approccio.
0: E nel 2026 stanno anche maturando diversi nuovi impianti. Oltre a quello di Vicenza, che sarà presto collegato alla rete, ne abbiamo altri due fotovoltaici su tetto ad Arborea in Sardegna e a Cassino nel Lazio. E poi abbiamo un impianto sul terreno di una cava dismessa a Trani in Puglia. In totale sono più di 3.000 kW da allacciare alla rete. Speriamo entro il primo trimestre del 2027, praticamente in un anno quasi raddoppieremo la potenza installata e sicuramente nei mesi a venire verremo a chiedervi soldi perché questi impianti sono fatti con gli investimenti dei soci e delle socie. Stiamo parlando di 2.000 euro a famiglia, 1.000 euro a famiglia, per chi ovviamente ha la possibilità di farlo.
1: E infine, Gianluca, ricordiamo un passo importante nella storia della cooperativa e del suo percorso di attivazione delle cittadine e dei cittadini energetici, che sarà la pubblicazione attesa entro l'inizio dell'estate del piano strategico triennale dal 2026 al 2029. È un documento che di fatto conferma gli obiettivi e ridefinisce le attività e gli strumenti di lavoro che ci diamo, proprio ponendo al centro la cittadinanza energetica, che è un percorso che vuole essere un percorso di attivazione per chi sceglie di partecipare, non solo consumare energia, ma a contribuire a produrla, a condividerla, insomma a trasformarla. Quindi il cittadino energetico è una persona, un'impresa, una comunità, un territorio che diventa poi parte attiva di un cambiamento e diventa proprio protagonista della transizione energetica.
0: No, Chiara, spero di averti presto ancora ospite in questo spazio, ma prima di salutarci, un grazie ovviamente va a tutte le socie e i soci, vicini e lontani, che sono distribuiti in tutta Italia, qualcuno anche fuori dall'Italia, sono le persone che con la loro fiducia, con il loro capitale, rendono possibile ogni impianto, ogni progetto, ogni kilowattora rinnovabile che riusciamo a mettere in rete. Grazie mille, Chiara.
1: Grazie a tutti, grazie Gianluca.
2: Grazie, grazie Gianluca Ruggeri e grazie a Chiara Brogi. Andiamo a cambiare argomento. Negli ultimi 15 anni il prezzo delle batterie è crollato e rispetto al 2021 c'è stato un aumento di 10 volte, 10 volte ripetiamo, della capacità installata nel mondo. Le batterie sono un tassello fondamentale della transizione perché ci permetterebbero di usare di notte l'energia prodotta dal sole, quindi liberandoci dalle centrali fossili. E ci sono anche degli esempi concreti che mostrano come questo stia già avvenendo. Capiamo meglio però di che cosa stiamo parlando e cosa sta succedendo nel mondo delle batterie con la professoressa Silvia Bodoardo, che è professoressa al Politecnico di Torino, dove guida l'Electrochemistry Group e la Task Force sulle batterie. Buonasera professoressa, benvenuta.
3: Buonasera a tutte e a tutti, grazie per avermi qua.
2: Anche noi abbiamo sorriso sulle task force, la task force sulle batterie. Se ci vuoi raccontare che cos'è?
3: Sì, in realtà è un gruppo trasversale all'interno del Politecnico che si occupa proprio dello sviluppo, della ricerca, dell'innovazione nell'ambito batterie, un po' tutto tondo, coprendo l'intera catena di valore, dal materiale fino al riciclo.
2: Ecco, professoressa, Bloomberg, che noi seguiamo perché fa delle analisi molto interessanti sui temi energetici, ha definito il 2026 come l'anno delle batterie, perché sostanzialmente i costi sono calati enormemente, come dicevamo prima, c'è un eccesso di produzione in Cina che sta inondando il mercato globale, di tutte le tecnologie rinnovabili, non solo le batterie, e poi c'è anche il fattore della guerra in Iran, come dicevamo anche in rassegna stampa, che sta accelerando ulteriormente la diffusione delle batterie, oltre appunto ad altre tecnologie rinnovabili. Allora, ci aiuta a capire la portata di quello che sta succedendo?
3: Beh, sicuramente è una piccola accelerazione rispetto a qualcosa, a una transizione che comunque era già in atto e che sarebbe comunque arrivata. Il prezzo dei pacchi batterie oggi è intorno ai 100 dollari al kilowattora ed è effettivamente diminuito circa del 93% dal 2010, quindi un fattore molto importante, ma ci aspettiamo un'ulteriore diminuzione attesa intorno ai 70 dollari al kilowattora. E questo fa la gran differenza, cioè diventa qualcosa che noi possiamo permetterci. E sicuramente ovviamente la difficoltà di approvvigionarsi dei combustibili fossili ha accelerato in questa direzione, che ha il vantaggio di essere estremamente efficiente, cioè noi non dobbiamo produrre in maniera efficiente l'energia e utilizzarla senza sprecarla, cosa che invece facciamo nel caso dell'utilizzo dei combustibili fossili.
2: Ecco, quali sono le innovazioni tecnologiche di sviluppo che hanno permesso di fatto questo calo dei prezzi e il boom che stiamo vedendo?
3: Beh, le innovazioni sono parecchie. Sicuramente il primo grande aspetto è la produzione di scala, cioè passando dalla piccola produzione e quindi in quantità minori fino adesso all'enorme produzione che inizia ad esserci in questi anni, forse non siamo neanche ancora a regime, certamente questo ha fatto un forte crollo del prezzo. Aggiungerei che anche si è passato più fortemente verso tecnologie, verso l'utilizzo di materiali che sono meno costosi, per esempio l'eliminazione degli elementi critici tipo nickel e cobalto, e invece utilizziamo principalmente il litio ferrofosfato, quindi un materiale a minor costo, ma anche l'eliminazione di alcuni solventi che avrebbero potuto essere tossici, quindi passando all'utilizzo di solventi acquosi. Quindi questo è anche un pochino per far capire che a volte non sempre la sostenibilità va verso la maggiore razione del prezzo, ma a volte in questo caso ci permette di fare una produzione che sia meno costosa. E poi vabbè, l'automazione, che è fondamentale ed è quello che, se noi riusciamo a implementare maggiormente in Europa, ci aiuterà a ridurre il gap e la differenza del costo che c'è nel produrre in Europa rispetto in Asia. La gestione termica, il design dei nuovi pacchi batterie che sono anche alleggeriti e anche performanti in modo migliore.
2: Tra l'altro questo settore delle batterie è uno dei pochi settori della transizione energetica in cui l'Italia non sta andando poi così male, è vero professoressa?
3: È vero, sì, per fortuna non siamo sempre gli ultimi, per esempio siamo tra i pochi produttori in Europa, nel senso che in Italia c'è un'azienda, Teverola, che produce batterie per applicazioni stazionarie, quindi quelle proprio per la transizione energetica. In Italia Terra ci dice, gli ultimi dati del 2026 ci dicono che abbiamo 900.000 sistemi di accumulo installati con una capacità che è maggiore di 18 gigawatt ora, di capacità, e anche più di 7 gigawatt di potenza. Quindi solo nel 2025, per dare un numero, abbiamo installato 1,74 gigawatt, e questo a livello di utility scale, quindi i grossi pacchi batterie per l'accumulo dello stazionario. Per l'applicazione casalinghe abbiamo avuto il boom con il super bonus, per capirsi, e quindi lì abbiamo veramente efficientato e messo molti pacchi batterie in casa. Adesso tra l'altro i costi sono anche minori. Aggiungerei che poi ci sta anche spingendo, perché se volete l'ultima Stamax che è stata fatta recentemente porterà insomma l'installazione di 10 gigawattora di batterie al sud principalmente, tra l'altro con un costo inferiore a quello che era il costo d'asta, e questo ci dice che è anche un aiuto e una direzione molto più semplice di quello che si poteva immaginare un po' di tempo fa.
2: C'era un'analisi che abbiamo letto un po' di tempo fa di Ember, un think tank che seguiamo molto qua al Giusto Clima, che aveva paragonato l'Italia alla California di 5 anni fa, e sostanzialmente la California oggi copre una grandissima parte della sua domanda energetica proprio grazie alle batterie, evitando l'uso del gas, però 5 anni fa era in una situazione molto simile a quella dell'Italia, quindi questa analisi di fatto diceva tra 5 anni l'Italia potrebbe diventare simile alla California. Ora, secondo lei, la sua esperienza a livello di ricerca e analisi, l'Italia potrebbe riuscire ad affrancarsi dal gas con le batterie?
3: Beh, allora, innanzitutto addirittura meno, se volete, perché una cosa che io faccio vedere sempre a lezione, banalmente, è la situazione della California esattamente 3 anni fa e esattamente oggi. Si vede come la quantità di utilizzo di gas naturale della California 3 anni fa era molto alta e adesso è diventata residuale, proprio perché la grande produzione di energia durante il giorno viene accumulata in diversi sistemi di accumulo, tra cui appunto le batterie, utilizzato quando il sole non c'è. Tra l'altro questo fa abbassare drammaticamente e drasticamente i costi dell'energia, perché quello che qualcuno chiama il paradosso green, ma in realtà è la tendenza e quello che succede in generale andando verso l'economia di scala, no? Ma mentre la scala diminuiscono i costi, e l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che ha un costo dell'energia sempre positivo in tutti i giorni dell'anno e in tutte le ore dell'anno, accumulando questa energia all'interno di un pacco batteria nelle ore calde, nelle ore in cui diciamo il costo è sotto zero, rivendendolo nelle ore in cui diciamo ce n'è bisogno, ci si va a guadagnare addirittura, per cui allora in realtà si sta installando moltissimo, quindi c'è una speranza di arrivarci. E poi effettivamente anche il fatto che lo smarcarsi dal combustibile fossile, che ha sicuramente un costo, che ha una limitazione perché ci rende dipendenti dai luoghi dove questa viene prodotta e viene estratta sempre, perché io quando oggi compro una batteria anche in Asia resta qua in Europa e la potrò utilizzare, potrò utilizzare tutti i materiali che sono in essa contenuti, e soprattutto non produco gas climalteranti e tossici in un luogo dove c'è la grande popolazione, e questo dobbiamo veramente imparare ad evitarlo.
2: Grazie, grazie professoressa Bodoardo, alla prossima. A risentirci.
3: Io ringrazio molto voi e buona serata a tutti e a tutti.
2: Altrettanto, grazie. E voglio leggere il messaggio che ci ha mandato Mauro, che dice: ciao, sto ristrutturando casa, oggi è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico da 7 kW circa con batteria da 11,5 kW di capacità, sono gasatissimo.
4: Grande, grandissimo.

0: Il giusto clima, Radio Popolare. Tra l'altro Giulio, cara Mariana, ci ha mandato una poesia per il tuo rientro.
1: Ha detto, no, vabbè.
0: Sì, è bellissima, vattela a leggere. Se riusciamo, Giulio, la leggiamo in onda, ma oggi veramente siamo piene di cose. Però se riusciamo la andiamo a leggere volentieri. Adesso però andiamo a parlare del blocco fossile, quindi del blocco navale fossile a Cuba, con Leone De Vita, che è attivista di Potere al Popolo ed è tra i promotori della campagna Non possono bloccare il sole. Andiamo a sentire l'intervista di Lorenzo Tecleme.
2: Leone, tu sei tornato da poco da Cuba, raccontaci un pochettino come si vede là l'effetto dell'embargo energetico statunitense.
3: Allora, io sono stato a Cuba per 2 settimane, adesso tra aprile e maggio, insieme a una cinquantina di altre persone. Facevamo parte della brigata Primo de Mayo, il secondo convoi partito per Cuba. Il primo è stato a marzo. Sono stato lì come delegato di Potere al Popolo insieme a tantissime associazioni italiane, della sinistra italiana, del sindacato, ma anche di altri paesi come Svizzera, come Messico. C'erano anche dei rappresentanti dei cittadini statunitensi. E siamo andati lì per esprimere solidarietà politica e anche portare del materiale, perché sono state portate, coordinate dall'Associazione di Interscambio Culturale Economico con Cuba, AICEC, 3 tonnellate di materiali didattici, sanitari e anche pannelli solari, proprio per provare a dare una mano, al nostro piccolo contributo, per cercare di bloccare il blocco, o quantomeno limitarne gli effetti, perché la situazione a Cuba è diventata estremamente, estremamente difficile. Sappiamo che il blocco non è una cosa di adesso, è una cosa che nasce negli anni 60 e c'è sempre stata, però in determinati periodi è diventato più o meno pesante. Ci sono stati anche alcuni periodi in cui è andato un po' più sotto traccia, ma in realtà negli ultimi anni, in particolare sia durante il primo mandato Trump che poi nella situazione attuale, la situazione è quasi insostenibile, nel senso che già era passato il concetto negli anni 90 dell'extraterritorialità, cioè che non si colpivano semplicemente le aziende statunitensi di commerciare con Cuba, ma poi le sanzioni sono arrivate a tutte quelle aziende, anche straniere, che vogliono sviluppare degli accordi commerciali economici con Cuba. Questa cosa sotto Trump è diventata ancora più pesante, perché ha colpito poi la parte energetica, il combustibile. Da gennaio, con questo ordine esecutivo da parte di Trump, che ha definito Cuba una minaccia per la superpotenza americana, l'embargo, il blocco è diventato ancora più duro, e praticamente il petrolio, quindi la fonte principale energetica, non arriva a Cuba. Questo vuol dire che tutti i servizi essenziali di Cuba, anche quelli che rappresentavano, diciamo così, le eccellenze cubane, sono messe in pericolo, perché se non c'è energia anche gli ospedali vanno in difficoltà, se non c'è energia i trasporti sono bloccati, se non c'è energia e combustibile, quindi anche il servizio di recupero dei rifiuti è bloccato, le industrie di trasformazione non possono lavorare, e così tutto quello che ne consegue. Quindi vediamo una popolazione in grave difficoltà, ma che continua, nonostante tutto, nonostante queste difficili condizioni, a resistere. Quindi quello che noi abbiamo visto da una parte l'estrema difficoltà. Noi abbiamo visitato sia La Habana che la zona, diciamo, orientale dell'isola cubana, quindi siamo andati nelle province di Guantanamo, di Santiago e di Granma, fino all'oriente, praticamente la punta che poi vedi Haiti dall'altra parte, e quindi sia zone urbane come La Habana e Santiago, ma anche piccole comunità e piccoli villaggi. Quindi abbiamo visto queste difficoltà, però abbiamo anche visto una resistenza data dalla volontà del popolo, ma anche dall'organizzazione statale, che in situazioni di estrema difficoltà però rimane, è presente e quindi continua a resistere.
2: Ti interrompo per chiederti di parlare un pochettino della vostra raccolta fondi. Voi state cercando capitali per aiutare a costruire là un parco fotovoltaico. Perché proprio un parco fotovoltaico, e quanto è un esempio isolato, o quanto invece c'è un investimento più complessivo, una storia da raccontare sul fotovoltaico a Cuba in questo contesto?
3: Questo è interessante, nel senso che a volte, questa se vuoi anche la speranza, io non sono un analista, non posso dire quello che capiterà a Cuba, però a volte anche i momenti di crisi possono portare anche a dei cambiamenti. E di fatto questo blocco sul combustibile, quindi al petrolio, alle energie fossili, sapete che Cuba ha una sua produzione limitata di petrolio, però è un petrolio difficile, no? Difficile molto da lavorare, e quindi dipendeva sostanzialmente dalle importazioni. Prima era il Venezuela, prima ancora i paesi dell'est e così via. Questa cosa, quindi questo bloccheo, quindi ha impedito queste importazioni, e quindi Cuba è stata spinta maggiormente, già prima aveva iniziato, ma insomma è stata spinta maggiormente a provare a fare una transizione energetica e provare a farla estremamente velocemente, in modo rapido. E quindi negli ultimi due anni si è passati da un livello di produzione del 3% a superare il 10% di produzione energetica tramite il solare, con delle prospettive già in quest'anno di raddoppiare la produzione, con aiuto, sostegno anche della Cina in questo senso, che ha costruito in tutta l'isola diversi parchi fotovoltaici, una novantina, e quindi questo è il percorso che Cuba sta cercando di portare avanti e che noi vogliamo accompagnare. Infatti la nostra campagna di raccolta a fondi si chiama Non possono bloccare il sole, perché risponde a un'esigenza impellente di Cuba, e che quindi di avere energia, e poi va anche nella direzione di avere un'energia pulita e di accompagnarli quindi in questa transizione dall'economia fossile, che tu sai meglio di me come sia utilizzata dagli Stati Uniti per cercare di dominare un altro mezzo di dominio nel mondo, verso un'energia pulita. Questo è anche una cosa interessante sulla quale si potrebbe riflettere, fare una riflessione politica più ampia, e cioè di come gli Stati Uniti, tramite il controllo del petrolio, quindi l'intervento in Iran, l'intervento in Venezuela, cerchino, no? Sia uno strumento dell'impero, quindi cerchino di controllare, magari, e questa è la nostra speranza e anche la lotta, in realtà spingano popoli e paesi a accelerare invece la transizione energetica, visto che è impossibile recuperare il petrolio. Noi speriamo, no, e ci battiamo in questa direzione, che quindi allora la risposta non sia chinare il capo, assoggettarsi all'impero americano, ma invece trovare vie alternative, cosa che Cuba è maestra in questi 60 anni, perché se c'è una cosa che il popolo cubano ha fatto è riuscire a trovare delle alternative in condizioni di estrema difficoltà.
2: E mi allaccio a quest'ultima cosa che dicevi per rubarti ancora un minuto, trattenerti ancora un minuto qua con noi. Abbiamo un po' detto di come la dipendenza fossile di Cuba l'ha resa poi molto esposta alle bizze e alle aggressioni statunitensi, ma questa storia per te, che sei anche stato là, che però sei italiano, è solo una questione, come dire, tropicale, riguarda solo loro, oppure, cambiato tutto quello che c'è da cambiare, ci vedi un po' di assonanze anche con la condizione europea e italiana? Detto in altri termini, si pone anche qua questo tema di mettere assieme indipendenza, sovranità se vuoi, e transizione energetica?
3: Io credo di sì, credo che sia una questione che riguardi tutti, no? Credo che non sono un esperto del settore, però credo che anche nel dibattito degli ultimi tempi e comparando un po' le diverse politiche, i diversi paesi anche europei, ecco, chi in questi anni è andato avanti verso questa transizione energetica si trova anche adesso meglio posizionato, no? Per affrontare il tema, e l'Italia sicuramente, visto che noi siamo un po' come Cuba in un certo qual modo, nel senso che non abbiamo una nostra produzione diciamo fossile sulla quale ci possiamo basare, e noi dovremmo cercare alternative. Qualche anno fa credo che qualcosa fosse stato provato e fatto, però adesso rimaniamo indietro, infatti si vedono le difficoltà che abbiamo, e cioè cerchiamo che ci possano vendere, no? Petrolio, ma non si vede però invece un programma, è ovvio, non immediato, però nel medio periodo, per cambiare il paradigma. Se vuoi, questa nostra piccola campagna va anche in quella direzione. E voglio ricordare la visita che abbiamo fatto in uno di questi ambulatori popolari di Cuba, in un paesino di un centinaio di famiglie, ambulatorio che lavora 24 ore su 24 e che erano costretti la notte a operare ed intervenire sui pazienti utilizzando la luce del cellulare, e a questo ambulatorio è stato portato un pannello solare, adesso riusciranno a operare senza le difficoltà di prima. Vorremmo continuare in questa direzione e chiediamo un po' anche il sostegno e l'aiuto di tutti quanti, di tutti i militanti.

0: Grazie, grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista a Leone De Vita, che è tra i promotori della campagna Non possono bloccare il sole, e ci ha parlato appunto di Cuba. E allora abbiamo parlato poco fa dell'incredibile boom delle batterie, adesso andiamo ad affrontare un tema spinoso, che è quello delle materie prime che servono per produrle, che servono sì per le tecnologie rinnovabili, ma che sono anche cruciali per i settori digitale, il sanitario e, ahi noi, anche per il settore bellico. Ne andiamo a parlare questa sera con il nostro ospite, che è giornalista e autore di L'età delle matrici, terre rare, materie prime e dinamiche di potere, pubblicato la settimana scorsa da Codice Edizioni. Benvenuto a Gianluca Schinaia, buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'ospitalità.
2: Ciao Gianluca, allora partiamo subito dalla domanda più ovvia, cioè perché l'età delle matrici, che cosa sono queste matrici, di cosa stiamo parlando?
1: Ma io mi sono fatto la stessa domanda che insomma si è fatto, che si fanno magari anche tante altre persone ascoltando adesso, no? Ma che cosa sono queste terre rare, materie prime? Cioè, faccio un esempio: l'argento è un metallo prezioso, il praseodimio è una terra rara, il litio è un materiale critico, e tutte e tre servono un po' a queste transizioni di cui parlavi poco fa. Quindi ho cercato un termine per rendere tutto un pochino più semplice, ma senza banalizzarlo, e insomma, matrici mi sembrava quello più adatto. Che ci mettiamo dentro questo termine? Ci mettiamo le materie prime e le terre rare. Tra l'altro le terre rare sono materie prime, ma anche i metalli preziosi, quindi argento, rame, derivati del platino, platinoidi, tutti pensiamo subito a loro quando parliamo di cose preziose, ma vi do questo spoiler: in futuro avremo un bisogno enorme di rame, quindi tenetevi delle belle scorte di rame, che non si sa mai, ci sarà il compro rame nel 2050 come oggi c'è il compro oro, ecco, per capirci. Nella parola matrice rientrano quattro caratteristiche che sono comuni, possiamo dire, a metalli, terre rare, minerali e materiali critici, cioè sono alla base degli oggetti abilitatori dell'evoluzione umana, sono tutti estraibili dal sottosuolo, sono oggetto delle grandi contese geopolitiche del momento e sono le fondamenta delle rivoluzioni tecnologiche del futuro, quindi, come dicevi, le digitali, ma anche la parte bellica e sanitaria, oltre che chiaramente a tutta la transizione ecologica. E quindi da lì il titolo parte dal fatto che le età dell'uomo sono passate dall'età della pietra, l'età del rame, e l'età del bronzo, l'età del ferro, dove ogni volta scoprivamo dei materiali che ci servivano a fare utensili e purtroppo armi, e in questo caso sta avvenendo esattamente la stessa cosa. Quindi le matrici serviranno a fare nuovi utensili, questi utensili digitali che già conosciamo, ma anche ad esempio i droni, i Shahed iraniani di cui tanto si parla in questo momento, ma anche i droni ucraini, che servono bene o male, che sono serviti in entrambi i casi a controbattere imperi enormi come la Russia e gli Stati Uniti in dei conflitti. Ecco, in questo caso i droni sono assolutamente creati attraverso matrici, quindi chi controlla le matrici ha un po' il pallino del futuro in mano.
2: Ecco, e chi controlla le matrici, non giriamoci troppo intorno, è la Cina, che ha il monopolio di quasi tutte le materie prime di cui stiamo parlando, e lo stiamo vedendo proprio in queste settimane, ha cominciato a usarlo anche come strumento geopolitico. Lo stesso Xi Jinping ha definito queste materie prime come una mazza dell'assassino qualche tempo fa, e quindi come uno strumento proprio da usare anche come ricatto. Ma ti chiedo, ma come ha fatto la Cina in così pochi anni a scalzare gli Stati Uniti, che erano comunque leader di queste materie prime fino a non troppo tempo fa?
1: Ma guarda, hai citato Xi Jinping, io ti cito Deng Xiaoping, quindi per capire quanto è lunga questa strategia che ha portato oggi la Cina a essere dominante. Cioè, la Cina oggi è proiettata ad essere la prima economia mondiale nel 2050, è così forte già adesso, soprattutto grazie alle matrici, al controllo delle matrici. Ecco, Deng Xiaoping disse ormai appunto quasi 60 anni fa: il Medio Oriente è il petrolio, la Cina le terre rare. Ora ripeto, nelle terre rare dobbiamo cercare di allargare il concetto anche alle materie prime in generale.
2: Sì.
1: Come ha fatto? Fondamentalmente c'è un discorso di grande investimento, 50 anni di strategia pensata per tornare a essere dominatrice del mondo. Cioè, la Cina è stata per 9 secoli la prima potenza mondiale. Noi ci scordiamo che la Cina fondamentalmente è stata importantissima della storia umana fino all'altro ieri, cioè fino a 2 secoli fa. Improvvisamente questo dominio è stato pianificato. E come è stato pianificato? Io cerco di identificare 4 step che possiamo riassumere come studiare, investire, replicare, limitare. Quindi loro hanno innanzitutto studiato, un po' come è stato per Tesla. Tesla è stata ospitata in Cina, poi si è copiato un po' come faceva Tesla le sue favolose auto elettriche, perché Tesla è stata una prevista, ma oggi le BYD, la BYD ha superato la Tesla ed è la prima azienda mondiale di auto elettriche. Come ha fatto? Quindi il primo step, dicevo, è quello di mappare le proprie necessità, studiare le soluzioni, selezionare quindi i giacimenti sia a livello interno che a livello internazionale che potevano essere interessanti per diventare appunto leader delle materie prime, e così è stato fatto. Il secondo step è stato quello di investire. Parliamo di investimenti enormi quando parliamo della Cina, io faccio diversi dati, però sono investimenti massicci. E il terzo è stato produrre quantitativi enormi, quindi che potessero sfruttare le economie di scala sui singoli elementi e fare dumping verso i concorrenti stranieri. E il quarto è quello che viviamo adesso, e come stavi citando prima, è stato limitare le esportazioni di terre rare. Guardate che ogni volta che c'è Trump, ma prima lo faceva anche già Biden, che mette dei dazi, è una mossa di difesa. È la Cina che ha attaccato restringendo le esportazioni di terre rare, soprattutto come il berillio o l'antimonio o altri elementi che servono a fare munizioni, perché vi do questo elemento: gli Stati Uniti saranno ancora appunto la prima potenza mondiale in termini di produzione bellica, ma le munizioni le fanno tutti a Pechino. Quindi le munizioni delle armi americane sono fatte soprattutto a Pechino. Non parlo delle munizioni come proiettili, parlo proprio di elementi che servono a fare i proiettili. Se parliamo di proiettili, poi l'antimonio lo fanno a Mosca. Quindi da questo punto di vista gli Stati Uniti hanno dei grossi problemi. L'abbiamo visto quando Trump è andato un po' con la coda tra le gambe l'altro giorno da Xi Jinping. Non è casuale, ecco, un po' questa situazione. Quindi è una pianificazione che però va anche, io devo dire, vista con attraverso la lente di un grande sacrificio per la popolazione e per l'ambiente cinese, che è stato chiaro a tutti fino all'altro ieri, ma era vissuto come una modalità per tornare a essere un impero. Era l'ambizione imperiale, che quindi davanti alla quale anche la popolazione doveva inchinarsi. E adesso la Cina vive un altro momento, perché i cinesi hanno altre aspirazioni, però ecco, non nasce casualmente. Poi, se vogliamo, anche noi abbiamo avuto una sorta di razzismo, il razzismo occidentale, dire le fabbriche del mondo, no, loro fanno dei lavori che appunto noi non vorremmo mai fare. Ecco, adesso noi non facciamo più nessun lavoro e fanno tutto quanto in Cina.
2: Allora, ti faccio un'ultima domanda, Gianluca. Stiamo parlando con Gianluca Schinaia, che è appunto autore di L'età delle matrici, terre rare, materie prime e dinamiche di potere, pubblicato per Codice Edizioni. E appunto c'è una narrazione che purtroppo è molto diffusa, ed è quella che la transizione energetica in fondo non è che un nuovo business che ci sta portando a inquinare ancora di più, perché ci sono tutti i materiali nuovi da estrarre. Sicuramente c'è un fondo di verità in tutto questo. So che non è facile fare una sintesi in pochissimo tempo, visto che siamo in chiusura, però giustamente il tuo libro è ricchissimo di dati e analisi, quindi invito poi le ascoltatrici e gli ascoltatori ad approfondire. Però ti chiedo: cosa succede quando metti sulla bilancia della sostenibilità e dell'impatto, da un lato, le materie prime che vanno estratte per la transizione, e però dall'altro lato il business as usual delle fossili, cioè andare avanti così a consumare fonti fossili?
1: Guarda, io il paradosso della transizione energetica, come viene definito, lo trovo veramente paradossale, nel senso che è falso. Ti do proprio due dati. L'intero pianeta al momento preleva circa 15 miliardi di tonnellate, quindi miliardi di tonnellate di carbone, petrolio e metano ogni anno. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che nel 2040 il mondo, al culmine della fase di transizione energetica, avrà bisogno di una quantità pari a 28-40 milioni di tonnellate di minerali. Quindi comunque crolleremo di scala in senso positivo a livello estrattivo, quindi l'economia estrattiva ci sarà, ma sarà un'economia estrattiva a livello di impatto ambientale molto minore. Rispetto poi ai benefici che ne trarremo non c'è paragone, per cui assolutamente non c'è questo problema. Noi la transizione ecologica dobbiamo farla per sopravvivere chiaramente, ma anche perché sarà sicuramente meno impattante un domani verso quello che è appunto il tema delle risorse planetarie.
2: Grazie mille a Gianluca Schinaia, appunto autore dell'Età delle Matrici. E adesso, c'è da dire sicuramente che c'è la tua presentazione del libro con Emanuele Bonpan a Milano, per chi è qua a Milano, appunto il 16 giugno alle 18:30, poi magari lo ricorderemo più avanti, alla libreria Centofiori di Milano, a Piazzale Dateo.
3: Grazie, ciao, buona serata.
2: Ciao.
1: Grazie Marianna,
2: ciao. Ciao, ciao,
3: ciao. E poi ricordiamo al volo che il 22 maggio invece alle 18 Gianluca Ruggeri presenterà Le energie del mondo a Trento alla libreria Due Punti in via San Martino 78. La linea adesso va a doppio clic di e con Marco Schiaffino. Grazie a Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
2: e da Mariano Suelli. Ciao.

0: I Rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Prog and Frogs
1: alla Cascina Caremma, due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Kerigmatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
0: L'ingresso è libero. progandfrogs.com.
2: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, sul libretto di Samuel Beckett. Con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su vivaticket milanomusica.org.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una puntata di Doppio Click che segue la sosta di settimana scorsa dovuta all'abbonaggio, e mi ricollego all'abbonaggio per ringraziare tutti i nuovi abbonati. Io mi sono fatto circa 4-5 ore di diretta come da tradizione nel corso della settimana in cui vi stressiamo per sostenere questa radio, e come al solito questo è il momento dei ringraziamenti, perché tutti i feedback che ci sono, sia sotto forma di abbonamenti ma anche semplicemente sotto forma di messaggi, telefonate, chiamate, commenti, sono stati veramente qualcosa di terribilmente piacevole. Torniamo però a occuparci di nuove tecnologie, cyber security, intelligenza artificiale, tutte quelle belle cose che accadono nel mondo dell'information technology. Questa sera parleremo un po' di tutti gli argomenti che si stanno alternando. Naturalmente ho un mucchio di notizie che non riuscirò a trattare tutte, perché con 2 settimane di tempo ne ho raccolte un bel po'. Ho davanti un browser con una ventina di schede aperte, salterò dall'una all'altra. Prima di cominciare però vi ricordo come al solito i contatti della trasmissione, quindi doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli e spunti, invece diretta @popolarenetwork.it per inviare quelle che sono i messaggi nel corso di questa trasmissione. Se invece preferite strumenti forse più mainstream, potete utilizzare WhatsApp, Telegram e anche cari vecchi SMS, inviando messaggi al 331 62 14 013. Ma andiamo a cominciare, e cominciamo proprio da un paio di notizie e un messaggio che è stato inviato da un ascoltatore all'indirizzo doppio clic @radiopopolare.it.

Allora, partendo con lo stacco che Alessandro Diego li odia, introduciamo il tema della verifica dell'età. Perché? Beh, perché ha scritto in queste due settimane Angelo dicendo: ciao Marco, nella scorsa puntata hai detto che il modo più semplice per fare una verifica dell'età è quello di farlo attraverso i dispositivi o il sistema operativo. Poi dice: se ho capito bene, la verifica dell'età dovrebbe essere fatta al momento dell'acquisto del device da parte del venditore. Mi sembra una fantoziana cagata pazzesca, anche perché è facilmente eludibile. Basterà acquistare sul mercato usato uno smartphone adulto e usarlo come hotspot, e un ragazzino può collegarsi tranquillamente. Allora, tutta questa vicenda mi rendo conto che io ogni tanto la do un filo per scontato e forse vale la pena riassumerla e spiegare un attimo come si sta muovendo il dibattito da questo punto di vista. Allora, partiamo con le due notizie che ho in canna per questa settimana. Prima notizia, ci sono voci che l'Unione Europea voglia fare una legge per vietare l'accesso ai minori ai social media. È qualcosa che circola da tempo. In realtà, se andiamo a guardare quelle che sono le condizioni di utilizzo dei social media in Europa, ma in tutto il mondo, quasi tutti i social media, quindi Facebook, TikTok, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera, prevedono dei limiti. Qual è il tema? Che secondo alcuni politici all'interno dell'Unione Europea, all'interno di molti paesi dell'Unione Europea, ma anche al di fuori dell'Unione, se non c'è una legge, nessuno fa applicare quella regola perché non hanno paura di avere delle sanzioni. Tutto questo presuppone di avere un sistema di verifica dell'età. Ed è qua che andiamo a incistarci in tutta la questione che poi tira in ballo i dispositivi e i sistemi operativi. Perché? Perché tutti gli esperimenti che sono stati fatti finora prevedono in qualche modo che ci siano delle regole per fare questo controllo dell'età. I metodi sono molti, possono essere quelli di valutazioni con l'intelligenza artificiale delle immagini degli utenti. Però abbiamo scoperto che sono facilmente aggirabili, è abbastanza famosa la notizia che una buona quota di minorenni abbiano utilizzato semplicemente dei baffi finti per ingannare l'algoritmo. L'altro metodo è quello di inviare dei documenti che certifichino l'età, però lì entriamo in tutto un problema gigantesco di privacy, gestione di questi documenti. Poi ci torneremo, fra l'altro, sulla gestione dei documenti di identità personali se abbiamo il tempo, del fatto che naturalmente le piattaforme sono molto restie a prendersi questa responsabilità. Inoltre le regole, per esempio in Italia Agicom ha fissato tutta una serie di regole nel momento in cui c'è stato il cosiddetto decreto Caivano, che era quello che prevedeva un controllo della maggiore età per l'accesso ai siti pornografici, non pedopornografici, che sono illegali, ma che non hanno un riscontro di strumenti di questo tipo che abbiano quelle caratteristiche sul mercato. Quindi quello che hanno risposto, per esempio, ad Agicom tutti i siti come YouPorn, Pornhub e quella cinquantina di siti che erano interessati dal provvedimento è stato: guardate, noi lo faremo anche volentieri, ma non troviamo niente del genere. Sappiamo che stiamo aspettando un'applicazione europea, che è il wallet digitale, che dovrebbe permettere di verificare l'identità e l'età delle persone, ma tutti i siti, quindi tutti i social network, i siti con materiale pornografico, i siti che offrono gioco d'azzardo, dicono la stessa cosa. Nel momento in cui delegate a noi
tutto questo creato un grandissimo casino. E io devo dire che non hanno tutti i torti, perché significherebbe dover creare delle piattaforme. E quello che stanno dicendo tutti in buona sostanza è: la cosa migliore sarebbe fare riferimento a chi invece gestisce i sistemi operativi. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di Microsoft per quanto riguarda Windows, di Apple per quanto riguarda macOS e iOS, Google per quanto riguarda Android. Effettivamente il ragionamento non fa una piega, nel senso che dici, ho a che fare con tre soggetti e a questo punto la risolvo. Piccolo problema, intanto che resta fuori tutto l'ambiente Linux, quindi non si sa bene come gestire, visto e considerato che Linux è open source, quindi non ha padroni, non ha qualcuno che lo controlli. Seconda cosa, come ho raccontato da questi microfoni due settimane fa, c'è un problema che è stato sollevato da molte associazioni per i diritti digitali, che è: non possiamo subordinare l'accesso a internet al fatto di passare necessariamente dalla registrazione con una società privata che ha i nostri dati. Quindi tutto questo crea un grandissimo problema da cui difficilmente usciremo. Il problema grosso, vero, è, perlomeno nella mia impressione, che i legislatori abbiano una percezione del mondo tecnologico molto limitata, cioè che abbiano cominciato a frequentare il web, la dico male, solo quando hanno avuto in mano uno smartphone, e quindi abbiano in mente che quando qualcuno va su internet lo faccia esclusivamente attraverso un iPhone o uno smartphone Android, e quindi che in qualche modo debba registrare la sua identità. Non è così, anche perché fino a un po' di tempo fa anche con Windows non bisognava necessariamente registrarsi per installare il sistema operativo, e quindi tutto questo può tradursi, nonostante i buoni propositi, in una grandissima limitazione delle libertà digitali e nel fatto di dare ancora più potere alle big tech, che forse non ne hanno tanto bisogno. C'è un'altra notizia, prima accennavo che sono due notizie, quelle relative alla verifica dell'età. Un'altra voce che circola per l'Europa è che, siccome le VPN, le famose Virtual Private Network, che permettono di navigare in anonimato e che sono l'unico modo che per esempio hanno, io lo ripeto ogni volta però, ripetita iuvant, gli oppositori di regimi autoritari, dissidenti, ma anche banalmente i giornalisti, di navigare in maniera anonima e aggirare le censure, vengono viste sostanzialmente come uno strumento che potrebbe aggirare i controlli dell'età, e quindi qualcuno sta pensando di vietarle. E questa non è una bellissima idea, anzi è una pessima idea. Speriamo che rientri, che sia la classica boutade degli ambienti di ultradestra o dei soliti disinformati che pensano che le VPN vengano utilizzate soltanto per la pirateria e per commettere crimini informatici, e non invece per aggirare la censura dei regimi autoritari, e che tutto questo baraccone della verifica dell'età a un certo punto venga riportato a una dimensione più sensata. Io spero in questo modo di aver risposto ad Angelo riguardo le sue perplessità su quello che è lo scenario sul controllo dell'età su internet.

Allora, durante lo stacco musicale ho fatto un cambio di scaletta al volo, così manteniamo un minimo di coerenza nel racconto, per andare a parlare di un provvedimento del garante della privacy che ha finalmente fatto una cosa che avrebbe dovuto fare da parecchio tempo. Però io ripeto, il garante della privacy fa un lavoro preziosissimo in questo paese, quindi direi meglio tardi che mai. Grazie per lo sbattimento. Qual è il provvedimento che ha fatto? Ha detto sostanzialmente che gli albergatori, quindi stiamo parlando delle strutture alberghiere, degli Airbnb, direi meglio tardi che mai. Grazie per lo sbattimento. Qual è il provvedimento che ha fatto? Ha detto sostanzialmente che gli albergatori, quindi stiamo parlando delle strutture alberghiere, degli Airbnb, dei bed and breakfast, eccetera, eccetera, eccetera,

in un albergo, andiamo in un bed and breakfast, in un Airbnb, eccetera, eccetera, eccetera, chi gestisce quel luogo deve comunicare alle autorità l'identità delle persone che stanno lì. È una legge degli anni 70, se non sbaglio, non ne sono sicurissimo. Allora, tutto questo funzionava in maniera bene o male manuale ai tempi. Adesso però funziona naturalmente con altri sistemi. Gli altri sistemi prevedono in alcuni casi il fatto che noi arriviamo e diamo il nostro documento di identità all'albergatore, il quale lo prende, un tempo ne faceva la fotocopia, adesso normalmente ne fa o una scansione oppure una fotografia con lo smartphone, che è anche più semplice. Dopodiché invia i dati alle autorità di pubblica sicurezza, poi le conserva sul computer. In altri casi addirittura, e a me è successo più di una volta personalmente, non so a voi, magari scrivetemelo nel corso della trasmissione, c'è chi addirittura ti chiede direttamente: ma mi mandi una fotografia o una scansione della carta d'identità al momento stesso della prenotazione. Ecco, poi queste informazioni, che sono informazioni sensibili, rimangono sui computer di tutti questi strutture più o meno grandi gestiscono queste informazioni, e non è un caso che i cybercriminali puntino sempre più spesso a cercare di violare i sistemi delle strutture alberghiere. Perché? Perché nel momento in cui io ottengo una scansione di un documento di identità di una persona, diventa terribilmente facile avviare quell'attività di impersonificazione, quindi creare una falsa identità digitale, per esempio creare un falso SPID, aprire un conto corrente. Ora, in Italia non è così facile, ma in altri paesi può bastare semplicemente la scansione della carta d'identità, e questo sta diventando un problema gigantesco. La nota che ha inviato il Garante per la protezione dei dati personali, questa è la dizione corretta dell'istituzione, è quella di imporre a tutte le strutture alberghiere di cancellare i dati non appena sono stati comunicati alle autorità per quanto è previsto come obbligo di legge, quindi non tenerseli sull'hard disk del computer in cui possono poi essere soggetti a furto. Piccolo passo per il settore alberghiero, un grande passo probabilmente per l'umanità.

Torniamo alla cronaca, e la cronaca di questa settimana ci riporta la notizia della fine di quello che era stato annunciato come il processo del secolo e invece è diventata la classica montagna che ha partorito il topolino. Ho letto degli articoli in cui si diceva tanto tuonò che non piove, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando del processo che in California vedeva opposti Elon Musk e Sam Altman, o più precisamente Elon Musk e OpenAI, la società che ha creato ChatGPT e che ha come amministratore delegato Sam Altman. Partiamo dalla fine. Che cosa è successo? Beh, che Elon Musk ha perso. Perché? Perché la giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers ha accolto immediatamente quello che era il suggerimento della giuria, che aveva un ruolo consultivo in realtà, che però ha detto sostanzialmente che Elon Musk ha aspettato troppo tempo per fare causa e quindi la causa è caduta in prescrizione. Ora, vado a riassumere brevemente tutto il tema, ne abbiamo già parlato qui, quindi correrò veloce, al massimo qualcuno può andare a recuperarsi le spieghe nei podcast delle puntate passate o anche in qualche puntata di Esteri. Musk ha detto in buona sostanza che lui ha partecipato alla fondazione di OpenAI quando la si pensava come una società non profit che avrebbe dovuto lavorare sull'intelligenza artificiale per fare in modo che l'umanità non si cancellasse da sola sviluppando una super intelligenza artificiale, e che poi invece

Sam Altman, siccome è cattivo, l'avrebbe trasformata in una società commerciale, quindi procurandogli un danno. È successo di tutto nel corso del processo, ho letto delle cose abbastanza surreali, una mi ha fatto particolarmente ridere, nel senso che qualcuno, e questa è la differenza fra chi segue le vicende, non so come dire, e chi no. Io a un certo punto ho letto un articolo di un grosso quotidiano italiano che diceva: ah, poi c'è stata polemica perché è andata a testimoniare anche Siobhan Zillis, una dirigente che ha un legame sentimentale con Elon Musk perché ha avuto dei figli da lui. No. Siobhan Zillis, sì, è vero, è una dirigente di società di Elon Musk, ma non ha un legame sentimentale coi figli, li ha fatti tutti con la fecondazione artificiale, mantenendo un rapporto assolutamente professionale con Elon Musk. Chiunque abbia confidenza col personaggio Elon Musk, secondo me, non può nemmeno immaginare che abbia un legame sentimentale con qualcuno. Qual è la sintesi che possiamo tirare fuori da tutta questa vicenda? Beh, è il fatto che alla fine questo processo fra Musk e OpenAI è stata un'occasione persa, perché avrebbe potuto essere l'occasione per ragionare sulla opportunità di controllare l'intelligenza artificiale in maniera non orientata esclusivamente al profitto, e invece tutto questo tema non è stato trattato, è stato trattato poco a livello di opinione pubblica, che si è concentrata molto di più sullo scontro tra titani e la quantità di testosterone generata da Musk e Altman nelle loro schermaglie. Il tutto è finito appunto con questa asettica, potremmo dire, sentenza che sostanzialmente ha detto: Elon Musk ha aspettato troppo tempo. Possiamo approfondire la questione tempo, e io sono abbastanza d'accordo con chi dice che Musk in realtà ha scelto di adire alle vie legali soltanto nel momento in cui non era riuscito a sfruttare altre possibilità. Una cosa molto interessante è per esempio il fatto che a un certo punto, quando OpenAI ha deciso di cambiare la sua struttura societaria, quindi sdoppiare la società in una parte non profit da una parte e una parte operativa invece tradizionale, quindi orientata al profitto, dall'altra, Elon Musk aveva fatto una mossa terribilmente sottile. Aveva inviato un'offerta di acquisto, mi sembra da 100 miliardi di dollari, che non era una vera offerta d'acquisto, era un trucchetto, perché voleva in buona sostanza creare un precedente che dicesse che quell'azienda valeva 100 miliardi di dollari, e se loro l'avessero venduta a una cifra inferiore avrebbero in buona sostanza truffato i loro azionisti, e quindi lui avrebbe avuto un asso nella manica per poi denunciare OpenAI per un comportamento scorretto a livello di mercato. Insomma, un po' un'occasione persa, e vedremo se ci saranno altre mosse, perché naturalmente i legali di Elon Musk hanno già annunciato di voler fare appello, e quindi ci dovesse essere un appello, vedremo cosa succederà. Magari è la volta in cui si affronta veramente il tema. L'intelligenza artificiale è soltanto uno strumento commerciale?

Allora, approfitto del momento per leggere un paio di messaggi che sono sullo stesso tema. Uno è di Diegus, l'altro è di Alba. Diegus che dice: fin dai tempi la carta e penna l'albergatore raccoglie i dati degli ospiti per consegnarli in questura. Sì. E Alba specifica ancora meglio dicendo: la legge antiterrorismo è del 1975, ma dal 38, sì, che però non era un bellissimo periodo, chiunque vada in un albergo deve avere deve dare il proprio documento. Il gestore deve avere prova dell'aver richiesto i documenti e quindi mi devo tenere copia dei documenti. No, nel senso che i tempi sono cambiati, nel senso che una volta io tenevo copia del documento e poi, che ne so, a fine mese andavo in questura e consegnavo tutti quelli che erano stati nel mio albergo. Oggi c'è un sistema telematico per cui io posso comunicare tranquillamente alla questura senza il problema di dover tenere per tanto tempo i documenti. Prima li cancello, meglio è, perché non corro il rischio che qualcuno li abbia rubati. Io vi faccio un esempio. Stamattina io sono partito da Berlino, ero in un albergo di una grossa catena internazionale. Quando mi sono collegato al wifi e mi hanno chiesto i documenti, tutti i miei dati, mi è venuto in mente che quella grossa catena internazionale di alberghi è stata vittima qualche anno fa di un grandioso breach, cioè un furto di dati in cui avevano preso le informazioni riguardanti 540 milioni, se non sbaglio, di utenti della suddetta catena. Nel momento in cui servivo i dati dicevo: forse li sto regalando al dark web, però amen. Gli altri messaggi che vedo comparire cercherò di recuperarli, anche perché è arrivato il momento, sto chiacchierando tanto, di mettere un brano. Allora, abbiamo parlato di Sam Altman e Elon Musk. Siccome è la seconda volta che Elon Musk si ritrova a litigare con quello che sembrava un suo grandissimo amichetto, io ogni volta che succede questa roba metto lo stesso brano, che secondo me è perfetto.

0: Una canzone che parla di fine di rapporti sentimentali mi sembra l'ideale per Elon Musk e Sam Altman. Prima di introdurre il prossimo tema e anche l'ospite di questa sera, faccio un attimo di radio di servizio, perché Margherita scrive un sms al 331-6214013 dicendo: vorrei sapere il cognome del vostro ospite in onda martedì 12 maggio intorno alle 20:30. Mi sembra che il nome fosse Matteo. Allora Margherita, non ne ho la minima idea, ma quello che puoi fare è andare sul sito o sull'app di Radio Popolare, andarti a cercare l'orizzonte delle 20 tra le trasmissioni, andarti a cercare il podcast della puntata del 12 maggio. Io sono sicuro che Luigi Ambrosio o Mattia Guastafierro, che sono tutte e due dei precisini, avranno presentato l'ospite con nome e cognome, e quindi lo riuscirai a trovare. Torniamo alle nostre questioni che si aggirano fra mondo delle tecnologie, algoritmi, intelligenza artificiale, libertà digitale, libertà di scelta, eccetera, per scoprire che forse ogni tanto pensiamo di avere più libertà di quella che in realtà abbiamo. Però lo chiediamo a Marta Bà. Ciao Marta, bentornata.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Marta, tu hai scritto un articolo il cui titolo mi piace molto: stesso posto, stesso bar.
1: Che tradisce la generazione da cui appartengo.
0: Sì, assolutamente, però va bene così. Come l'algoritmo sta appiattendo le nostre scelte, raccomandandoci i luoghi da frequentare. Allora, dai, raccontaci un po' che cos'è questa ricerca che ha visto tre studiosi italiani andare a mettere il dito nella piaga dell'algoritmo.
1: Sì, esatto, è uno studio che è stato realizzato da due ricercatori del CNR e da un ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa, e hanno deciso di andare a vedere se davvero, quando noi ci sentiamo super esploratori cercando su tutti, diciamo, i sistemi di raccomandazione, soprattutto, non so, Google Maps, TripAdvisor e insomma e simili, uh-huh, se davvero andiamo a scoprire qualcosa di nuovo oppure è un'illusione. E quello che hanno scoperto, mi sono messa nel film, ma sono partecipato.
0: Come umanità.
1: Esatto. È che in verità questi sistemi non ci fanno scoprire decisamente niente di nuovo, e soprattutto a livello collettivo tendono invece a farci ammassare sempre negli stessi posti. Da qui il titolo: stesso posto, stesso bar.
0: Cioè, in pratica, se noi lo usiamo a livello individuale, cioè fossi solo io a usare Google Maps, per capirci, magari mi farebbe scoprire qualcosa di nuovo, però nel momento in cui siamo in 2 milioni a utilizzarlo, si innesca quel circolo vizioso per cui si finisce sempre negli stessi posti. È questo il tema.
1: Esattamente, quindi esatto. Quindi io magari davvero, cioè, se Google riesco e vado su Google Maps, vado davvero in un bar diverso ogni sera e ne scopro di quelli che non conoscevo prima. Però se si guarda la collettività, invece si limita la possibilità di scelta, si tende sempre a raggruppare le persone. Per questo appunto è proprio su questo doppio punto di vista collettivo e individuale che si gioca al loro studio, ed emerge un po' l'effetto che, diciamo, può e stanno avendo questi tipi di sistemi di raccomandazione. Proprio, per esempio, io penso al turismo, ma come a, non so, alla ristorazione o qualsiasi cosa che appunto spesso andiamo a cercare su questi sistemi.
0: Ma senti, nel tuo articolo tu tocchi anche un argomento che è terribilmente sensibile e anche secondo me ormai contraddittorio, nel senso che in Europa, per esempio, e qua l'Europa continua a tornare oggi, noi abbiamo il Service Digital Act, Services Digital Act, che prevede che ci sia una forma di controllo sugli algoritmi che non vadano a distorcere, per capirci, queste modalità, e quindi non possano essere alterati. Mi sembra di capire però che non stia funzionando benissimo sta roba.
1: Sì, allora dicevano appunto i ricercatori, facendo questo studio, hanno proprio, diciamo, preso si sono accorti appunto della mancanza di trasparenza che c'è negli algoritmi e quindi della impossibilità anche da parte loro di fare uno studio proprio andando a guardare come funzionavano. Hanno dovuto prendere dei dati storici di due grandi città e da lì hanno fatto, diciamo, hanno allenato degli algoritmi e hanno fatto poi delle simulazioni. E invece appunto mi sottolineavano che in verità dovremmo sapere, queste piattaforme come Google Maps dovrebbero stimare invece il rischio che i loro algoritmi pongono sull'ambiente umano, però di fatto poi andando poi a metterci le mani hanno avuto conferma che non sta succedendo molto e che questo tipo di rischi, diciamo, non sono stati valutati o perlomeno non sono valutabili dall'esterno, quindi non sappiamo capire qual è la conseguenza poi a livello collettivo.
0: Ma senti, allora adesso ti metto in difficoltà perché io so benissimo che di certo quando si scrive un articolo non si scrivono tutte le cose che si sono scoperte parlando con le persone, intervistandole, però a me è venuto un dubbio perché la prima cosa che ho pensato è vabbè, anch'io uso strumenti come Google Maps per esempio per trovare il ristorante, però ho provato a pensare, siccome tutti dentro di noi abbiamo quella forma di autoassoluzione, magari io lo uso in una maniera diversa che è meno condizionante. Cioè, per esempio, io mi sono reso conto che io lo uso spesso per trovare il ristorante nella zona in cui sono. Ok? Quindi non gli dico qual è il miglior ristorante di sushi di Milano, anche perché secondo me va in crash il server se provi a chiedere una roba del genere. Però va, facciamo finta. Però gli dico, dimmi che ristoranti ci sono qua intorno, senza dirgli lo voglio messicano. Anche in quel caso c'è un bias di questo tipo? È qualcosa che hai toccato? Puoi anche dirmi, non lo so.
1: No, allora io ho provato a chiedere se c'erano delle differenze rispetto alla tipologia di richieste, quindi più o meno precise.
0: Perché so che se ne rompiscatole come me, sì.
1: Esatto. no, e poi soprattutto anch'io faccio queste richieste, cioè non è che vado a dire il migliore di, ma insomma se non ho voglia di fare strada chiedo il più vicino. Però appunto loro non hanno, diciamo, differenziato la tipologia di richiesta, nel senso che hanno preso dei dati di massa e hanno fatto simulazioni su quelli, quindi non hanno per ora investigato questo tipo, la diversità di risposte e di impatto a livello collettivo al variare della tipologia di richiesta, tipo aggiungendo vicino a me oppure vicino a Pinco Pallino, quindi non sono scesi nel dettaglio così nel paper che hanno scritto, poi magari ci stanno lavorando, questo non me l'hanno svelato. A me però quello che ha colpito per esempio è come, ho visto lì un altro punto su cui ho insistito molto con loro, guardando anche le immagini che poi ci sono anche nell'articolo, sì. È proprio come più noi obbediamo, più l'effetto di ammassamento nello stesso luogo a livello di collettivo aumenta. Quindi cioè, sicuramente questi sistemi sono così, ma fanno anche vedere quanto noi obbediamo alla prima raccomandazione. Più noi obbediamo alla prima raccomandazione, più questo effetto di ammassamento va veloce, no? Di accumulo di gente nello stesso punto. Quindi siamo anche un po' noi che alimentiamo queste raccomandazioni un po' di massa.
0: L'effetto gregge, praticamente. Allora, io segnalo che l'articolo è su Wired, si intitola appunto Stesso posto, stesso bar, bla bla bla bla bla, eccetera. Ma se cercate Stesso posto, stesso bar, lo trovate con tutti i dettagli. Grazie Marta, ci vediamo in qualche bar.
1: Sì, sempre lo stesso. Ciao Marco.
0: Ciao.

Allora, dopo aver parlato dell'algoritmo, adesso torniamo a parlare di altri algoritmi, però volevo ritagliarmi lo spazio per questa notizia che secondo me è molto divertente. Allora, l'altro giorno ho letto, non mi ricordo dove, che la Corea del Nord, come gruppi di hacker di Stato, ha segnato un nuovo record clamoroso. Mi sembra siano riusciti a rubare, però sulle cifre, guardate, posso sballare, l'ordine è questo comunque, 1,5 miliardi di dollari in criptovalute, ed è una cosa abbastanza buffa perché chi si occupa di cyber security sa che di solito questi gruppi che vengono chiamati state sponsored, cioè sono i gruppi legati ai servizi segreti, legati all'esercito, eccetera eccetera, si occupano prevalentemente di spionaggio, sabotaggio, disinformazione, psyops, cioè diciamo tentativi di condizionare le elezioni, eccetera eccetera. Invece la Corea del Nord, che ha dei grossi problemi dal punto di vista economico, si è specializzata nel rubare soldi. Allora, una delle tecniche che utilizzano per infiltrarsi, ormai è abbastanza conosciuta nel settore, è quella di far assumere dei loro agenti segreti, degli hacker, come dipendenti delle società tecnologiche, delle società in particolare che si occupano di criptovalute. Come fanno? Naturalmente mentono, si inventano dei curricula che non hanno niente a che fare con la realtà, non dicono di essere della Corea del Nord, si spacciano per sudcoreani piuttosto che asiatici genericamente, o addirittura cittadini statunitensi di origine asiatica, e questo sta diventando un grosso problema. C'è una notizia di qualche tempo fa, in realtà piuttosto vecchia, degli inizi di aprile, però non ho mai avuto il tempo di raccontarla sta cosa, che mi ha divertito un casino, di una azienda che a un certo punto stava facendo il colloquio a questo agente, quello che si è rivelato poi essere un agente segreto della Corea del Nord, e loro hanno trovato un modo incredibile, secondo me, per fare selezione e filtrare possibili tentativi di infiltrazione. Cioè, alla fine del colloquio, dopo che lui si è dimostrato essere terribilmente competente, gli hanno detto scusa, puoi insultare il leader massimo Kim Jong-un davanti a noi? E lui si è frizzato, cioè si è finto morto come un opossum, perché il problema è che in Corea del Nord insultare il dittatore Kim Jong-un è un reato gravissimo, e quindi siccome molto probabilmente intorno a sé aveva degli altri agenti segreti nordcoreani, non ha saputo cosa fare, ha fatto cadere la comunicazione. Se vi interessa vedere il video, che è piuttosto divertente, è stato pubblicato su X, ma lo trovate su TechCrunch. L'articolo si intitola "Dannazione, non trovo il titolo, ma perché?". Vabbè, mettete North Korean fake worker e troverete assolutamente, secondo me, questo video, che è piuttosto divertente perché si vede proprio lo sguardo spiritato nel momento in cui gli chiedono di fare questa cosa.

Marghe chiede via sms al 331-6214013 riguardo alla questione dei locali da frequentare, ma sono l'unica che ancora chiede alla gente per strada? No, non sei l'unica. Allora, io mi fido per esempio moltissimo dei consigli di amici e altre persone che amano andare a mangiare fuori. Ecco, no, forse chiedere per strada non lo so. A me è capitato spesso all'estero, ma in Italia è una cosa che tendo a non fare più. Allora, andiamo a parlare per un pochino di data center. Io vi suggerisco, per esempio, perché è una questione che comincia a toccarci un po' da vicino. Ascoltavo Metro Regione prima di uscire di casa per venire qui in radio e preparare tutto per la trasmissione, e c'è una polemica piuttosto aspra sul tema data center in Lombardia. Ora, io la riassumo abbastanza rapidamente. Il fatto è che sta crescendo il numero di data center in Italia. Milano è uno degli hub europei più importanti per una serie di motivi. Il principale è quello che Milano ha una connessione a internet molto molto efficiente ed efficace, e quindi mettere un data center a Milano significa raggiungere con una bassa latenza, quindi dei tempi di risposta veloci, per capirci, tutte le aziende italiane. Il problema è che ce ne sono veramente tanti, cioè il 70% più o meno dei data center in Italia sono tutti in Lombardia. A questo proposito, oltre al servizio di oggi di Metro Regione, c'è anche un servizio di qualche settimana fa di M7, che è il settimanale di Metro Regione, in cui io avevo collaborato proprio con Luca Parena per parlare di questo tema. Allora, il tema data center sta diventando un problemone, perché danno fastidio in molti modi. Danno fastidio perché hanno bisogno di molta corrente elettrica, e spesso e volentieri le infrastrutture non sono sufficienti per supportarli. Danno fastidio perché hanno dei problemi di raffreddamento che, se li si fa col sistema tradizionale, cioè quindi sul territorio, mettiamola così, richiede un consumo d'acqua piuttosto importante, e quindi naturalmente entrano in competizione con le persone e gli altri esseri viventi che stanno in quell'area. Altro tema che sta emergendo è che sono anche una fonte di inquinamento acustico, perché provocano dei ronzii piuttosto fastidiosi. Ora, devo dire che questa cosa io la trovo piuttosto credibile nel momento in cui me lo dicono i cittadini del Texas, del Wisconsin, che vivono in mezzo al nulla e riescono a sentire il ronzio dei data center. Se parliamo di Milano o Corsico, eccetera, mi risulta un po' più difficile credere che possa essere questo il problema. Fatto sta che uso questo tema come gancio per due notizie. Prima notizia: sembra che SpaceX stia cominciando a fare un po' di marcia indietro rispetto alla sboronata, termine tecnico, che avevano sparato di voler lanciare nello spazio 1 milione di data center per l'intelligenza artificiale, che dovrebbero orbitare intorno alla Terra e risolvere problemi di data center. Allora, perché li vogliono sparare nello spazio? Perché questa cosa risolve due problemi, secondo loro. Primo problema, il raffreddamento. Nello spazio fa molto freddo e quindi si raffreddano, non hai bisogno di utilizzare acqua o inventarti cose strane. Seconda cosa, l'approvvigionamento a livello energetico. Metti dei bei pannelli solari, sei in un posto in cui non ci sono nuvole, il sole ce l'hai lì sempre, che spara i suoi bei raggi sui tuoi pannelli, e quindi dovresti avere tutto. Hanno sparato sta cosa qua un mesetto fa, più o meno. Addirittura hanno chiesto l'autorizzazione alle agenzie statunitensi per poterli mettere in orbita. Adesso hanno cominciato a dire sì, no, però dobbiamo un attimo vedere, perché ci sono un po' di difficoltà tecniche. Per esempio, si sono resi conto che nel momento in cui tu mandi dei chip nello spazio che sono soggetti alle radiazioni solari, non è detto che tutto vada bene. C'è tutta una letteratura, se avete voglia chiedetelo a un chatbot o andatevelo a cercare su Wikipedia. C'è tutta una letteratura riguardo al fatto che, per esempio, la NASA utilizza determinati chip, determinati processori
perché non tutti i processori reggono bene il bombardamento delle radiazioni solari, molti si deteriorano molto rapidamente e provocano degli errori, quindi mandare nello spazio dei data center che costano una bordata di soldi e poi magari ti si gremano nel giro di pochi mesi non è una bellissima idea. A livello di creatività però, e non è un caso che da una parte stiamo parlando di SpaceX che è Elon Musk, dall'altra stiamo parlando di una società che è sponsorizzata e finanziata da Peter Thiel, che è uno degli altri fenomeni di estrema destra, fra l'altro, dell'high tech statunitense. Invece pensi a utilizzare dei data center nel mare. Come sarebbero? Se volete vedere una rappresentazione, dovete andare a cercarvi Pantalassa, scritto Pantalassa, che è una società che ha creato queste specie di enormi boe. Sono praticamente, immaginatevelo come un cono gelato, in cui però la parte del cono non va ad assottigliarsi ma è dritta, un microfono, ecco, forse il paragone migliore è un microfono, che galleggerebbe, sarebbero lunghi 85 metri, galleggerebbero nell'oceano, e in pratica nella parte del manico del microfono ci sarebbero i data center. Invece la palla del microfono avrebbe dentro un sistema che permetterebbe di sfruttare il moto ondoso attraverso una turbina per generare elettricità. Quindi in pratica la loro idea è: io genero l'energia attraverso il moto ondoso, perché questa specie di microfono galleggiante va su e giù con le onde, e ogni volta che va giù e su la turbina spara aria sotto pressione per generare elettricità. E non ho problemi di raffreddamento perché sto nell'oceano. Poi il problema, come al solito, qualcuno ha fatto notare, è: nel momento in cui faccio questa cosa in maniera massiva, non so che impatto avrò sul moto ondoso da una parte, sul riscaldamento dell'oceano dall'altra. Faccio in tempo a mandare un brano, così per staccare un attimo e riuscire a recuperare un po' di voce. Mi è capitato in questi giorni, in posti molto diversi, di sentire gruppi che hanno suonato dal vivo due brani. Uno è Seven Nation Army dei White Stripes e l'altro è Sweet Dreams. Io ho deciso di metterli insieme e c'è un bellissimo mashup dei Pamplemousse in cui fanno un giochino divertente perché incrociano la linea vocale e il riff. Vabbè, però faccio prima a farvelo sentire, dai.

Abbiamo ancora una manciata di minuti, giusto per dirvi che Disma Pestalozza ha ricevuto un tentativo di truffa dall'India con una finta prenotazione. Ah no, prenotazione vera fatta con Booking. La truffa, no, me la devi spiegare meglio, questa la approfondiamo, ci facciamo uno speciale di doppio click. Scusate, io approfitto delle ultime cartucce da sparare per darvi intanto un suggerimento per passare un po' di tempo divertendovi. Allora, c'è un gruppetto di sviluppatori che hanno fatto un videogioco carino che trovate anche online, si chiama Operation Epic Furious Straight to Hell, cioè Operazione Furia Epica, traduciamola così, Dritti all'Inferno. È un videogioco in stile retrocomputing, quindi quelli vecchi, che si può giocare anche online, lo trovate molto facilmente il link, in cui vi trovate a impersonare Donald Trump, che deve andare in Iran a cercare di conquistare il mondo. Io devo dire che un'oretta di divertimento me la sono guadagnata, perché hai a che fare con i vari J.D. Vance, Exet, con Melania, con tutti i personaggi che animano l'amministrazione Trump. Vi dico solo, ecco, vi do la dritta all'inizio. All'inizio, in pratica, il videogioco comincia con: oh no, t'hanno una corte statunitense ha di nuovo contestato un tuo ordine esecutivo, cosa fai? Ordini una Diet Coke o invadi l'Iran? Ecco, se scegliete la Diet Coke, game over, dovete invadere l'Iran. Va tutto un po' avanti con questo tema. Io sono arrivato a un certo punto, c'è anche lo scontro con il Papa, che non è affatto male. Per quanto riguarda altre amenità, una notizia che è circolata e l'ha pubblicata The Verge è, se qualcuno si ricorda, il Doge era quel dipartimento per l'efficientamento governativo che Donald Trump aveva affidato a Elon Musk, che avrebbe dovuto far risparmiare miliardi di dollari. Beh, ecco, una delle cose che faceva il Doge, oltre a cercare di licenziare praticamente qualsiasi dipendente pubblico a caso, era di cancellare tutti i riferimenti al cosiddetto DEI, cioè Diversity, Equity and Inclusion, quelle cose che Elon Musk e Donald Trump considerano terribilmente woke per noi fighetti progressisti di sinistra. E quello che è emerso da una serie di informazioni è che sia i tagli ai fondi, sia questa selezione, ecco, veniva fatta con un prompt per ChatGPT di 120 caratteri. In pratica gli veniva chiesto di dire: c'entra qualcosa con diversità, equità e inclusione? Rispondi in modo oggettivo in meno di 120 caratteri. Inizia con sì o no, seguito da una breve spiegazione. Ecco, sulla base di quello che rispondeva ChatGPT, loro facevano i tagli. Veniamo a un'altra notizia più legata alle, al mondo delle class action negli Stati Uniti. Dopo le tante big tech finite nel mirino di tanti, c'è finita anche Netflix, perché pare che secondo il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, Netflix faccia una profilazione piuttosto precisa degli utenti violando la legge texana. Attenzione, negli Stati Uniti c'è sempre questo casino, che sono 50 stati, 50 leggi diverse, quindi non è detto che questa cosa arrivi anche in Europa. Netflix naturalmente nega tutto, però francamente, visto e considerato che sanno cosa guardi tutti i santi giorni, a me sembra anche strano che non riescano a profilare esattamente tutti i loro utenti.

0: e vedo un Martino Fiumi che si lancia nello studio 1 pronto a leggere le news della notte. Questo significa che il nostro tema è il nostro tempo. Sì, buonanotte, sono fuso stasera. È gli sgoccioli, me lo dice anche il countdown che recita meno 15. Quindi io vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con il palinsesto di Radio Popolare e l'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima. Una buona serata da Marco Schiaffino.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: 35° Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio, al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouaret-Oua, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Condanne da diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, per il video del ministro israeliano Ben-Gvir, in cui deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e costretti in ginocchio. Per Mattarella è stato raggiunto un livello infimo ad opera di un ministro. Dopo aver convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, Tajani fa sapere che tutti i 29 italiani potrebbero lasciare Israele già domani mattina. Raul Castro, accusato di omicidio e cospirazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. C'è un mandato di arresto, ci aspettiamo che si presenti volontariamente, ha detto il capo del Dipartimento in serata. Intanto la Casa Bianca ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa, come minacciato nelle scorse settimane. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Ammanettati, costretti a stare in ginocchio e derisi. Così sono stati trattati gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che oggi sono arrivati in Israele. I maltrattamenti sono stati ripresi e pubblicati in un video dal ministro estremista Ben-Gvir. In serata sono arrivate le condanne da Bruxelles, che ha definito inaccettabile il comportamento del ministro, e anche dall'ambasciatore statunitense in Israele, che ha parlato di atti spregevoli. In giornata era già arrivata la condanna dall'Italia da opposizione e maggioranza. Il governo aveva convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, come già fatto anche da altri paesi, e il presidente Mattarella ha definito la scena del video un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
1: Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia, i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir le ha viste insieme a Meloni e hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele. La sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare non si è saputo più nulla e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace. Ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
0: Intanto i legali dell'ONG che ha accolto al porto di Ashdod gli attivisti hanno detto di aver ascoltato le denunce di violenze estreme e umiliazioni sessuali subite a bordo della nave prigione della Marina israeliana. La flottiglia intanto oggi ha risposto al video di Ben-Gvir parlando di abusi violenti subiti dagli attivisti che, secondo Pasquale Ferrara, direttore politico al Ministero degli Esteri dal 2021 al 2025, rientrano nei trattamenti inumani e degradanti condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
2: Qui siamo davanti, non dimentichiamolo mai, a un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben-Gvir e Smotrich. Per Ben-Gvir in particolare io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben-Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
0: E in serata, dopo aver ricevuto l'ambasciatore israeliano in Italia, il ministro degli esteri Tajani ha detto che domani mattina tutti i 29 attivisti italiani saranno espulsi da Israele e arriveranno in Grecia o in Turchia per poi tornare in Italia. Ma per sapere cosa potrebbe aspettare gli altri attivisti, abbiamo sentito Tatiana Montella, avvocata della Global Sumud Flottiglia.
3: La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe. In queste ore sono trasportati nello stesso carcere della precedente detenzione, quindi a più di 6 ore dal porto, e da domani dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte nei vari passaggi, abbiamo depositato esposti l'ultimo ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo, non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena d'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
0: Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, il fratello 95enne di Fidel, dovrà rispondere di omicidio e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia si riferisce all'abbattimento di 2 aerei civili in cui viaggiavano esuli cubani nel 1996. Vogliamo che affronti la giustizia qui, ha detto il ministro della giustizia statunitense. C'è un mandato d'arresto e ci aspettiamo che si presenti volontariamente o per altre vie. Roberto Festa.
4: Le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione e sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala a Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermata, sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche.
0: La testata statunitense Axios ha fatto sapere in serata che Donald Trump starebbe lavorando a una lettera di intenti da firmare insieme all'Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti lo avrebbe detto al premier israeliano Netanyahu, aggiungendo che verranno lasciati 30 giorni per le trattative sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca intanto ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa. Venerdì è previsto un vertice in Svezia a cui parteciperà anche il segretario di Stato americano Rubio, mentre a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa della NATO. Sentiamo Michele Migone.
5: Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha minimizzato: la riduzione delle truppe statunitensi in Europa è un fatto previsto. Il comandante in capo, il generale USA Alex Greenwich, ha detto che ci vorrà tempo, mesi, per il rimpatrio dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro dalla Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che il Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere le truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk, e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota e i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
0: Intanto il conflitto in Iran continua a colpire duramente l'economia italiana. Lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Sentiamo Paolo Manasse, docente di economia all'Università di Bologna.
6: L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che, diciamo, nel mondo, che sono note: insomma, una fortissima dipendenza energetica, uno scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione, diciamo, precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità e minori risorse per affrontare. E in più la cosa grave che rischiamo è che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi: riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
0: L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte tutte le misure per il contenimento del virus. Uganda, l'Unione Africana, si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Sentiamo Trish Newport, responsabile del

0: questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento. La cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando ad esempio oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
1: E siamo in chiusura. Domani pomeriggio nell'auditorium di Radio Popolare si terrà la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
2: Domani a Milano c'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare. E io sono particolarmente contento di poter discutere e dialogare con dei giornalisti della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi domani, giovedì 21 alle 16.30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.
4: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì. Giovedì 21 maggio alla console Elisa Graci.
5: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Il libro della notte. Uno dei più importanti scrittori di lingua tedesca, lui è svizzero-tedesco, il suo libro, il cartone di mio padre, Storia critica di un'eredità. È una riflessione molto profonda, spesso anche amara e provocatoria, sulle responsabilità delle generazioni passate verso le generazioni future e il loro destino, sulle relazioni familiari, sull'eredità che può essere anche un'eredità negativa, non necessariamente un'eredità positiva, ma il libro affronta anche grandi temi universali come che cosa intendiamo noi lasciare. Lucas Berfus è collegato con noi e noi lo ringraziamo di essere a Radio Popolare quest'oggi. Guten Tag, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, guten Tag, buongiorno Milano.
0: In Vaters Kiste, nel cartone di mio padre, parla di un padre che in realtà lui non ha conosciuto. È così?
1: Sì, è vero. Ich kannte ihn sehr schlecht. Die Begegnungen mit meinem Vater waren nur wenige. Aber es ist so, dass gerade die abwesenden Väter werden dann sehr präsent als Gespenster. Und sein Ruf und das, was er gemacht hat in seinem Leben und auch das negative Beispiel.

0: Sie waren sehr präsent, gerade auch in den Erzählungen meiner Mutter.
1: Sì, sì, è vero, l'ho conosciuto poco, ma devo dire, nella mia esperienza personale, che i genitori, in questo caso i padri, lontani, sanno essere molto presenti. Il suo richiamo nella mia vita per quello che ha fatto lui nella sua vita e anche per l'influsso negativo che ha avuto sulla mia è stato estremamente presente. Anche e soprattutto nei racconti di mia madre. Nel libro Il cartone, che appunto contiene poche cose, perché il padre che viene descritto lascia poche cose, lascia debiti, lascia una vita anche criminale che in qualche modo proietta un'ombra negativa, ma è anche un punto di partenza per il narratore. È così?
0: Ja, das stimmt. Ich habe sehr viel und sehr schweres Gepäck von meinen Eltern bekommen. Und das hätte mich erdrücken können oder ich hätte es benutzen können, um etwas damit anzufangen, um Bücher zu schreiben zum Beispiel.
1: Ja.
0: Und deshalb ist es dann trotzdem natürlich eine Gabe und ein Geschenk, aber alle diese Dinge müssen zuerst verwandelt werden von etwas Schmerzhaftem in etwas Schönes und wie zum Beispiel in ein Buch.
1: Sì, in un certo senso sicuramente un punto di partenza. Io ho un bagaglio davvero molto pesante che mi sono trascinato dietro e che dovevo elaborare da parte della mia famiglia, dei miei genitori, non solo di mio padre. Però, insomma, si può scegliere come usare un bagaglio familiare del genere. Io, per esempio, l'ho utilizzato per iniziare a scrivere libri in qualche maniera la riflessione diventa anche più ampia. Più generale, come trasformare qualche cosa di brutto in qualche cosa che invece può essere bello o comunque può essere importante, intenso, significativo, come per esempio un libro. Lucas Berfus, vielen Dank, das war, wir haben viel gereden, aber Sie werden viel mehr sprechen Samstag, wenn Sie in Mailand sein werden. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
0: Grazie mille per l'invitazione e ci vediamo a Milano.
1: Grazie davvero e complimenti per il libro. A risentirci.
0: Grazie, grazie.
1: A presto.

Ben ritrovati, sono le 11 e un minuto, questa è The Box, io sono Tommaso Toma, ben ritrovati nello studio giallo, in compagnia mia fino a mezzanotte. Mondo musicale molto differente, onde sonore che si intrecciano e si incontrano con sonorità che partono dalla musica elettronica, arriveranno addirittura al folk rock degli anni 60-70, quindi una playlist molto molto particolare, perché così succede ogni tanto, no? Di iniziare i percorsi di The Box in maniera molto molto eclettica. Partiamo con una artista che l'avevo messa tra i best di un anno fa. Lei è Marilou Vanina Maniel, ovvero OK Lou, dal punto di vista artistico il suo album Choking Off non ha avuto ancora un seguito, e dunque riprendiamo da quell'album la bellissima Harvest Sky. Benvenuti.

Classe 1993, quindi non è giovanissimissimissima. Okelu ha fatto un percorso molto particolare, per adesso ha fatto solo un album, e diciamo che se il prossimo, insomma, rispetta un po' le aspettative, diventerà un artista ancora più grande. Tra le sue collaborazioni ce ne sono state tante: ha flirtato con l'hyperpop, con il suono di AJ Cook, con Karolyn Polacek, addirittura Dua Lipa. C'è però la collaborazione qualche anno fa anche con un artista australiano che non è più tanto nella radar ultimamente, ma aveva esordito nel 2015 con un album bellissimo, e questa era una delle tracce migliori di quell'album. Si chiamava Holding On, lui è Flume.

pseudonimo di Harley Edward Streeton arriva dall'Australia, questo produttore è stato anche un po' una sorta di così uno dei rappresentanti del future bass sound, ma anche di un certo tipo di elettronica molto molto molto particolare, molto molto interessante, e l'album, ho detto 2015, in realtà addirittura questo brano risale a qualche anno prima, nel 2012, è passato già un bel po' di tempo. Continuiamo e poi esploreremo altri campi sonori, qualcosa che è sempre super contemporaneo, come è successo con OK Lou. Questo è uno dei singoli dall'album The Fuckers che abbiamo già diverse volte esplorato, con un feat di Angèle, che peraltro ricordo ha cantato anche con Mahmood, e il brano si chiama What You Want, Fucker Remix, con Justice anche.

Change the Love, classicissimo, anzi questo brano mi fa dire, insomma, quasi obbligatoriamente le serate del Camadrome con Carlo Villa, che continueranno anche quest'estate le Summer Session a UFO, un nuovo luogo a Milano molto interessante che nasce in quello che è stato ribattezzato Sovo Prada, e non è un club da discoteca assolutamente, è un luogo anche d'arte, di cibo molto interessante, e vi invitiamo dal 28, quindi da giovedì prossimo, a così a esplorare il nostro mondo musicale di Listening Session anche in questa dimensione, che non è, come per esempio se invece succederà questo sabato sera di questa settimana, a Mare Culturale Urbano. Naturalmente abbiamo sentito appunto i Soft Cell ritoccati proprio dal compianto The Ball, che ci ha lasciato da poco tempo, e sicuramente uno dei gruppi, delle produzioni che hanno fatto così da pietra angolare del suono dei Soft Cell è sicuramente stato quello di Kraftwerk, Computer Love.

Siete sempre all'ascolto naturalmente di The Box, io sono Tommaso Thomas. Se volete collegarvi con me potete utilizzare Instagram, ovvero Tommaso Thomas tutto unito, oppure naturalmente ci sono i canali della Rete Popolare, Telegram se volete, addirittura SMS il 331-621-4013, la mail diretta a radiopopolare.network.it, come volete. Una volta, quando ho iniziato a Radio Popolare con la prima trasmissione che si chiamava Indie Voices, era il 1993 se non erro, ricordo che arrivavano lettere, bellissime lettere degli ascoltatori di questa trasmissione che si chiamava Indie Voices, con le vostre playlist, quelle che oggi noi facciamo ossessivamente magari su Spotify per esempio, no? Oppure su Apple Music, ed erano delle playlist creative molto interessanti, scritte a mano, magari anche con qualche piccolo sbaglio, perché molto spesso, come anche la mia attitudine, canzoni con titoli di gruppi inglesi, ma era stupendo. Ne ho conservate qualcuna di queste lettere, sempre così un ricordo, no, d'archivio, come alcuni oggetti che abbiamo ritrovato nella nostra memoria, che rimangono lì fisicamente. Computer Love, Kraftwerk. Non so perché ho fatto questo accostamento, sentendo questo brano mi è venuto in mente una band inglese molto particolare che aveva iniziato suonando psichedelia, si chiamano The Shaman, e già il nome è un po', no, può rendere l'idea della psichedelia, lo sciamano. Ricordo addirittura di averli visti dal vivo nel 1988 al Bloom di Mezzago, dove poi suonarono per esempio, naturalmente molti di voi si ricordano, i Nirvana, locale che saluto, che ringrazio anche perché di recente mi è capitato di parlare di un film delle Bloom Produzioni, perché Bloom Produzioni produce film Asfalto che suona con Enrico Gabrielli. Vabbè, ma questo è un altro capitolo. Dicevo, torniamo alle Shaman. Mi ricordo di averli visti dal vivo con il loro primo album Drop, anzi era il loro primo EP, bellissimo, un suono che ricordava il primo Syd Barrett, e poi improvvisamente questa band si è trasformata, probabilmente assolutamente no, tra fine degli anni 80 e 90, probabilmente galvanizzata dal fatto che stavano nascendo, c'era la Second Summer of Love, tutte le nuove sonorità da Acid House, e hanno trasformato lo suono in qualcosa di più vicino all'elettronica ballabile, e hanno inciso un paio di album di cambiamento dopo averne fatto uno così un po' dentro del rap, che si chiamava In Gorbachev We Trust, In Gorbachev Noi Crediamo, e sono Forward and Intact. Dall'album Intact ho ritrovato di recente nel mio archivio personale in vinile una promo press di un 12 inch, di un 12 pollici, che contiene uno dei brani più belli per me di quell'album, che si chiama Intact, che si chiama Possible Words, con un remix favoloso e secondo me super contemporaneo. Ve lo faccio sentire qui a The Box.

Impossible Words, brano degli Shaman, minore ma a me è sempre piaciuto tantissimo, che fa parte di quel processo di trasformazione. Poi hanno avuto anche degli ottimi hit nella loro carriera, gli Shaman, e li ricordo proprio per questa loro trasformazione completa, no? Che è rara in un set di ragazzi inglesi che partono dal cosiddetto alternative rock. Mi vengono in mente i New Order da un certo punto di vista, no? Che sono partiti come dalle ceneri dei Joy Division e sono arrivati e comunque a fare musica assolutamente anche per club con grandissima eleganza. Adesso voglio parlarvi di altri due personaggi molto particolari. Prima rimaniamo nell'ambito anglosassone con Little Annie. Little Annie è un personaggio davvero da studiare, molto interessante. Ha avuto una carriera completa e complessissima nello stesso tempo. Ha iniziato a 16 anni con una band che si chiamavano Annie and the Sexual, formata addirittura nel 1977, per poi muoversi nell'ambiente del punk anarchico, dove quello particolare inglese dove primeggiavano brand come i Crass, e reinventarsi poi grazie all'incontro con Adia Sherwood, anche lei con certi passi di musica vicino, non dico elettronica, ma che ha un suono più contaminato dalle diverse culture musicali. Ha collaborato con i Current 93, con The Coil, con Kid Congo Powers, di cui è diventata tantissima amica. È diventata anche attrice, ha collaborato negli anni, poi andando avanti nel tempo, negli anni 90, alla fine degli anni 90 con il grande Mark Almond, e incise un album bellissimo che si chiamava, se non erro, Little Annie, proprio omonimo, anzi forse si chiamava Short and Sweet, ecco, si chiamava Short and Sweet, che conteneva delle canzoni bellissime. È stato anche riedito in vinile e ne ascoltiamo una. Lei si chiama Little Annie, Mr. Light.

Mist Lights dei Little Annie. Ricordatevi, un personaggio molto molto particolare, andatelo a cercare. Adesso veniamo in Italia, ne abbiamo già parlato, perché è un artista che ho il piacere di invitare a Voci in Triennale il 3 di giugno. L'evento è già sold out, non me l'aspettavo, ma un po' ci speravo. È un personaggio molto particolare, Gigi Masin. Gigi Masin ha fatto un disco, ne abbiamo già raccontato diverse volte, particolarissimo nel 1986, per poi sparire nel nulla, o almeno per noi nel nulla. Lui ha continuato la sua vita, ha scritto musiche per teatro, ha inciso, ha fatto composizioni, ha inciso per la sua vita, per il suo gusto personale, facendo un lavoro normalissimo e dignitosissimo. Ha lavorato nelle poste per tantissimi anni, dopodiché verso il 2015 è stato riscoperto da un'etichetta, se non erro, del nord Europa, e Memory from the Lane, non mi ricordo esattamente di dov'è questa etichetta, poi mi rinformo, perché io adesso vi dico tutto questo senza leggere nulla, ma sulla memoria, perché Gigi Masin mi ha appassionato tantissimo come personaggio. E gli album, le sue composizioni sono ricominciate a circolare, e personaggi del calibro di Post Malone, Bjork l'hanno campionato, l'hanno citato. Così è diventato un oggetto di culto la musica ambient di Gigi Masin, perché si tratta di musica ambient. Bene, adesso alla grande età di 70 anni ha deciso di fare un disco dove c'è anche del movimento e c'è anche del beat. Si chiama Movement, lo presenterà appunto il 3 giugno in Triennale. Intanto riscopriamo di quei brani bellissimi estivi da meditazione. Si chiama Calypso, l'album è uno di quegli album che sono nati appunto dopo averlo riscoperto, e questa è una delle tracce più belle. Il mio nome è Infinito. My name is My Infinite.

Gigi Masin l'abbiamo lasciato così con i grilli che suonavano verso la fine del brano, mescolare insieme a un brano che invece fa parte della colonna sonora del film Sex, Lies and Videotape, che fu il film d'esordio del 1989 di Steven Soderbergh, con il quale, visto che c'è Cannes in questi giorni, a Cannes, il festival del cinema più affascinante del mondo insieme a quello di Venezia, bene, vinse la Palma d'Oro questo film, un regista debuttante, un film interessante che parla di sessualità, di triangoli amorosi, molto particolare. Ritornerà poi sul tema con un film collettivo che si chiamava Eros, presentato al Festival di Venezia nel 2004. C'era anche l'episodio di Antonioni, ma non era un granché, sinceramente. Mentre rimane un bellissimo, veramente bellissimo film, Sex, Lies and Videotape, e ne abbiamo sentito un pezzo molto interessante della colonna sonora incisa da Cliff Martin. Questo invece è il nuovo singolo The Cigarette After Sex.

Una bellissima, secondo me, versione di Knock on Wood rifatta da un gruppo dal tocco sofisticatissimo per quanto riguarda il pop. Siamo alla fine degli anni 60, si chiamavano Harper's Bazaar. Alcuni di loro poi sono diventati dei produttori molto importanti come Ted Templeman, e è stato riedito in un box set i quattro album degli Harper's Bazaar, che sono davvero degli album, dei gioiellini davvero di musica pop particolarissima, come avete sentito anche in questa rivisitazione di un brano di anima invece afroamericana. Andiamo a scoprire, avevo detto che sarebbe stata una playlist abbastanza eclettica, un artista interessante, anche lei abbastanza minore, si chiama Christine Harwood, con un potente groove nelle sue tracce tra folk, blues, progressive, jazz. Il Record Store Day aveva ripubblicato nel 2022 il suo album Nice to Meet You, Christine, e l'ascoltiamo.

con questa coda un po' progressive che la fa molto anni 70, che è Chris Harwood. L'abbiamo sentito dal suo album Nice to Meet You Christine Harwood, e poi finito poi a essere semplicemente Chris per la discografia. Una cover di un brano dei film di Disney meraviglioso, un film, Il libro della giungla. Non so se le nuove generazioni, i piccoli delle nuove generazioni, abbiano mai visto Il libro della giungla. Beh, se siete genitori, avete un figlio di 6, 7 anni, 5 anni, fateglielo vedere. Questo è uno dei brani più belli, Trust in Me, reinterpretato in questo caso dalla voce di Siouxsie con i suoi Meshes.

Gigit Loco, uno dei più bravi, più abili producer degli anni 90, che si è avvicinato molto al suono del trip hop, alle cose anche di, diciamo, dei pop più abstract. Questa era Flying on 747 747, è ovviamente dedicato al viaggio questo brano, e viaggio notturno affascinante quello di Kid Loco. Ci salutiamo con l'ultimo brano per questa serata, questa notte, questo inizio di notte, con una mezzaluna bellissima sul cielo limpido di questa notte. Vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Vi lascio con un brano che è un'antitesi nel titolo rispetto a quello che ho appena descritto. Si chiama One or Too Many Mornings e lo sono i Chemical Brothers. Alla prossima.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Condanne da diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, per il video del ministro israeliano Ben-Gvir, in cui deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e costretti in ginocchio. Per Mattarella è stato raggiunto un livello infimo ad opera di un ministro. Dopo aver convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, Tajani fa sapere che tutti i 29 italiani potrebbero lasciare Israele già domani mattina. Raul Castro, accusato di omicidio e cospirazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. C'è un mandato di arresto, ci aspettiamo che si presenti volontariamente, ha detto il capo del Dipartimento in serata. Intanto la Casa Bianca ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa, come minacciato nelle scorse settimane. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Ammanettati, costretti a stare in ginocchio e derisi. Così sono stati trattati gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che oggi sono arrivati in Israele. I maltrattamenti sono stati ripresi e pubblicati in un video dal ministro estremista Ben-Gvir. In serata sono arrivate le condanne da Bruxelles, che ha definito inaccettabile il comportamento del ministro, e anche dall'ambasciatore statunitense in Israele, che ha parlato di atti spregevoli. In giornata era già arrivata la condanna dall'Italia da opposizione e maggioranza. Il governo aveva convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, come già fatto anche da altri paesi, e il presidente Mattarella ha definito la scena del video un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
1: Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia, i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir le ha viste insieme a Meloni e hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele. La sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare non si è saputo più nulla e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace. Ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
0: Intanto i legali dell'ONG che ha accolto al porto di Ashdod gli attivisti hanno detto di aver ascoltato le denunce di violenze estreme e umiliazioni sessuali subite a bordo della nave prigione della Marina israeliana. La flottiglia intanto oggi ha risposto al video di Ben-Gvir parlando di abusi violenti subiti dagli attivisti che, secondo Pasquale Ferrara, direttore politico al Ministero degli Esteri dal 2021 al 2025, rientrano nei trattamenti inumani e degradanti condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
2: Qui siamo davanti, non dimentichiamolo mai, a un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben-Gvir e Smotrich. Per Ben-Gvir in particolare io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben-Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
0: E in serata, dopo aver ricevuto l'ambasciatore israeliano in Italia, il ministro degli esteri Tajani ha detto che domani mattina tutti i 29 attivisti italiani saranno espulsi da Israele e arriveranno in Grecia o in Turchia per poi tornare in Italia. Ma per sapere cosa potrebbe aspettare gli altri attivisti, abbiamo sentito Tatiana Montella, avvocata della Global Sumud Flottiglia.
3: La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti, e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe. In queste ore sono trasportati nello stesso carcere della precedente detenzione, quindi a più di 6 ore dal porto, e da domani dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte nei vari passaggi, abbiamo depositato esposti l'ultimo ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo, non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena d'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
0: Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, il fratello 95enne di Fidel, dovrà rispondere di omicidio e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia si riferisce all'abbattimento di 2 aerei civili in cui viaggiavano esuli cubani nel 1996. Vogliamo che affronti la giustizia qui, ha detto il ministro della giustizia statunitense. C'è un mandato d'arresto e ci aspettiamo che si presenti volontariamente o per altre vie. Roberto Festa.
4: Le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala a Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermato fermata sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche.
0: La testata statunitense Axios ha fatto sapere in serata che Donald Trump starebbe lavorando a una lettera di intenti da firmare insieme all'Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti lo avrebbe detto al premier israeliano Netanyahu, aggiungendo che verranno lasciati 30 giorni per le trattative sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca intanto ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa. Venerdì è previsto un vertice in Svezia a cui parteciperà anche il segretario di Stato americano Rubio, mentre a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa della NATO. Sentiamo Michele Migone.
5: Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha minimizzato: la riduzione delle truppe statunitensi in Europa è un fatto previsto. Il comandante in capo, il generale USA Alex Greenwich, ha detto che ci vorrà tempo, mesi, per il rimpatrio dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro dalla Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere le truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk, e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota e i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
0: Intanto il conflitto in Iran continua a colpire duramente l'economia italiana. Lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Sentiamo Paolo Manasse, docente di economia all'Università di Bologna.
6: L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che diciamo nel mondo, che sono note: insomma, una fortissima dipendenza energetica, un scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione diciamo precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità e minori risorse per affrontare. E in più la cosa grave che rischiamo è che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi: riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
0: L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando, alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Sentiamo Trish Newport, responsabile del programma di emergenza di Medici Senza Frontiere.
7: This outbreak is extremely concerning.
8: Questo focolaio è estremamente preoccupante. A pochi giorni dalla conferma dell'epidemia si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi. Si tratta di un sierotipo particolare di Ebola che si chiama Bundi Bugio. È solo la terza volta nella storia che si verifica un'epidemia di questo tipo di Ebola e per questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento.
7: This gives you a vision of how crazy it is right now. What's really important is that we.
8: La cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando, ad esempio, oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
7: This is going to be a huge relief for a lot of our teams.
0: E siamo in chiusura. Domani pomeriggio nell'auditorium di Radio Popolare si terrà la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
9: Domani a Milano c'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare. E io sono particolarmente contento di poter discutere e dialogare con le giornaliste della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi domani, giovedì 21 alle 16.30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Popolare Network.

Allora, persino l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, che si chiama Mike Huckabee, poco fa ha scritto sui social che Ben-Gvir è una persona spregevole che ha tradito la dignità della sua nazione.

0: La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione a atti spregevoli, quindi non è Ben-Gvir una persona spregevole, come diceva il titolo dell'agenzia che ho letto, ma sono gli atti che ha commesso, comunque molto pesante quello che dice l'ambasciatore statunitense in Israele. Poco fa proprio è uscita questa cosa, così come dall'Unione, dalla Commissione Europea si dice adesso gli attivisti della flottiglia non sono criminali. Poco fa ha parlato anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, mentre diversi paesi europei, tra cui l'Italia, nel pomeriggio hanno deciso di convocare l'ambasciatore israeliano. Un trattamento incivile, un livello infimo di un ministro, sono le parole di Mattarella. Ci stiamo riferendo naturalmente alla notizia del giorno, ossia la visita del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir nel centro dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia che sono stati catturati in acque internazionali quando le loro imbarcazioni che tentavano di dirigersi verso Gaza sono state l'altro giorno abbordate dalla marina militare israeliana. Lui è arrivato, li ha derisi, ha sventolato la bandiera israeliana, ha fatto cantare dei cori, loro erano tendenzialmente inginocchiati, qualcuno addirittura con le mani, anzi tutti legati, qualcuno con le mani legate dietro la schiena, un altro si vede che è davanti a lui in ginocchio quasi come nella posizione di una preghiera nei suoi confronti, e lui che ride. Ben-Gvir, ricordiamolo, è quello della torta di compleanno con il cappio, Molte reazioni, anche il governo italiano ha manifestato indignazione. Certo, naturalmente, come poi dopo sentiremo, le opposizioni italiane, un conto è fare questi atti, andare in Parlamento con il ministro Crosetto, convocare l'ambasciatore, altro è prendere misure concrete nei confronti di Israele. Ne parliamo questa sera, la prima nostra ospite è Anna Momigliano del Corriere della Sera. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Senti, la prima domanda dritto per dritto che ti faccio è: va bene, adesso Ben-Gvir è il cattivissimo del governo assieme a Smotrich, ma non è un po', così dire, come dire, semplice scaricare tutto su di lui e immaginare che magari la società israeliana sia molto diversa da queste posizioni?
1: La società israeliana, cioè, no, se... Diciamo, la domanda va a tendere, cioè lui si comporta così, quindi tutta la società così.
0: Tutta no, però diciamo che probabilmente lui un seguito ce l'ha quando fa queste cose.
1: No, certo, certo, lui, diciamo, probabilmente se ci fosse, non verrà eletto in Parlamento e al limite del come si dice, della soglia di sbarramento, di
0: sì.
1: un partito molto piccolo.
0: Questo perché, ricordiamolo, ci sono le elezioni in Israele e naturalmente una delle chiavi di lettura che sono state proposte oggi per spiegare che cosa ha combinato è la campagna elettorale.
1: Ma oddio, io su questo diciamo sì, probabilmente c'è anche un elemento, diciamo, di farsi bello con i suoi. Lui si rivolge a chiaramente alle fasce più estremiste dei coloni e gente del genere, perché probabilmente vuole farsi bello con i suoi. Però Ben-Gvir è fatto così, cioè non è che in un altro momento si sarebbe comportato in modo più civile. Ci sono stati episodi quando lui è andato a trovare prigionieri politici come Barghouti nelle carceri israeliane,
0: sì,
1: in cui gli ha derisi. Cioè, non adesso questa cosa che, cioè, giustamente ci sciocca, però ci sciocca perché ci sono anche degli occidentali, e poi lui ha postato il video, quindi lo vediamo tutti, e giustamente i governi come quello olandese e italiano si arrabbiano. Però, cioè, Ben-Gvir era quella cosa lì già da prima, e cioè, purtroppo non sorprende. Semmai, venendo alla tua domanda, cioè, non è che sono immagini che se tu mostri in Israele la gente è contenta, però lui è lì con l'approvazione e il sostegno di Netanyahu, che poi probabilmente adesso sarà tutto arrabbiato perché dice: come adesso io me lo devo vedere coi presidenti europei che protestano, però lo lascia stare lì e l'idea che Netanyahu sia in qualche modo prigioniero degli estremisti fa un po' ridere perché diciamo, sono partiti che non hanno tanti seggi in
0: Beh,
1: Parlamento
0: o è
1: e che
0: prigioniero o
1: probabilmente...
0: condivide, al di là del fatto che lo
1: Secondo me...
0: mette in difficoltà un gesto del genere, perché ci sono le telecamere e oggi tutto, le reazioni sono molto
1: Probabilmente
0: veloci.
1: questi, diciamo, queste, diciamo, questo shitstorm, se lo vogliamo capire, lo mette in difficoltà, però Netanyahu non tiene Ben-Gvir e Smotrich al governo perché ne ha bisogno, perché potrebbe tranquillamente governare senza di loro e se si è anche, diciamo, la tagliola delle elezioni
0: Sì.
1: anticipate fanno più paura a loro che a lui, perché sono loro che rischiano di non essere eletti. Netanyahu in un modo o nell'altro in Parlamento ci
0: Lo
1: finisce.
0: tiene al governo
1: E
0: perché ne condivide la condotta.
1: sì, ne condivide la condotta e poi gli fa comodo, non so come dire, avere qualcuno che è ancora più estremista di lui e c'è anche, diciamo, un effetto ottico che gli fa comodo.
0: Senti, però ritorno con te, l'ultima domanda voglio tenerti sulla questione della società israeliana, perché da un lato sicuramente queste immagini tu dici non faranno piacere a molti in Israele, dall'altro però questo attivismo che si manifesta continuamente, no? Sono passati pochi mesi dal primo tentativo della flottiglia a livello internazionale. Allora, come viene vissuta questa cosa dalla società israeliana? Come una forma magari di assedio internazionale nei propri
1: No, cioè
0: confronti?
1: allora, posto che la società israeliana non è un monolite, è un, diciamo un sistema piuttosto variegato, allora, la flottiglia almeno, tutte le flottiglie, con l'eccezione della Mavi Marmara, ma parliamo quindi di insomma, 15 anni fa, non hanno ricevuto una grande... attenzione mediatica tout court, quindi non si può dire né che siano simpatici né che siano antipatici né che generino una diciamo un sintomo di assedio. Però quello che si può dire è che effettivamente un'idea di assedio un po' c'è, ma non legato alle flottiglie, ma legato alla diciamo al fatto che molti israeliani faticano un po' a capire perché il mondo sia così incavolato col loro paese, no? Perché non c'è contezza della, diciamo, della scala del disastro e umanitario e proprio umano che hanno creato a Gaza. Ecco, questo sì, però non, cioè non è che gli israeliani si sentono assediati dalla flottiglia.
0: Grazie Anna, buon lavoro al Corriere della Sera.
1: Buon lavoro a voi, grazie.

0: le reazioni del governo italiano, con una nota di Giorgia Meloni oggi di condanna, con le parole del ministro della difesa Crosetto in Parlamento, con la decisione di convocare l'ambasciatore. Certo, le opposizioni incalzano il governo e chiedono atti concreti, che significa il ritiro dell'ambasciatore e significa anche la sospensione degli accordi bilaterali con Israele. Voi direte, beh, ma non è già successo? No, fino a questo momento no, perché si è trattato di un'intenzione che dovrebbe entrare in vigore quando la convenzione scadrà. Buonasera Arturo Scotto del Partito Democratico.
1: Buonasera a lei.
0: Voi giudicate troppo timida la reazione del governo, nonostante abbiano convocato l'ambasciatore.
1: Ma questa è una novità, anche se l'ambasciatore l'hanno convocato anche in altre situazioni, quando sono stati colpiti alcuni soldati israeliani da dei coloni, quando è stato rimosso il crocifisso in Libano. E bisognerebbe prima o poi capire tutte le volte che Tajani convoca l'ambasciatore che cosa gli dice. Il tema non è solo quello che gli dice, le parole della Meloni sono state parole comunque forti. Era accaduta una cosa simile 6 mesi fa, c'erano già i video, ma evidentemente 6 mesi fa non era maturo per lei una condanna così forte.
0: Certo.
1: Ora però ci vogliono degli atti conseguenti, e gli atti conseguenti sono molto semplici. Venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri europeo dei ministri del commercio estero, perché l'Italia non si unisce agli altri 19 paesi che chiedono la sospensione degli accordi
0: commerciali
1: tra Unione Europea e Israele, per esempio. Perché non si fanno sanzioni individuali nei confronti di Ben-Gvir e degli altri ministri fascisti che ci sono nel governo? Perché l'Italia è così timida nel protestare con Trump contro le sanzioni che sono state messe nei confronti dei giudici che hanno emesso i mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant, oppure hanno bloccato i conti correnti a Francesca Albanese, che è una cittadina italiana? Diciamo che un po' di passi bisogna farne ancora.
0: Un po' di passi sostanziosi, quelli che lei elenca, onorevole Scotto, perché qui si tratta di prendere misure concrete che riguardano l'agibilità delle persone, dei rappresentanti politici, naturalmente anche gli affari tra Italia e Israele, che significa tra Unione Europea e Israele.
1: Se guardiamo il 24, eravamo già un anno e mezzo dall'inizio del genocidio a Gaza. L'Unione Europea ha avuto di import-export con Israele 43,6 miliardi, l'Italia 4. Noi siamo andati con Tajani, con il cappellino MAGA, facendoci vergognare del nostro paese, a omaggiare il Board of Peace di Donald Trump, che non è riuscito nemmeno a mettere mezza pietra a Gaza.
0: Sarebbe da dire per fortuna che non hanno fatto niente fino
1: a questo. Per fortuna, tra l'altro. Hanno detto che avrebbero...
0: Non la sentiamo più. Eccola,
1: in 2 mesi.
0: Sì.
1: Avrebbero mobilitato 17 miliardi in 2 mesi. Neanche uno ne hanno racimolato. L'amministrazione tecnocratica che avevano individuato per gestire la transizione non ha mai messo piede a Gaza. Siamo dentro un fallimento, lo devono riconoscere e devono chiedere scusa.
0: Senta Scotto, non sarà adesso, c'è questa ultima dichiarazione, prima leggevo soltanto il titolo, avevo solo quello, che viene dalla Commissione Europea. La commissaria UE alla gestione delle emergenze, che dice: guardate questo video, non si tratta di criminali condannati, il video di Ben-Gvir, sono attivisti che cercano di portare del pane a chi ha fame, l'attivismo pacifico e la libertà di riunione sono diritti fondamentali, i civili devono essere protetti, eccetera eccetera. Non sarà che, insomma, tutta questa reazione da parte europea, perché queste persone che sono state fermate e dileggiate in questa maniera sono europei, sono dei nostri?
1: Certo, certo, se uno guarda quello che succede ogni giorno nelle carceri israeliane ai palestinesi, qua non parliamo nemmeno di un decimo, anzi nemmeno di un centesimo. La verità è che si muovono perché sono cittadini europei, ma se quei cittadini europei servono per riaprire la questione della deriva autoritaria di Israele, della deriva cilena di Israele, ben venga. Ma non dobbiamo mai dimenticare che sono i palestinesi le vittime e i palestinesi che stanno nelle carceri di Ben Gvir, di Smotrich e di Netanyahu sono trattati molto molto peggio.
0: Grazie Arturo Scotto, una buona serata
1: Buon
0: anche a lei.
1: lavoro, grazie.
0: Adesso vi propongo questa intervista che ha realizzato Andrea Monti con Pasquale Ferrara, che è un ambasciatore stato fino a pochi mesi fa tra i massimi dirigenti della Farnesina proprio sulla reazione del governo
2: Qui
0: italiano.
2: siamo davanti, non dimentichiamolo mai, davanti a un atto di pirateria in acque internazionali. Si parla della libertà di navigazione che l'Iran sta impedendo nello stretto di Hormuz per altre ragioni, ma anche questo è un attentato alla libertà di navigazione. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione amministrativa to del tutto illegale, una misura da stato di polizia, altro che democrazia. E tre, la cosa più grave, siamo davanti a un caso di trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che davanti a questo scenario la protesta o l'indignazione non basti più. Ci sono alcune cose che si possono fare. La prima, naturalmente, ha poco senso convocare l'ambasciatore israeliano, è una misura del tutto inefficace, o la protesta del nostro ambasciatore in Israele. Se vogliamo essere efficaci, se l'Italia vuole essere efficace, fa una cosa: richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, che è una misura diplomatica molto forte, ma credo che ci siano gli estremi per poterlo fare. E poi, naturalmente, riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben Gvir e Smotrich, e per Ben Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben Gvir persona non grata in Italia, il che significa che noi non accetteremo nessuna domanda di visto, non gli permetteremo mai di entrare in Italia. E poi, infine, dobbiamo ritirare il veto italiano perché di veto si tratta, alla sospensione dell'accordo di associazione tra Italia e Israele, tra l'Unione Europea e Israele. È un veto che l'Italia, ahimè, condivide insieme alla Germania, e quindi queste sono misure alla nostra portata, se vogliamo essere credibili e non semplicemente fare dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano.
3: Nel pomeriggio il ministro Tajani ha fatto capire che nel governo ci sarebbe l'idea di fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto oggi e che questo eventuale qualcosa di più sarà fatto, lui ha detto in sostanza quando la vicenda sarà finita, sembra di capire quando tutti gli attivisti saranno rientrati. Lei si aspetta che possano essere prese delle decisioni come quelle che lei suggeriva?
2: Ah, io me lo auguro per un minimo di dignità nazionale, perché, ripeto, si tratta sicuramente di cittadini italiani, e noi, il governo, qualunque governo di qualunque orientamento, ha un dovere di protezione nei confronti dei propri cittadini. E in secondo luogo, qui siamo davanti a una, come dire, un'offesa che mi pare che riguardi, diciamo, l'Italia in quanto tale, insomma, no? E quindi una mancanza di rispetto per il nostro paese, nonostante i proclami di amicizia in peritura tra Israele e Italia. Mi pare che questa cosa sia abbastanza in questo momento, come dire, conclamata, no? Questo oltraggio che viene fatto anche all'Italia in quanto paese. E quindi io mi aspetto, sì, va bene attendere in qualche modo che la vicenda si concluda, ma anche in passato è stato fatto balenare qualcosa del genere. Non bisogna interferire adesso perché potrebbe aggravare la posizione dei nostri connazionali, e poi in realtà dopo il rilascio chi si è visto e non si è fatto nulla. Io credo che così noi veramente rischiamo di perdere credibilità internazionale.
3: Quella di oggi è comunque una delle prese di posizione più dure da parte del governo italiano nei confronti di quello israeliano, una durezza che non si è vista negli scorsi anni, quando non c'erano di mezzo i diritti di attivisti e attiviste del nostro paese, ma la popolazione palestinese veniva massacrata dall'esercito di Israele, che è un paese alleato con l'Italia.
2: E certo, noi non è che possiamo, diciamo, difendere i diritti umani a targhe alterne a secondo della cittadinanza di chi viene colpito, cioè i diritti umani sono universali. E davanti a quello che è accaduto al Gaza, al vero e proprio genocidio, noi siamo stati come paese in totale silenzio e soprattutto abbiamo continuato ad avere rapporti con Israele anche nel settore, per esempio, della difesa e della fornitura di armamenti, di assistenza in questo ambito. E quindi credo che sia stato oltrepassato ogni limite. E se noi veramente vogliamo ribadire l'attaccamento del nostro paese alla dignità umana, che qui siamo anche in una fase addirittura precedente ai diritti, ma si tratta proprio dell'integrità della persona umana e della sua dignità, e credo che sia arrivato il momento di dare un segnale molto, molto preciso. Si sarebbe dovuto farlo molto tempo prima per le decine di migliaia di innocenti che sono stati uccisi a Gaza, ma cosa le devo dire, non è mai troppo tardi.
0: Era Pasquale Ferrara, ambasciatore ai microfoni di Andrea Monti.

0: Ricordiamo che sono una trentina gli italiani, le italiane che sono in questo momento prigioniere in Israele. Due di loro sono attesi di ritorno domani mattina: il deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Tenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Con noi Tatiana Montella, avvocata tra il gruppo di persone che segue la flottiglia in Italia. Buonasera.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Anzitutto, voi siete riusciti ad avere contatti almeno con Carlo Tenuto e Mantovani, che sono di ritorno?
1: No, contatti diretti con loro ancora no, perché come ben sapete loro sono sprovvisti di telefoni, diciamo, durante la detenzione non hanno modo di comunicare in maniera diretta. Abbiamo avuto appunto tramite comunicazioni ufficiali delle varie, diciamo, delle varie diplomazie notizie già di questa mattina del loro, che il loro rientro sarebbe avvenuto, diciamo, nella giornata di domani, cioè partendo, diciamo, stasera via Atene. E ad Atene, cioè, se riuscisse ad avere un collegamento lì, sarebbe il primo modo per ascoltarli, per sentirli, per capire come stanno e cosa è accaduto nelle ore del loro abbordaggio, anche perché della nave loro si è persa traccia quasi, diciamo, appena subito dopo l'abordaggio. Non c'è stato modo di confermare nemmeno l'abordaggio.
0: Certo, quindi presumo avvocata, sì. Che nemmeno nei confronti delle altre persone ci siano notizie dirette in questo momento, ma io le chiedo, considerato il contesto, insomma, che tipo di azioni siete in grado di mettere voi in atto da qui?
1: Allora, intanto ci sono state già diverse azioni portate avanti in questi giorni. E io ricordo, giusto per fare, diciamo, un piccolo recap, che già in Italia ha aperto nei confronti della prima flottiglia, quella di ottobre, un procedimento penale in cui si stanno, con delle rogatorie internazionali, si cercherà di individuare i responsabili, gli autori anche delle torture avvenute nella precedente detenzione. In questi giorni noi abbiamo prodotto, diciamo, diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte dei vari passaggi. Abbiamo depositato esposti l'ultimo ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, e con, diciamo, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro, che è un'ipotesi che in realtà è già configurata precedentemente. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti. Ovviamente la situazione è quel che è. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza, ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo, non solo in queste ore, ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina, che sono arrivate, diciamo, appena l'arrivo al porto di Ashdod, mandate, diciamo, in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo appunto che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale, ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, no? Violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano, diciamo, in qualche modo perseguirli. La priorità ora però è di portare a casa tutti gli attivisti e di portare a casa i cittadini italiani presenti nella flottiglia. Certo. Da quello che sappiamo, le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe, quindi domani dovrebbero avere in queste ore sono trasportati nello stesso carcere della precedente detenzione, quindi a più di 6 ore dal porto, e da domani dovrebbero incontrare, diciamo, i vari consolati.
0: E quindi come ci dice la procedura lunga. La ringrazio, avvocata, perché siamo oltre il tempo che ci è concesso, quindi la saluto. Sì. Tatiana Montella, avvocata della flottiglia. Grazie. Una buona serata, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Le 20:29 minuti è tutto. Luigi Ambrosio vi saluta all'orizzonte delle 20, torna domani come sempre attorno alle 8 di sera, c'è anche quello del pomeriggio alle 18. Buona serata, buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata: Israele, Ben Gvir ha tentato di umiliare gli attivisti della Sumud Flottiglia, ma il suo video non fa che confermare i limiti della narrazione israeliana e l'indignazione a senso unico dell'Europa. Vertice Cina-Russia, Putin e Xi Jinping ostentano l'ottima salute delle relazioni bilaterali. Accordo a metà sul gasdotto da 50 miliardi di metri cubi all'anno. Spagna, Zapatero è indagato per traffico di influenza, ma l'ex premier socialista incassa il sostegno di Pedro Sanchez, che esclude le elezioni anticipate. Stati Uniti, Donald Trump controlla ancora, senza troppi problemi, il partito repubblicano. In esteri il caso del Kentucky, il fattore Gaza, l'Eurovision più contestato di sempre, è stato anche uno dei meno visti degli ultimi anni. Progetti sostenibili, a Bristol rifugi climatici estivi, con assistenza nelle strutture comunali e negli spazi culturali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast. Meno visti degli ultimi anni, progetti sostenibili, a Bristol rifugi climatici estivi, con assistenza nelle strutture comunali e negli spazi culturali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.

0: שקט, טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
1: ככה צריך.
2: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha pubblicato oggi sul suo account X un video in cui si vedono gli attivisti della Sumut flotilla malmenati, inginocchiati con le mani legate dopo essere stati intercettati e arrestati in mare lunedì. Si vede una guardia spingere violentemente la testa di un detenuto verso il basso per poi trascinarlo a terra. Altri prigionieri sono sottoposti ad atti di violenza simili, costretti a muoversi con la schiena piegata, le mani legate e la testa premuta a terra dalle guardie in uniforme. Ben-Gvir osserva sorridendo mentre si muove per la stanza. In altre immagini Ben-Gvir, con in mano una grande bandiera israeliana, indica con orgoglio i prigionieri legati, dicendo loro con enfasi: «Benvenuti in Israele, siamo a casa nostra». Ah, erano così orgogliosi, guardateli ora, dove sono gli eroi? Poi si rivolge al premier Netanyahu attraverso lo schermo: consegnateli a me, teniamo questi terroristi in prigione per molto tempo. Quella di Ben-Gvir è una messa in scena deliberata, pensata per un'opinione pubblica sempre più radicalizzata, ed è soprattutto un monito per chiunque osi mettere in discussione l'assedio a Gaza. Il fatto che persino ministri del suo governo abbiano condannato il video non attenua la gravità della scena, semmai conferma che Israele sta perdendo il controllo della propria narrazione. Infine l'indignazione europea. È legittima, comprensibile, ma suona stonata. Quegli stessi governi che oggi alzano la voce hanno guardato dall'altra parte per anni. La flotilla ha portato i riflettori su quello che succede ai palestinesi nelle carceri israeliane, oltre alla drammatica situazione dei Gazawi. Non ha cambiato la realtà, la flotilla l'ha solo resa visibile a chi preferiva non guardare. Ma se l'Europa vuole davvero fare i conti con quanto accade in Palestina, deve iniziare a interrogarsi sul proprio silenzio.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Adesso parliamo del vertice Putin-Xi Jinping in Cina. Sentiamo Gabriele Battaglia che ha commentato questo incontro questa mattina e ha come Asia intervistato da Diana Santini.
1: Ma diciamo che se il vertice tra Xi Jinping e Trump è stato un po' la riaffermazione di un G2, Cina e Stati Uniti sono le due superpotenze e devono in qualche modo convivere. La relazione con Putin e con la Russia e invece si cerca di enfatizzare l'elemento dell'amicizia, della vicinanza, della comunanza. Questo si è visto anche un po' nelle cerimonie, perché per esempio all'aeroporto chi è andato a prendere Trump, cioè il vicepresidente Han Zheng, è di un livello formalmente più alto rispetto a Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri che è andato a prendere Putin. Quindi questo è come dire, si riconosce a Trump il ruolo di altra grande potenza rispetto alla Cina, però con Putin c'è un clima di amicizia e poi soprattutto si può parlare concretamente di questioni politiche. Questa è la simbologia dal mio punto di vista del fatto che è andato l'uomo che si occupa della politica estera della Cina, ma non solo questo.

0: un fatto notevolissimo è che comunque alla fine degli incontri formali della mattina in cui, insomma, all'insegna della cordialità, ma addirittura dell'amicizia, cosa che hanno sottolineato entrambi, tieni presente che Putin ha visitato la Cina già 25 volte, prima di fare la conferenza stampa congiunta, ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Di due accordi, mi sento dire, più importanti sono innanzitutto quello di cui si parlava ormai da tempo, è quello di questo gasdotto Power of Siberia 2. La Russia dice che si è raggiunto diciamo, gli accordi di massima, sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli di questo proposito, di questo progetto si parla di anni, anni, anni. Però, se andrà veramente in porto, è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia. Il fatto interessante è che è una cifra, diciamo, una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream, quello che qualcuno ha fatto saltare.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Spagna, dopo la disfatta in Andalusia ci sono nuovi guai per il premier Pedro Sánchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: La notizia dell'avviso di garanzia all'ex premier Zapatero ha lasciato in shock la Spagna. L'accusa è pesante: riciclaggio di capitali, falso in bilancio e organizzazione criminale. Avrebbe ricevuto tangenti per facilitare il salvataggio della compagnia aerea venezuelana Plus Ultra durante la crisi del Covid. 53 milioni di euro, di cui Zapatero, insieme ad altri indagati, avrebbero intascato quasi 2 milioni. Con quei soldi, Zapatero avrebbe comprato oro, petrolio e aperto conti nascosti a Dubai. La polizia spagnola ha perquisito il suo ufficio e quello delle sue figlie, che gestiscono un'agenzia di comunicazione. Le accuse contro l'ex premier sono scritte in un fascicolo di 80 pagine, fascicolo in cui ci sono molte deduzioni ma pochi indizi chiari. In tutto sono appena 70.000 euro quelli che la magistratura spagnola imputa indebitamente a Zapatero, e poi ci sono intercettazioni e messaggi di altri imputati che parlano di Zapatero, ma lui non partecipa a nessuna conversazione. Insomma, non è ancora chiaro quali prove reali ci siano contro Zapatero, ma la notizia ha avuto una ripercussione senza precedenti nella politica spagnola. Nel Partito Socialista c'è incredulità, nessuno riconosce in quelle accuse Zapatero, un simbolo dei socialisti, uno dei grandi sostenitori di Pedro Sánchez, e colpire Zapatero significa colpire direttamente Sánchez. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a pensarlo o a chiedersi perché, da quando Sánchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro i socialisti non si è fermata. Alle indagini contro Zapatero ci sono da aggiungere quelle contro la moglie di Sánchez, che vanno avanti da 2 anni senza però nessuna prova chiara. Nel mirino della giustizia spagnola sono finiti anche l'ex vice segretario dei socialisti e l'ex ministro dei trasporti, ora sotto processo per aver ricevuto tangenti per l'acquisto di mascherine durante la pandemia. Tutte sono iniziate dopo una denuncia dell'associazione di estrema destra Manos Limpias. Inchieste che vanno inquadrate nello scontro tra magistratura e il governo di Sánchez per l'amnistia agli indipendentisti catalani, approvata nel 2023. Una decisione del governo di Sánchez che è stata duramente combattuta dalla magistratura spagnola, che non la considera una forma di riappacificare la società spagnola e catalana, ma come una sconfessione delle condanne ai responsabili del referendum di indipendenza del 2017. Chi può fare faccia, disse allora l'ex premier spagnolo José María Aznar, in una chiamata alle armi dei settori più conservatori della società spagnola per frenare in tutti i modi l'amnistia e il governo di Sánchez, considerato dalla destra un traditore della patria. E da allora sono iniziate le denunce e processi contro le persone più vicine a Sánchez. E a leggere alcuni giornali della destra spagnola è solo questione di tempo prima che tocchi anche a lui sedersi sul banco degli imputati. Ma non è la prima volta che la magistratura guarda solo a sinistra. Prima dei socialisti era toccato a Podemos, il partito degli indignados, e al suo leader Pablo Iglesias, accusati durante anni di aver preso soldi dal Venezuela o dall'Iran o di creare società opache per appropriarsi di fondi statali. Accuse e processi che sono durati 8 anni e che poi sono finiti nel nulla. Ma nel frattempo la reputazione di Pablo Iglesias è stata distrutta e Podemos è un partito ormai praticamente scomparso dal Parlamento spagnolo.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: Donald Trump controlla ancora, senza troppi problemi, il Partito Repubblicano. Lo rivelano un paio di cose, anzitutto il voto del Senato ieri, che per la prima volta limita i poteri del presidente di continuare nella guerra in Iran senza un voto del Congresso. È vero che quattro senatori repubblicani ieri hanno votato con i democratici per far passare quel provvedimento, sono però sempre gli stessi: Rand Paul del Kentucky, Susan Collins del Maine, Lisa Murkowski dell'Alaska e Bill Cassidy della Louisiana. I quattro, per ragioni diverse, non hanno più molto da perdere. Paul, Rand Paul e Lisa Murkowski sono praticamente degli indipendenti eletti nelle liste repubblicane, hanno quindi un proprio elettorato che ha poco o niente a che fare con il MAGA. Collins e Susan Collins del Maine corre appunto in uno stato particolare dell'est, dove l'obbedienza ai valori di Trump non è un valore. E Cassidy, Bill Cassidy, non ha più nulla da perdere perché ha già perso, cioè è stato sconfitto nelle primarie repubblicane del suo stato, la Louisiana, dal candidato appoggiato da Trump. Trump odia Cassidy perché Cassidy ha fatto una cosa che Trump non gli ha mai perdonato, cioè ha votato per il suo impeachment. E qui veniamo al secondo aspetto della questione, riguarda proprio le primarie che si sono tenute in questi giorni. Ancora una volta il presidente ha mostrato il suo controllo sul partito e sul nocciolo duro, diciamo, dell'elettorato. I candidati che Trump ha sostenuto hanno quasi sempre vinto. I candidati che Trump ha avversato, combattuto, hanno perso. Vale appunto per Bill Cassidy in Louisiana e vale soprattutto per un deputato del Kentucky eletto per ben 7 volte nel suo stato, Thomas Massie. Massie, sconfitto nella primaria repubblicana da un politico appunto appoggiato, sostenuto da Donald Trump. Thomas Massie ha fatto una battaglia molto forte per la pubblicazione degli Epstein Files, è stato critico del Big Beautiful Bill, della guerra in Iran. Anche contro di lui, implacabile, si è scatenata l'ira di Trump, che ha girato un video chiedendo agli elettori repubblicani del Kentucky di non votare per Massie, il più terribile politico della storia, ha detto Trump, che ha anche mobilitato oltre 30 milioni di dollari in spot propaganda elettorale contro Thomas Massie. Alla fine appunto Thomas Massie è stato sconfitto e a competere per il seggio del Kentucky e le elezioni di midterm sarà un repubblicano vicino a Trump. Il presidente quindi ha mostrato di controllare saldamente il partito, di controllare il suo elettorato, di controllare la scelta dei candidati. Il messaggio che queste primarie mandano ai politici repubblicani è quindi molto chiaro: Trump li può creare e distruggere a suo piacimento. E questo però c'è un problema. Gli ultimi sondaggi mostrano che la popolarità di Trump è ormai in caduta libera. Un sondaggio del New York Times dello scorso weekend dà al presidente un bassissimo 36% di popolarità, di gradimento. Siamo quindi di fronte, diciamo, a due fenomeni paralleli e contrari. Il consolidamento del voto repubblicano si accompagna ad un assottigliamento dell'elettorato più largo, in particolare appunto di quello indipendente. E non è un buon segno per Trump e per i repubblicani in vista del midterm.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.